0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 2 minuti.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 58 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi martedì 7 luglio la situazione cambia davvero poco, abbiamo cielo sereno con qualche nube di passaggio, ma in pianura non succederà niente, qualche rischio di temporale in montagna, le temperature si mantengono molto alte, oltre i 30 gradi abbondantemente, arriveremo anche a 35-36 gradi con molta facilità, di notte le minime sono sui 20-22 gradi e questa situazione ci porterà avanti almeno per tutta questa settimana con caldi in aumento verso la fine della settimana. Quindi anche domani cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più, ma in pianura non dovrebbe succedere granché, e anche per domani temperature molto molto alte, massime di 35-36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchio Meteo.it.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
16: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
15: Questo finché non passi a euro.
17: E allora tutto diventa più...
15: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io!
21: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Oggi martedì 7 luglio la situazione cambia davvero poco, abbiamo cielo sereno con qualche nube di passaggio, ma in pianura non succederà niente, qualche rischio di temporale in montagna. Le temperature si mantengono molto alte, oltre i 30 gradi abbondantemente, arriveremo anche a 35-36 gradi con molta facilità. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi e questa situazione si porterà avanti almeno per tutta questa settimana, con caldi in aumento verso la fine della settimana. Quindi anche domani cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più, ma in pianura non dovrebbe succedere granché, e anche per domani temperature molto molto alte, massime di 35-36 gradi.

0: per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
4: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1.
1: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere relazione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
7: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo, il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis 2 anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5 7-6 6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP. Una sorta di mina vagante felice.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Oggi martedì 7 luglio la situazione cambia davvero poco, abbiamo cielo sereno con qualche nube di passaggio, ma in pianura non succederà niente, qualche rischio di temporale in montagna. Le temperature si mantengono molto alte, oltre i 30 gradi abbondantemente, arriveremo anche a 35-36 gradi con molta facilità. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi e questa situazione ci porterà avanti almeno per tutta questa settimana, con caldo in aumento verso la fine della settimana. Quindi anche domani cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più, ma in pianura non dovrebbe succedere granché, e anche per domani temperature molto molto alte, massime di 35-36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
18: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
19: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
18: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
19: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
19: www.sorcevannini.it.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manfredini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 11 minuti in questo martedì 7 luglio con l'ora Dario, che in questa settimana dura 4 ore, dalle 8 alle 12. Poi da lunedì invece cambiamo il palinsesto, entriamo veramente nel palinsesto estivo, complice anche l'inizio del ritiro del Bologna in quella di Valles. Con i vostri messaggi al 366-402-4022 abbiamo un bel po' di temi questa mattina da trattare insieme. Innanzitutto è il primo giorno di ritrovo del Bologna, non ancora di lavoro, quello avverrà domattina con i primi allenamenti, con il primo allenamento a porte chiuse. Lo dico già adesso per i tifosi, non c'è modo, quindi dovrete aspettare Valles. Io questa ritrosia di tutti i club calcistici in questa fase dell'anno a non farsi vedere dai tifosi non la capirò mai. Parlando anche con allenatori che hanno spiegato, guarda, che però per noi è importante stare lì concentrati, cioè, ma fate gli test fisici e basta, amici mister. Vabbè, chiusa parentesi. Stasera il ritrovo della squadra alle 19.45 e poi appunto domani mattina alle 9 i primi allenamenti, test atletici di fatto, nulla di più. Difficile vedere il pallone in questi giorni, ma nel caso naturalmente cominceremo a scoprire un po' quello che vuole Tedesco dei suoi, ma lo scopriremo soprattutto direi a Valles a partire da lunedì. Parleremo di questo naturalmente, parleremo anche del mondiale, perché nella notte il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 4-1. Siamo tutti un po' dispiaciuti per questo risultato, perché insomma ci speravamo che gli Stati Uniti, dopo aver sanato l'ingiustizia dell'espulsione di Balogun, ne hanno presi 4. Spiazza ragazzi, guarda, sti comunisti del Belgio sono incredibili, bolscevichi dentro proprio, le hanno strapazzate. Mai visto il Belgio giocare così. Niente, è andata così, amici USA. Pazienza. 4-1 per il Belgio, ne parliamo naturalmente questa mattina. Ovviamente l'aver dominato la gara stanotte non cambia di una virgola la porcata indecente che è stata fatta dalla FIFA su pressione di Trump. Non cambia nulla, quella porcata resta e resta. E come verrebbe da dire, per usare una battuta che sta girando su X in questa mattinata, che alla fine l'azione migliore l'ha fatta proprio Balogun, che per protestare contro la sua riammissione ha giocato una partita orribile e quindi ha fatto uno sciopero bianco. Ovviamente non è così, però è una battuta che mi piace molto. Belgio che affronterà nei quarti di finale la Spagna, che ieri ha battuto 1-0 il Portogallo, gol di Merino al 90esimo e chiude così la sua esperienza con la nazionale, con il mondiale, Cristiano Ronaldo. Devo dire, un Portogallo molto deludente nel complesso, in questo mondiale, al di là dell'essere stato eliminato agli ottavi, è stato davvero un Portogallo molto al di sotto in tutte le partite delle proprie possibilità. Parleremo di questo, ovviamente anche di basket per quanto riguarda Virtus e Fortitudo. Per quanto riguarda la Virtus non sono attese altre ufficialità nel corso della settimana, per Coquilà ci vorrà ancora qualche giorno per sistemare soprattutto il discorso legato ai controlli medici da parte di Dubai, e quindi ci vorrà ancora qualche giorno per l'ufficialità, ma di fatto manca solo quello. E poi naturalmente vedremo come si svilupperà il mercato per i tasselli che mancano per quanto riguarda la Virtus. E per la Fortitudo manca il secondo straniero, che insomma, avrà un peso notevole all'interno della squadra. Anche qui probabilmente c'è da aspettare ancora un po'. Il tennis, poi con Wimbledon torneremo anche sui motori, avremo come sempre i nostri opinionisti del martedì. Insomma, mattinata bella ricca da vivere insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Come detto, ripartiamo dal Bologna giusto per ricordare chi si presenta questa sera al raduno e quindi chi svolgerà i primi allenamenti. Sono quattro portieri: Franceschelli, Apponen, Ravaglia e Skorupski. Poi i difensori: Casale, De Silvestri, Ilic, Elland, Holm, Javert, Miranda, Papazov, Vitic, Zortea. I centrocampisti: Badori, Lasusi, Libra, Odgaard e Pobega. E poi gli attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rò. Mancano ovviamente Eggem e Lukumi, che sono ancora impegnati di là. Lukumi stasera gioca con la Svizzera di Freuler il suo ottavo di finale. Mancano Ferguson e Moro, che raggiungeranno la squadra direttamente a Valles. Manca anche Carson, che mi sembra, insomma, ci siamo tolti qualunque tipo di dubbio sul destino dello svedese. Manca anche Kakavo, che di fatto possiamo già considerare sul mercato, e quindi almeno per il momento non rientra nella lista di giocatori che si allenerà a Casteldebole agli ordini tedesco. Quindi di fatto il suo destino, che era già segnato un prestito in Serie B, mi sembra già certificato dal fatto che manchi dalla lista di Domenico Tedesco per quanto riguarda il ritiro e il raduno di questa sera e poi l'inizio del ritiro Valles. Poi vediamo se da qui a domenica, vigilia dell'inizio del ritiro, cambierà qualcosa nella lista da parte del Bologna o meno, o se resterà invece questa, in attesa appunto di Moore e Ferguson, che andranno a raggiungere il gruppo indicativamente verso la fine della prima settimana, quindi tra il 17 e il 19 più o meno dovrebbe essere quello il periodo in cui Ferguson e Moro completeranno le loro vacanze post mondiale. È una lista ovviamente totalmente parziale, ci sono anche ragazzi delle giovanili, Badori appunto, Libra, anche Papazov, Jaber, gli altri portieri ovviamente, Francesca, manca anche Pessina ovviamente, manca anche Pessina impegnato con l'Under 19. Domani la sfida contro la Danimarca e lo spareggio per andare al Mondiale Under 20. C'è Lasusi, che di fatto in questa lista rappresenta il mediano titolare, cioè lui sostanzialmente, il centrocampo è lui e Pobega. Quindi è anche un'occasione interessante per Lasusi, per Tedesco, per vederlo dal vivo, anche per testarlo fisicamente, perché poi il problema vero di Lasusi non è certamente quelle che possono essere le sue caratteristiche tecniche, ma capire come sta. Chiaramente ci sono tanti ragazzi in difesa, una difesa bella, bella corposa, quella che si presenta a Casteldebole. E poi l'attacco naturalmente con tutti i giocatori disponibili, compreso anche Dominguez, che resta però comunque sempre un giocatore che può anche partire, che può anche essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato. Andiamo con i messaggi, che sono già tanti, allora andiamo a leggere al 366-402-4022. Buongiorno Dario, ultima news: Infantino ha deciso di far ripetere la partita di stanotte, non si possono fare 4 gol agli Stati Uniti. Ma sai che non è tanto i 4 gol, è che questi disgraziati comunisti del Belgio, questi bolscevichi del Belgio, al 4-1 di Lukaku hanno esultato con la trap dance, cioè, capito, proprio beffardi. Guarda, è una roba, io li squalificherei subito tutti. tutti, basta, cioè la Spagna vince a tavolino, cioè non si possono, come si permettono? Guarda, è una roba incredibile. Va bene. Complimenti alla selezione statunitense per la sportività. Non so se sei ironico, amico Michele, o se sei, non ho capito, Michele. Spiegami se sei ironico o sei serio. Parliamo volentieri del tuo messaggio. Ti giuro che non l'ho capito, mea culpa. Tommy, bella partita ieri, Spagna-Portogallo. Non concordo con chi l'ha definita noiosa. Mi sono piaciuti Nuno Mendes e Dani Olmo. Sono d'accordo con te, Tommy. Non è stata certamente una partita altamente spettacolare, questo è evidente. È stata una partita, soprattutto nel secondo tempo, anche molto tattica. L'uscita di Nuno Mendes è stata un problema per il Portogallo, così come sono stati un problema i cambi di Martinez, perché onestamente Leao è entrato nella sua classica versione da ciabatta e played con 40 gradi, ma va bene, ci siamo capiti. E poi, vabbè, Cancelo sa anche se l'ha fatto male, mi pare, sì. E con Seisao, Bernardo Silva al posto di Vitigna. Ma insomma, un po' di perplessità sui cambi di Pedro Martinez se ce li teniamo. Dall'altra parte invece Della Fuente, allenatore di cui si parla pochissimo, non è un santone, non è uno che se la tiri in maniera esagerata, è un uomo di calcio, cioè, detto proprio in maniera spicciola se volete, e ha fatto invece cambi giusti e ha soprattutto fatto capire perché, nonostante venga da una stagione complicata dal punto di vista fisico, in cui ha giocato poco, in cui è stato anche spesso infortunato, si è portato Michel Merino, perché Michel Merino in questo momento è il miglior 9 che ha la Spagna, ma nettamente, per distacco. E il gol al 90esimo non è un caso, ne ha fatti tanti all'Europeo 2 anni fa, e questo gol qui pesantissimo, figlio della capacità che ha Michel Merino di leggere gli spazi, di inserirsi, di gestire anche quegli spazi e i tempi giusti. E Spagna, che soprattutto nel secondo tempo ha fatto qualcosa in più. Il Portogallo mi è piaciuto di più nel primo, nel secondo forse un po' troppo timido, un po' troppo timido. Davide, con la sua mossa Trump ha fatto solo un favore al Belgio, caricando una squadra fino a questo momento spenta e mettendo pressione ai suoi che sapevano di andare in campo con tutti contro. Ma guarda, ci sta Davide, soprattutto la prima, che il Belgio sia entrato in campo con la bava alla bocca, e sì, questo sicuramente, che abbia creato pressione negativa su McKennie, Pulisic e compagni, onestamente non credo, sai, perché anche a vedere le parole di Pochettino, le parole anche dei tifosi, secondo me gli Stati Uniti erano convinti di essere nel giusto, erano convinti che fosse stata sanata un'ingiustizia, quindi no, non credo che abbia messo pressione. E però sicuramente ha caricato il Belgio, cioè io credo che Rudy Garcia nel discorso pre-partita abbia fatto, non so, semplicemente vedere la foto di Trump e poi dire ragazzi andiamo in campo, più o meno sarà andata così, e non credo però che abbia condizionato negativamente gli Stati Uniti, e che il Belgio ha fatto una partita clamorosa, veramente clamorosa. Poi Alessandro, parentesi rispetto al calcio, sono novità sulle date per gli abbonamenti Virtus. Avevo capito dalla conferenza di Zanetti che sarebbe stata mercoledì 8, e infatti mercoledì 8 è domani, quindi aspettiamo domani. Alessandro, la data era quella indicata dal presidente Zanetti, ma è domani, e quindi ancora c'è da attendere, quindi vediamo poi se effettivamente partirà domani, ma non ci sono al momento indicazioni contrarie in questo senso. Marco, con un messaggio amaro, ma Marco, va così, è incredibile come Trump e Infantino siano riusciti a farmi rimpiangere Blatter. E siamo arrivati a sto punto, Marco, cioè che siamo, lo dicevamo anche ieri con Nicola Sbetti in Gamba Tesa, era una puntata speciale di ieri, siamo arrivati al punto che a ridate c'è Blatter, cioè pensa

0: si erano fermati perché abbiamo sentito un fischio e quindi lui scese in campo per avallare. Devo ricontrollare, ma se non ricordo male andò così. Per Cacavo e Carson pranzo al sacco, scrive Ivan, ci può stare. Poi mi aspettavo la chiamata di Lo Monaco, farà primavera o prestito, chiede Andrea, giusta osservazione, poi la giriamo anche a Leo Bosello. Secondo me è più facile che possa fare magari primavera, più che altro sai non ha chiamato nessun attaccante, nessun giocatore offensivo, anche perché ne ha già 7 a disposizione. Quindi secondo me almeno per il momento Lo Monaco nel gruppo non c'era proprio spazio per starci. Fossi stato un centrocampista, a voglia, vieni che qua i centrocampisti non abbiamo più nessuno. Quindi probabilmente farà primavera, farà con continuità, anche se un prestito da qualche parte, visto che a livello di primavera ha già fatto vedere di essere in grado di fare belle cose, ecco, probabilmente un prestito a un livello più alto potrebbe tornargli più utile, però vedremo poi la scelta che farà il Bologna. Dario, c'è un karma, oggi mi sento sempre di più Tom Morello, scrive Marchino Salus. Paolo, lasciamo stare lo scandalo di aver tolto la squalifica al giocatore statunitense in barba alle regole, però è indubbio che andrebbe rivista la regola. È assurdo che un giocatore che viene espulso ingiustamente poi debba anche subire un'ulteriore punizione, che il danno ma anche la beffa no. Però Paolo, scusa un attimo, dov'è l'ingiustizia nell'espulsione di Balogun? Cioè quello non è espulsione secondo te? Insomma, cioè, quello è rosso a qualunque latitudine, in qualunque competizione. Quello è un intervento potenzialmente pericoloso per l'avversario e dal regolamento non c'è dubbio che sia rosso. Stop. Quindi aggrapparsi al fatto che sia stata un'espulsione ingiusta o roba del genere, ti basti pensare che lo ritiene Trump, quindi già questo certifica come sia stata una decisione corretta dell'arbitro. Ma a parte le battute, quello è rosso tutta la vita, ragazzi, non ci sono dubbi, non ci sono perplessità, non possono esserci perplessità, perché se cominciamo ad avere perplessità su quell'intervento lì e sul fatto che fosse da rosso, non parliamo più, non è inutile parlare di calcio. Lo dico molto, molto sinceramente. E nel momento in cui un giocatore viene espulso per un fallo del genere, non c'è la minima apertura possibile per un cambio della regola. Se un giocatore viene, invece abbiamo viste di espulsioni ingiuste, sicuramente non è quella di Balogun con la Bosnia, ma senza alcun dubbio proprio, ma ne abbiamo viste di espulsioni ingiuste, lì tant'è vero che spesso viene comunque fatto ricorso nell'ambito del regolamento. Ma questo è un caposaldo del regolamento calcistico che non può essere derogato con questa irrisoria facilità. Vieni espulso, la prossima partita non la giochi. È proprio una... scusami Paolo, mi sono spiegato male, non parlavo delle episodi in sé, ma in generale quando capitano episodi di ingiusta espulsione. Allora scusami Paolo, avevo inteso male, avevo capito che ti riferissi proprio a quell'episodio. In parte c'è già questa possibilità, dopodiché soprattutto quando il margine del regolamento spesso è che di fronte a 2 giornate di squalifica si può fare ricorso per ridurla a 1. Dopodiché non è che ci sono i margini per telefonare e chiedere la revoca dell'espulsione. Quello però è un caposaldo, ragazzi. Cambiare questo caposaldo significa cambiare anche proprio l'approccio al calcio in generale. E non è così automatico, non è così semplice. Dobbiamo dare la linea alla regia? Sì, pubblicità. Torniamo subito.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Mattei Plast dal 1974.

0: Produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, siamo tornati, 8:32 minuti, nuovamente in diretta con Lora Dario. Tantissimi messaggi, che bello, al 366-402-4022. Allora, facciamo raffica di messaggi. Allora, scusa Dario, ma Napo Orso capo è sotto contratto? Sento che è convocato. Certo che Orsolini è sotto contratto, Antonio. Assolutamente, gli scade il 2027, quindi. Ma anche Lucumì, che Lucumì finché non viene ceduto non è che se ne va a spasso o sta ai giardinetti, deve andare ad allenarsi con il Bologna. Sì, assolutamente, ancora sotto contratto Riccardo Orsolini. È chiaramente uno dei punti focali di questa primissima fase del mercato, Orso. Cioè, che fai? Rinnovi? Accetti? Non accetti? Vuoi andare via? Faccelo sapere ASAP. Quindi sì, assolutamente convocato, però è chiaro che la situazione di Orso, a parte le battute, è una situazione che va risolta in fretta, cioè, nel senso, Bologna l'offerta l'ha fatta e Orso, con tutto il rispetto possibile per una scelta importante che deve prendere Orsolini, che l'anno prossimo di anni ne fa 30, e quindi diciamo, dal punto di vista così delle prospettive, si trova di fronte forse l'ultimo contratto di un certo peso economico che può fare in carriera, quindi ci sta tutto, che assolutamente è comprensibile che ci pensi, ci ragioni e valuti tutti i pro e i contro, assolutamente. Dopodiché però a una certa deve stringere, questo mi sembra inevitabile, proprio inevitabile. Altra domanda, ma il nuovo Palafiera per quando deve essere consegnato barra pronto? A novembre. A novembre pronto per la Davis, e quindi, però, visto, insomma, passandoci da via della Fiera, si vede un'accelerazione nei lavori rispetto a, lo dico da totale ignorante in materia, cioè proprio non è che sto lì a calcolare, a fare il catasto, proprio non ne so nulla, quindi a occhio nudo mi pare che ci sia stata un'accelerazione, ecco. Che aveva detto che il Belgio, eccolo qua, non era forte. Andate a vedere i giocatori che hanno, scrive Carlo. Io, guarda Carlo, mai pensato che il Belgio fosse scarso come giocatori. Era però chiaramente una squadra che non riusciva a mettere insieme quel talento lì. A parte il mondiale del 2018, poi ha sempre avuto enormi problemi a mettere insieme quel talento lì. E anche questo talento qui. Non è che il mondiale del Belgio sia stato così esaltante fino a stanotte. Stanotte Garcia, che ha vinto con le sue scelte, De Ketelaer centravanti per esempio, che è stato ai limiti dell'imbarazzo calcistico nelle precedenti uscite del Belgio, stanotte è stato devastante. E poi vabbè, Tielemans, Onana, Trossard, è stato anche Van Aken al posto di Onana, che si è infortunato tra l'altro, Doku, insomma giocatori certo che ne hanno, a voglia che ne hanno, ma così performanti tutti insieme in campo come stanotte, no, decisamente no. Steve, sul Bologna, tanti giovani nelle convocazioni, non so chi possa poi fare parte del giro prima squadra. Ricordo di Bologna che nel tiro sembrava Haaland, lo stesso a me, grandi cose, poi ti ricordi dove è finito, è stato su a me ci arriviamo tra poco. E poi Biar, che giocò anche a Foggia, pure lui sembrava un fenomeno, me lo ricordo bene. Biar a Foggia, poveretto, non ha avuto grandi fortune. E a me è stato vittima anche di un paio di infortuni, diciamo, pesanti. L'anno scorso però ha giocato con continuità con la Pianese, potrebbe andare anche lui in prestito secco al Frosinone con Raimondo. C'è anche questa ipotesi qui. E ce n'era un altro di ragazzo che piacque tantissimo a tanti di voi in un ritiro del Bologna, ora però mi sfugge il nome, e l'abbiamo perso di vista. Sì, l'abbiamo perso di vista. Però ragazzi, questo succede, cioè quando ci sono le amichevoli estive, nel bene e nel male, bisogna sempre prendere tutto molto con le molle per quanto riguarda soprattutto i più giovani che si affacciano alla prima squadra, perché il contesto è particolare, il contesto è unico, diverso da quello che poi è il calcio vero e proprio, quindi sempre stare molto molto attenti nelle valutazioni. Questa è una cosa che, diciamo, anche per questa stagione credo cadrà nel vuoto al primo gol in rovesciata che farà Libra, giustamente, però ecco, bisogna sempre considerare quello, cioè il contesto in cui questi ragazzi giocano. Poi entrano una marea di altre cose, la fiducia, la capacità di farli crescere tecnicamente, la voglia di crescere, insomma entrano una marea di fattori che per ogni giocatore ovviamente poi hanno un peso diverso. Buondì Dario, ma perché Leao entra sempre con Stimo di qua? È insopportabile, moltissimi ragazzi vorrebbero il suo talento e lui lo spreca così. Bella domanda, bella domanda, amico Ale. È così, tende a essere parecchio irritante, proprio perché comunque il talento ce l'ha, non è uno che è il D per raccomandazione, no, è il D perché il talento ce l'ha, è come se ce l'ha. Da qui a farlo vedere... Ce ne vuole e ce ne passa, scusatemi. Chissà, forse ha semplicemente bisogno di un allenatore che, metaforicamente parlando, lo pigli un po' a schiaffoni, lo faccia svegliare. Non lo so, non lo so se magari basta quello. Ecco, Martinez non mi pare. No, parlavamo del Belgio, che ha fatto fatica in questi anni a mettere il talento, l'enorme talento che aveva a disposizione in modo armonico in squadra, anche per questioni legate magari ai rapporti interni o ai rapporti tra allenatore e veterani, vedi Tedesco per esempio, ma anche Martinez. Sì, è stato certamente quello che ha fatto la migliore cosa possibile, terzo al mondiale del 2018, ma poi è stato un pianto, ma poco ci manca nelle altre esperienze. E anche il Portogallo, alla fine, talento enorme, soprattutto a centrocampo, ma mondiale risibile anche per loro. Stefano, ma in Inghilterra un arbitro migliore di Taylor non c'è, pure al mondiale? Questo sembra un messaggio scritto da un tifoso della Roma, Stefano, ricordando la finale con Siviglia. A quanto pare no. Non c'è. Poi Luca, ma perché non mandiamo a casa tutti questi buffoni che hanno fatto marcire il calcio dalle fondamenta? Nessuno vada più allo stadio, togliamogli i soldi, vedi come cambiano. Ah, Luca, io posso anche essere d'accordo con questo sciopero del tifo, però secondo me non cambierebbe nulla, perché per avere effetto bisognerebbe che lo facessero in milioni di tifosi in tutto il mondo, se non miliardi. E quindi la vedo un po' dura convincere tutti quanti. Tanto ragazzi, funziona semplicemente così: Infantino è presidente della FIFA finché ha i voti per essere eletto, ha davanti a sé un altro mandato possibile, dopodiché non ne può fare più se Dio vuole. Quindi bisognerà capire se Čeferin, perché Čeferin in questo momento è il grande rivale politico di Infantino, vedete tutti i comunicati dell'UEFA di appoggio all'arbitro somalo, di appoggio alla Federcalcio belga, sono tutti comunicati fatti apposta per apparire diversi dalla FIFA, e in certo senso lo sono, poi l'UEFA non è che brilli particolarmente per coerenza, ma quello è un altro discorso. Quindi bisogna capire se Čeferin vuole mettersi subito nella mischia, provando magari a convincere i voti dell'Africa, che in questo momento Infantino non la sta guardando molto bene, i voti dell'Europa naturalmente, e poi vedere che cosa si riesce a recuperare dalle altre confederazioni, oppure far passare anche il periodo di Infantino e poi ripresentarsi dopo come successore di Infantino. Funziona così, cioè se Čeferin trova i voti, Infantino va a casa, se non li trova, Infantino resta lì. Non ci sono alternative, ragazzi, non ci sono. Possiamo fare tutte le proteste che possiamo e che sono giustissime, e che se uno ritiene di doverle fare, le fa, ci mancherebbe. So di tanti che non stanno seguendo il mondiale proprio come forma di protesta, ed è una protesta giustissima, legittima, che ci sta ed è assolutamente corretta. Ovviamente non si può pensare che poi le cose cambino perché appunto non ci si mette a guardare il mondiale, ma quello credo che sia abbastanza un pensiero consapevole di chi in maniera totalmente legittima fa queste proteste qui, fa questo tipo di protesta qui. Possiamo pensare tutto quello che vogliamo, dopodiché però ragazzi, le cose, i personaggi, perché poi sulle cose che cambiano un altro discorso, ma i personaggi cambiano se non hanno più certi appoggi. Al momento Infantino ce li ha e quindi non lo sposta nessuno. Sta pestando un po' di bovazze qua e là, che poi gli restano appiccicate le scarpe, e questo potrebbe cambiare qualcosina, non so quanto però in profondità. Non so da questo episodio dove andrà a finire la credibilità del calcio, che era già vacillante prima, scrive Luca. Infantino via subito. E poi, al di là della sacrosanta vittoria del Belgio, si è comunque creato un precedente. Ogni federazione in futuro potrà chiedere alla FIFA l'annullamento della squalifica di un proprio giocatore. Caro David, sta già succedendo. La Francia ha chiesto formalmente la cancellazione di ammonizione a Olise, e l'Inghilterra ha chiesto formalmente la cancellazione della squalifica per Quansah, che è stato espulso con il Messico. E già sta già succedendo, David. E siccome la FIFA e la Commissione indipendente fa molto ridere, però si chiama così. Siccome la Commissione indipendente ha emesso un comunicato in cui ha detto: noi abbiamo revocato la squalifica a Balogun perché sì. Cioè, questo è stato la motivazione, perché sì. È chiaro che apre un precedente pericolosissimo. Pericolosissimo. È una roba imbarazzante. Adesso vediamo se lo recupero il comunicato, perché è bellissimo. È una roba di supercazzola che avrebbe reso orgogliosi, amici miei. Ecco, c'è stata la difesa anche di Collina, dell'arbitro di USA Bosnia, perché Trump ha detto: ma ho un passato sospetto, non voglio fare polemiche. Ma vattene. Scusate, Tuchel, Infantino, dov'è? Ah, vabbè, lo recupero dopo, ma ve lo devo leggere, ragazzi, perché eccolo qua, Scusate, perdonatemi, ma non riuscivo a trovarlo. Allora, il 1 luglio, giocatore degli Stati Uniti fuori dall'imballo quando è stato espulso un cartellino rosso per grave fallo di gioco. A seguito della revisione al VAR, il 2 luglio la FIFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Balogun per possibili violazioni dell'articolo 66, espulsione e squalifica, e l'articolo 14, comportamento scorretto del calciatore in relazione ai festeggiamenti, perché nonostante l'espulsione è poi entrato in sul terreno di gioco e non si può fare formalmente. Il 5 luglio è stato squalificato. Per quanto riguarda la sanzione sportiva, la commissione disciplinare di FIFA ha inflitto una squalifica di una partita. La decisione specificava che tale squalifica comprendeva anche la sospensione automatica, che sarebbe dovuta essere scontata nella successiva partita, quella contro il Belgio. Tuttavia, la commissione disciplinare FIFA ha successivamente applicato l'articolo 27, che le attribuisce il potere discrezionale di sospendere l'esecuzione di qualsiasi misura disciplinare. Di conseguenza Balogun, leggo testuale, di conseguenza Balogun non è tenuto a scontare immediatamente la squalifica. La sanzione resta infatti sospesa durante il periodo di prova. Dal caso la partita di squalifica sospesa, eccetera, eccetera. Cioè, sostanzialmente abbiamo tolto la squalifica perché sì. Attaccatevi al tram, per non dire altro. Perché, vi rendete conto? Io faccio una fatica matta a capire questa cosa qui. Fondamentalmente l'abbiamo fatto perché potevamo farlo e volevamo farlo. Basta. Questo è stato. È che io, ragazzi, non ho veramente. È che sono le 8:46. So che ci sono i bimbi all'ascolto. Poi non si può fare. Sono i bimbi che saluto, ma non posso dire tutto quello che penso di questa roba. Aspetta, vediamo se troviamo anche qualche altra chicca. Vabbè, la commissione disciplinare indipendente, certo certo, ci crediamo. Ma la commissione non ha annullato l'espulsione inflitta a Balogun, ha confermato la squalifica, confermato. La commissione si è limitata a decidere le ulteriori sanzioni disciplinari da applicare in seguito all'espulsione. Sì, va bene, va bene, va bene. Insomma, si può fare così. Santa pazienza. Va bene. E poi resto un attimo sul mondiale, poi andiamo anche sul Bologna, che ci sono messaggi anche. Questo episodio francamente non me lo ricordo, Massimiliano. Se lo ricordo male, in Italia Van Basten fu tolto una squalifica con la prova televisiva per scambio di persona, ma col tempo non fu assegnata la sanzione dovuta al vero reo. Non ricordo assolutamente l'episodio, ma lo recuperiamo, così mettiamo anche un po' di puntini anche su questo. Poi quella cara personcina di Trump non ha ancora chiamato per rifare Belgio USA. Sono tifosissimo di Ronaldo, posso chiamare Infantino e ordinargli di giocare Spagna-Portogallo fino a che gli usitani non vincono. Hai mai vinto un premio FIFA per la pace? Se non l'hai vinto non puoi farlo, mi dispiace. Poi Spugna, una volta eravamo noi quelli del fatto l'inganno, fatta la legge, trovato l'inganno, poi si vede che certe cose le abbiamo esportate molto bene. Tutto il mondo è paese, ragazzi, su questo. Tutto il mondo è paese. Allora, andiamo sul Bologna, anche visto che ci sono messaggi sui discorsi rosso-blu. Orso faccia quello che vuole, ma non mi sembra che ci sia una gran fila che bussa alla sua porta, scrive Cri, e anche questo ovviamente un dato da mettere sul piatto, cioè, ok, ci sta che Orso ci ragioni, ma al momento almeno non c'è granché, almeno tra quello che è uscito, sì, Beşiktaş l'italiano più o meno, possono esserci magari altre soluzioni, ma per ora di concreto non appare nulla, a meno che non ci sia qualcosa di più concreto rispetto a quello che sappiamo. Quello ovviamente cambia le carte in tavola, però ecco, al momento non mi pare ci sia questa grande pressione, sono assolutamente d'accordo qui. Non vedo l'ora che le immagini dei tifosi nella tribunetta di Casteldevole vengano riproposte dall'Istituto Luce, in bianco e nero, bello. E l'empatia e l'hashtag We Are One. Ah, amico caro, che ti devo dire? È una, come dicevo stamattina, è una bruttissima consuetudine che ormai ha preso il calcio, non solo italiano, per cui gli allenatori, tutti di fatto, praticamente tutti, si chiudono a riccio per non far vedere nulla di quello che preparano. Io posso capire la posso capire la necessità di ragionare su una copertura di quello che viene preparato poco prima della partita, a ridosso della partita. Quello lo capisco, ci mancherebbe. Ma tenere fuori i tifosi in questa fase della stagione, in questa fase iniziale, o magari l'allenamento inizio settimana, sostanzialmente si fa il giusto, cioè, dov'è il senso di protezione? Cioè, che serve sostanzialmente? A cosa serve? Per sentirsi più tranquilli, per sentirsi più protetti? Ma vale la pena? Ripeto, non è un discorso legato a Tedesco, non è un discorso legato al Bologna, è un discorso generale di tutte le squadre, e non solo in Italia. E non solo in Italia. Io, nonostante mi abbiano spiegato in tanti addetti ai lavori, io continuo a non capire. Continuo a non capire il senso logico di questa cosa, dove sia. Oltre appunto al discorso di tenere fuori i tifosi. Ma perché? Ma perché? In questo, ripeto, in questa fase in cui non è che dici, allora ragioniamo sulle diagonali difensive da fare in vista della gara con la Lazio. No, non lo fai oggi, quindi vabbè. Ma ripeto e ribadisco e sottolineo, non è un discorso legato solo al Bologna e solo a Domenico Tedesco, intendiamoci. Poi sul Bologna, Tommaso, eccolo qua. Molte accusano il Bologna di essere entrato troppo cauto in questo mercato. Ma più che un'accusa, Tommaso, è una constatazione. Non c'è nulla di male nel dirlo. È proprio una constatazione. Per usare un eufemismo, forse il Bologna ha esigenza di capire prima chi andrà via e poi di acquistare. Ci sta, ci mancherebbe, però è anche vero, Tommaso, come abbiamo detto nei giorni scorsi, che il Bologna in questo momento, per come è strutturata la rosa, oggi, al netto delle cessioni, ha due lacune. Una è il terzino sinistro, vice Miranda, e l'altra sono i centrocampisti. Abbiamo visto questa settimana, almeno per due settimane, fino al prossimo weekend, il centrocampo titolare del Bologna è la Susi Pobega. È un po' pochino, anche perché dietro c'è Badori. Ragazzo molto interessante, ma appunto ragazzo. Ferguson e Moro arriveranno più avanti, bene, ma poi manca almeno un pezzo. Mettiamo che la Susi convinca Tedesco e soprattutto convinca lo staff medico, che ribadisco è la cosa più importante in questo momento, soprattutto per la carriera del giocatore. Benissimo, manca un pezzo. È su quello che stiamo in tanti sottolineando un po' non la difficoltà del Bologna, ma in qualche modo la necessità di accelerare un po' le operazioni in questo senso, ma anche perché fra un po' si comincia anche a giocare, si comincia a preparare le cose, si cominciano a fare un bel po' di situazioni in cui non la rosa al completo, ci mancherebbe, ma almeno le situazioni più evidenti andrebbero colmate. Poi che ci sono tante squadre nella stessa situazione, quello è pacifico ed è una fase diciamo normale del mercato, ci sta. Non cioè, l'una non esclude l'altra, cioè sottolineare come ci sia sia una cosa diffusa di un mercato bloccato per tante non significa non poi dover sottolineare che al Bologna mancano dei pezzi. Poi è chiaro, per esempio scrive Cri, tre lacune c'è ancora Dallinga, va bene, però Dallinga finché non lo cedi è difficile andare a prendere un altro attaccante, quello è comprensibile, ci sta. È ovvio che nel momento in cui Dallinga lo vai a cedere, ipotizzo, o riesci a cederlo, il 10 agosto, e poi vai a stringere per l'attaccante, magari non riesci a prendere quello che ti serviva e devi fare un po' di necessità virtù. E quello è un rischio. È un rischio che il Bologna si prende, come abbiamo detto in questi giorni. Così è un rischio e bisogna vedere dove ti porta. Poi sul Bologna, poi diamo la linea alla regia, se riesco magari a trovarlo. Eccolo qua. Beppe, un'osservazione. Bologna dice che prima di comprare bisogna vendere. Ma Fabian non è già della Fiorentina? E infatti Fabian serve per l'anno scorso, Beppe. Serve per l'anno scorso. E l'incasso che ha fatto il Bologna con Fabian è un incasso che serviva, cioè che è già stato messo in qualche modo a bilancio. Quindi non va a incidere molto sul mercato di quest'anno, anzi, tenendo sempre conto, ragazzi, che poi il bilancio di una squadra non funziona, il bilancio economico intendo, non funziona solo in base a quanto ho ricavato dalle cessioni dei cartellini e quanto ho speso per i cartellini. Non è così, cioè non è quello che fa il bilancio. I soldi che una squadra incassa dalla cessione dei giocatori servono per i cartellini, quelli nuovi, per gli ingaggi, per le altre spese, cioè è una cosa un po' più complessa abbiamo venduto 100 giocatori per 120 milioni, abbiamo speso 60 e quindi abbiamo altri 60 da spendere sul mercato. No, non funziona così, e non per il Bologna, in generale per tutte le squadre. Non è così che funziona il bilancio di una squadra, ecco, giusto per chiarire, insomma. Ci sono ancora messaggi sul mercato, sul Bologna, sulla Virtus, anche sul mercato. Guarda, rispondo al volo a Jerry. Approfitto della firma di Marco Scar per chiederti le tue impressioni sui nuovi acquisti della Virtus. Guarda, è una squadra che sta venendo fuori in maniera molto coerente dal punto di vista tattico. Si correrà tanto, si tirerà tanto. La speranza Virtus ovviamente si segni anche tanto. Si giocherà ad alto punteggio, si giocherà ad alto ritmo. Sono tutti i giocatori che vanno in quella direzione lì. E Marco Scar è, rispetto ad altri, magari quello con un po' più di esperienza alle spalle, anche solo per anni di basket senior, quindi probabilmente sarà un po' lui a dover gestire maggiormente la squadra sulla carta. Però di base la Virtus in Mumbrù sarà questa, sarà correre tanto, tirare tanto, alzare il numero di possessi, alzare il ritmo. Ecco, dal punto di vista difensivo questa è una squadra che è tutta da scoprire, tutta da scoprire, perché insomma, a parte vabbè Hackett ovviamente, ma un po' Casarin non ha negli altri, un po' Diuffa anche, e volendo Diarra in modo diverso, però non ha proprio la difesa nelle corde di tanti che sono arrivati o che arriveranno. Quindi dal punto di vista difensivo è una squadra da costruire e da capire soprattutto. Dal punto di vista offensivo non c'è dubbio che la traccia sia quella: correre, correre, correre, tirare, tirare, tirare, possibilmente segnare anche, ecco, non sarebbe una cosa così negativa. Va bene, GR Meteo, pubblicità, torniamo subito.
10: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
14: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 8:58 minuti.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Buongiorno da Daniele Obaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente, pericolosissimo, parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo, già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
20: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
0: Buongiorno. Oggi martedì 7 luglio la situazione cambia davvero poco, abbiamo cielo sereno con qualche nube di passaggio, ma in pianura non succederà niente, qualche rischio di temporale in montagna. Le temperature si mantengono molto alte, oltre i 30 gradi abbondantemente, arriveremo anche a 35-36 gradi con molta facilità. Di notte le minime sono sui 20-22 gradi e questa situazione si porterà avanti almeno per tutta questa settimana, con caldi in aumento verso la fine della settimana. Quindi anche domani cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più, ma in pianura non dovrebbe succedere granché, e anche per domani temperature molto molto alte, massime di 35-36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
20: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
16: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
22: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
23: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
24: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Eccoci qua ancora in diretta con l'Ora Dario, seconda parte della nostra mattinata insieme fino alle 12, poi daremo la linea a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. I vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco con Leonardo Bosello per fare anche il punto sul Bologna che oggi, stasera, si ritrova a Casteldebole, poi da domattina comincerà a lavorare agli ordini di Tedesco. Ovviamente primi giorni erano soprattutto test atletici, pochissimo pallone, quindi in questo senso direi che non ci aspettiamo grandi cose. Ecco, le vedremo da Valles, soprattutto Valles cercheremo di capire, compatibilmente naturalmente con quello che saranno poi gli uomini a disposizione effettivamente di Tedesco, quello che sarà il modo per lavorare, quello che vorrà insomma inserire nella squadra. Intanto c'è un'ultima ora che ribattono anche i colleghi di Sky per quanto riguarda il Bari, ma di fatto anche il Napoli. Bancarotta e false comunicazioni sociali, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Luigi che è il figlio, che è il presidente del Bari. E ultima ora che andremo poi ad approfondire man mano che arriveranno magari ulteriori dettagli, battuta da Sky qualche istante fa. Franco, non è male questo messaggio. Stiamo dando consigli a Bologna come se fosse una società senza direttore tecnico e incapaci. Attendiamo tranquilli, sanno cosa fare. E Franco, che quindi giustamente anche la mette su un altro piano, che ci sta tutto, cioè, ragazzi, non sono arrivati lì per caso, ma ci sta tutto assolutamente. Poi questo non significa che non si possa parlare, non si possa discutere, non si possa dire la propria o esprimere anche delle perplessità sulle dinamiche di mercato. e non soltanto. Per esempio Ale scrive: premetto che sono un saputiano di ferro, rimane l'impressione che la sua epopea volga al termine, però, e che sia partita la fase di disimpegno, preso atto dell'impossibilità di migliorare, forse anche di ripetere i risultati degli ultimi anni, di poter portare avanti il progetto stadio. Ma Ale, io onestamente aspetterei un attimo prima di andare sul pessimismo cosmico, anzi sul pessimismo e fastidio, per fare una cheat colta, molto anni 90, che esprimi nel messaggio, nel senso che che sia partita già la fase di disimpegno, non lo so, aspetterei qualcosa in più, onestamente. Poi il progetto stadio in realtà è uscito dalla porta, ma può rientrare dalla finestra, l'abbiamo raccontato un po' nei giorni scorsi, no? Anche con l'idea che possa trovare un'altra strada, lunga, tortuosa, non immediata certamente, ma comunque un'altra strada. E poi sai, l'idea che sia difficile migliorare i risultati degli ultimi due anni o ripeterli anche, beh, quello è un'idea piuttosto normale, cioè chi fa sport lo mette in conto, la cosa difficile, dico una banalità, ma è così, la cosa difficile non è arrivare in alto e rimanerci, e quella è la cosa più complicata, ed è più complicata per coloro che magari hanno un ambito di manovra più ristretto magari rispetto ad altri club, o che si pongono anche ovviamente un margine di manovra più ristretto. Dopodiché Ale, onestamente non ho questa impressione qui, cioè che Saputo abbia detto vabbè adesso non possiamo fare di meglio, andiamo con le marce basse e vediamo. Certo, non ci dobbiamo aspettare un mercato del Bologna all'insegna delle spese per costruire una squadra da Champions, questo sicuramente no, sicuramente no. L'idea è sempre quella di fare una squadra che possa essere in linea con le idee del mister e che possa rimanere lì dove è stata dal punto di vista della classifica in questi anni. Poi, come abbiamo detto tante volte, io per primo, l'idea che per non spendere magari quel milioncino in più non si vada sul giocatore considerato prima scelta, ma si vada sulla seconda o sulla terza, è chiaro che in quel caso lì ti prendi dei rischi. Questo è abbastanza normale. Che ti prendi dei rischi, poi magari la terza scelta si rivela essere migliore di quella che poteva essere la prima, ma questo ovviamente è un altro paio di maniche. Resta il fatto che sulle strategie di mercato tirare il prezzo su cifre ridotte, un milione e mezzo, ridotte tra virgolette naturalmente, ma quello può portare magari a prendere giocatori che ti convincevano meno. Ecco, quello è il rischio forte nel operare così. Oppure, come è successo con l'arrivo di Casale, arrivare al 29-30 agosto che devi prendere per forza un difensore, per forza un centrocampista, per forza un esterno, quello che ti serve, e prendi quello che passa il convento. Non necessariamente un giocatore che avevi in mente, né come prima, né come seconda, né come terza scelta. Ho citato Casale perché Casale arrivò proprio gli ultimi giorni di mercato, perché gli serviva un difensore, era palese che servisse un difensore, e quindi bisognava andare a prendere qualcuno, uno necessariamente, e il Bologna prese Casale, che con tutto l'affetto possibile, tutta la stima possibile, questi anni non ha lasciato grandi segni. Ecco, perché poi il rischio è quello, ovviamente, devi andare a prendere un giocatore all'ultimo e quel giocatore lì magari non ti porta granché, o quantomeno ti porta meno di quello che ti avrebbe portato un giocatore che non è arrivato perché magari non hai voluto spendere milione e mezzo in più. Non c'è certezza ovviamente neanche al contrario, che se avessi speso un milione e mezzo in più per il giocatore che volevi poi diventava Beckenbauer, ci mancherebbe. Però la componente di rischio è ovviamente diversa, e su questo poi si gioca molto nella stagione di un club. Per esempio Diogo Leite, che è un giocatore che il Bologna segue da tempo, adesso è svincolato, bisogna capire un po' quanto mercato possa avere e che tipo di offerte il Bologna può arrivare a fare eventualmente per Diogo Leite. Potrebbe essere anche una soluzione interessante per sostituire Lukumi. Però anche qua Bologna si muoverà sul difensore centrale concretamente, al di là dell'ovviamente prendere contatti, capire disponibilità e fattibilità delle operazioni, si muoverà concretamente prima che Lukumi venga ceduto? Insomma, non è mica detto. E è ovvio che questa modalità operativa sia da un lato per molti versi inevitabile e dall'altro anche qua, la parola del giorno, comporta dei rischi, perché se devi aspettare, lo dicevamo prima di Dallinga, ma va bene anche con Lukumi, se devi aspettare di dover cedere e non vale solo per il Bologna, abbiamo una marea di squadre in questo momento che devono cedere prima di acquistare, se devi aspettare appunto di liberarti di alcuni giocatori o di cedere alcuni giocatori perché devi cederli o perché vuoi cederli prima di poi di andare a prendere qualcuno, ovvio che poi rischi di ritrovarti con giocatori in rosa che non sono quelli che proprio volevi ardentemente. Ti può andar bene, ti può andar male, diciamo che un po' più di così di movimenti energici sul mercato tendenzialmente possono tornarti utili. Ecco, siamo al 7 luglio, è ancora molto lunga, ci mancherebbe, al di là delle necessità impellenti che ha questa rosa e a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, però vediamo insomma se c'è modo in qualche modo di accelerare almeno per coprire le lacune della rosa, parlo dal punto di vista numerico, proprio quantitativo, prima di Valles, cioè in questa settimana. Difficile, molto difficile. Pubblicità, torniamo tra poco.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
30: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
31: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 9:20, con i vostri messaggi al 366 402 4022. Leonardo Bosello, buongiorno.
15: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, prima di parlare del mondiale e di quanto il Belgio abbia così strapazzato gli Stati Uniti sull'onda lunga del tifo, credo di tutto il mondo, più o meno di tutto il mondo, volevo andare con te subito sul Bologna, perché oggi è il primo giorno, quantomeno di ritrovo. Poi domattina, lo preannunciamo, ci sentiamo alle 9 con te, quindi domattina anticipiamo il collegamento per seguire la prima mattinata a Casteldebole. Stasera ritrovo e ieri è stato comunicato l'elenco dei giocatori presenti e io partirei proprio da commentarlo insieme a te. Ecco, mancano Carson, Caccavo, che sostanzialmente ipotizziamo, insomma, facciano parte del progetto a stretto giro di posta di Domenico Tedesco.
15: No, è così, ci sono state quindi risposte abbastanza chiare su quelle che sono state le convocazioni per questo pre-raduno, quantomeno, poi vediamo se saranno effettivamente confermati questi 27 giocatori che sono stati comunicati nell'elenco di ieri, se saranno questi, se ci saranno modifiche, se avremo nomi nuovi, ma molto probabilmente sarà questa la composizione del gruppo che partirà per Valles. E sì, di certo ci sono state anche delle praticamente notizie da questo elenco. La prima, oltre ai due nomi che facevi, è sicuramente quella legata a Lorenzo De Silvestri, che non ha ancora rinnovato ufficialmente per quello che riguarda i comunicati del Bologna, ma che ufficiosamente possiamo dire che ha rinnovato, perché comunque è presente nell'elenco e sarà un giocatore del Bologna anche nella prossima stagione. Quindi di fatto aspettiamo solo l'annuncio da parte del Bologna. E poi l'assenza di Caccavo, Carson, anche Raimondo e Amei, che sono giocatori che potevano essere convocati, ma che sono giocatori che non prenderanno parte a questo pre-raduno, almeno con il gruppo. Amei e Raimondo perché partiranno, perché andranno a Frosinone entrambi in prestito secco, e quindi alla fine poi ce l'abbiamo fatta, Dario, dopo due settimane era vero che era prestito secco la formula della trattativa di Raimondo. E non sappiamo invece ancora che squadre sono nel futuro di Caccavo, ma sappiamo che sicuramente il Bologna ha prospettato per lui certamente un prestito in Serie B, e quindi una graduale crescita di difficoltà per quello che riguarda il suo percorso di carriera dopo la doppia cifra raggiunta con Lumezzane. Per quello che riguarda Carson, poteva anche esserci un altro tentativo, un'altra finestra di convincimento da parte del giocatore svedese nel cercare di guadagnarsi un altro posto, ma evidentemente se non gli è stato concesso nemmeno il pre-ritiro di Casteldebole, è perché le idee da parte della dirigenza e da parte dell'area tecnica sono piuttosto chiare per un giocatore che non è neanche in scadenza, perché il suo contratto termina il 30 giugno 2028, quindi ancora un biennale con il Bologna, e immaginiamo che i rossoblù cercheranno di farlo fruttare maggiormente, questo cartellino, il più possibile almeno, anche se credo che insomma non sarà troppo facile andare a guadagnare più di una manciata di milioni di euro.
2: No, credo anch'io. Ti aspettavi anche lo Monaco, nonostante il reparto folto dell'attacco?
15: Diciamo che poteva essere un'idea, e poteva essere una giusta, anche un giusto premio per il ragazzo e per quello che ha fatto vedere. È un giocatore che ancora non è ben delineato a livello di ruolo, nel senso che tutti quelli che lo hanno osservato attentamente nel corso di questa stagione dicono che poi alla fine lui dovrebbe essere una mezzala offensiva e non una prima punta, ma di fatto ha giocato praticamente sempre con la primavera come seconda punta, e con l'under 18 ha giocato prima punta proprio da solo come numero 9. Ha caratteristiche differenti da un 9 di peso, certamente, però è anche un calciatore che ha sempre giocato come attaccante, al massimo ha fatto la seconda punta in un 3-4-2-1/3-5-2 per quello che riguarda la primavera di Morrone, però comunque ha fatto benissimo quest'anno, ha fatto un percorso incredibile tra primavera e under 18, però sì, effettivamente i ruoli sono doppi praticamente in tutte le convocazioni, nel senso che ci sono minimo due

0: c'è nessun altro, anche solo per avere un centrocampista in più in questo momento, visto che Moore e Ferguson arrivano alla fine della prima settimana di ritiro, almeno quello è il momento in cui sono previsti, quindi bisognava evidentemente rimpolpare almeno quel centrocampo lì. C'è anche Ilic, per esempio, che però non credo rientri nell'idea di Tedesco.
1: Sì, c'è anche Ilic, e magari così come Carson poteva essere giocatore che magari uno poteva immaginarsi già in ottica cessione, sembra essere anche fuori da quello che è il discorso della possibile contropartite tecniche per arrivare a Ugresic, però sì, è comunque presente nell'elenco dei centrali che sono stati convocati. Vediamo un po' che valutazione farà Domenico Tedesco per un giocatore che non ha mai esordito in una partita ufficiale col Bologna. Questo è particolare perché è arrivato a gennaio 2024 e non ha mai fatto nemmeno un minuto in partite ufficiali, ha giocato qualche minuto nelle amichevoli, mi ricordo la prima estate di Vincenzo Italiano, nell'estate del 2024, poi
0: anche lì per mancanza
1: e anche in quelle amichevoli ricordo certamente non delle prestazioni che hanno convinto il Bologna a tenere Ilic, anzi il Bologna andò di corsa su Erlich che fu poi tutto tranne che una certezza, ma per quello che era il momento serviva un giocatore un po' più pronto visto che Ilic non aveva dato garanzie. Non so in questi due anni quanto sia veramente aumentato il livello del difensore centrale serbo, però credo che quantomeno Tedesco con questa convocazione abbia dato un messaggio che lo vuole vedere, lo vuole valutare, e comunque i centrali potenzialmente insomma li aveva per quello che riguarda coppie titolari eccetera. È ovvio che Lukumi non arriverà in ritiro, anzi insomma è molto difficile che arriverà, ecco. Mi immagino anche poi che nelle settimane di ferie che avrà il difensore centrale colombiano ci saranno sviluppi di mercato.
0: Sì, facile che sia così. Vediamo poi quando inizieranno le ferie, perché appunto stasera c'è Colombia-Svizzera, certo, che chiude il programma degli ottavi di finale. Prima ci sarà le 18 Argentina-Egitto. Ottavi di finale, caro Leo, poi andiamo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori che ieri hanno visto la Spagna eliminare il Portogallo e stanotte soprattutto il Belgio riscoprirsi squadra di calcio e battere 4-1 gli Stati Uniti. Una leggerissima goduria in giro per il globo per questa vittoria,
1: sì,
0: a vedere un po' i social vagamente la devi intravedere in giro. C'è un post su X del Belgio, adesso vado a recuperarlo, che è bellissimo. C'è la foto di Lukaku che ha appena segnato il gol del 4-1 e il post è overturn this, cioè invertite questo. È profilo ufficiale nella federazione belga.
1: Ma credo che la cosa sia giustamente presa con forza e potenza dal Belgio, ma sto vedendo che insomma non è un evento destinato a essere così messo da parte in un angolo, perché ci sono già altre nazionali che stanno facendo reclami per avere cancellati il cartellino rosso dei propri giocatori o anche il cartellino giallo di alcuni giocatori per togliergli potenziali diffide. L'Inghilterra ha chiesto di togliere l'espulsione di Quansah perché vorrebbe avere il giocatore a disposizione per la partita nei quarti di finale contro la Norvegia, visto che Quansah è stato espulso contro il Messico, e giustamente insomma è lecito a questo punto, visto che comunque c'è stato uno strappo enorme, che a questo punto poi magari altre federazioni dicono scusate, Stati Uniti sono stati agevolati, è giusto che allora in questa condizione ci proviamo quantomeno anche noi. Il problema è che poi dopo si crea tutto questo, si crea questo inutile caos creato da non so come definirle, delle insomma una volontà del presidente che ha alzato il telefono e in un amen si è visto accogliere il suo desiderio, il suo cruccio da perdonatemi ma da non capente conoscitore di calcio, perché poi dopo insomma,
0: certo,
1: le frasi che ha detto ieri pomeriggio sono frasi veramente che creano solo disgusto a un appassionato del calcio. Poi uno può avere tutte le idee politiche che gli pare, può anche essere un trampiano

0: doc, ma ieri Trump ha fatto una figura veramente oscena con quello che ha detto, e francamente l'azione anche che ha messo in atto è per me un qualcosa di molto vicino a una corruzione, o comunque a un cercare di muovere tramite le proprie conoscenze e modificare le regole del gioco. Quindi è giustissimo che tutti abbiano tifato il Belgio, e la cosa bella è che il Belgio sicuramente ha tirato fuori la sua miglior prestazione del mondiale dopo partite che erano state tendenti all'insufficiente. Garcia ha fatto anche scelte forti, tenendo in panchina Doku, De Bruyne e Lukaku, anche se Lukaku, insomma, stiamo vedendo che funziona così, è giocatore valido quando subentra, però scelte forti da parte dell'ex allenatore di Napoli e Roma, e ha fatto la differenza, perché comunque ieri il Belgio andava al triplo rispetto agli Stati Uniti e,
1: mamma mia,
0: insomma, ho visto il primo tempo e devo dire che c'era solo una squadra in campo, e gli Stati Uniti sono stati anche fortunati nel trovare il momentaneo 1-1, perché comunque per il resto non sono mai stati all'altezza della squadra belga.
1: No, assolutamente, è stato un Belgio che appunto si è ricordato di avere talento e qualità per poter dominare una partita in questo mondiale, come non era riuscito a fare neanche sostanzialmente contro la Nuova Zelanda, o quantomeno, insomma, con un avversario di livello non c'era riuscito. Po' di messaggi, Leo, al 366-402-4022. Prima è finita Cristiano Ronaldo con il mondiale.
0: È finita, e
1: forse.
0: Beh,
1: fra 4 anni gioca in casa. Io non lo so.
0: Sì.
1: Vediamo.
0: Fra 4 anni può giocare in casa, però ne avrebbe 45. Ne avrà 45. Difficile immaginarselo. Poi Cristiano Ronaldo sta superando i limiti di ogni cosa per quello che riguarda età, anche poi gol segnati, eccetera. Assolutamente. Però credo che sia un po' troppo anche per lui. Immagino che adesso i suoi gol, credo in partite ufficiali, siano 976. Non so se conta tutte le partite o solo quelle ufficiali, ma questo dato di 976 credo che sia il motivo per cui andrà avanti a giocare, cioè andrà a puntare i 1000 gol in carriera, e poi dopo penso che potrà serenamente chiudere una carriera da campione gloriosa, che però col Portogallo si è, oltre a, direi, a Euro 2016, non ha mai lasciato grossi altri picchi, soprattutto in dei mondiali non è mai riuscito a fare la differenza, e anche ieri Portogallo non è mai stato veramente pericoloso. Io non ricordo una nitida ma vera e concreta occasione da gol per i portoghesi. La Spagna ne ha avute un paio nel corso del primo tempo con Oyarzabal, nella ripresa invece la partita era abbastanza brutta, ma è stata tutta brutta la partita in realtà ieri, però la Spagna ha dimostrato che con due cambi assolutamente importanti e concreti come quelli di Merino e di Ferran Torres ha svoltato la partita, e a volte significa anche che poi ti basta un giocatore che sappia attaccare l'area di rigore con presenza, che non è neanche un attaccante, ma che attaccante ormai lo è diventato da qualche anno Merino, e a volte segni, perché forse la Spagna senza un giocatore del genere in alcune partite in cui ha spazio può sicuramente riuscire anche a vincerla senza una punta vera e propria, però poi ci sono anche delle partite in cui ne è proprio totalmente impossibilitata, come magari è stato con Capoverde. Merino può essere un po' il giocatore che spariglia le carte, può essere un po' il giocatore che cambia la situazione e cerca di dare caratteristiche diverse a un attacco che ha estro qualità, capacità, che però ha bisogno a volte anche di una punta centrale. Non credo sia Borja Iglesias, ma penso che possa più esserlo Merino, nonostante, insomma, non nasca proprio punta, ma con Arteta lo è diventato, e ieri, insomma, attacca la profondità come un numero 9, e niente, la Spagna è la seconda squadra, credo, per probabilità di vittoria in questo mondiale, dietro la Francia sicuramente, se non altro perché non ha subito gol, e questo è un dato che riporta indietro le menti dei appassionati di calcio a Italia 90, perché solo l'Italia nel 1990 190 era riuscita dopo le prime 5 partite a non subire gol.
1: Questo è un dato, poi andiamo anche con i messaggi, che può sorprendere pensando alla Spagna, ma in realtà poi se ripensiamo alla Spagna che vinse tutto tra il 2008 e il 2012, lo fece soprattutto in difesa. Cioè la Spagna del Mondiale 2010 fa ottavi 1-0, quarti 1-0, semifinale 1-0, finale 1-0. Tu dici, ma com'è sì, la Spagna? Ma la Spagna sì, fece così. Fece così.
0: Ma era il classico mantra del ho io il pallone, vuol dire che non ce l'hanno gli altri.
1: Esatto.
0: E quindi anche poi in quelle circostanze lì il sistema di gioco, il modo di giocare della Spagna gloriosa che ha vinto tutto con Del Bosque è stata certamente una Spagna che aveva grandissimi difensori, perché poi quando avevi Piqué, Puyol, riuscivi sempre ad avere anche a volte delle linee difensive insuperabili, però anche il modo con cui dominavano le partite con grandissimo controllo poi li portava a subire poco. È un po' diverso ovviamente questa Spagna, caratteristiche differenti, però diciamo che ha, oltre a buoni difensori, anche un approccio che mantiene veramente anche i rischi molto bassi, perché comunque ha subito zero gol, ma anche di grandi situazioni di pericolosità da parte di avversari ne ha concesse poche. Ieri sera veramente non ricordo dei veri e propri tiri pericolosi. Sì, Ronaldo qualche squillo,
1: c'è stata la traversa di Nuno, sì, Mendes, però non al termine, diciamo, un'azione corale, quasi un'azione episodica, ecco, in questo senso. Sì.
0: Sì, c'è stata quella traversa lì con deviazione, colpo di testa, sì, deviato sulla traversa, esatto, sì, quella è stata un po' un'occasione. Ronaldo ha creato quel tiro sempre nel primo tempo, doppio passo e conclusione sul primo palo, però sì, ecco, non delle veri e propri momenti in cui ha creato l'evento proprio di pericolosità, però insomma è un Portogallo che non ha sorpreso nemmeno in questo mondiale, nonostante avesse una squadra veramente molto forte che poteva provare assolutamente a farlo, soprattutto a centrocampo, perché si può magari dire ok, gli esterni in realtà non erano questo granché, Leao giocatore altalenante, João Félix giocatore un po' fermo, un po' anche a volte poco diretto, poco concreto, Pedro Neto uguale, e invece a centrocampo quest'anno Portogallo presentava Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, che se non è il miglior centrocampo d'Europa ci andiamo molto vicini.
1: Allora, un po' di messaggi rapidi. Malissimo Martinez, sei subentrati del Portogallo, però non puoi prendere gol in zona cesarini lasciando battere liberamente su un calcio piazzato da quella posizione del campo, scrive Teo. Ma più che altro poi l'azione è proseguita e Merino ha fatto un taglio molto, molto semplice, se
0: sì,
1: vuoi.
0: molto centrale,
1: sì, molto leggibile
0: dentro,
1: anche
0: sì, dentro l'area, molto facile, partendo dal limite, cioè abbastanza spaccata in mezzo la difesa del Portogallo e il centrocampo, insomma, linee che non sono mai state in questo mondiale anche capaci di difendere posizionale in maniera intelligente, in maniera seria, e lasciavano spesso dei gran varchi. Infatti il Portogallo ha preso anche diversi gol facili, semplici, banali, e questo sicuramente non è solo merito della Spagna, ma anche sicuramente con grandi lacune difensive del Portogallo.
1: Sul Bologna, Teo, un altro Teo, leggo di un Brozovic svincolato, hai visto mai?
0: Ho letto. Ho letto di un Brozovic svincolato, un classe 90 o 91, Dario, adesso ho un vuoto tra questi due anni. Quindi
1: Marcellone è un 92.
0: 92, 92. 92 è l'età di Freuler, è l'età di Remo Freuler, può essere un indizio, ma no, non credo ovviamente, però quantomeno è un giocatore che in Italia ha spostato tantissimo, è ovvio che arriva dall'Arabia, e giocatori post campionato saudita, non me le vogliano gli amici sauditi, ma tendenzialmente hanno ritmi diversi e si sono un po' allontanati da quello che è l'intensità europea, o comunque l'intensità dei campionati europei tutti in realtà, non solo i top 5. L'Arabia è veramente molto distante, e quel gap, nonostante i tanti milioni e i tanti giocatori presi, non l'hanno mai ridotto, quindi credo che sarebbe comunque un giocatore da valutare in maniera molto molto attenta. E poi vabbè, c'è tutto il lato economico su cui neanche entriamo, perché poi dovrebbe entrare il giocatore a fare un discorso economico nel dire ok, faccio questa scelta, ma insomma prendo proprio il minimo indispensabile e ragioniamo di cifre completamente diverse rispetto a quella, anche solo che guadagnava l'Inter, ovviamente, cioè non prendiamo nemmeno in considerazione le cifre saudite che percepiva Brozovic.
1: Allora, caro Leo, ti saluto con la suggestione Brozovic, che è già Casteldebole per firmare, e ci sentiamo domattina alle 9, giusto?
0: Anticipiamo. Ci sentiamo domani alle 9 da Casteldebole.
1: Molto
0: da Casteldebole,
1: bene.
0: Perché inizierà un po' in realtà la prima vera giornata di pre-ritiro del Bologna. Ci sarà la possibilità per tutti i giornalisti di essere presenti, quindi noi per forza di cose faremo il collegamento da lì e un po' di impressioni su come inizia questa avventura di Tedesco al Bologna proveremo a darle, quindi ci sentiamo domani dal centro tecnico.
1: Molto bene, a domani. Ciao.
0: Ciao Dario, buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9.45 minuti, ripartiamo con l'ora Dario. Un messaggio lo volevo recuperare, ancora sul discorso mondiale, poi andiamo anche sul basket, visto che ci sono messaggi anche sulla palla a spicchi. Facciamo anche il punto sulla nazionale, visto che ieri sono chiuse le qualificazioni, la prima fase della qualificazione al mondiale. C'è un messaggio di Mats che mi ha girato un post su X di Spinoza, pagina notevolissima. È la prima volta che Trump si impegna per non fare espellere un nero. È una battuta molto molto simpatica, ma ti aggiungo, Mats, che la cosa più assurda di tutte è che Trump si è dato così da fare, così tanto da fare per un ragazzo, Balogun, che gioca negli Stati Uniti solo ed esclusivamente perché il destino ha voluto che sua mamma incinta si trovasse a New York e partorisse lì. E lui, quindi Balogun, gioca per gli Stati Uniti per quella legge, lo Ius Soli, che l'amministrazione Trump vuole cancellare. E questa è una cosa bellissima. Chiamatelo karma, chiamatelo come vi pare. A me fa riderissima questa cosa. Cioè, si sono dati così tanto da fare per un ragazzo che sostanzialmente è statunitense solo per quel motivo lì, non perché poi abbia vissuto, perché poi è andato in Inghilterra, ha vissuto in Inghilterra, i genitori sono nigeriani, quindi con gli Stati Uniti, il legame che ha con gli Stati Uniti, Balogun, è esattamente quello che ha anche il figlio di George Weah, l'ex Juve, anche lui nato a New York, e quindi in virtù della normativa presente in questo momento negli Stati Uniti può giocare per gli Stati Uniti perché ha la cittadinanza grazie allo Ius Soli. Esattamente quello che l'amministrazione Trump vuole eliminare. Questa cosa mi fa veramente ridere tantissimo. Ragazzi, mi accontento di poco? Mi accontento di poco, mettiamola così. Va bene, allora, prima del basket e dei messaggi baschettari, vi dovevo un po' di aggiornamenti sulla questione legata a Aurelio De Laurentiis con il figlio Luigi nel mirino della Guardia di Finanza, che leggo da Tutto Mercato Web. Nella mattinata di oggi ha perquisito le sedi sia del Napoli che del Bari come atto di un'indagine che vede sui due pendenti l'accusa di false comunicazioni sociali, nello specifico il bilancio d'esercizio del Bari per il 2024 e di bancarotta fraudolenta. Nel registro degli indagati appunto figurano sia Aurelio che Luigi De Laurentiis, con i ruoli di presidente del consiglio di amministrazione del Napoli, il primo, e amministratore unico del Bari, il secondo. Le indagini effettuate sui registri del Bari hanno portato in uno scenario complessivo di perdita sistemica, aggravato da deficit patrimoniale e da una consistente esposizione debitoria. Nel mirino ci sarebbe anche una cessione di un calciatore fatta tra Bari e Napoli, cioè Caprile, che ricorderete ha giocato nel Bari, poi Napoli, poi Cagliari. Per questa cessione si ritiene, stando alle accuse della procura, quindi sono quelle, non c'è naturalmente nessun tipo di sentenza definitiva, sono le accuse dopo le indagini, le accuse fatte dalla procura dopo le indagini, che sul bilancio dei pugliesi siano stati esposti fatti rilevanti non rispondenti al vero, ma anche omesse informazioni considerate rilevanti per una valutazione corretta del club. Caprile, per Caprile, scusate, erano stati riconosciuti premi legati al valore di rivendita alla società cedente, il Leeds in prima battuta, poi anche il Bari, che però non sarebbero stati riconosciuti in toto. Il Bari a suo tempo aveva acquistato Caprile nel luglio 2023, la cessione a Napoli per 2 milioni e 200 mila euro, senza però la partecipazione al plus valore. Quindi due stagioni più tardi la cessione al Cagliari per 8 milioni di euro. È stata realizzata una plusvalenza di 7 milioni, della quale avrebbe dovuto beneficiare anche il Bari, ma stando alle accuse non sarebbe andata esattamente così. Cioè il Napoli, sostanzialmente l'accusa della Guardia di Finanza, andiamo sullo stretto, della Procura di Bari, per meglio dire, è che là, sulla plusvalenza di Caprile ci abbia guadagnato solo il Napoli e non il Bari. Questa è una parte però di un impianto accusatorio un po' più largo, un po' più vasto, che abbiamo sintetizzato. Anche qua ci sarebbe così da ripensare al fatto che il momento in cui il Bari era stato messo sul mercato, chiamola così, l'alternativa a De Laurentiis erano gli Artono, cioè quelli che poi hanno detto vabbè andiamo a Como. La sto sintetizzando brutalmente, però c'era stato l'interesse anche per il Bari. Beh, insomma, è andata un po' così. La storia è andata un po' così per il Bari e di riflesso anche per il Como. Ora, ribadisco, questa è il pianto accusatorio della procura, ma naturalmente siamo assolutamente nella fase iniziale, quindi ci mancherebbe altro. Allora, sul discorso basket ci torniamo anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Giusto per ricordare quello che adesso attende la nazionale, visto che ne avevamo parlato abbondantemente nella giornata di ieri, ovviamente dopo la vittoria contro la Lituania alla Virtus Arena. Ieri si è chiuso l'altro girone, quello abbinato agli azzurri. Come da facile pronostico c'è stata largo successo della Turchia sulla Svizzera e poi il successo anche qui secondo pronostico della Serbia contro la Bosnia 94-81. Segnalo anche tripla doppia di Nikola Jokic, che chiude con 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, così in scioltezza, proprio quasi con la, verrebbe da dire proprio con la paglia in bocca, ma siamo quasi a quel livello lì. Serbia e Bosnia, che erano già certe di passare il turno, era importante il risultato di ieri per capire la posizione in classifica, quindi il calendario, ma anche i punti in classifica di entrambe. E allora, alla luce di tutto ciò, il gruppo J, che è quello della seconda fase in cui c'è l'Italia, parte così: Turchia 12 punti, Italia 10, Serbia 8, Lituania e Islanda 6, Bosnia 4. Passano le prime 3 della classe. Ora, facendo proprio i conti della serva, potrebbero bastare all'Italia le 2 vittorie con la Bosnia. Andrebbe così a 7 vittorie. A 7 vittorie la Bosnia non ci arriva, evidentemente. L'Islanda, che ci arrivi, vuol dire che ne vince 4 su 6, dubbi. Il dubbio magari è sulla Lituania. Sulla Lituania, che può arrivare anche lei a 7 vittorie o anche più, visto che ne ha 3, quindi 4 vittorie su 6 la Lituania le potrebbe fare, ma se le fa vuol dire a regola che o con la Serbia perde e quindi comunque più di 7 non ne fa, e a quel punto l'Italia è avanti negli scontri diretti con la Lituania e passa l'Italia, oppure se la Lituania fa più di 4 vittorie vuol dire che la Serbia non ne fa, ne fa meno di 3. In soldoni, potrebbe bastare all'Italia per andare al mondiale battere la Bosnia sia in andata che in ritorno, potrebbe, però a scanso di equivoci ovviamente gli azzurri, che hanno un buon vantaggio, cercheranno di concretizzarlo e di tenerlo vivo il più possibile nel corso delle qualificazioni, che ripartono venerdì 28 agosto in Bosnia, e quindi già quella diventa una gara importante per gli azzurri, che poi lunedì 31 agosto ospiteranno la Serbia, probabilmente a Pesaro, ma deve essere ancora annunciato ufficialmente. Poi a novembre trasferta in Serbia e anzi chiedo scusa, prima la gara in casa con la Turchia, poi la trasferta in Serbia, e febbraio e marzo prima la gara in casa con la Bosnia e poi la trasferta in Turchia. Però diciamo che l'Italia arriva alla seconda fase con veramente ampie possibilità di passare il turno, di andare ai mondiali e di eliminare, oltre alla Bosnia, anche un'altra big tra Serbia e Lituania. Vediamo anche la Serbia come si presenta ad agosto, se ripresenta ancora Nikola Jokic, se si presenta quindi con un po' di giocatori NBA o meno. Segnalo anche nelle gare di qualificazione ieri la prova del neovirtussino Bobby Klintman nella Svezia, vittoriosa in Slovenia, 16 punti e 8 rimbalzi per il neo giocatore della Virtus, che ha guidato la Svezia a questa vittoria importante, perché permette alla formazione svedese, oltre che di qualificarsi, perché era in bilico la Svezia, aveva perso le prime tre partite, poi ha inanellato una serie di tre vittorie, tra l'altro girone H equilibratissimo. Hanno chiuso tutte a tre vittorie, alla fine la Repubblica Ceca è quella che paga dazio per la differenza canestri e viene eliminata. Eliminate anche Danimarca, Romania, Svizzera, Gran Bretagna nel girone dell'Italia, Cipro, Austria, Belgio, che forse è quella che fa un po' più rumore, però ha perso 6 partite su 6, quindi evidentemente Belgio, che non è stato particolarmente brillante in questa tornata di qualificazioni, e poi la Repubblica Ceca. Ci sono due squadre che arrivano a punteggio pieno, sono Turchia e Polonia, quindi con uno sguardo già bello importante verso la qualificazione al mondiale. Ci sono la Spagna, l'Italia, la Croazia, la Germania e la Francia, che hanno 5 vittorie e una sconfitta. Anche loro guardano alla possibilità di qualificarsi al mondiale con sufficiente ottimismo. Ecco. Mazz, se arrivi tra i primi tre ai mondiali, sì, ma visto che sono bravissimi a mettere le partite in contemporanea con mille altri eventi, con la Serbia bisogna trovare una data con qualche Grand Prix di equitazione per avere Jokic, dici, o per non averlo? Forse per non averlo potrebbe essere una strategia interessante. Ah, guarda Nicola, ci sarebbe Italia-Serbia, però c'è una gara ippica lì, dove vai? Secondo me sceglie i cavalli, secondo me può scegliere i cavalli. Andrea, ti faccio una domanda. Virtus, secondo te inizierà la campagna abbonamenti senza un nome di rilievo? Passami il termine, non mi sembra una grande strategia. Che ne pensi? Vabbè, che il nome di rilievo non arriva comunque, Andrea. Il nome di rilievo non è previsto nel mercato Virtus. Quindi non cambia molto la strategia, onestamente. Cioè, non è che c'è l'idea di andare a prendere il Carson Edwards di turno. E quindi magari sì, puoi anche aspettare di far partire la campagna abbonamenti finché non prendi appunto il Carson Edwards di turno, ma non c'è proprio come strategia quella di andare a prendere quella tipologia di giocatore, anzi tutt'altro. È una Virtus che avrà tante scommesse, è una Virtus che sarà più giovane, è una Virtus che sarà più sbarazzina, quindi secondo me Andrea cambia niente sostanzialmente, non essendo appunto nei programmi. Non mi pare che ci sia insomma questa grande differenza, ecco, nel far partire la campagna abbonamenti con la squadra peraltro ancora non completata. Non credo cambi molto la strategia. Io sono in ritorno di Spissu, è fattibile? No, perché ha già firmato con Napoli. Mi spiace deluderti, ma è così. È brutale, ma è così. Ha già firmato con Napoli. Matteo doveva giocare Carson Edwards il prossimo anno. Ha già firmato con Žalgiris, quindi andrà in Lituania. E poi Fabrizio, come ti sembra Marcus Carr? Quest'anno la Virtus avrà 9 stranieri, così siamo più lunghi dell'anno scorso. In Eurolega sì. In campionato evidentemente bisognerà gestire molto bene le rotazioni degli stranieri. E capire anche come Mumbrù vorrà utilizzare gli italiani. Come dicevamo anche qualche giorno fa, il fatto che il sesto italiano sia Baiocchi non è un problema di per sé, anzi, perché sulla carta ha anche possibilità di giocare con un po' più di continuità. Mi tengo il dubbio sul fatto che sia un pacchetto italiano squilibrato verso gli esterni, cioè Hackett, Casarin, Baldasso, Baiocchi più Ferrari, Diouf, e sotto canestro un po' è veramente corto il pacchetto italiani, però è anche complicato andare a trovare un giocatore alla Ferrari, magari, cioè giovane da lanciare, che sia un lungo, quindi si deve fare anche lì un po' di necessità virtù. Marco Scarra mi sembra una bella presa, ma anche bello, cioè, ma anche Kokila che verrà, me l'ha annunciato, anche Klidman, cioè sono tutti giocatori che hanno delle caratteristiche ben precise, soprattutto sta venendo fuori una squadra, sulla carta ovviamente, molto omogenea rispetto all'idea di Mumbrù, e questo è un aspetto importante, cioè una Virtus che ha dalla sua la possibilità di mettere in campo una squadra che appunto sia omogenea, che abbia giocatori che abbiano diciamo delle caratteristiche che si abbinano bene fra di loro, una squadra da corsa, una squadra da ritmi alti, una squadra che difensivamente dovrà lavorare parecchio, ma in questo senso ecco, un mercato che è fatto in maniera logica in questo senso, e quindi in questo senso direi che insomma, la Virtus parte con buone sensazioni. Magari ecco, non potrà essere considerata necessariamente pronti via, aspettiamo come finisca anche il mercato in generale, però in linea di massima si può anche pensare che non parta necessariamente in prima fila accanto a Milano, però vediamo, ecco, vediamo un po' come finisce il mercato. Non è detto che sia necessariamente dietro, non è detto che sia necessariamente accanto a Milano, è ancora presto per fare valutazioni del genere. Intanto un'ultima ora di mercato interessante, torno al calcio prima di dare la linea alla regia. Il nuovo direttore sportivo della Juventus è Frederic Massara, ex Milan, ex Roma, è una scelta niente male della Juve. Massara è molto bravo, ha fatto belle cose in carriera, e lui il nuovo direttore sportivo della Juve. È una scelta intrigante per i bianconeri, ma ne riparliamo tra poco.
15: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
19: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 10 e 2 minuti.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo. Per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
5: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
6: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
5: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
6: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
22: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
27: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
27: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
27: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
29: Imagine there's no heaven.
30: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, siamo tornati in diretta alle 10:08 su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, tra poco Filippo Cotti, torniamo sui temi del Bologna. Ma visto che prima della pausa abbiamo raccontato, prima della pausa caffè e biscottino preso, mettetelo a verbale, si mette a verbale, abbiamo aperto il discorso Virtus, allora ci torno visto che ci sono un bel po' di messaggi sul tema. Per esempio, un paio di messaggi anche su Garavaglia come sesto, scrive Manuel. Garavaglia potrebbe essere un nome spendibile, scrive Andrea. A me onestamente, ragazzi, sfugge il motivo logico per cui Diego Garavaglia, che vuole nel 2028 dichiararsi per il draft, venga a fare il sesto italiano, quindi la panchina, in Virtus. Non mi sfugge onestamente il motivo per cui Garavaglia possa fare questa scelta qui, perché tanto il sesto italiano, per come sta costruendo la squadra la Virtus, fa panchina. È il motivo per cui andranno al 99,8%, dai, diamoci un po' di percentuale in più, su un ragazzo, magari interno, Baiocchi, Bellingeri, potrebbe essere anche lui, magari, vediamo. Però mi sfugge davvero il motivo per cui Diego Garavaglia, che non ha giocato a Ulm moltissimo nell'ultimo periodo, credo, insomma, per scelte tecniche quantomeno, quindi ha giocato poco, ha un po' di offerte da college vari, ma nulla che l'abbia ancora convinto, quantomeno, a differenza invece di Suigo che giocherà a Villanova, e lo sappiamo. Però onestamente che Garavaglia venga a fare la panchina in Virtus, io francamente mi sfugge il motivo, per cui mi sembra una pista di mercato molto, molto debole, francamente. Poi tutto può essere, magari mancanza di alternative, lui che vuole andare via da Ulm non trova nulla, e sarebbe strano onestamente, perché è un ragazzo estremamente interessante sotto tanti punti di vista. Non trovi nulla, diciamo, non trovi una piazza che gli permetta sulla carta di giocare di più, ecco, onestamente sarebbe molto strano. Quindi diciamo che è un'ipotesi parecchio difficile da percorrere. Poi le vie del mercato sono infinite, lo sappiamo, e staremo a vedere. Ma va benissimo così. Va bene, un progetto giovane, basta poi non inferocirsi la prima volta che ne prendi 20 dal Barcellona. Aldo, quello lo devi dire ai tifosi, non a me. Ragazzi, la squadra è quella, cerca di farla più giovane, che costi meno, che sia in linea con le idee di Mumbrù, e vedere che cosa viene fuori. Una discriminante forte sarà naturalmente il fatto che durante la stagione il percorso di crescita dei vari giocatori deve essere accelerato. Ecco, quello che ha fatto Diarra l'anno scorso, ma in maniera più rapida, quello che ha fatto Olson l'anno scorso. Bene o male siamo lì, sia come velocità di crescita, sia come qualità di crescita, quella direzione lì, non ha alternative la Virtus. Cristiano, con i tagli fatti dalla Virtus approssimativamente ha risparmiato quasi 5 milioni, da quello che ha detto Zanetti il budget è leggermente inferiore all'anno scorso, ma non di tanto. Perché non dovrebbe arrivare comunque qualche nome di rilievo? Cristiano, anche qua, ragazzi, non dovete confondere il budget dell'anno per la gestione della squadra con il budget per gli stipendi dei giocatori. Sono cose diverse, questo l'ha detto Zanetti chiaramente, sono cose diverse. Il budget per i giocatori, per il roster, tenendo anche conto della necessità, perché non ne puoi fare a meno, di tenerti da parte un tesoretto per poi intervenire durante l'anno, perché può succedere, motivi tecnici, infortuni, caratteriali, quello che vi viene in mente, devi intervenire e devi avere un tesoretto. Ecco, budget per quello sarà di fatto una cifra non molto lontana da quello che l'Eurolega considera le spese minime. Budget, quello di cui si parlava Zanetti, come lo stesso Zanetti ha giustamente sottolineato, riguarda tutta la gestione della stagione, non solo gli stipendi dei giocatori. E se tu vai a prendere qualcuno che prende sopra il milione in questa Virtus, sbarelli i conti, detto proprio in maniera molto papale papale. Mazza, il fatto che alcuni giocatori NBA vadano in nazionale dipende solamente da loro? Pensavo che il club di appartenenza negasse la possibilità di andare in nazionale in alcuni periodi dell'anno. Mazza, in realtà dipende molto dai giocatori. Cioè, è chiaro che un Nikola Jokic con Denver ha molto più potere gestionale rispetto a un Simone Fontecchio con Miami. È così. È così. O, per rimanere sempre in Italia, ha un Donte Di Vincenzo. Cioè, se Nikola Jokic dice no, io vado a giocare con la Serbia, e Denver dice vabbè, torna sano, non ti fare male, metti una maglia di lana quando fa freddo, e non può fare altro Denver. È così anche per Tetokounmpo, per Schröder, cioè, oddio, per Schröder magari un livello un po' più basso, però ecco, per Doncic, cioè, qua, dipende dal tipo di giocatore, dal tipo di rapporto che ha con la franchigia. Andrea, come valuti il tridente in regia Bello Car Casarin anche in ottica Eurolega? Da testare, da vedere. Nessuno dei tre ha esperienze in Eurolega. Car è quello che ha esperienze un po' più, diciamo, di livello più continuativo. Casarin anche perché è più giovane. Bello è giovanissimo. È da testare, certamente da testare. Però ragazzi, l'Eurolega Virtus sarà questa, Cioè, l'Eurolega Virtus sarà andiamo all'assalto delle navi avversarie come una banda di pirati, sperando che non ci affondino prima loro, e magari qualche bottino lo portiamo a casa, qualche bottino succulento lo portiamo a casa. L'Eurolega della Virtus sarà questa. Poi magari possono anche allinearsi gli astri e la Virtus fa una Eurolega per cui, diciamo, da febbraio in poi si gioca ancora qualcosa, ma devono veramente allinearsi gli astri. Diciamo che il pronostico più semplice per l'Eurolega della Virtus è quello di, appunto, andare a fare qualche scorribanda qua e là, rendere la vita complicata alle altre e vedere che cosa succede. Sarà questa Eurolega qui, che non è detto che non possa essere divertente, attenzione. Playoff li vedo un po' problematici, i play-in anche, ma non vuol dire che non possa essere in qualche modo divertente da seguire, Cioè, questa è una, ecco, in generale Eurolega, campionato, questa è una squadra che avrà un compito secondo me fondamentale nei confronti dei tifosi, cioè divertire, giocare un basket divertente, giocare un basket molto contemporaneo, ovviamente deve essere una squadra di quel tipo lì, avendo un po' meno talento, o meglio, un po' meno picchi di talento rispetto alle ultime Virtus, questa Virtus dovrà andare in campo, divertirsi e divertire. E se lo fa, non so, una stagione prende una piega diversa. Per cercare di calibrare un'ipotetica posizione della Virtus nella pit lane della prossima Lega Basket, occorrerebbe anche capire le consistenze, sia italiane che stranieri, dei roster delle squadre appartenenti ai Quiriti. E sì, no, quello che dicevo prima, Teo, cioè Napoli per esempio sta facendo un buonissimo mercato, Venezia ha preso una coppia di guardie interessanti, Varese paga della Valle mica poco. Quindi diciamo che le squadre che si stanno muovendo tendenzialmente, insomma, sono squadre interessanti. Punto interrogativo enorme è Roma, le due Roma, e potenzialmente possono fare un mercato clamoroso, però di italiani non è che ce ne siano rimasti tanti in giro, e poi prima o poi devono prendere qualcuno, anche solo un dirigente che faccia il mercato. In questo momento le due Roma non hanno, non i giocatori, non l'allenatore, un dirigente che faccia il mercato, un povero Cristo che si mette lì e chiama gli agenti, non ce l'hanno. La SPQR, quella di Doncic, ex Cremona, aveva contattato Coldebella pare, insomma, non si è interessato, basta, sono finite le idee, non c'è niente, capite che così si resta un po' così a metà del della strada, un po' non prende forma, e si fatica quindi a dire ah beh no, questa Roma può fare così, questa Roma potrebbe far così. Cosa dobbiamo fare? Siamo lì e aspettiamo, ecco. Napoli è protagonista di un eccellente mercato, dopo che negli anni precedenti mi pareva spesso in difficoltà economiche. Cosa mi sono perso? Ah, ti sei perso che Rizzetta, Matt Rizzetta, che è il proprietario di Napoli, ha deciso di dare una accelerata al suo investimento partenopeo, iniziato già l'anno scorso. Lui ha comprato il Napoli nella passata stagione e adesso ha voluto dare un'accelerata. Tra l'altro è anche interessato al Napoli, insomma mi sembra parecchio impegnato in questo momento, e dopo un anno diciamo di assestamento quest'anno invece ha deciso di andare pesante sul mercato. Ecco, lui rispetto a, cioè, Napoli rispetto alle due Roma è parecchio più avanti, ma non stiamo neanche a discuterne, ed è una squadra che potenzialmente può andare sul mercato magari non tanto quest'anno ma nei prossimi anni anche in maniera più importante. Lui cerca anche un posto in Eurolega, insomma è parecchio ambizioso, ecco. Mi sembra anche un pochino più lucido rispetto a chi gestisce le due Roma, è un'impressione di questo momento qui, ecco. Kramer è un nome prendibile, se sì, ecco, diciamo che anche lui per il momento tanti riscontri non ci sono, è un nome che può piacere ma per ora non ci sono particolari riscontri, anche perché bisogna capire soprattutto una cosa: quanto la Virtus voglia andare a prendere due guardie o una guardia straniere. Bisogna capire anche un po' quello, e ovviamente anche a quel punto come si gestisce il budget, chiaramente. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
30: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
13: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 24 minuti, ben ritrovati ancora in diretta con l'Ora Dario. Saluto di cuore Ferdinando, che è già pronto per Valles, quindi Pippo, occhio a quello che dici, eh? Ciao Pippo, buongiorno.
18: La valigia è sul letto, per Valles, e non è una citazione di una canzone.
1: È proprio letterale.
18: È letterale, no, no, c'è grande fermento per questo ritiro, devo dire che me ne parlano in tanti. Anch'io stamattina, sinceramente, mentre facevo colazione all'alba, tra me e me pensavo che insomma, fa un po' iniziava questa nuova stagione, era già pronta, il fatto che si ritrovino oggi a Casteldebole per cenare, ovviamente a ranghi super ridotti, con un Bologna ancora in fase embrionale, con un nuovo allenatore, con una sorta di scommessa, perché il Bologna ancora una volta con Sartori e il club che comunque lo ha in qualche modo accompagnato o secondato è un visionario, un precursore, lui che portò in Europa un quartiere di Verona al Chievo, qua porta

0: È un mercato anche perché ci sono i mondiali in corso, anche perché ha dei giocatori ai mondiali che sicuramente partirà un po' più timido.
1: Partirà, è partito timido, direi Pippo.
0: Non è partito proprio.
1: Troppa timidezza, troppa timidezza, troppa timidezza.
0: Ma sai, a volte in punta di piccoli passi, grandi viaggi. Qui passi non ne abbiamo fatti. Però diciamo, inizia la stagione di fatto. Oggi si inizia la stagione, inizierà diciamo, per noi sabato a Valles, inizieremo ad andare su a sistemare le cose e poi vi racconteremo, vi narreremo tutte le gesta di questo nuovo Bologna che nasce con un punto zero, diciamo, con un nuovo corso. Il Bologna ha avuto Motta che l'ha portato in Champions League, ha avuto Italiano che gli ha riportato un trofeo e ha fatto l'Europa League. Con Tedesco, senza Europa, solo col campionato e la Coppa Italia, si riparte.
1: Torno con te sulla lista dei convocati per questa prima tornata di stagione, in cui ci sono pochissimi centrocampisti, ma lo sapevamo. Manca Carson e te l'aspettavi, ricordando quello che abbiamo detto anche un po' nei giorni
0: Sì,
1: scorsi.
0: non c'è Carlson, no, non c'è Carlson, ma me lo aspettavo, non c'è, nei convocati a Casteldebole non c'è, no, un po' me l'aspettavo,
1: C'è De
0: poi non so
1: Silvestri,
0: se qui
1: sì.
0: c'è De Silvestri senza contratto che però verrà contrattualizzato a breve Lollo, perché Lollo ormai fa parte diciamo, del mondo Bologna e sarà questa grande chioccia, questo tradunion. Quel giocatore che avrà ancora voglia di mettere la sua esperienza al servizio della squadra, molto importante.
1: E manca anche Caccavo, che è l'unico acquisto fin qui del Bologna. Anche questo
0: Sì,
1: te
0: ma
1: l'aspettavi?
0: perché credo che non so, parte aggregato la prima squadra, Caccavo, non lo so.
1: No, no, non c'è.
0: Non c'è.
1: Non c'è.
0: No, se, magari viene aggregato alla primavera, non lo so,
1: Beh, no, fuori età, sai. Quindi, secondo me, prestito. Però
0: Prestito.
1: pensavo onestamente, ti dico la verità, che almeno Valles potesse andare, se non altro per farsi vedere, ma mi sembra chiaro che invece la scelta è quella proprio di mandarlo in prestito.
0: Sì, di mandare in prestito, sì. Ma adesso poi mi aspetterò anche l'elenco per Valles.
1: Con un po' di differenze?
0: Con qualche differenza, sì, con due giocatori nuovi, secondo
1: Che possono arrivare in settimana. Beh, mica
0: me.
1: male.
0: Esattamente.
1: Mica male. Senti, Igor è carico. Arriviamo quarti, qui lo dico.
0: Igor dice che arriviamo quarti?
1: Sì.
0: Ah, io sono ben felice, cioè nel senso che non è che quarto posto è importante, cioè sicuramente Champions League. Ecco, noi siamo finiti quinti con ranking importante, siamo andati in Champions, quindi non so, cioè il quarto posto, tornare a fare la Champions sarebbe veramente molto, molto bello.
1: Sì, non sarebbe male. Non sarebbe male. E poi una cosa buona del mondiale è che non solo il partente Lucumi, ma anche il restante Eghem sta acquistando valore.
0: Eghem non sta giocando male ai mondiali, è un giocatore che sta facendo tanta esperienza, è un giocatore che può tenere molto bene il campo, Cioè, devo dire che è un giocatore che mi sta sorprendendo, ma si capiva che comunque era un giocatore che poteva avere anche insomma, una bella proiezione europea e non solo internazionale anche.
1: Peccato per la cessione di Fortini, era un crack nelle giovanili e ce lo frega il Como, scrive Andrea.
0: Fortini va a Como, sì, cioè una cessione, insomma, bisogna tenere conto anche dei procuratori, ragazzi, i procuratori sono diabolici, riescono a fare veramente operazioni, guardate un po' Palessa, era già all'Inter, poi è nato in Inghilterra, cioè a tutti i livelli, procuratori fanno i loro interessi e quelli del calciatore, a tutti i livelli, giovanile, quelli un pochino più esperti, poi bisogna dimostrare sul campo che vali. Però credo che i procuratori adesso siano quelli che decidono, insomma, come muovere e come orientare anche tante operazioni.
1: Simo invece ti porta sul discorso del ritiro. Credo ormai da diversi anni che l'unico senso del ritiro a luglio sia quello diciamo, dal punto di vista economico per le località e anche per le squadre di calcio per incassare qualcosa. Non vedo altre motivazioni legate al calcio giocato.

0: capisco questa credine verso i ritiri da parte di questo amico. Allora, dei ritiri vi posso raccontare veramente tante cose, se non tutto io, quindi devo dire che ne ho fatti 30 anni di ritiri, quindi e vi posso garantire che non è più come una volta. Mi spiego meglio, adesso non vorrei poi raccontare dei fatti degli altri che mi scoccia, non vuoi chiedere per me, no, mi spiego, in buona sostanza non è che ci sono segreti, prima c'era un gettone importante e il pagamento diciamo magari dell'accommodation e di tutto quello che segue un ritiro di una squadra di calcio. Però e siccome noi abbiamo collaborato, uso noi quando parlo di SDB, di cui sono socio e di cui di fronte a me qua c'ho il mio buon socio che ascolta e mi ha accompagnato e assecondato in queste luci di follia di questi anni dei ritiri, tutti, è qui che ride, da Baggio quando abbiamo preso i diritti TV e radio fino ai giorni nostri, quindi lui è buon testimone di tutti i concerti organizzati, Carboni, Ron, Gianni Morandi, comici, quindi insomma abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi anni di ritiri. Sono un po' cambiati. Prima tu avevi come squadra di calcio un gettone e l'accommodation e tutto quello che ne segue, mi spiego meglio, lavanderia, il cibo, i cuochi, le merende, la manutenzione del campo. Adesso è un po' cambiata la cosa. Alcuni club decidono di andare in ritiro, ma decidono di farselo a propria immagine e somiglianza, ovvero pagano anche alcune situazioni, pagano alcune cose, perché le vogliono personalizzate, le vogliono in un certo modo, quindi decidono di andare in ritiro e pagano una parte del ritiro, una parte la paga la località e una parte la paga il club, perché vuole certe cose, ovvero il Bologna si porta dietro con un tir la palestra, la Technogym, che poi allestisce nella terza struttura, perché adesso c'è la prevenzione degli infortuni, ci sono tutta una serie di cose che vengono fatte con i pesi, con gli elastici, di lavori che devono essere fatti in un certo modo, e ognuno ha il suo percorso. Una volta erano salite ripetute, Boschi, Testi Cooper, tante cose diverse, sono cambiati i ritiri, non si fanno solo per vantaggi economici, che non ci sono adesso, ma li fanno anche per stare in zone più fresche, per ossigenarsi, o se no fai come fa la Fiorentina, che la fa nel centro tecnico, o come altri club che decidono di andare subito in tournée e monetizzare. Sono cose diverse queste. Il Bologna fa una scelta molto più romantica, molto più hostile.
1: Sul discorso invece legato ai singoli giocatori, ti chiedo un amico se Ilic ha speranze di rimanere nel Bologna.
0: Ilic non so se rimarrà a Bologna, però non ha fatto male in prestito, non ha fatto male. Ripeto, li vuole vedere tutti il tedesco, questi giorni saranno importanti per capire anche come si presentano a ritiro, credo che non ci sia qualcuno sovrappeso come capitava qualche anno fa, una volta alcuni giocatori che arrivavano un pochino più rotondi, con tutti i professionisti. Rov l'ho visto che si è veramente allenato anche da solo e in grandissima forma, Bernardeschi pure, credo che tutti i giocatori avranno veramente una possibilità con Tedesco, quelli convocati, quelli portati al Nicolò Galli.
1: E poi la Susi è convocato, sì, c'è la Susi. Che facciamo con la Susi?
0: La Susi, se sta bene, è un giocatore comunque di centrocampo che non è malvagio. Lui ha avuto questo problema a Legna, alla cervicale, che l'ha veramente diciamo penalizzato tantissimo. È un giocatore che se sta bene, credo che possa essere utilizzato. Peraltro ha fatto gol importanti e ha creato un coro iconico molto bello che non si può ripetere.
1: No, il radio non si può ripetere. Poi io non so se puoi rispondere a questa domanda, vabbè, te la giro, di Fabio. Ogni anno a Valle è venuto un personaggio famoso, per esempio Morandi, quest'anno chi viene?
0: Non è vero che ogni anno a Valle sia venuto un personaggio famoso, è venuto Morandi un anno perché ci ha fatto il piacere di venire su Gianni l'anno che aveva vinto la Coppa Italia. Quest'anno, ripeto, hanno deciso di investire sul livello più alto delle partite. Il livello delle partite che Bologna sosterrà sono due serie B della Bund, insomma la Bund due, e poi c'è una squadra greca, Saronicco, quindi insomma sempre di livello, hanno investito sulle partite di calcio rispetto all'entertainment, quindi, e poi uno va in ritiro per vedere il Bologna, se vuole andare ai concerti va allo stadio.
1: Non credo sia sbagliato dire che ad oggi per un calciatore la prospettiva di giocare nel Como sia migliore rispetto a quella del Bologna, anche per un ragazzo delle giovanili. In questo momento il Como è una squadra e una società indubbiamente superiore. Messaggio di Lorenzo.
0: Io al Como preferisco tutta la vita il Bologna calcio, ma tutta la vita, ma tutta la vita, tutta la vita. Non mi faccio ingolosire, poi ci vado al Como che fa la Champions, fa... Sì, la storia del Como è una storia moderna che non so quanto sia effimera, quanto possa andare avanti, figlia dello showbiz, dei soldi, degli investimenti, o del crederci o della noia di mettere soldi in un progetto che forse la proprietà in qualche modo porterà avanti. Io credo che il Bologna calcio, per la storia che ha, per quello che rappresenta nel calcio, per quello che ha rappresentato tutta la vita, ma potrei dirvi Fiorentina, potrei dirvi Roma, potrei dirvi Milan, anche se Milan è un bel tumulto adesso, però li vedo molto più proprietà. Cioè, io preferisco, cioè, adesso tutti ci riempiamo la bocca, si riempiono la bocca soprattutto con Como, poi abbiamo avuto il periodo del Sassuolo, abbiamo avuto il periodo del Chievo, abbiamo avuto il periodo dell'Atalanta, adesso c'è il Como, beh, ovvio, l'erba del vicino è sempre più verde, però direi che insomma non ci sono,
1: poi, ci sono, sì, dimmi queste,
0: sì, secondo me insomma adesso non è che bisogna sempre guardare gli altri con invidia, ecco.
1: Mirko che vuole che si è perso forse il passaggio in cui abbiamo parlato, mi dispiegate la questione Carlson? Ah beh, molto facile, è sul mercato.
0: Ah sì, certo, no grazie Carlson, no, vengo, no, ma io vengo, no, grazie.
1: Sì, direi che è molto facile il riepilogo. Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
0: A domani.
1: Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: L'estate, a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Ma davvero questo? Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da

0: 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario. Tra poco apriamo il capitolo legato a Wimbledon con le voci di Cobolli e Paolini, ieri protagonisti con il passaggio ai quarti di finale del torneo dello Slam londinese. Prima però un po' di messaggi al 366-402-4022, un paio di messaggi giusto per riprendere anche il filo con i temi che abbiamo parlato in precedenza. Ho letto ieri che la Norvegia farà i trasferimenti senza agenti. No, non è del tutto corretto, Dino. Senza intermediari, che è diverso. Cioè, non il procuratore resta ovviamente per il giocatore, ma non ci sono più gli intermediari. Gli intermediari sono quelle figure che fanno innalzare clamorosamente il prezzo dei trasferimenti. Per esempio, sono tanti giocatori sudamericani che il cui cartellino è diviso tra la società, la gente, la procura, le famiglie, gli amici, l'amico dell'amico, il fratello, il cognato del fratello, tutta questa gente qui. Ecco, invece in Norvegia c'è un accordo tra la federazione e Transferrum che ha di fatto abolito la figura dei mediatori internazionali. Quindi non tanto gli agenti, non tanto i procuratori, quanto i mediatori internazionali, che effettivamente sono quelli che poi vanno a prendersi tanti, troppi soldi per quello che poi fanno effettivamente. Quindi quello sì, sicuramente quello è una cosa interessante, una cosa che può cambiare anche un po' le regole del gioco. Non so quanto applicabile, quanta volontà ci sia, ecco, di renderla applicabile oltre la Norvegia. Poi Ivan da Bologna, sul discorso Virtus che facevamo in precedenza, Eurolega ti obbliga un minimo di spese per la squadra, appena multe salate. L'abbiamo citato in precedenza, Ivan. Assolutamente, l'anno scorso eravamo appena sopra il limite, no, eri un po' di più, eri un po' più sopra. Insomma, tutti i conti che fa Ivan, due titolari di prima barra seconda fascia, credo che ce li possiamo permettere. In realtà no, non c'è proprio la volontà da parte del club di andare a prendere quel tipo di giocatori lì, piuttosto c'è un cambio di strategia rispetto agli ultimi anni, ovvero aumentare il numero di giocatori, cioè la quantità di giocatori a disposizione del coach, più che la qualità. Quindi un roster più lungo, con meno picchi di talento e con giocatori che poi dovranno evidentemente migliorare anche piuttosto rapidamente durante l'anno, eccetera eccetera eccetera. Però un discorso proprio di desiderio, a meno che non si aprano degli scenari di mercato che oggi sono chiusi e che ai quali la Virtus proprio non riuscirà a dire di no anche volendo, ma al momento non c'è questo tipo di volontà, questo tipo di desiderio, questo tipo di strategia. Quindi si arriva a quella cifra minima che l'Eurolega ti obbliga a spendere, ribadendo tra l'altro la mia enorme perplessità su questo, perché voglio dire, è un modo un po' contorto di obbligare le squadre a essere competitive, perché poi allo stesso tempo dovresti essere molto più pesante nelle decisioni, nelle sanzioni contro chi invece spende troppo, e l'Eurolega non lo è. Quindi diciamo che è un sistema un po' balordo in generale, però è quello, ci sono le regole, bisogna rispettarle naturalmente, e l'idea della Virtus per questo mercato è questa, sostanzialmente questa qui. Allora, andiamo sul tennis con quello che hanno combinato di bello Cobolli e Paolini ieri a Wimbledon. Tra l'altro, partiamo da Flavio Cobolli, che dopo aver battuto Demi Naur e essersi qualificato ai quarti, ha fatto anche un appello sul campo. Lo sentiamo tra poco con la traduzione dei colleghi di Sky.
5: You're through to the quarterfinals at Wimbledon. How happy though that you did this in straight sets?
9: Because quanto sei contento di aver vinto in tre? Perché negli ultimi dieci giorni hai giocato tanto.
5: I was feeling tired on the tour, so
9: mi sentivo stanco.
5: To reach the quarterfinal on three sets,
9: because e quindi contento di aver vinto in tre.
5: To stay with the energy for the
9: next round. Perché è importante avere energie per il prossimo turno.
5: This year is so hot.
9: Quest'anno è caldissimo.
5: On the crowd.
9: Abbiamo visto anche tra le persone.
5: Thanks for coming today. Thanks for staying here. I know that.
9: Grazie al pubblico per essere qui.
5: It's really hot.
9: Sappiamo che è davvero caldo.
5: I'm so happy. I'm proud of myself.
9: E sono orgoglioso di me stesso.
5: During one of the stoppages there was a lovely moment where you and Alex sat down in the shade together.
9: Quando c'è stata la pausa eravate in un angolino tu e Alex.
5: That there is between the two of you.
9: Rispetto tra di voi. Molto rispetto. Mi piace come persona, mi piace come giocatore. Non mi piace giocare contro di lui.
5: A lot of respect.
9: Molto rispetto.
5: We had a little chat here.
9: Abbiamo chiacchierato un po' lì seduti.
5: He told me that
9: e lui mi ha detto
5: to expect another thing like what happened there. Because it's really hot, so,
9: e lui si aspettava, ma ha detto che insomma ci sarebbero stati delle altre persone che magari non sarebbero stati bene, quindi alla fine per fortuna ci sono stati solo due malori.
5: You know you're going to play the winner of Grigor Dimitrov.
9: Sai che giocherai contro Dimitrov. Guarderai la partita o ti concentrerai su te stesso?
5: For sure, like every day, ice cream.
9: Come tutti i giorni gelato.
5: We've had this.
9: Questo è il recovery consigliato.
5: And which pasta is the pasta of tonight? Yeah, I think today my dad cook.
9: Stasera cucina papà.
5: Tomato and onion.
9: Okay. Quindi pasta, pomodoro e cipolla.
5: I don't know. Maybe we eat here. There is a World Cup. I wanna see.
9: Però magari mangiamo. Qua
5: Spain,
9: c'è la
5: Portugal,
9: Coppa del Mondo Spagna-Portogallo.
5: I hope that I can go early to the house, but
9: spero di arrivare presto a casa.
5: Because actually we don't have house.
9: Ah, però dobbiamo trovarla una casa perché non ce l'abbiamo al momento.
5: No.
9: Come non hanno?
5: So you didn't think you would get to this point.
9: Quindi non pensavi che sareste arrivato così così lontano?
5: Now, yeah.
9: Abbiamo i bagagli e la vecchia casa.
5: Maybe you guys have a house here.
9: Magari papà gli consiglia. C'è qualcuno che ha una casa qui da prestare?
5: So whoever provides the house gets ice cream and pasta from the Cobolli.
9: E quindi chiunque fornisca una casa avrà gelato e pasta
10: a volontà.
9: A volontà.
11: Praticamente ho avuto dei piccoli aiuti da altri team, ma non ti dico quali. Probabilmente ci potrei arrivare anche da solo, però non posso dirtelo.
12: Altri team, diciamo, italiani?
11: Altri team. Credo che mi abbiano dato una grande mano oggi, perché ho cambiato leggermente gioco e tattica rispetto a quello che ero abituato a fare contro Alex. Anche in allenamento ho riscontrato difficoltà, il primo giorno allenamento qui è andato malissimo, quindi dovevo cambiare qualcosa e oggi l'ho fatto sin dal primo punto e con un tennis magnifico, quindi devo essere solo orgoglioso e felice per il livello che ho avuto. Io stanco lo sono sempre, però alla fine mi sento sempre bene, sono un po' pigro forse. Credo che oggi sia stata una partita molto dura, perché ha un gioco talmente piatto che la palla qua non si alza per niente, quindi devi essere sempre, sempre basso e devi sprecare tante energie per rimanere in partita e con fare il tuo gioco. Oggi l'ho fatto per tante ore e sono contento di come è andata.
8: Così dunque Cobolli, chissà se l'ha trovata a casa, eh? Oddio, pasta, pomodoro e cipolla, magari poteva offrire qualcosa di diverso. Però, vabbè, intanto c'è questa possibilità. Lo scopriremo. Intanto, Cobolli torna in campo domani contro il britannico Ferry, che con una wild card è arrivato fino ai quarti di finale. Oggi tocca invece a Jannik Sinner affrontare il tedesco Struff. Prima ci sarà il proseguimento nel match di Zverev, che ieri è stato sospeso per sopraggiunta oscurità, avanti 2-7-0 e 3 pari nel terzo set contro Lechka. Nel torneo di doppio invece si è fermata, insomma, la corsa di Bolelli e Vavassori. Nel torneo femminile invece prosegue quella di Jasmine Paolini, che ieri si è presa una vittoria bella, tenace, di grinta contro la filippina Ala in 3 set. Adesso domani il suo quarto di finale contro l'Ucraina Kostiuk. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Jasmine Paolini. Andiamo a sentire un estratto della sua intervista.
10: Tue emozioni, ti ho avuto un idolo come tanti, Roger Federer, sei sul centrale, ti accorgi che nel Royal Box ti sta guardando, che sensazione hai avuto?
13: Incredibile, avevo visto dai social che era arrivato e quindi appena sono entrata mi sono girata per vedere se fosse lì e è stata una sensazione incredibile e a volte anche un po' di nervosismo, no? Perché comunque cerchi di far bella figura davanti al tuo idolo e no, però è stato veramente un onore giocare davanti a lui, ma anche sul centrale, è sempre una sensazione incredibile, quindi sono veramente contenta della partita che ho fatto, delle emozioni che ho provato e è stato bello.
10: Jasmine, tu appartieni a questa cerchia di campioni, no? Che l'Italia dello sport ha, siamo orgogliosi di voi, e tu oggi hai conosciuto un altro campione, Kimi Antonelli, ci racconti questo incontro?
13: Sì, l'ho incontrato dopo il match, non sapevo che fosse qua, non l'avevo visto e quindi ho scambiato due parole con lui, mi piacerebbe vederlo dopo qua e per conoscerlo, insomma, un pochino meglio, mi fa tanta simpatia, ecco, quindi spero di averla opportunità di parlarci un attimo.
10: Ti sta appassionando anche
13: sì,
10: te,
13: sì,
10: a Formula 1,
13: sì,
10: eh?
13: Sì, sì, mi sta appassionando e no, è incredibile le cose che sta facendo e poi è giovanissimo, no? Quindi spero dopo di farci una chiacchierata.
10: Ha dato una dimostrazione di forza oggi, perché l'avversaria, la Eala, aveva battuto la campionessa in carica Swiatek, un'avversaria durissima. Ci racconti qual è stato il click in questa partita nel momento della verità?
13: Ma credo di essere partita molto bene, sapevo che sarebbe stata una partita dura perché lei è una giocatrice che secondo me qua sull'erba può giocare veramente bene e il suo gioco si sposa benissimo su questa superficie, è una lottatrice incredibile, quindi sono partita carichissima e c'è stato un po' un secondo set, qualche passaggio a vuoto, però sono contenta di come l'ho affrontata, ogni punto ero lì carica e pronta alla lotta e sono insomma, poi il tennis mi è venuto dietro e sono veramente contenta.
10: C'è una cosa che ti ha accomunato in questo torneo a Cobolli, lui ha perso il primo set 6-0 contro Kachanov e ha vinto la partita, ti era accaduto al primo turno contro la Montgomery.
13: Esatto, sì, infatti l'avevo visto Flavio che aveva perso 6-0 e ho detto boh, magari la ribalta, no? come ho fatto io al primo turno, e un grande lottatore Flavio, quindi sono contenta anche per lui, due italiani nei quarti, oddio, anche Jannik che ha giocato ieri, che non l'avevo collegato, e tre italiani nei quarti a Wimbledon, grandi.
10: E su questo ti volevo portare, Jasmine, che pensa? Prima volta nella storia tre italiani a Roland Garros, no? Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Questa è la seconda volta nella storia che tre in singolare arrivate nei quarti a Wimbledon, tu, Jannik e Cobollino, che si conferma anche lui qui. Siamo veramente una superpotenza mondiale.
13: siamo forti, siamo una bella squadra e ci supportiamo l'uno con l'altro e sono contentissima ovviamente anche per loro e per i risultati anche a Parigi e speriamo di poter continuare, no? A regalare anche tante soddisfazioni ai tifosi, quindi sono felice di essere parte di questo team, di questa squadra italiana, e cerchiamo di fare del nostro meglio.
8: Così dunque Jasmine Paolini, la linea adesso alla regia GR Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
14: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
15: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 10:57 minuti.
21: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
22: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1.
23: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
25: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare,
4: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Alle 11:02, ripartiamo con l'Oradario in questo martedì 7 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, buongiorno.
28: Ciao Dario, buongiorno.
8: Buongiorno, hai fatto nottata tifando Belgio con la maglia dei Diavoli Rossi addosso?
28: No, ho guardato il risultato stamattina.
8: Vabbè, se dici tu, mi bastava e avanzava.
28: Sì, sì.
8: Ecco. Però anche perché probabilmente al gol di De Ketelaere o anche al gol di Lukaku avresti esultato troppo e avresti disturbato la gente che dormiva. Come è successo, sì, credo, un po' in tutto il mondo alla fine, sai? Questa idea qui. Ecco.
28: Tranne che negli Stati Uniti, sì, penso proprio di sì. Sì.
8: Sì, sì. Diciamo, mai Rudy Garcia ha avuto così tanto questa, tifosi.
28: Bella. Complimenti a tutti, bellissima storia, bravi. Mamma mia.
8: Complimenti soprattutto a Rudy Garcia, che ha dato un senso alla sua carriera. No, scherzo, ovviamente.
28: No, no,
8: però...
28: hai ragione, ha dato un senso alla sua carriera, sì, sì.
8: Diciamo agli ultimi anni, ecco, che non sono stati particolarmente brillanti. Mai avuto così tanti tifosi Rudy Garcia, mai avuto così tanti tifosi il Belgio. Ma d'altronde, mi pare anche abbastanza inevitabile, Manuel, che sia andata così.
28: No, vabbè, ma rega, ma ci hanno fatto giocare uno espulso. Cioè, una roba, praticamente da quando esistono le espulsioni nel calcio, è una roba aberrante. Hanno fatto giocare un giocatore squalificato. Cioè, da qui in avanti vale tutto. Cioè, non lo so, per qualsiasi, lo so, allora anche Nedved nella famosa finale di Champions League del 2003,
8: certo.
28: Cioè, vabbè, dai, veramente, certo.
8: Ma scusa, ma se d'altra parte l'Inghilterra ha già chiesto di revocare l'espulsione, la squalifica di Kwanza,
28: espulso.
8: Ma certo, la Francia ha chiesto di rivedere l'ammonizione a Olise.
28: Incredibile.
8: Ma hanno ragione, scusa, cioè il precedente è quello, dice, scusa, ma perché l'Inghilterra chi avrà fatto chiamare? Re Carlo direttamente.
28: Non so. Ma poi la cosa bella è che Trump l'ha detto pubblicamente.
8: Sì, vabbè, ma cioè, non è così,
28: non è che hanno cercato di nascondere, no, ma è stata una chiamata solo informale. Ma no, proprio l'ha detto. Sì, sì. Tra l'altro non sapeva neanche il regolamento, quindi,
8: ma figurati. Ma figurati. Cosa vuoi che sappia? Ha detto però una frase, cioè questo è anche abbastanza significativo di come ragioni Trump anche su cose decisamente più importanti di una partita di calcio, perché prima si è vantato di essere comunque stato un grande atleta, quindi di avere capacità di comprendere il gioco, poi ha detto che non sa nulla di calcio, poi ha detto ma ho scoperto che chi prende cartellino rosso viene squalificato la partita dopo, ma com'è possibile? Cioè, è stato un compendio di una serie di paccate clamorose. Il problema poi è che le dice anche su cose ben più serie, ma questo è un altro discorso. Infantino resta lì?
28: Ma guarda, io temo che avendo lui comunque trovato sponde importanti anche da federazioni, diciamo, minori, rispetto a quelle in ambito UEFA potrebbe anche avere i numeri per rimanere lì, è quello il problema. È chiaro che il calcio europeo in questo momento si è messo, immagino, quasi totalmente in maniera unitaria contro, ma non so se basta. E quindi, sai, io capisco, cioè, allora, il discorso da un lato ci sta, cercare di evolvere, di far evolvere il calcio anche in altre zone dove non è esattamente tradizione, però poi questo non deve andare a modificare le regole, soprattutto in corso d'opera. Certo. Quindi, certo. E quindi ci sta che la UEFA cerchi oggi di far valere il suo peso specifico, perché ovviamente Sud America ed Europa sono i due continenti a forte trazione e tradizione calcistica, e quindi sono tutti un po' in allerta, perché se basta la chiamata di un presidente della Repubblica, se ancora si può definire così in questo momento gli Stati Uniti, ma se basta questo a far togliere un'espulsione, siamo finiti, sportivamente e calcisticamente siamo morti. Quindi
8: sì. Sì, decisamente. Sì, ovviamente Ceferi non gli par vero di poter fare questa campagna,
28: sì,
8: contro Infantino.
28: Ecco, sia, non è che Ceferi sia poi il vero luminare della situazione, ma rispetto a quelli che ci sono.
8: Beh, scusami, stiamo rivalutando anche Blatter. Figurati se non possiamo rivalutare Ceferin, voglio dire.
28: Infantino sta riuscendo in questa impresa.
8: Clamoroso.
28: Dire che a me stava anche simpatico quando faceva i sorteggi della Champions League, quelle robe lì.
8: Era figo.
28: Mi sembrava anche simpatico. Cioè, mi sembrava anche un personaggio con la battuta pronta, un po' così per togliere, ingessare un po' di meno queste celebrazioni, queste cose qua, questi momenti un po' più istituzionali come dei sorteggi. Ma da quando ha preso il potere, niente, ha perso proprio la tangente.
8: Dai Gianni, torna a fare i sorteggi come una volta, dai.
28: Sì.
8: Quello ti riusciva bene. Va bene, senti, andiamo sul Bologna, poi ci sono un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, li recuperiamo tra poco. Andiamo sul Bologna, che stasera si ritrova Casteldebole, da domani inizia il lavoro di Tedesco, pochissimo pallone, forse nulla in questa settimana, ovviamente. Lista di convocati che ti ha sorpreso, c'è qualcosa che non ti aspettavi?
28: No, più o meno mi aspettavo questo, perché insomma, tra chi è in vacanza, chi è ancora al mondiale, chi ovviamente ha il contratto scaduto, cioè Freuler, chi è in uscita, non mi aspettavo qualcosa di molto diverso da questo. È chiaro che le grosse criticità, un po' per tanti motivi che si sono sommati in questa fase a centrocampo, perché sostanzialmente di prima squadra ne abbiamo due, cioè Pobega e Della Zuzzi, uno di questi ovviamente si porta dietro tutte le incognite dal punto di vista fisico. Quindi io continuo a sperare che da qui a una settimana, data della partenza del ritiro, Bologna riesca a prendere un mediano, giusto per dare a Tedesco, almeno nelle prime amichevoli dove non ci saranno ancora quelli giocatori in vacanza o comunque che rientreranno a ridosso e quindi difficilmente giocheranno, che insomma possa avere un uomo in più. Poi in questa fase insomma sappiamo che il mercato del Bologna in entrata è molto ingessato e insomma il grosso inevitabilmente, piaccia o no, si andrà a fare ad agosto. Ecco, non vedo, comunque dalla seconda metà di luglio, almeno per quanto riguarda una delle cessioni più importanti, che sarà quella di Lukumi, che ovviamente si protrarrà dopo la scadenza della clausola.
8: Sì, sicuramente ci sono un po' di giocatori che probabilmente restano, anzi sicuramente restano comunque sul piede di partenza: Ilic, Dallinga, Dominguez. Ci mettiamo anche la Zusi?
28: La Zusi, guarda, penso che possa avere anche chance di essere valutato in ritiro. Insomma, alla fine lui tecnicamente e caratterialmente è stato un giocatore che insomma in quel periodo mottiano dove ha avuto i suoi picchi a me è sempre piaciuto, quindi da quel punto di vista io non lo metto in discussione. È logico che dopo 2 anni sostanzialmente fermo bisognerà un po' tararlo fisicamente, ecco, credo che il ritiro possa servire un po' per valutare come sta e un po' anche per rimetterlo in forma, ecco, cercando di aumentare un po' i carichi. Quindi sulla Zuzzi posso anche pensare che una valutazione ci sia. Su Ilic, vabbè, Carson non è stato neanche convocato, giustamente, insomma, su Ilic, Dallinga, Casale, dal mio punto di vista anche Holm, tra parentesi, lo metterei, insomma, perché io continuo a pensare che i rapporti interni, anche se italiano non c'è più, insomma, non siano così idilliaci, insomma, è chiaro che ci sono dei giocatori in uscita, però il mercato del Bologna, lo sappiamo, è questo: prima si vende, si sfoltisce, poi eventualmente si compra.
8: Più che ingessato il mercato del Bologna è in grave ritardo, scrive Mike. Si sa da mesi che Freuler e Lucumino non rinnoveranno, si attende serenamente risposta da Orsolini, in più fascia sinistra scoperta da un anno, nessun nome fatto. No, beh, i nomi a sinistra ce ne sono, Mike, anche in abbondanza, direi. Per vice Miranda, credo intenda il nostro ascoltatore.
28: Sì. Ma guarda, su Freuler, allora, sì. O il Bologna.
8: Aspetta, aspetta che ti abbiamo perso, scusami, su Freuler...
28: Mi senti?
8: Sì, adesso sì.
28: O il Bologna ha avuto da Freuler, diciamo così, la promessa, tra virgolette, che poi può valere tutto o nulla, di risentirsi dopo il mondiale, e quindi Freuler ha lasciato la porta aperta a firmare il rinnovo, e allora il Bologna sta aspettando, anche se è un rischio. Se no non si spiega questo ritardo, perché insomma Freuler avrà sul tavolo probabilmente da, non so, novembre, dicembre la proposta di rinnovo. Se non l'ha mai firmata, un motivo ci sarà, quindi il ritardo c'è. L'altra cosa che io mi sento di dire è questa sul mercato. Ora, è vero che ufficialmente si è aperto da poco, e ci mancherebbe, però il Bologna non ha certamente uno stile aggressivo, cioè non è la Fiorentina che dice: beh, avevamo un problema in difesa, prendiamo subito due difensori, costi quel che costi. Ora, a me rende un po' perplesso questo, cioè che praticamente da una settimana si parla di Ugresic, che io non conosco, cioè può essere fortissimo, scarso, non lo so, però se gli uomini dell'area tecnica lo hanno individuato come un rinforzo credibile, funzionale, attendibile, e non c'è una differenza economica così esorbitante, questo difetto atavico del Bologna di incagliarsi su trattative di un paio di milioni, devo dire che sia per i tifosi ma anche un po' per noi giornalisti diventano, insomma, un po' stressanti, nel senso che se Partizan avesse chiesto 25, c'è una differenza di 15-17 milioni, dice: vabbè, insomma, ragazzi, poi bene che posso volere al giocatore, 25, certo, colmare una differenza di più di 10 milioni, ok. Ma siccome si parla di 8, 10, 11, cioè se c'è un giocatore individuato da Sartori e Di Vaio che sono bravissimi, lì bisogna andare con decisione se la differenza è così poca, perché tanto poi sono quegli investimenti che ti rientrano, cioè se il giocatore è forte tu ci guadagni sul campo subito, e poi magari tra un paio d'anni ci guadagni anche economicamente, quei 2 milioni, certo, lì ti rientrano con gli interessi. Cioè questo che a me proprio dà anche un po' fastidio, devo dire la verità, mi perdonerà il Bologna se lo dico, perché un conto è, vabbè, il Bologna non fa investimenti da 20, 25, 30, vabbè, ce ne rammarichiamo, insomma, qualcuno sarà arrabbiato, qualcun altro lo capirà, vabbè, è il solito discorso, non ci sono neanche entrare più, sì. Strategie, sì. Però su queste trattative dove la differenza non è così importante, per me se tu vai con decisione, innanzitutto è un bel messaggio al giocatore, cioè noi ti vogliamo e siamo andati dritti, e dai anche un bel messaggio, insomma, al mercato, alla piazza, e dici: beh, abbiamo riconosciuto in quel giocatore un bel talento, ce lo andiamo a prendere. E invece questa cosa che si sta lì a limare il centesimo di qua, la percentuale di là, aspettiamo un po', poi dopo si inseriscono gli altri e dopo rischi che te lo portino via, perché poi alla fine c'è Ugresic, non sarà l'unico nome della lista di mercato, ma evidentemente era uno dei primi, se Bologna, insomma, da 10 giorni ci sta provando, no? E quindi questa cosa mi perplime, mi perplime molto.
8: Guarda, ne parlavo anche stamattina, perché è una cosa che lascia perplesso anche me, cioè appunto se la differenza è di 10 milioni, vabbè, allora niente, ciao, scrivimi prossimamente. Ma se la differenza è minima, temporeggiare rischia poi anche molto semplicemente di dover ripiegare in fretta e furia su un altro giocatore. Io ho fatto l'esempio di Casale, al di là poi di come sia andata la permanenza di Casale in rossoblù, ma hai dovuto prendere lui perché lui era l'ultimo disponibile negli ultimi giorni di mercato, e quel rischio lì lo corri ogni volta, è potenzialmente, esatto, un grande problema.
28: Esatto, e poi soprattutto per me questo è un aggravante nel momento in cui stai facendo questo su un prospetto giovane, perché comunque è una strategia che può fruttare o no, insomma a volte i giovani a Bologna hanno reso, a volte non hanno reso, dipende anche dall'allenatore, insomma da tanti fattori, la storia è molto difficile, però lì c'è proprio ti stai costruendo un pezzo di futuro, sia sportivamente parlando, perché il giocatore è ritenuto buono, ma anche economicamente, perché poi mentre Casale lo sapevamo che non avrebbe poi rappresentato in futuro una plusvalenza, Ugresic, non so come si pronunci, che ha 19 anni, magari oggi lo prendi a 10 milioni, lui ti fa due annate eccezionali, lo vendi a 45 tra due anni, cioè, quindi lì c'è proprio anche un concetto di plusvalenza che insomma saputo dovrebbe capire che uno sforzo in più oggi può veramente rappresentarti un grande incasso domani, se proprio dobbiamo ragionarla non solo come sportiva questa operazione, ma anche come economica, perché sappiamo che insomma Bologna tendenzialmente i talenti se li tiene un biennio e poi fa plusvalenza, quindi è proprio, non ha senso aspettare, ecco, quello lì.
8: Un po' di messaggi al 366-402-4022, ti chiede Marchino Salus se sei pronto per fare due minuti da centrocampista a Valles, ma due? Non di più.
28: Ma guarda, io sto cominciando a fare delle corsette, un po' di jogging per rimettermi in sesto, perché sto percependo l'eventualità che magari Tedesco a un certo punto si giri verso la tribuna cercando qualcuno disponibile.
8: Che sarebbe una scena, povero Tedesco, ma speriamo di no, per il bene anche del calcio giocato. E Cri suggerisce che se quest'anno in Bologna subisce un'espulsione ingiusta può provare a chiamare Mattarella.
28: Vabbè, ormai vale tutto. Poi attenzione, credo l'argine di questa cosa qua è, credo che valga solo per quanto riguarda le federazioni, quindi non applicabile ai campionati nazionali, se non ho capito male, o almeno sentendo Malagò, che anche lui era abbastanza arrabbiato di questa roba qua, quindi magari con i club il precedente non si crea, ma in ambito delle competizioni con le nazionali c'è un precedente pericolosissimo.
8: Certo, assolutamente. Resta lì Manuel, pubblicità, torniamo subito.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi. Wow, sanno anche volare? Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
12: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
13: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
12: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
13: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ah, e allora scialla. Scialla,
20: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000.
20: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 11:21 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario, sempre con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web è collegato con noi, messaggi variamente assortiti al 366-402-4022. Prima Emanuele ti volevo chiedere un commento alla notizia di mercato di questa mattina, mercato dirigenti, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Juve è Ricky Massara. A me sembra che la Juve cominci a capire forse che almeno partire dai dirigenti non sarebbe male, insomma Carnevali, Massara, quasi un mercato migliore di quello dei calciatori. Per la Juve.
28: Sì, sì, devo dire che sono due scelte corrette queste, quindi penso che dopo anni di turbolenze, scelte sbagliate, la Juve abbia trovato la scelta giusta per completare l'organigramma. Quindi da qui si tratta di ovviamente provare a costruire un progetto vincente, richiederà del tempo, poi insomma c'è anche sempre la faccenda fair play, però ecco, mi aspetto una Juve di nuovo in lotta per lo scudetto nel giro di un paio d'anni. Perché questo è un cambio di rotta importante, che riposizioni sul mercato italiano, togli anche diciamo Comolli, che probabilmente non aveva costruito grandi rapporti anche diplomatici nelle trattative varie, e metti dentro Carnevali, che invece sostanzialmente insomma si trova bene un po' con tutti. Poi certo, quando si parla di soldi, ognuno fa i suoi interessi ovviamente. Infatti Bologna Miretti a quelle cifre non l'ha preso entro il 30 di giugno, però insomma Carnevali è un dirigente stimato, quindi la Juve va ad appianare delle tensioni che magari erano state create precedentemente con altri dirigenti, con Massara prende un direttore sportivo bravo, c'è poco da dire, e quindi adesso credo che torneremo a vedere nella Juventus delle idee di mercato più che delle spese folli. E poi insomma 40 milioni open da cifre spropositate per David sull'ingaggio, le commissioni, tutto quello che era stato speso con Giuntoli l'annata precedente, tutte risorse che non hanno quasi fruttato nulla. Da qui in avanti ci sarà un cambio di rotta, poi dopo quanto tempo ci vorrà per rivedere la Juve vincente non lo so, ma credo che nei prossimi 2-3 anni tornerà a dare fastidio.
8: Sì, beh, quantomeno appunto un'idea un po' diversa, ecco, rispetto agli ultimi anni. Vedremo poi anche questo tipo di situazione di Massara quanto influenzerà anche il mercato del Bologna, perché lo sappiamo, Lucumì è un giocatore che piace, quindi vediamo un po' anche se la strategia in qualche modo cambia. Allora, ti giro un paio di messaggi sulle considerazioni che hai fatto in precedenza sul mercato del Bologna. Innanzitutto questo audio.
23: Ciao, sono Andrea Di Bazzano. Volevo dire, non lasciate passare o intendere il messaggio che il Bologna stia brancolando nel buio, gli sfuggono i giocatori per una manciata di milioni di euro, che poi anche qua discutiamo, una manciata di milioni di euro, cosa vuol dire? Cioè, perché magari in realtà stanno tutto facendo benissimo, Sartori, Saputo, stanno facendo trattative su giocatori che non conosce nessuno, che non sa i nomi nessuno, e magari i nomi che sono circolati sono per depistare, non possiamo sapere noi certe cose.
8: Miagoliamo nel buio, quella è la citazione corretta.
28: Quindi niente, praticamente possiamo chiudere trasmissioni, siti, giornali, perché tanto tutto quello che viene scritto non... Praticamente uno, non ho detto che Bologna sta brancolando nel buio, ho semplicemente detto che nel momento in cui vai con un certo interesse su un giocatore, ma ci metti un po' per chiuderlo, significa che quel giocatore era nelle prime posizioni della lista e rischi di dover poi scalare ad un piano B, C, D, E in base a quello che poi succede. Questo, cioè, la manciata di milioni, è ovvio che per me e te una manciata di milioni non è una manciata di milioni.
8: Vabbè, quello per scontato.
28: Ma per un club di calcio che tra l'altro bazzica in zona Europa da 2-3 stagioni, queste cifre qui sono abbastanza irrisorie nel momento in cui, come dicevamo prima, questo giocatore magari è forte, quindi ti rende sul campo, puoi fare una grossa plusvalenza, e quindi siccome Bologna poi negli ultimi anni ha venduto anche

0: Non si può dare la colpa ai giornalisti che l'hanno svelato, e quando invece Bologna stava andando su un'altra pista in segreto. No, la pista è Ugrisic, poi se non lo prendono andranno su un altro. Però non è che possiamo, che può essere sempre colpa nostra. Cioè, io ho semplicemente detto, cioè, è ovvio che Bologna ha una strategia di mercato. Quanto è applicabile quella strategia di mercato in base al budget che ha? Dipende. Oggi è poco applicabile finché non si vende, ma è chiaro, perché insomma non è che lo dico io, è una mia impressione, lo dicono i fatti. Acquisti non ce ne sono stati, eccezioni non ce ne sono state, e quindi poi il mondiale, abbiamo detto, allunga un po' alcune tempistiche. Però noi avevamo a centrocampo un giocatore in scadenza che non rinnova da 6 mesi, un giocatore come Somm che giustamente noi abbiamo riscattato, e un altro come Fabian che abbiamo venduto. È qualcosa, penso, che insomma sia necessario fare. Poi le tempistiche dipende dal Bologna, ecco, non da me.
1: No, no, questo sicuramente. Poi è vero che il mercato è lungo, non c'è dubbio, abbiamo detto tante volte che avere la squadra già completa il 7 luglio ovviamente è un'utopia e non ha alcuna attinenza con la realtà, ma come dicevo stamattina ci sono quelle due lacune proprio quantitative nella rosa del Bologna che ovviamente prima si colmano, meglio è anche per Tedesco per poter lavorare. Poi ascoltatore che è perplesso perché dice, ma chi ve l'ha detto che sono interessati a Ugrisic? Sai com'è? Si fa anche questo lavoro qui. Ma come sono interessati anche a Cop Miners, fratello, non Thuyn della Juve, ma per... E sono giocatori che Bologna segue e che si sa che seguono e che sono nel taccuino. Ma che c'è, non è che se l'inventa la gente.
0: Ma poi Dario, sono queste notizie anche internazionali. Cioè, se avessimo scritto solo noi a Bologna, uno potrebbe avere anche dei dubbi. Ma di Ugrisic si parla in Serbia, di Cop Miners si parla in Olanda. Cioè, quindi... Non credo che anche i giornalisti serbi e olandesi siano fuori strada, se lo siano inventate. Cioè, ovviamente cerchiamo anche di andare ad indagare sui media del luogo per saperne un po' di più, perché ovviamente ci sa che Bologna non ti dica proprio esattamente tutto.
1: Certo.
0: Insomma, anche io se fossi direttore sportivo mi chiamo giornalista e direi no, guardi, ma faccio il mio lavoro, e ovviamente, perché sai, se un nome viene molto pubblicizzato poi può essere che qualcuno si inserisca, ci mancherebbe. Ma siccome lo scrivono anche i giornalisti internazionali, non si può dire che anche loro stiano inventando questa roba qui, no? Quindi quelle sono due piste. Anche con Miners è una pista concretissima. Ovviamente oggi la Z ha messo delle cifre superiori ai 10 milioni che Bologna non può in questa fase pagare, però il giocatore piace, interessa, anzi il primissimo, da quel che so io, il primissimo nome della lista per sostituire Freuler, quindi con un giocatore già un po' più fatto e finito. Ugrisic sarebbe ovviamente l'investimento un po' più futuribile.
1: Sì, mi dà l'idea di essere più un sostituto di Somm per quelle che sono le caratteristiche, quindi due giocatori che non sono uno alternativa dell'altro dal punto di vista delle caratteristiche, quindi questo,
0: esatto,
1: questo
0: possono anche arrivare tutti e due, ma attenzione, cioè se il Bologna poi, che ne so, il 5 di agosto me li porta entrambi pagandoli di meno, ma per carità, cioè non è che mi lamento. È ovvio che hai un mese davanti dove potrebbe qualcuno venire a prenderle queste due opzioni e soffiarti sul tempo i tuoi piani A. Tutto qui, poi dopo che sia sempre colpa dei giornalisti di Bologna che inventano, no, perché stavolta sono informazioni internazionali che scrivono anche i giornalisti esteri, quindi tra l'altro su Ugrisic ha scritto pure Fabrizio Romano, che insomma non credo sia un puffarolo dal punto di vista delle notizie di mercato.
1: Ha tanti difetti, ma non questo,
0: ecco.
1: Sicuramente non questo. Va bene, mercato Serie A, stanno facendo salti tripli per giocatori tipo Calili e San Gillois o liberali del Catanzaro, che con tutto il rispetto devono ancora dimostrare tanta fiducia. Ricordo Roa, arrivo ad agosto inoltrato. Sì, quella fu un'occasione di mercato che il Bologna seppe sfruttare molto bene, quella di Roa, che era un giocatore seguito, ma che finché era al Marsiglia era imprendibile. Poi è successo quello che è successo, quindi ringraziamo Rabiot e anche Roa, e lì è un'occasione di mercato, ma quello credo vada messa in un contesto diverso, Manuel.
0: Ma sai, esatto, cioè un discorso è: devo sostituire, diciamo,

0: top player che ho venduto per fare plusvalenza, come è stato l'anno scorso con Endoie. Quindi nel momento in cui ho fatto un grosso incasso con Endoie, ho fatto poi un investimento importante per quello che sono le casse del Bologna su Jonathan Rowe, e questo posso anche capire che chieda tempo, perché sono cifre importanti. Oggi, lo dicevamo anche nelle settimane scorse, non essendo uscito ancora nessuno, è ovvio che la difesa tu Lukumi ce l'hai ancora, in attacco non è stato ancora venduto nessuno. Posso comprendere il fatto che Bologna non agisca in entrata nel momento in cui i reparti sono sovraffollati. A centrocampo non c'è nessuno, cioè, questo è il discorso. Poi nel corso dell'estate Ferguson finirà le vacanze, quindi tornerà, Moro idem, però noi oggi abbiamo l'Azzuzzi e Pobega, più ovviamente Badori che verrà testato, i giovani delle giovanili, e però hai Froller che non ha rinnovato, hai Fabian che è già stato ceduto e Sorg che non è stato riscattato, quindi lì hai anche un'urgenza a livello di tempistica, almeno di fare un inserimento. È quello il discorso. Poi dopo che difesa e attacco siano fermi, visto che hai ancora in rosa tutti quelli che avevi l'anno scorso, a parte Lico Giannis, vabbè, ma sai, lì devi trovare un terzino di riserva, insomma, puoi anche prenderti il tempo per valutare il mercato, capire cosa costa un po' di meno, insomma, vabbè, ok, però il mediano è proprio una priorità assoluta e totale, perché proprio cioè, devi quasi ricostruire tutto, sempre ammesso che poi rimanga Ferguson, che il Bologna vuole tenere, ma sai, i Glasgow Rangers stanno un po' pressando, quindi insomma l'evoluzione è sempre dietro l'angolo, ma proprio centrocampo è una priorità assoluta in questo momento.
1: Sulla questione invece attacco, non so, un ascoltatore si aspettava di vedere Caccavo in ritiro, ma mi sembra abbastanza improbabile, se non altro perché c'è tanta gente lì davanti e per Caccavo la decisione è stata già presa, cioè quella di mandarlo in prestito. Sì. Ti aspettavi invece lo Monaco, così ti preoccupo anche un altro messaggio sul tema?
0: Ma sai, l'attacco per il momento proprio è sovrabbondante, che è ancora da Linga, credo sia stato convocato Castaldo, giusto?
1: No, manca.
0: Non c'è Castaldo, no. c'è, hai ancora Castro, hai 5 esterni, fai fatica a trovare un posto anche per lo Monaco, nel senso che poi alla fine anche nelle partitelle, insomma, non è che puoi averne 25-26, cioè qualcuno sta a guardare, poi per carità possono sempre saltare fuori degli infortuni, degli acciacchi, magari che ne so, dal Linga c'è un risentimento, chiami lo Monaco in ritiro dopo 5 giorni, insomma può succedere di tutto, però in attacco sono in tanti e quindi ci può stare che non ci sia lo Monaco, ecco, non mi ha sorpreso questa cosa qua, anche perché poi posso anche comprendere il fatto che il tedesco voglia vedere un po' dal Linga, cioè per me è l'uscita il giocatore perché un biennio è sufficiente, però metti che dal Linga fa un ritiro dove convince tedesco della sua qualità, sai, Bologna potrebbe anche cambiare idea e tenerlo, poi magari arriva, che ne so, il 25 di luglio 40 milioni della Premier per Castro, vendono Castro, devono prendere un centravanti, quindi a quel punto tengono dal Linga e comprano un altro, lì vale un po' tutto durante il mercato, perché veramente da un giorno all'altro può cambiare qualsiasi situazione.
1: Sì, volevo anche chiarire su un paio di messaggi che stanno arrivando sul tema. Questo scenario che hai ipotizzato è uno scenario di mercato che fa sì che il Bologna in questo momento ci sta che non vada a prendere l'attaccante, perché che sta seguendo la lista di giocatori, benissimo, ma ci sta in questo momento che l'attaccante non lo prenda avendo ancora Dallinga in rosa? Questo ci sta, puoi anche andarlo a prendere confidando che Dallinga prima o poi lo cedi, ma come strategia ci sta. Il discorso sul centrocampista che facevamo prima, così chiarisco anche agli ascoltatori, è diverso perché il centrocampista in questo momento non ce li hai. Cioè hai un buco e lì questo cambia ovviamente il discorso. È come se ti mancassero i portieri, ok? Come se Ravaglia, Skorupski, Pessina non ci fossero. Ti manca il portiere, è chiaro che diventa una priorità assoluta del mercato da colmare il prima possibile. Così spero di aver chiarito. Cioè il Bologna non ha necessità adesso di andare a prendere un esterno in attacco o un terzino destro, perché lì è coperto in attesa di capire che cosa farà Holm, come giustamente dicevi, si può anche pensare che Holm non resti a Bologna, ma a centrocampo manca proprio gente, cioè manca la gente, e lì è diverso il discorso dell'approccio sul mercato. Così abbiamo, credo, insomma, chiarito anche questo aspetto qui. Senti, ti porto anche sul tennis, prima di salutarti. Marchino ti chiede una considerazione sullo status raggiunto da Cobolli.
0: Beh, Cobolli è un giocatore molto solido. Molto solido, perché i due colpi di rimbalzo sono importanti. Chiaramente più efficace il diritto, dove ha un'accelerazione più vigorosa rispetto al rovescio, ma la diagonale di rovescio è molto solida, colpi profondi, quindi non si fa attaccare così facilmente sulla diagonale di rovescio. Il servizio è migliorato, ma poi ha una grande tenuta mentale dentro la partita. Quando un giocatore è in grado di lottare sempre senza mai estraniarsi e uscire dalla lotta, vuol dire che ha grandi qualità, e tennisticamente parlando la testa fa la differenza. Poi se mi chiedete può avere il talento per diventare primi 4, 5, 6, probabilmente no, però è un giocatore che può vincere anche secondo me un torneo 1000 nella sua carriera. Può, adesso gli slam è sempre molto complicato, insomma sappiamo che quando ci sono in campo i due fenomeni la finale è quasi scritta, ci mancherebbe, però è un giocatore che può arrivare nelle fasi finali anche degli slam, importantissimo per la Coppa Davis, e quindi potrei anche, insomma, a livello di tenuta mentale, meglio Cobolli di Musetti ha qualche picco di talento in più, ma ha qualche difetto mentale, diciamo di riuscire a mantenere la concentrazione durante partite soprattutto di 3-4 ore. Cobolli invece questo difetto non ce l'ha e forse può premiarlo di più. È ovvio che Musetti ha dei colpi in più, ecco, questo senza dubbio, però nel tennis non è sempre sufficiente.
1: Caro Manuel, ti saluto, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ci sentiamo giovedì mattina.
0: A giovedì, ciao Dario, grazie.
1: Grazie, grazie mille, Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
7: La parola d'ordine è sicurezza.
6: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua con l'ultima parte dell'ora d'ario per questa mattinata. I vostri messaggi al 366-402-4022. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, buongiorno.
21: Darione, ciao. Buongiorno.
1: Allora, oggi, cioè stasera comincia la stagione del Bologna, almeno dal punto di vista formale. Poi sostanzialmente, insomma, domani già i primi test atletici, pallone vediamo quando Tedesco lo darà ai ragazzi. Partiamo dalla lista dei convocati. C'è qualcosa che ti ha sorpreso?
21: No, devo dire che neanche l'assenza di Carlson mi ha sorpreso, perché evidentemente non rientra nei piani degli uni e degli altri, soprattutto ovviamente del tecnico, quindi no, non mi ha sorpreso. È chiaro che sarà eventualmente, è stato provato come pedina, ammortizzatore per il discorso Cop Miners, ma evidentemente il giocatore non ha intenzione di tornare da dove era partito, ecco. Sarebbe quasi come una sconfitta, no, per lui, per cui cerca di evitare questo ritorno alla Z. No, per il resto no, pieno di giocatori in attacco. Per ora ci sono le 5 stelle, le 4 stelle, lusso ci sono, e poi vediamo. Però è chiaro che in questo momento tutti si aspettano degli ingressi. Io sinceramente non abbraccio il disfattismo attuale. Ricordiamoci che l'anno scorso il Bologna aveva fatto già due acquisti, ma aveva un'Europa League da giocare. Furono due acquisti parametro zero, cioè Bernardeschi a fine giugno e Immobile, ma erano puntati su quello, su quella che sarebbe stata poi la stagione, cioè l'Europa League, la Supercoppa in Arabia, ed erano due parametri zero. Evidentemente oggi, non essendoci altro in settimana, le considerazioni vengono fatte con più lentezza e anche con più accortezza, ma questo non vuol dire che tutto d'un tratto un club che è arrivato quinto in Champions, in Europa League e a fare la finale di Supercoppa Italiana sia diventato un club di incompetenti, ecco, onestamente.
1: No, quello no, ci mancherebbe
21: no,
1: altro.
21: No, ma io dico in generale, sì. Cioè quest'anno bisogna attendere un po' di più, dopodiché io sono parte in causa come tutti noi colleghi che ogni giorno cerchiamo di scoprire i giocatori, ecco. Diciamo che c'è meno fretta rispetto all'anno scorso, ma ripeto, i giocatori arriveranno, soprattutto come dicevate prima con Manuel, a centrocampo sono importantissimi e sono tutti nomi reali.
1: Esistono. sono giocatori che esistono.
21: Esistono, giocano e forse gli verrà dato il pallone quando arriverà.
1: Adesso vediamo sul pallone, eh. Ora vedi, quello vediamo se se lo meritano. No, a parte le battute, capisco ovviamente anche un po' la frenesia dei tifosi, ci mancherebbe, anche
21: ma no,
1: giusta,
21: ma
1: legittima.
21: È la frenesia anche nostra di scoprire chi
1: certo,
21: sono, no?
1: Certo.
21: Poi è chiaro che ci sono quelli che dicono arriva questo, arriva quest'altro, e allora giustamente si fanno le verifiche delle fonti, un altro io l'avevo detto, un altro no, quello non arriva, insomma è tutto quello che abbiamo già visto io da 30 anni, altri da meno, dentro un mercato che, ripeto, è un mondo talmente a parte che è difficilissimo da affrontare. C'è di peggio, però è difficilissimo da affrontare.
1: Nell'ottica della settimana che porta al ritiro di Valles, ovviamente con la curiosità di capire se il Bologna riuscirà in questa settimana magari a chiudere meno qualcosa delle tante trattative che ha in ballo, dei tanti nomi che ha in lista, tiene ovviamente banco. Io torno sempre lì con te, Matteo, perché so di toccare
21: certo, perché poi sono caldo. Arrivati tutti, no, a capire che parli di Orsolini?
1: Certo.
21: Certo, poi sono arrivati tutti a dire che Orsolini è un nodo, è un problema, hai capito? Perché prima era polemica o smentita, diciamo polemica più che smentita. E poi evidentemente questa firma ancora non è arrivata. E allora poco alla volta si è capito qual è il nodo. E Orso, io spero, ripeto, mi ripeto fino allo sfinimento, Orso spero firmi domani, però anche oggi firma domani, ecco.
1: Sì, questo può essere potenzialmente un problema che si trascina troppo a lungo, secondo te? O arriverà un momento in cui il Bologna vorrà mettere un punto?
21: Ma voleva già, il problema è che il Bologna ha voluto già mettere un punto, ma questo è il punto e virgola, ma il punto non è arrivato, cioè la famosa ricevuta con firma di la ricevuta autografata di ritorno non è mai arrivata. Quando parlammo di 10 giorni, quando parlammo di il Bologna vuole una risposta in fretta, perché non vuole replicare tutta quell'attesa snervante, e perché vuole sapere se indirizzarsi da qualche altra parte, non vuole ripetere quello che successe nel 2023, quando ci fu il rinnovo a fine agosto, dopodiché le ferie sono sacre e tutto il resto, però adesso è seriamente tempo di risposte. Vuole Bologna, non è che le voleva, ecco.
1: Sì, no, ma mi sembra che è abbastanza inevitabile, ma questo Orso lo sa benissimo, cioè non può tirarla per le lunghe, questo mi pare evidente.
21: L'ha già fatto, potrebbe anche rifarlo.
1: Sì, però non lo so, Matteo, mi sembra una situazione diversa rispetto a quella del 2023, anche perché, insomma, forse nel 2023 Orso almeno potenzialmente aveva forse più mercato rispetto a quest'estate, mia impressione,
21: Non lo so, magari il mercato ce l'ha, magari, e questo va riconosciuto e ricordato sempre, quando l'anno scorso comunque disse di no a un borsone di milioni dall'Arabia, magari sono tornati all'attacco e qualcosa può succedere, però gli disse no per l'amore che ha, che nessuno mette in discussione, che nessuno mai messo in discussione, e viceversa, cioè certo, quello di Bologna per lui. Magari adesso però non è un qualcosa di imminente da quello che mi risulta, però potrebbe esserci ancora questo aspetto qui.
1: Teo Dal Fossolo scrive: l'ennesima e direi definitiva bocciatura di Carson resta uno dei misteri meno gaudiosi della recente vincente gestione del Bologna. Ci porteremo dietro il dubbio di un giocatore dotato ma inadeguato che interrompe la sua promettente parabola avvitandosi su se stesso.
21: Il primo a non spiegarsi perché Sartori, che quando lo acquistò ricevette fra le 25 e le 30 telefonate per dire hai fatto un grande colpo, quindi non era un assurdo visionario, era un direttore tecnico che aveva era riuscito a prendere un giocatore sul quale c'erano almeno 4-5 altre squadre importanti. Poi c'è un Ferguson che ci mette 3 mesi ad adattarsi a tutto ciò che è Italia, e c'è un Carson che non si è mai adattato a tutto ciò che è Italia, e questo bisogna prenderne atto.
1: Mazzi ipotizza che Bologna ha tanti esterni, quindi forse Orso vuole capire come verrà la squadra e quante possibilità abbia di giocare.
21: Beh, insomma, quando davanti hai l'idea di diventare, di essere, di, come dico io, di avere una statua con la bandiera accanto di una città, insomma, sì, ho capito, può essere anche l'ultimo o il penultimo contratto di carriera, non è l'ultimo, però credo che l'immagine iconica di lui, statua, bandiera, credo che vada oltre tutto. Poi sono un sentimentalone io, ecco, forse.
1: No, anche ci sta a essere sentimentaloni, è mica una cosa brutta, Matteo.
21: Assolutamente.
1: Senti, ti porto anche sui discorsi mondiali per due questioni su cui volevo interrogarti. La prima ovviamente è quella legata a ballo con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Che idea ti sei fatto?
21: Beh, credo che la risposta più bella sia stata quella del campo, no? Cioè quella di De Ketelaere, Van Aken e Lukaku. Oltretutto era stato anche schierato. Credo che sia, fortunatamente il mondo si è sollevato davanti a questa cosa, e tutti hanno detto la propria, io non aggiungerò altro perché sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. E ripeto, evidentemente c'è un karma per cui De Ketelaere, Lukaku e Van Aken hanno sistemato la situazione. Il karma c'è sempre.
1: Ah sì sì sì, in qualche modo viene sempre fuori. Sì. Ti chiedo anche, a proposito invece dell'altra partita di ieri, si è chiusa forse l'esperienza di Cristiano Ronaldo con la nazionale mondiale. Dico forse perché fra 4 anni Portogallo gioca in casa. Io non so, Cristiano, che idea abbia.
21: Stiamo attenti perché Cristiano è un Highlander. Cristiano fra 4 anni è probabile che sia anche uguale a com'è adesso. Ci ha abituato a una cura del fisico, della persona, della professionalità mostruosa, e per cui hai ragione, bisogna stare attenti, e bisogna stare attenti se è su buono. Non è una porta che si chiude, nonostante lui abbia detto che si chiuderà, però lui stesso, avendolo visto in questi anni, non la chiuderà mai fino all'ultimo. Bisognerà vedere l'ultimo anno di club, se andrà avanti, come si sentirà. Però sì, hai ragione, è una porta che non si chiude, sembra chiusa ma forse non è chiusa davvero.
1: Guarda, mi sembra veramente, mi suona stranissimo il fatto che Cristiano Ronaldo non abbia mai segnato in una fase di eliminazione diretta nel mondiale.
21: Sì, è una roba incredibile. No, scherzo, però non è un errore, ovviamente, però sa di errore, è vero? Sa di errore.
1: È incredibile, ma c'è qualcosa che stona, però evidentemente è andata così,
21: quindi lo farà in Portogallo.
1: Sicuro. Esatto. Matteo Dalla Vita, grazie mille, buon lavoro.
21: Grazie a te, ciao a tutti.
1: Grazie mille a Matteo Dalla Vita, che leggiamo ovviamente sulla Gazzetta dello Sport, che ritroveremo anche nei prossimi appuntamenti con Nettuno Bologna 1, con Laura Dario, anche da Valles, sarà sicuramente coinvolto nelle chiacchiere mattutine e pomeridiane dei nostri inviati a Valles. Da lunedì si parte con anche le variazioni di palinsesto, naturalmente, quindi l'ora Dario dalle 8 alle 10, poi dalle 10 alle 12 il collegamento appunto con Valles, con i nostri inviati, e poi via via tutto il resto della programmazione con un ritorno pomeridiano dalle 16 sempre a Valles. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'ora Dario, che torna domani alle 8, puntuale come sempre naturalmente. Vi aspettiamo e vi lasciamo con Manfredi Campione, Mezzogiorno Rosso Blu. Ciao a tutti!
0: Hai perso la diretta? scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
22: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 11:57.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario di servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, una cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto. A più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
28: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito Rio Pusteria.it.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
8: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
7: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
25: Buongiorno a tutti, buongiorno Mezzogiorno Rosso-Blu e ben ritrovati. Allora, intanto la libidine di vedere quattro pappine infilate agli Stati Uniti ieri sera me la sono tolta, perché ho guardato per la prima volta una partita con gli occhi aperti alle 2 del mattino e ho goduto tantissimo nel vedere la prima doppietta di De Ketelaere, giocatore italiano. Quindi c'è un po' d'Italia nella firma di ieri e questo mi ha reso fierissimo. Dispiace per i tifosi che non c'entrano niente degli Stati Uniti, ma ovviamente ieri si è creato un caso assolutamente di imbarazzo, ma anche di sconforto e non, insomma, ve l'ho detto anche ieri, qualunque riflessione nel merito diventa poi una banalità, no? È giusto parlarne, ma non, l'aveva fatto abbondantemente Dario prima con i suoi ospiti e quindi aveva già detto più o meno tutto. Sarebbe stata semplicemente un rinnovo, no? di riflessioni assolutamente a segno che avevano avuto prima. Bene, però poi c'è il campo e il campo per fortuna ha detto basta, chiuso il discorso, rimane però il precedente e vedremo che conseguenza avrà nei prossimi mondiali o qualificazioni, perché a questo punto succede un po' di tutto. Per il resto invece, per quanto riguarda le notizie di oggi, intanto fronte Torino, la Juve conferma Massara direttore sportivo e quindi si forma la coppia Carnevali-Massara, colpo ottimo, e in previsione futura la Juve recupera una solida credibilità che le è mancata sicuramente in questi ultimi anni, dalla gestione di Giuntoli fino ad arrivare all'ultima di Comolli. Insomma, è stato un periodo abbastanza, chiamiamolo così, di interregno. Con Carnevali e Massara io credo che le premesse per rivedere una Juve vincente, purtroppo per qualcuno, siano più che concrete, e questo è. Per il resto invece è uscita la lista dei convocati e oggi è la giornata del raduno. E finalmente oggi si riprende a parlare anche un po' di campo. In realtà faremo un po' di campo, un po' di palestra, un po' di ristorante, perché stasera si va a cena. Poi domani ci sarà riattivazione atletica divisa tra campo e palestra. Però che libidine finalmente parlare di calcio. E allora lo faccio con Frank Loreti, che sarà il compagno d'avventura, la metà, l'altra faccia della medaglia di Leo Bosello per il ritiro di Nettuno Bologna 1 a Valles. Buongiorno Frank.
1: Ciao Manfred, buongiorno, buongiorno a tutti.
25: Che voce squillante.
1: Vedi, senti, non te l'aspettavi, no. Nel dogiorno,
25: sei carico.
1: In realtà no, non sono per niente carico oggi.
25: Non sei carico.
1: Te lo devo dire, no, per niente.
25: Per il raduno per il mercato?
1: Per ieri sera, per me è un lutto.
25: Gli Stati
1: la
25: Uniti?
1: Sconfitta del Portogallo.
25: Mi stavo spaventando, Frank, stavo per mettere giù.
1: No,
25: democratica trasmissione.
1: La persona più opposta a quello stato lì che probabilmente c'è in radio. Quindi vabbè, non andiamo oltre. Vai.
25: Senti, e a proposito di questo, qualche sorpresa c'è, perché poi è uscita la lista dei giocatori convocati al raduno, no? E ci sono Franceschelli, Apponen, Ravaglia, Skorupski, manca Pessina perché purtroppo non è andata bene con l'Under 19, fatta fuori in una maniera anche abbastanza, non dico casuale, però beffarda, con la sconfitta con l'Ucraina per 1-0, per differenza reti rimangono fuori, non accedono alle semifinali. Bene, quindi Pessina raggiungerà il gruppo il primo giorno di ritiro, non durante il raduno, ma primo giorno, secondo giorno di ritiro dovrebbe già essere su Pessina. Comunque, Casale, De Silvestri, Ilic, Elland, Holm, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic, Zortea. A centrocampo il piatto piange perché sono Badori, Lasusi, Libra, Odgaard, Pobega, aspettando Moro fondamentalmente, perché in questo momento Freuler non ci sono apparenti,
1: anche Ferguson,
25: Ferguson, bravo, sì. Non ci sono apparenti motivi, dicevo, per aspettare in questo momento Freuler. E poi davanti invece il piatto è ricco con Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Bene, allora, alla luce di questo, il primo caso, cioè quello di Carson, fuori dai giochi. Te l'aspettavi, non te l'aspettavi, sei uno dei delusi, ancora riecheggia lo striscione Carson, che fece tanto arrabbiare Thiago Motta nelle sue particolarità, no? Ad accusare addirittura la direzione tecnica, no? Di quello striscione, o comunque a pensare che potesse arrivare da lì. Quindi Carson è sempre stato un po' un oggetto misterioso, no? Un giocatore fortissimo potenzialmente, però che in Italia non è riuscito ad ambientarsi, e a quanto pare fuori anche così d'ufficio dalle preferenze, o comunque dalle curiosità, ecco, direi più dalle curiosità di Tedesco. Te l'aspettavi o credevi che con lui comunque un reset ci potesse essere col nuovo allenatore?
1: Mi aspettavo, Manfred, che comunque a prescindere da tutto non venisse troppo considerato, ecco, forse l'esclusione a priori no, perché comunque c'è un nuovo allenatore, un allenatore che tra l'altro ama studiare i giocatori, che magari non ha mai allenato, ovviamente in questo caso con Carson. Però devo dirti che è un giocatore che qua per me ha un po' finito, a prescindere da tutto. Poi magari gli poteva piacere, gli poteva fare un'impressione buona, ma credo che il suo tempo a Bologna sia esaurito. Dico purtroppo, perché io quando è arrivato ero gasatissimo, lo conoscevo molto bene, era un giocatore che quando l'avevo visto giocare mi aveva sempre impressionato. però nel nostro campionato c'è bisogno di qualcos'altro, ecco, un po' troppo circo probabilmente, un po' troppo gioco lezioso, troppi tocchetti e non troppa concretezza, detto che le sue occasioni effettivamente qua le ha avute. Se due allenatori lo hanno bocciato, direi che qualche indizio c'è sulla sua capacità nell'incidere nel nostro campionato. Quindi alla fine è una decisione che mi può sorprendere da un lato, ma dall'altro assolutamente no.
25: Senti, non è neanche andato così male quest'anno fuori dall'Italia.
1: Sì.
25: Non ha entusiasmato forse qualcuno, non si può esagerare. Mi sembra che abbia collezionato in tutto una decina di gol, non mi ricordo più.
1: Forse sì, ha fatto abbastanza bene a livello di statistiche, ha fatto abbastanza bene. Aspetta che vado a controllare, dato
25: sì, aiutami
1: che
25: se ce l'hai
1: comodo,
25: vicino,
1: sì. Per essere precisi. Allora, in stagione lui ha fatto, aspetta che sto andando a prendere, ha fatto 5 gol con allora 5 gol in Scozia, poi dopo è stato girato in prestito in Olanda all'Utrecht, quindi ha fatto 5 gol lì e 4 gol con l'Utrecht, quindi 9 gol in totale nei due campionati.
25: Scusa, quanti tutto? Giusto perché
1: 9 gol.
25: 9. Ok.
1: Gol.
25: E perché mi manda il saluto Michi, gira un post fake di Lukaku portato via da alcuni agenti dell'ICE, no? Dopo sì. Gol di ieri e quant'altro. Sorrido per non piangere, perché comunque l'ipotesi sarebbe anche paradossalmente anche possibile. però mi sento di dirvi, ragazzi, che no, è un fake, è una notizia fake, quindi tranquilli, non è successo, ma che accolgo la preoccupazione, mettiamola così. E senti Franca, allora a questo punto Carson sì, ha fatto benino e tutto, io ho provato a capire se ci fossero spiragli per magari farlo, sai, non convocarlo addirittura a raduno è una scelta molto forte, ma in
1: sì,
25: ogni
1: sicuro.
25: Caso mi ero detto, ma probabilmente continuerà il percorso a Utrecht e quindi seguirà lì le dinamiche, no? I tempi e tutto, no. Quindi per lui il Bologna cercherà una soluzione, lo dicevo ieri sera al pallone, probabilmente definitiva.
1: Sì.
25: E da questo punto di vista con lui si chiude questo capitolo. Bene, l'altra notizia, ma non è una notizia, è che insieme a lui non è convocato neanche Caccavo, che andrà a giocare in Serie B. Questa era una cosa che si era detta fondamentalmente subito quando fu preso. Quella sera eravamo di nuovo al pallone, tra l'altro, e al volo, raccogliendo informazioni, diedi la sensazione che comunque sì, doveva ancora essere ufficializzato, ma da quel momento in poi Bologna gli avrebbe dovuto trovare una squadra. Così sarà, seppur per esempio un tuo compagno di avventura tipo Simone Onestini, ne parlavo con lui una sera che ti sostituiva, aveva anche, perché no, la speranza che potesse essere aggregato, almeno visto da Tedesco. Non è andata così, ti dispiace o lo vedi come percorso naturale?
1: Allora, un po' mi dispiace, detto che quando, come dicevi tu, quando il Bologna l'ho acquistato si aveva subito l'idea che potesse essere girato immediatamente in prestito in un'altra squadra, ecco, probabilmente di Serie B, quindi un po' dispiace, perché comunque sai, quando il Bologna acquista un giocatore c'è sempre curiosità di vederlo un po' in quella situazione lì, vederlo allenato un po', vedere e pensare che l'allenatore lo possa valutare. Però ecco, su quello me l'aspettavo meno su Raimondo Manfred, perché ecco, dopo una buona stagione in Serie B e dopo quello che era trapelato nell'inizio di giugno, avevamo tutti l'idea che potesse essere visionato da Tedesco e valutato dal nuovo allenatore del Bologna per avere magari un ruolo anche magari non fondamentale nella prossima stagione, però che poteva ritagliarsi un po' di spazio all'interno delle partite o comunque all'interno della stagione del Bologna, cosa che però non succederà, perché anche lui non fa parte dei convocati e probabilmente, ecco, è questione direi non di molto tempo che tornerà al Frosinone, quindi ecco, quello un po' mi dispiace, perché comunque un giocatore che aveva dimostrato negli anni di avere delle buone qualità oltre che delle statistiche, e l'anno scorso la sua stagione migliore a livello realizzativo, e magari essere valutato da un nuovo allenatore poteva essere quantomeno una cosa curiosa per tutti noi, vedere se effettivamente poteva essere in grado di ritagliarsi dello spazio, però questa è la decisione, quindi non ci possiamo fare niente, solo commentarla.
25: Prendiamo atto invece, esatto, della, beh, di ieri anche la notizia di Amei al Frosinone, sì, che fa il salto dalla C alla A. Bel salto, eh? Vabbè, ha avuto sfortuna, perché con quell'infortunio, oggettivamente ha avuto un infortunio molto grosso lui, 2 anni fa, un anno e mezzo fa. E però il salto è un salto importante. Pensi che riuscirà a ritagliarsi spazio nel Frosinone, o pensi che non so se hai avuto modo di seguirlo, io dico sempre non arrivo alla B, figurati la C, anche perché non sarebbe facile da gestire a casa l'Elisa, ma in ogni caso la diventerebbe un po' complicata. In ogni caso il salto è importante, ha fatto bene nell'ultimo anno a May.
1: Ma io parlavo con ragazzi che seguono molto il campionato di Serie C, perché anch'io a me l'ho seguito molto negli anni con la maglia del Bologna giovanile, comunque l'ho visto giocare tante volte, quindi penso che sia un difensore con ottime caratteristiche per il calcio di adesso. Quindi secondo me, considerando le opinioni che ho sentito da persone che ritengo molto fidate sul tema, è un difensore che può all'occorrenza ritagliarsi dello spazio nel Frosinone in Serie A, perché per me ha un buon passo, ha una buona personalità, nel senso che si prende dei rischi anche dalla difesa, uscendo con il pallone, giocando palla a terra, trovando anche delle verticalizzazioni. Per un certo tipo di sviluppo, un giocatore che ritengo essere molto adatto per il calcio che si sta facendo adesso, che molti allenatori hanno la tendenza a sviluppare. Quindi, secondo me, può ritagliarsi dello spazio. Poi quest'anno ha giocato 23 partite, tutte da titolare, quindi a livello di minutaggio ha risposto abbastanza bene. È chiaro che comunque Manfred, il salto dalla Serie C alla Serie A in un colpo solo è tosto, lo sai benissimo anche tu, quindi delle difficoltà le avrà, penso, però
25: anche se lui debuttò in A con Sinisa, se non ricordo male, no?
1: Sì, nel 2021 mi sembra nel 2021, sì. Sì. Dovrebbe essere forse ancora il giocatore più giovane a debuttare nel nostro campionato,
25: se non sbaglio, sì,
1: mi sembra, o forse superato da Camarda, ecco, forse è stato superato da Camarda, però ecco, sicuramente
25: non so se Camarda è il più giovane ad aver segnato o il più giovane ad aver debuttato. Camarda mi conferma Dario, sì. Allora io però dai, ce la fanno Franceschelli, Aponen tra l'altro che già avevano preso parte dei ritiri, e è un bel attestato di stima per Jaber, che ha fatto molto bene con l'Under 20, per Papazov e ovviamente Badori e Libra, quindi loro invece si aggregheranno e saranno i giovani che un pochino aiuteranno Tedesco a rimpolpare anche e soprattutto quelli che arrivano a centrocampo, una zona di cui adesso, se hai tempo di stare con me, vado un attimo in pausa, ne parliamo? Sì. Hai tempo?
1: Certo.
25: E allora arriviamo subito.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
15: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo Angelo di Gatteo, info su barroccifestival.com.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da
26: Iperceramica.
31: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Siamo tornati, sono le 12.23, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Non posso parlare adesso, gentilmente, ma queste sono spot commerciali che ti chiamano al telefono. Televendite? Sì. È silenzioso, non era silenzioso? Ah. E niente, insiste. Mamma mia, eh? Se Sartori fosse così sul mercato, probabilmente un centrocampista sarebbe già arrivato. Sai com'è, Frank?
1: Sono con te, sono con te.
25: Anche tu sei vittima delle telefonate aggressive dei... sono alla quinta chiamata, te la numero? 1, 2, 3, 4, 5, sì. 5 chiamate, anche tu sei vittima di questa aggressività?
1: Ma completamente, c'è stato un giorno la scorsa settimana che ne ho ricevute 8 nel giro di 2 ore. 8, 8.
25: A me diverte che poi metti giù e ti richiama, metti giù, ti richiama, metti giù, ti richiama,
1: esatto,
25: metti giù, ti richiama.
1: Esatto.
25: Sì, non funziona così probabilmente col mercato del Bologna, però, perché non arriva nessuno. Allora, fai parte del filone preoccupato? Infastidito?
1: Ma no, no, no. No, perché conosco,
25: perché no?
1: Conosco come lavora il Bologna, Manfred, che nella maggior parte dei casi ha portato i giocatori importanti, nel senso quelli a livello di spesa, ecco, diciamo così, principalmente tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, quindi sono sereno su quell'aspetto lì. Un po' l'unica cosa che un po' mi può destare della preoccupazione è se magari il Bologna, da come ci viene posta la cosa da altri media, ecco, nella maggior parte dei casi è che non mette quei 2-3 milioni in più e si fa superare, ecco la parola superare, da una squadra piuttosto che un'altra, ecco, solo quello un pochino, perché se ci sono giocatori forti, che il Bologna reputa forti, secondo me andare anche leggermente oltre ogni tanto sarebbe la cosa giusta da fare, ma magari, ecco, dipende tutto da come il Bologna considera un giocatore, effettivamente, se può essere giusta la spesa o meno, però ecco, è quello un po' che mi preoccupa, se devo trovare qualcosa. Però sull'immobilismo di adesso, se lo vogliamo chiamare così, non sono per niente preoccupato, perché il Bologna, Manfred, lo sappiamo benissimo, lavora nella maggior parte dei casi fine luglio, inizio agosto, da anni ormai.
25: Allora facciamo questo esempio su Miller. Dicevo ieri al pallone, l'anno scorso Bologna era forte su Miller, lo voleva prendere, no? Poi si mette in mezzo l'Udinese, prima anche un'altra squadra, e alla fine va a prendere l'Udinese. Bologna non fa l'asta. Ti ha infastidito il non arrivo di Miller?
1: No, non particolarmente. Okay. Ma perché il giocatore non lo conoscevo troppo. Ecco, se devo dirti, non lo conoscevo troppo.
25: Neanche
1: quindi,
25: io.
1: Sai,
25: neanche io, anche Ugresic, sì. Perché poi ovviamente ci stiamo riferendo a Ugresic implicitamente, ma stiamo, esatto, parlando di lui, no? E poi però il Bologna arriva

0: Quale difficoltà c'è nel comprendere come funziona dentro ogni azienda? Cioè, quando ti danno un budget, tu dentro quel budget ci devi stare a sforare i budget. Baraldi ha preso la porta e la Virtus è arrivata ad avere tra Covid e tutto 20 milioni di debito.
1: Sì, è vero.
0: Quindi io questo non è che voglio dire che fanno bene, voglio dire che però se mondo è mondo bisogna che uno o coi budget ci ha lavorato almeno una volta nella vita oppure di queste cose non parli, perché se no, sai, incominciare a dire un milione qua, un milione là, un milione su, un milione giù, spendi 3 milioni in più per il giocatore che avevi messo a budget a 5 e ne spendi 8, spendi 10 milioni per il giocatore che avevi messo a budget a 8 e ne spendi 10, vai avanti così, poi alla fine è un attimo che sfori di 10-12 milioni, no?
1: Ah no, ma sicuramente, ma infatti Manfred, le preoccupazioni,
0: ma non è con te che lo dico, è che non capisco, certo, dov'è la difficoltà per un giornalista, parlo di un giornalista, di comprendere queste logiche, probabilmente non aver mai lavorato con dei budget nella vita e quindi si fa fatica a parlare di ste cose, meglio tralasciarle. Secondo me sul Bologna in questo momento l'unica cosa che si può dire di certo è la preoccupazione che io ho, per esempio, fortissima, che Bologna stia fermo, che progettualmente non vada avanti. Non è il problema di un milione e mezzo, un milione, due milioni, tre milioni in più su un giocatore. Il problema è quanto va avanti il progetto. Va avanti il progetto sullo stadio? Va avanti il progetto con le giovanili? Perché a me va benissimo fare dei mercati a saldo zero, però tutto il resto deve andare avanti. Perché Bologna, se sta fermo, gli altri arrivano, ti superano, ti lasciano indietro, aumentano le distanze. Questo si può discutere su Bologna. È molto difficile attaccare Bologna sui risultati sportivi ed economici degli ultimi tre anni. Hanno fatto praticamente un master universitario. diventa una lotta abbastanza impari, no? E oltretutto, insomma, un'impresa letteraria non facile. Questo io penso. Quindi sul mercato ritorna ad Ugresic. Trovo molto difficile che Bologna partecipi a un'asta, perché non l'ha mai fatto.
1: Ah no, no, quello siamo completamente d'accordo. Cioè, sulle aste Bologna si toglie automaticamente. Che non è una cosa, cioè, ti ripeto, non è una cosa così stupida, perché l'asta è un attimo che poi il giocatore lo vai a pagare di più rispetto a quanto tu lo valuti concretamente. Quindi la preoccupazione nasce, Manfred, dal fatto che io lui non lo conoscevo troppo. Sono andato a vedermi diverse partite in questi giorni da quando la notizia è uscita fuori, e mi sembra un giocatore davvero molto forte. Quindi per quello perderlo tra virgolette, perché non si tratterebbe di perderlo, mi dispiacerebbe, perché lo reputo un giocatore veramente molto bravo, ecco, con cui si può lavorare e far diventare tanto tanto forte.
0: Anche perché comunque, e questo invece va detto come contraltare, ma più starei più su quello, il Bologna a centrocampo ora porta in ritiro due giocatori. Ci sono Pobega e no, un po' di più, dai. Però Pobega e Lasusi recuperato, ma bisogna vedere assolutamente come sta. E chi è che mi sto dimenticando? Scusami.
1: Pobega e Lasusi, e poi ci sono Primavera. Odgaard, se lo consideri centrocampista, Odgaard.
0: Che facciamo? Lo consideriamo centrocampista o no?
1: Ibrido, dai, diciamo di sì, considerando che ce ne sono pochi lo consideriamo centrocampista.
0: Ma se Bologna giocherà 4-3-3, te lo vedi come interno?
1: No. No, proprio nel modo più assoluto.
0: Che situazione, quindi secondo te è in uscita Odgaard?
1: Per me no. Per me non è in uscita, perché comunque un giocatore che, se può fare diverse posizioni, dato che comunque Tedesco con il tre quarti ci ha sempre giocato molto, cioè comunque giochi con un 4-3-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1, alla fine un giocatore che sta dietro la punta c'è sempre stato nel suo modo di giocare, quindi può fare sia quello Odgaard che la punta centrale. Io sinceramente, prima di privarmi di Odgaard, ci penserei molto bene. Giocatori che possono fare più ruoli, tra l'altro, anche bene, io non li perderei mai a cuor leggero, cioè anche sarei io molto attento prima di

0: venderlo o di cederlo.
1: Anche perché dopo la stagione di quest'anno, per te che stagione ha fatto? Cioè di gol ne ha fatti, però tutti nella prima metà.
0: Sì, sì, un po'
1: a parte
0: un po'
1: quello di Pisa.
0: Un po' altalenante. È chiaro che nella seconda parte di stagione, quando il Bologna si è messo a giocare contro centrocampisti un po' in maniera un po' più accorta, Odgaard ha trovato meno spazio, perché in quel ruolo lì italiano ha provato a vendercela, che comunque gli piaceva e faceva bene, ma alla fine la risposta ce l'ha data al campo, che in quella posizione lì ci ha giocato due volte, vado a memoria. Una volta contro la Lazio in Coppa Italia, uh-huh. E un'altra volta in campionato. Quindi anche per lui alla fine in quella posizione lì non ha reso troppo, se no l'avremmo visto un po' di più. Considerando che in quel reparto lì il Bologna ha avuto forse i problemi più grossi, considerando le prestazioni e le difficoltà che avevamo durante le partite.
1: Per esempio, uno fa l'esempio, scusami la ripetizione, riparto, non so come si chiami, comunque qui fanno l'esempio di Retegui, no? Vedasi il discorso Retegui, se ne aggiunge un paio, ma erano un pochino di più, ma il senso è quello e ci sta, ma poi prendi un ottimo giocatore che poi rivendi molto più di quei 2 o 3 milioni, non pesano, anzi sono un guadagno. Vai Frank, poi ti dico io.
0: No, ma cioè, questo discorso qua ci può anche stare, ma ragazzi, il motivo per cui Retegui diventa quel giocatore lì e viene venduto a quei soldi lì, primo perché l'Atalanta ha un altro tipo di status rispetto al Bologna, senza mancare di rispetto, però l'Atalanta ha uno status diverso, vende Ederson a 45 milioni a un anno di scadenza del contratto, quindi capiamo la differenza tra Bologna e Atalanta in questo momento. E poi comunque chi te lo dice che Retegui con italiano avrebbe fatto 20 gol, 23 gol, quelli che ha fatto con l'Atalanta di Gasperini? A me non lo dice nessuno, cioè poi magari li faceva, però io non sono sicuro di questo, cioè, anche lì non, le cose non è che sono così matematiche. Quindi cioè, se Retegui viene comprato a 20 milioni dal Bologna e fa una stagione con 10 gol, 12 gol, secondo me non lo rivendi a 60 milioni all'Alcazia o comunque non mi ricordo la squadra, comunque in Arabia.
1: Non dire parolacce.
0: È una squadra. Forse quella è la squadra di Barrow. Mi sono confuso.
1: Non ricordo neanche
0: io. In Arabia Saudita. Ecco, scusatemi se non me la ricordo, ma comunque se fa una stagione da non 20 gol, 25 gol, il Bologna non lo vende a 60 milioni. Cioè, questa cosa qui deve essere abbastanza chiara, perché non si possono fare calcoli matematici sul fatto che un giocatore al 100% avrebbe guadagnato quel valore lì, anche con la nostra maglia.
1: Ma oltretutto, e a me purtroppo, ragazzi, io trovo di una noia mortale anche doverlo soltanto un attimo alzare la mano e dire: ma se l'equazione fosse questa, spendi 2 milioni in più e sei sicuro che quel giocatore ti vale 10 di più, non lo farebbero tutti in Serie A?
0: Ma soprattutto 40,
1: ma il mondo non sarebbe un mondo fantastico e avremmo tutte proprietà ricchissime, senza debiti che stradebiti e ridebiti. Scusami, in Inghilterra non ragionano così, eppure perdono un miliardo pur avendo aumentato i ricavi. E allora, ma perché dobbiamo sfociare queste banalità tutti i giorni? Io vi giuro, sono distrutto, non ce la faccio veramente più, Frank. Cioè, è veramente una roba incredibile, ma la cosa grave è che ci mettiamo noi, perché se lo fa un tifoso ha tutto il diritto di farlo, lo continua a dire, il problema è chi parla, chi scrive. È terrificante sta cosa, di una banalità incredibile, vero è, però, che Retegui con un paio di milioni in più probabilmente lascia perdere capolavoro di Gasperini, l'Atalanta un momento straordinario, tutto quello che vuoi, forse qualcosina in più di Darling avrebbe anche fatto,
0: Manfred, considerando che ha fatto veramente poco
1: esatto,
0: e proprio di sì, però, cioè, quantomeno anche di integrità,
1: però quanto, cioè, ti avrebbe schermato di
0: Darling per avere quei punti,
1: chiaro, però quanto ti avrebbe schermato invece di Castro?
0: Sì,
1: quindi coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Perché ci sono tante di quelle variabili che rendono questo sport laboriosamente imprevedibile. Certo è che servono dei centrocampisti. Perché
0: infatti
1: Tedesco
0: Manfred,
1: sta andando su a lavorare con Badori e francamente credo che abbia bisogno di una mano.
0: Libra,
1: sì, perché
0: Libra,
1: uno mi scrive Moro arriva tardi. Moro arriva, sì, ma arriva tardi, è via, è in ferie adesso dopo che la Croazia è stata eliminata.
0: Ma poi sei sicuro che arriva Manfred? Perché non sono 3 settimane di solito di ferie per.
1: Allora, guarda,
0: per
1: i tempi giusti, ha fatto tutti i calcoli, considerando le ferie, tutto, l'Inps, tutto. Max Guerrieri, quindi ti sa dire esattamente giorno, ora e minuto in cui le sue ferie scadono. Moro dovrebbe arrivare in ritiro. Me li ha detti ieri, me li sono già dimenticati. Però ecco, il tema è che quando uno scrive Moro, amico mio, purtroppo ti dobbiamo dire no, perché il buon Moro deve farsi le ferie. Ferguson deve farsi le ferie, arriva un po' prima di Moro e, siamo messi così. E quindi per il buon Tedesco si prepara sicuramente un raduno interessante in attacco, sicuramente anche in difesa. Perché insomma quelli che ci sono, eh? Manca Lukumi, ma se tanto mi dà tanto non sarà nel pacchetto. E quindi lì avrà modo, bravo, scusami, anche Eggen, quindi avrà modo abbastanza di valutare quello che c'è. Lì a centrocampo è dove tutti siamo un po' più in ansia, anche se l'ansia da mercato qualcuno ce l'ha più forte e qualcuno di meno. Cosa vuoi fare? Vuoi andare via o stare con me?
0: Ma no, se c'è bisogno io sto con te, lo sai. Ma io credo l'ultima cosa prima della pausa, così Barbut non si arrabbia, perché ritardiamo un po', è che penso che il Bologna un centrocampista per il ritiro lo farà.
1: Ma
0: non so di che peso.
1: Guarda,
0: all'interno della squadra
1: mi prendo questa pubblicità. Mi prendo questa pubblicità per rifletterci, ma io non entro in ritiro, tu dici entro Valles?
0: Non per forza entro Valles, ma per
1: l'inizio di Valles intendo, non
0: sì,
1: Valles in corso.
0: Valles in corso, Valles in corso. Okay. Cioè io credo che nella prima settimana un nuovo centrocampista ci sarà.
1: Ok, penso anch'io. Comunque andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: È il momento momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qui, siamo tornati con me, Frank Loreti, ma è arrivato e si è inserito nella conversazione anche un super Matte Negri. Buongiorno Matte.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
18: Sono ciao Matte.
1: Grande Frank. Io ho tutti e due. Oh, finalmente, dai, che tiriamo un po' sul morale. Quindi Matte, riassumi insieme a te le cose di cui abbiamo parlato con Frank. Intanto, per Carson... È arrivato il momento del farò del confronto.
17: Beh, direi decisamente, eh? Sì.
1: L'ha chiamato Filippo. L'ha chiamato... E probabilmente non uscirà con il Bologna insieme, ma probabilmente se ne andrà da solo e senza accompagnatrice. La grande beffa che non ha neanche una accompagnatrice che gli regaliamo. Però
17: beh, magari arriva una tentatrice, dai, che ne sai.
1: Vediamo. In questo momento non sembra più il Bologna che sia un po' tentato a trovare una soluzione, tra l'altro definitiva.
17: Com'è che si diceva una volta, che lo disse un allenatore passato da Bologna, no? Di certo c'è una cosa, no? Esatto. Era un direttore sportivo, scusa.
1: Può essere, no? Può essere. E l'altra notizia ferale è che Kakavo non rientra nei piani di Tedesco. Pensavi che potesse essere?
17: Penso che
1: non è così ferale.
17: No, beh, quello penso fosse abbastanza scontato, dai, che era stato preso per mandarlo in prestito in Serie B, dai.
1: Ok. E poi ultima cosa, siamo tutti l'unico aspetto che un po' di questo mercato comincia in chiave di Valles, soprattutto Valles, a preoccupare è che Tedesco non ha centrocampisti. Infatti diversi giocatori della primavera arrivano a un po' coprire quel reparto che sarà privo di alcuni che devono tornare dalle ferie dopo il mondiale, Ferguson e Moro. Freuler non si sa che cosa farà da grande, è in una crisi di mezza età fondamentalmente, la vedrei così, e come Orso tra l'altro, e alla fine qualcosina a centrocampo forse potrebbe dare una mano a Tedesco per lavorare.
17: Sì,
1: ma voi pensate che possa, in questa situazione abbastanza di emergenza centrocampo, voi pensate che possa anche provare Bernardeschi interno?
17: No.
1: Che ha detto?
0: La vedo difficile, Matte.
1: Ok. Ecco,
0: ma sono abbastanza d'accordo con lui.
1: Non esiste che nel momento di emergenza provi. Non ci
17: piuttosto
1: illudiamo.
17: Fa giocare Badori.
1: Cioè, nelle formazioni che voi avete studiato benissimo di Tedesco in passato, non c'era un giocatore con le caratteristiche di Bernardeschi o che poteva ricordare Bernardeschi schierato come interno in un 4-3-3 di Tedesco?
17: Io sono l'ignorante del gruppo, faccio rispondere a Frank.
1: Dai, non dire così, che so che ti sei guardato tutte le partite.
17: Tutte, sì, sì.
1: Lo
17: sì.
1: So che le
17: se facessi
1: tutte.
17: Una roba del genere, Jessica mi fa dormire in mezzo ad una strada.
1: Io ho provato a vedere due partite del Fenerbahce e ho spento.
17: Perché non ti piaceva il Fenerbahce?
1: No, perché sapevo, perché non riesco a guardarmi, a studiarmi le partite, come fa invece Bazzani, per dire che per il mondiale ne ha guardate credo 10 al giorno. Io non ci riesco, dico la verità. Tu, amico mio Frank, cosa dici? Hai mai visto? C'è un centrocampista di tedesco in un 4-3-3 che ha le caratteristiche di Werner? Che ti viene in mente?
0: Io vado sempre su Dani Olmo, Manfred, per paragonarlo a Berna.
1: Però non giocava interno.
0: Quindi, no, giocava un po' più alto, ma in realtà scendeva molto sulla linea dei centrocampisti. Quindi più una soluzione ibrida che proprio da interno di centrocampo, che rimane sulla linea, che ogni tanto si butta dentro lo spazio per andare a chiudere l'azione. Vado più su quella soluzione lì, ibrida, alla Dani Olmo, che faceva molto giocava molto tra attacco e centrocampo, si abbassava tanto per andare a prendere il pallone dai centrocampisti, lo portava su, smistava, ecco, aveva un ruolo molto libero Dani Olmo nella formazione di Tedesco all'Ipsia, e magari lo potrei vedere lì Bernardeschi come lui. Devo dire che però Dani Olmo all'Ipsia aveva, mi sembra, 22 anni rispetto ai 33 di Berna, quindi è un po' diverso comunque, cioè questo, con tutto il bene che voglio a Berna, vivono in due momenti delle carriere un po' diversi. Un giocatore che secondo me potrebbe assomigliare a un centrocampista del Fenerbahce di Tedesco è l'Azzuzzi su Guendouzi, Manfred, lo vedo abbastanza simile.
1: Simone chiede: prendiamo Dani Olmo? Ho capito bene?
0: Sì, ufficiale. Sì.
1: E poi non dovrei leggerlo, ma dai, lo prendiamo a ridere, perché mi fa ridere.
17: Ma chi è che sta in panca se prendiamo Dani Olmo?
1: Appunto. Matte, 10 euro sull'Egitto, li butto? Adesso
17: io li ho messi sull'Inghilterra, rega, sta inizio mondiale, fidatevi di me.
1: Ok, va bene, salutiamo il decreto dignità e lo facciamo così per prenderla a ridere, insomma.
17: Sì,
1: non giocate, sì. Non giocate, che fa male. Ciao, sono Roby da Sala Bolognese.
17: Sì, ciao.
1: Ma non è che Sartori ha già venduto Carson, o quasi venduto, ed è per questo che non è stato convocato? Grazie mille. Dico che non siamo ancora lì, ma che le intenzioni, se non altro le intenzioni. Fin qui è il mercato delle intenzioni, direi. In entrata e in uscita.
17: Beh, avete sentito De Laurentiis ieri, no?
1: Non compra nessuno perché ha 47 giocatori.
17: Cioè, noi non abbiamo 47.
1: Allegri è aziendalista e ha già detto va bene.
17: Immagino, però
1: a Napoli sono in lutto e hanno scritto i soliti siti, quelli che ho combattuto tutta l'estate scorsa per Ndoye.
17: Hanno per scritto della Laurentiis
1: e Frank ne sa qualcosa, perché sono diventato pazzo per dire: non ascoltate quei matti, con tutto rispetto parlando, ma matti si dice dal punto di vista letterario, mettiamola così, è creativo, c'era tanta creatività. Sono già partiti il fronte napoletano dicendo: aziendalista sì, ma due acquisti li vuole. E comunque sì, ho sentito cosa ha detto De Laurentiis. Ma ci ho detto,
17: comunque penso che sia abbastanza normale che prima devi cedere, no?
1: Cioè, dipende dai ruoli, a centrocampo sono... no, a centrocampo non dobbiamo cedere prima, a centrocampo possiamo fare tutto liberamente. E
17: beh,
1: è in difesa
17: e
1: l'attacco
17: comunque,
1: che...
17: Se gioca a due comunque a centrocampo hai... Per Valle sai Ferguson, Moro, perché ti rientrano dalle ferie post mondiali.
1: Quanto hanno di ferie? Hai fatto i conti te? Io no.
17: Ah,
1: io non ho mai fatto ferie in vita mia, non so neanche quanto.
17: Se
1: esatto.
17: Mi dicono, se mi fa vedere la robusta riesco a leggere.
1: Esatto.
17: Però dubito. Però no, in teoria dicono che sono già arruolabili per Valle, se no dicevano in settimana. Metti anche caso che arrivino a metà ritiro, va bene, arriveranno, però bene o male a Valle si andranno, dai.
1: Va bene.
17: Anche perché Ferguson è uscito ai gironi.
1: Voglio delle domande per voi. Due ve le ho già fatte, quindi Dani Olmo è a un passo.
17: È fatta.
1: I 10 euro sull'Egitto va bene. Bel rischio. Concordo. Non ve l'ho chiesto. Goduri al top per la vittoria del Belgio sugli Stati Uniti ieri. Condividete?
17: Beh certo, io sì, di brutto.
0: Non c'è dubbio.
1: Ok, direi che ieri si è creata la situazione negli Stati Uniti e il resto del mondo praticamente. Comunque.
17: Ma lì è stata colpa del suo presidente?
1: Abbastanza.
17: Ci ha fatto tutto lui, eh?
1: Abbastanza. Guarda, direi che questa tra le tante fosse quella meno. Comunque, la questione, sì. La questione mondiale ci ha regalato una doppietta di decatelare. C'è una firma italiana in questo mondiale, almeno arrivati a questo punto, perché del campionato italiano, ragazzi, il piatto ha un po' pianto sul mondiale, dico a taccuino proprio.
17: Beh, la vittoria, la vittoria della Norvegia sul Brasile non ti fa rivalutare un po' la situazione calcistica italiana per la mancata qualificazione? Non sei uno di quelli tu?
1: No.
17: Neanch'io.
1: No, perché noi ci fa fuori poi alla fine, ci fa fuori la Bosnia, Matte.
17: Esatto. Sì, sì, no, ma infatti, ma io l'avevo preso in ridere perché avevo letto dei post dopo sì, che è passata sì, la Norvegia sì. Dicendo abbiamo perso dal Brasile di Pelé, sembrava che
1: no, mi dite un protagonista del campionato italiano che sta De Ketelare, l'ho detto io, poi doppietta, quindi figurati, è andato la grande, ha fatto una bellissima
17: partita. Sta facendo bene al momento,
0: sì, d'accordo.
1: Lucumi. Altri? Non vi viene nessuno?
17: Lautaro, io ce lo metto ancora.
0: Leao ha fatto una buona partita contro la Croazia, però senza splendere. Modric, ovviamente, se lo possiamo considerare ancora del campionato italiano, però poca roba. Manfred, anche De Ketelare, comunque, ieri ha fatto doppietta, ma fino.
17: Beh, anche Lukaku.
0: Sì, Lukaku, certo. Però De Ketelare fino alla scorsa partita non benissimo.
1: Sono
0: quindi
1: d'accordo.
0: Anche lui ha
1: giocato proprio male.
0: Ha tirato fuori. Esatto, sì.
1: Come
0: ha
1: tutto
0: giocato
1: mezzo,
17: beh, i due mediani della
1: mezzo.
17: Francia, direi tanta roba. Rabiot e Coné giocando nel campionato italiano.
1: Bravo.
17: Quindi.
1: Giusto.
17: Qualcosina
1: quindi dai.
17: Di cappello.
1: Qualcosina.
0: Anche Mike Maignan.
17: Mike Maignan,
1: bravo.
17: Sì.
1: Vedi che piano piano ne tiriamo fuori.
17: Non mi è sembrato che la
0: non
17: Francia
0: non risultano sulle statistiche.
1: Scrivono
0: Doie. Fa un po' più fatica.
1: Doie prima del gol, male, eh?
17: Non benissimo, sì. Cioè, non è l'Endoie che ci ha fatto vincere la Coppa Italia, ecco.
0: Anche perché non ha giocato titolare le ultime due del girone. Ha giocato titolare la prima col Qatar, che aveva giocato secondo me abbastanza bene. E poi
17: aveva Qatar.
0: L'allenatore non non lo ha cavalcato, ecco, per le seconde due partite del girone.
1: Ok, allora carissimi, mi permetto di correggervi. Carson, ok, si ritorna su Jesper. Non è stato solo acquistato da Bologna, rimpiato è che su di lui è stato fatto un cospicuo investimento. Un grande abbrazzonte dal Fossolo. Io su investimento, ragazzi, quando si arrivano a certe cifre.
17: Quando paghi un giocatore 15 milioni, che investimento
1: un
17: è?
1: Un po' meno di 15, alla fine 11.
17: Sì, vabbè, però cioè nel senso un investimento se tu spendi 5.
1: No, secondo me investimento poteva essere perché Carson sul valore complessivo si pensava potesse andare molto più su. Quando
17: cioè,
1: prima Matteo Dalla Vita ha detto... però sui 15 possiamo dire che era probabilmente il suo valore per quello che aveva fatto vedere alla Z e soprattutto perché la Z non ti regala un euro. Ma quello che ha detto prima, ho sentito la fine del collegamento di Dalla Vita con Dario Ronzulli, quando il Bologna prende Carson, è vero che Sartori è stato chiamato da più operatori di mercato ricevendo i complimenti, questo è per dire di come il mercato purtroppo a volte ti riservi sorprese e inattese. Cioè su Carson c'erano almeno 5-6 squadre anche più forti del Bologna che hanno provato a portarlo lì e non è andata. Quindi comunque investimento o non investimento, chiamatelo come volete, dipende poi dalle operazioni. Secondo me gli investimenti è più facile buttarli dentro il settore giovanile e buttarli dentro lo stadio, le strutture, gli impianti.
17: Sono politiche.
1: Sui cartellini oggi diventano veramente spese, costi, perché poi si cumulano e si mettono dentro un pacchetto.
17: Devi avere anche fortuna, perché si fa. Sono d'accordo con te, devi avere anche fortuna però, perché se fai in stile Como, cioè Como ha preso Nico Pasta a 60 che sulla carta potrebbe essere l'acquisto del secolo, perché se fa come quest'anno l'anno prossimo lo rivendi a 80 in tranquillità.
1: Beh, se Nico Pasta a 60
17: prima di campionato
1: e Tonali 116.
17: Se tu alla prima di campionato però Nico Pasta si spacca facendo un intervento e sta fuori tutta la stagione, quei 60 li hai persi. Un po' come è successo con Diao.
1: Te la cavi con le assicurazioni, vedi? Ma comunque sì. In teoria sì.
17: La stessa cosa il Como l'ha fatta con Diao, eh. Diao sembrava giocatore da 60, quest'anno non ha mai visto il campo perché è sempre rotto, certo. O ha giocato comunque meno rispetto a quello che doveva giocare, ecco.
1: Certo, restando
0: lo
1: però
0: hanno pagato meno poi di 60,
17: l'hanno 50. Comprato a 20 per rivenderlo a 60 perché l'offerta del Tottenham non era di quelle cifre lì l'anno scorso.
0: Sì, sull'offerta, ok. Se fossero arrivate delle offerte, sì, però comunque loro l'hanno pagato sì. 15-20 milioni.
17: No, l'acquisto loro sì è di quella cifra lì, però tra virgolette hanno perso un capitale da 50, perché facendosi male, adesso a meno che quest'anno non ritorni il Diao di prima, faccio fatica a pensare che qualcuno offri 50, posso offrire 50 per Diao, ecco.
1: E Lorenzo Menegazzo com'è? Lorenzo Menegazzo era in prestito al Foggia, se non ricordo male, lui è un sì. 2005. 2005-2006
0: è un 2005 Menegazzo.
17: Penso che le partite del Foggia però le guardi solo Ronzulli, in
1: e infatti
17: radio.
1: Ci manca Ronz. Questa è una domanda che ti invito a rigirare al buon Ronzulli, che ti informerà sulla stagione di Menegazzo, che francamente non lo so.
0: Comunque ha cominciato a Ravenna e a gennaio è andato al Foggia.
1: Ha sfiorato Ronaldinho.
0: Quindi ha fatto Ravenna poi Foggia, poi torna al Bologna e adesso probabilmente verrà rigirato in prestito. Tra l'altro sono andato a controllare e ha scadenza nel 2027, quindi ha un anno dalla scadenza del contratto, Menegazzo.
1: Ok. Va bene, io adesso vado in pausa. Ti saluto Frank. Beh, ti ho spremuto per un'ora.
0: Va bene, dai, così vado a mangiare il mio triste pranzo.
1: Triste perché? Sei a dieta?
0: Beh, perché mangerò delle verdure e delle uova, quindi...
17: Sì, non è triste, sì.
0: Non è una soluzione felice.
1: Vabbè, ci sono le uova, dai. Ci sono
17: ti sono vicino, Frank, ti sono molto vicino perché è triste, sì.
1: Ti do un abbraccio, grazie della compagnia. Frank Loretti.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E allora vi saluta Frank, rimane con me Matte Negri, adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: quest'anno.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, buon pranzo a tutti, con me Matte Negri, Mezzogiorno Rosso Blu, e i vostri messaggi al 366-402-4022. Le telefonate indesiderate le ho bloccate tutte. Ciao da Monica. Perché mentre ero in onda mi sono arrivate 5 chiamate di fila mettendo giù pum pum pum pum pum.
14: Davvero?
0: Sì.
14: Ma erano tutta gente che voleva parlare da solo con te, però secondo me, sai.
0: Non lo so, erano tutti numeri sconosciuti, cioè di quelli, sai, 3 più 34, sì, bla, sì, bla, sì, bla, sì, bla, sì, bla bla bla. Senti, è ufficiale.
14: Cosa?
0: Il rinnovo di De Silvestri fino al 2027.
14: Sai che io ho una venerazione per il sindaco, quindi sono molto contento.
0: Anche io, So che qualcuno lo sarà, qualcuno non farà né caldo né freddo. Io sono contento.
14: A me ha fatto un video quando ero ricoverato e io ce l'ho sempre nel cuore.
0: Davvero?
14: Sì, sì, sì.
0: Ma dai, ma che carino. Sono contento, bravo.
14: Mi è arrivato un video quando ero ricoverato e ho pianto, ti dico solo questo. Quindi sì, oh, ragazzi. Erano momenti difficili già e a vedere questa cosa mi ha fatto piacere, ecco. Quindi sì. E... pianto per quello e per lo striscione, sappiatelo, perché voi siete stati complici in tutto questo. Quindi
0: Matte, dimmi la verità, sei preoccupato per il mercato?
14: No,
0: nessuno è preoccupato qui.
14: Ma io no, non sono preoccupato. Cioè, allora, ovviamente dipende sempre dalle aspettative che uno ha. Cioè, se io mi devo aspettare un mercato da spendere 200 milioni di euro, allora inizierei a essere preoccupato, sì, perché siccome sappiamo tutti che non è così, non sono preoccupato, perché nella mia testa c'era già da prima che siccome l'allenatore in conferenza stampa di presentazione ha detto che vuole una rosa di 20 giocatori più portieri, ne abbiamo 35, 34? Quanti ce ne abbiamo in totale di giocatori in rosa totali?
0: Vabbè, tu tiri 28 dell'anno scorso, fai così e gli togli Lico Giannis, togli Som,
14: 28 dello
0: Freuler,
14: scorso,
0: e basta. Okay.
14: Quindi se hai 25 sei comunque in 5 di più rispetto a quelli che vuole.
0: Poi ci sono gli altri, dove dentro c'è Carson e compagnia varia, per l'amor di Dio. Però
14: Carson, tutti quanti dei 28,
0: se no non facciamo.
14: Sì, sì. Teniamo i 28, sono d'accordo, va bene, teniamo i 28, 3 sono andati via, te ne rimangono 25, sei comunque sopra di 5. Cioè, secondo me la prima cessione da fare è un esterno dell'attacco.
0: Va bene, pronti via. Secondo te Bologna da che posizione della griglia parte?
14: Ma come fai a dirlo adesso senza
0: dai,
14: aver fatto
0: un valore? Va bene, però dico, allora facciamo così. L'anno scorso sei arrivato ottavo, quelle che ti sono arrivate sopra sono più forti? Adesso non abbiamo fatto il mercato, sono d'accordo, ma nelle prospettive di mercato il Bologna sarà una di quelle che farà un saldo a zero.
14: Sì, va bene. Quindi, allora teniamo per buono la classifica di quest'anno e le squadre di quest'anno. Secondo me tu senza coppe te la puoi giocare a pari livello col Como e l'Atalanta.
0: Col Como?
14: Io lo voglio vedere il Como con le coppe.
0: Cioè,
14: a me il Como mi ispira un sacco vederlo giocare ogni tre giorni. Okay. Sono proprio curioso di vederlo.
0: Io invece ci metto al nono posto, ottavo nono posto insieme alla Fiorentina.
14: Tu dici che la Fiorentina fa un recupero così incredibile?
0: Sì.
14: Non so, boh.
0: Ti piace Dragusin?
14: È una scommessa, completamente una scommessa.
0: Perché? Perché non ha dato bene
14: a Totti. No, perché si è fatto male bene lui, cioè si è rotto il legamento crociato.
0: Sì. E se ti dicessi vabbè, l'avresti portato qua come quarto?
14: Come quarto?
0: Sì, partono Lucumi e Casale, prendi Dragusin. Oh, la Fiorentina ha fatto un prestito oneroso,
14: Sì, sinceramente mi aspetterei più un colpo alla Lucumi più che alla Dragusin.
0: Cioè la Lucumi 4 anni fa.
14: Esatto, sì, sì, sì, non di adesso ovviamente, sì, sì, certo, la Lucumi di 4 anni fa.
0: Va bene. Per esempio qua scrivono Dragusin bel colpo della Viola, con lui e Vieira, che poi è Vieri, forse hanno sistemato il loro vero problema che era la difesa. Perdeva troppo d'ingaggio per noi? Sai che non so l'ingaggio di Dragusin, non so quanto gliene dia la Viola, magari se il Tottenham ne paga una parte, non so niente.
14: Non so neanch'io,
0: non ci ho guardato.
14: Di sicuro, ecco, non prende 500 all'anno, secondo me, ecco, soprattutto dopo il trasferimento in Premier. Detto questo, ti dico, se ti avessero detto diamo via Lucumi e prendiamo Dragusin, secondo te sarebbe stato un salto di qualità? Per me no.
0: Non lo so.
14: Cioè, ti mette in difficoltà così questa scelta?
0: No, dico che non so ancora, non ho ancora avuto un'idea chiara su cosa fare. Cioè, se dovessi decidere io cosa fare in difesa, mettendo poi l'ipotesi che partano Lucumì e Casale, non so che profilo possa venire a Bologna e dove andranno a cercare.
14: A me ce n'è uno che piace tantissimo, ma non verrà mai perché è già troppo caro. Sì. Che è Muamerovic.
0: Ma va.
14: Certo, ecco, sarebbe un profilo, però sarebbe quello un colpo che mi piacerebbe a posto Lucumì. Mi sorprende che vada alla Juve, no?
0: Che paga molto di più di Lucumì.
14: Ma no, perché il 50% gli ritorna indietro, quindi lo paga 15.
0: Un po' di più.
15: Dragusin, prestito oneroso da 1,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 17,5.
0: L'ingaggio. No, l'ingaggio non so. Quello è il cartellino. Il prestito oneroso sono... l'ingaggio non lo so, non lo conosco, dopo ci guardo. Dov'è che volevo venire da te per leggerti il messaggio in ordine, però secondo me Sartori, ecco questo, le telefonate desiderate le ho bloccate, l'abbiamo letto, secondo me Sartori valuta il giocatore una cifra e lui sopra non va, io sono d'accordo. Qui si parla di Ugresic.
14: Sì.
0: Ti dà fastidio che Bologna non partecipi ad aste apparentemente? Cioè, ma che se si apre l'asta su un giocatore Bologna non va davanti?
14: Ma per me chi sa fare bene, esatto, a parte che apparentemente, detto questo, chi sa fare questo mestiere deve, come quando si vende o si compra una cosa, tutti cercano di farla bazza, no? Sia chi vende sia chi compra. Diciamo che uno che è uno bravo sa fino a quando è bazza e quando finisce la bazza. Cioè, se
15: 2
14: tu devi vendere una...
15: Scusate.
14: Se tu devi mettere una macchina, se tu devi vendere la tua macchina, no? E vuoi prendere 30.000, ma il valore è 15, io che l'acquisto al massimo so che posso arrivare a 15, di 30 non te li do, cioè non sono qua a regalarteli gli altri. Hai capito? È questo che voglio dire.
0: Ci sta.
14: Quindi secondo me che ci sia un direttore sportivo che abbia una valutazione sua dei giocatori e oltre non va, per a me fa stare molto tranquillo, ma la stessa cosa vale anche per la vendita,
0: Ok.
14: Cioè, Sartori è uno che se tu vuoi un giocatore o lo paghi così o quella è la porta.
0: Più che altro perché ha quel budget. Tu lavori con dei budget?
14: Io tutti i giorni.
0: Lo puoi sforare?
14: Devo avere autorizzazioni in carta papale praticamente.
0: E quante volte ti è successo?
14: In 10 anni di lavoro 2 volte.
0: Ok. Devi fare dei consuntivi?
14: Capita, certo, sì.
0: È il momento più drammatico della giornata?
14: È il momento peggiore della giornata.
0: Io ne ho fatti da cui dipendeva praticamente il mio futuro. Se sto dentro bene, se no vado a casa. Per dire.
14: Da terra non drammatico di più.
0: Sì, perché poi li ho fatti sia dentro l'azienda che da fornitore esterno. Da fornitore esterno non te li pagano se non tornano.
14: Che è ancora peggio, hai capito?
0: Per aziende che sono tra l'altro eccellenze, del nostro proprio territorio, fiore all'occhiello, quindi
14: certo.
0: C'avevo il cecchino davanti pronto a sparare se compariva il simbolo rosso, hai capito?
14: Sottinteso,
0: li metti tu. Alberto da Ravenna, sì, sì. Si parla di un giocatore esperto che tratterebbe Bologna tipo Bernardeschi, l'anno scorso potrebbe essere Brozovic, non credo.
14: Ma magari, ma non credo, sai.
0: Ti piacerebbe?
14: Di brutto.
0: Ma
14: è il giocatore, ma stai scherzando, nel campionato italiano è un gigante.
0: Vi ricordo che l'anno scorso,
14: cioè, questo ha portato l'Inter in finale di Champions,
0: Sì, ma non sono gli acquisti che a me
14: a me Brozovic,
0: no, ma io sono per i giovani, faccio parte,
14: no, ma ci sta, però, cioè,
0: posso andare più su un Ugresic che su un Brozovic, per dire. Ugresic è come profilo che non conosco bene, ho letto un po' cercando di recuperare un po', ho letto e mi intriga, poi sai anche Ilic mi intrigava, non è andata bene e viene sempre da lì. Quindi sai, il metro di quanto può valere ce l'hanno loro. Dove si può sforare vedrai che lo faranno e li recupereranno da un'altra parte. Certo è che nelle logiche che si costruiscono comunque fondamentalmente in un semestre, a fare i conti della serva, abbiamo visto i danni che si fanno. Vabbè, vi ricordo che l'anno scorso ci siamo fatti soffiare Geco dai Viola e fu psicodramma.
14: Ah, quello è vero.
0: Max da qui sotto, che se...
14: tranne me, metto un cuore. tranne per me.
0: Sì,
14: vi
0: ricordate,
14: io ero tranquillissimo sul fatto che non venisse. E che preferivo tutta la vita Immobile. Poi non è che abbia fatto un figurone anche il buon Immobile, per l'amor di Dio. Però
0: non lo so, ripeto, per me Bologna bisogna affrontare temi ben più importanti del mercato. Però Saputo Pomone è già stato detto, assolutamente sì. Società senza ambizioni anche, assolutamente, certo. Ce l'abbiamo, credo. Chiedo per un amico, grazie, ciao Manfred, va bene. E poi direi aspetta, l'ho perso, ecco qua. Farai tutto il ritiro a Valles, Stefano, da Imola? Per fortuna no, anzi ti dico la verità che è un dispiacere, perché il primo anno dell'allenatore è il più bello, però stacco 5 giorni perché sennò finisco male. E Mate, tu vai al ritiro? Sì, no, basta.
14: Allora, se riesco faccio una scappata in giornata, che col lavoro per me lui.
0: Quando?
14: Per me lui, non lo so, devo vedere come sono messo col lavoro, perché per me il lavoro a luglio è il momento peggiore in assoluto.
0: Anche per me.
14: Pensa che noi non possiamo prendere ferie, ti dico solo questo, a luglio.
0: Anche per me è abbastanza dura.
14: I cantieri a luglio lavorano, non ti dico 24 su 24, ma quasi.
0: Ma più o meno per tutti, cioè fine luglio e prima settimana di agosto, praticamente qualunque devi salvare il mondo, fondamentalmente.
14: Bravo, sì, perché
0: no?
14: Sembra
0: perché
14: che
0: poi vanno tutti
14: il 15 di agosto chiude il mondo e non riapre mai più. Sì, sì, sì, sì. Non ho mai capito questa deadline, però sì, è così.
0: Non lo so, io mi sono preso un anno di aspettativa da sto manicomio.
14: Il 5 di agosto finisce il mondo e riapre il 20, hai capito? Non ho mai capito il motivo, però sì, è così.
0: Comunque dispiace, perché invece vedere il primo anno con l'allenatore nuovo, secondo me il ritiro è fondamentale. Purtroppo lo perdo, ma per impegni che avevo già preso e non posso.
14: Io, se avessi la possibilità, andrei su tutto il mese, guarda, starei su anche senza il Bologna, hai capito? Quindi figuriamoci, no, chi può che vada, perché ne vale davvero la pena. Gli altri che non ci riescono ad andare possono ascoltarla qui su Nettuno Bologna 1 comunque.
0: Buongiorno, secondo me i giornalisti sanno benissimo cos'è un budget, probabilmente contestano che il budget sia di gran lunga inferiore al ricavato delle cessioni. Marco, non credo che sia così, perché poi quando hanno contestato questo sono poi stati smentiti dai primi documenti che sono arrivati da un organo terzo, no? Cioè, se abbiamo passato un'estate a dover spiegare per quale motivo esistono dei tetti agli ingaggi e che esistono dei numerini nel conto della squadra che non vengono mai contati e sono gli ammortamenti e pesano per 50 milioni nel Bologna.
14: Cioè,
0: contare 50 milioni nella rosa è importante, eh?
14: Vabbè, ma non
0: io
14: è
0: purtroppo
14: facile.
0: Mi sono dovuto arrendere, ma è stato un anno devastante per me,
14: Tu te ne metti troppo le volte.
0: Io non
14: però,
0: è che me ne metto, io cerco di spiegare alla gente come funziona senza
14: sì,
0: nessuna
14: ma
0: pretesa.
14: Volta, ma... Basta, cioè, basta. Se non vogliono ascoltare perché non gli interessa,
0: ma
14: probabilmente
0: non...
14: no?
0: Al giornalista dici che persevera.
14: In generale, certo. Certo.
0: Probabilmente sì. Probabilmente sì. Quindi comunque, per giusto dire che sono di gran lunga inferiori al ricavato delle cessioni, l'unica cosa che posso risponderti è che negli ultimi 3 anni complessivamente in Bologna fa accesso alla Champions, vittoria della Coppa Italia, accesso all'Europa League, finale di Supercoppa, quarto di finale di Europa League e ottavo posto in Serie A. 3 anni dentro questo giochino, il totale fa un più 15 di utile, che non è cassa in 3 anni. Di gran lunga inferiore?
14: Certo.
0: Il problema è purtroppo proprio questa percezione che c'è. E la colpa non è assolutamente del tifoso, è di chi la racconta.
14: Sono d'accordo, ma la colpa è anche,
0: è drammatica, ahimè, la situazione, dai Matt.
14: Sì, sono d'accordo, però la colpa è anche in determinate cose. Cioè, ti faccio un esempio: la Juventus non sta dentro il fair play finanziario, prende 6 milioni di euro di multa quest'anno.
0: con 20 li pagherò domani.
14: Sì, forse, vediamo.
0: Condizionato. Okay.
14: Esatto. E allora, alle volte, chi me lo fa fare di stare dentro le regole?
0: Ma infatti, il problema è quanto costa sforare, perché poi per sforare devi spenderne degli altri. Quindi ti faccio l'esempio, la Fiorentina ha preso 6 milioni, sì, l'anno scorso quanto ha speso sul mercato? 91.
14: Sto per di 100.
0: Se poi retrocede perde la metà dei cartellini, fa un busso prendendo anche una multa da 6 milioni che se lo ricordano tutti. Cioè...
14: Certo, non sono
0: però
14: d'accordo.
0: Vabbè ragazzi, fatemo come volete, io non è che posso star qua a parlarne ancora. Ripeto, purtroppo io attaccherei Bologna su altre cose, ci sono mille motivi, vi ripeto, lo stadio, ma facciamo battaglia. Ma santa pazienza, è il futuro del club. Chiunque ci sia domani, saputo o non saputo. Si vuole fare, non si vuole fare, non si vuole fare, via. Avanti chi vuole. Il settore giovanile è partito in ritardo, perché? Si poteva fare prima? Sì, no, forse. Ma aspettavamo i soldi dell'Europa, perché comunque va bene. E adesso martellare però. L'anno prossimo senza Europa, che si fa?
14: Dimettiamo sempre come... più sul settore giovanile che sulla prima squadra.
0: Bravissimo, io sono di quel partito lì. Avanti, sbattagliare ancora, siamo avanti, stiamo andando avanti progettualmente, cioè Bologna continua a investire su tutti i fronti o si è fermato sugli investimenti come nel mercato dove deve fare dei pari? Andiamo a leggere, sbattagliamo, questi sono gli argomenti. Se li vai a pigliare dove non ci capisci fai un busso per forza, e questo certo. Secondo me è l'unico inghippo che ogni estate si manifesta, però vadano avanti, andiamo in pausa.
14: Ciao.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manferdini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
1: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, tu. Indietro. Qua. Audio. Ah no, Matte, ciao. Bravo, mi ero dimenticato di te. Allora ci salutiamo.
14: Ancora. Vabbè, succede, vabbè, sai che maledetta. Capita. No, solitamente a casa mi succede, però cavolo, grazie.
0: È stata una stagione lunga. Senti, chi è il primo acquisto secondo te del Bologna? Centrocampista?
14: Un ruolo, tu dici, sì, un centrocampista tutta la vita.
0: Per forza. Entro quando per te?
14: Settimana prossima
0: addirittura,
14: sì.
0: Vediamo.
14: Oh, e potrebbe essere Freuder,
0: perché no?
14: Cioè, vediamo nel senso, stasera cosa vale fa con anche John. Freuder.
0: Chi vince tra John e Freuder stasera? Per me, John. Anche per me,
14: John.
0: Anche sì, per sì. Me. E allora, complimenti alla Svizzera. Passaggio di turno meritato. Va bene?
14: Facile.
0: Ti do un bacio.
14: Va bene. Ragazzi, grazie, un bacione. Ciao.
0: Grazie a Matte Negri, Football Drive Time. No, Fantamatte, ex Football Drive Time con Edo Frati e Bonzanini, la mia trasmissione del cuore, ma mi piace anche la versione di Frank. E audio.
24: Buongiorno Manfredi, sono Adriano.
0: Buongiorno Adriano.
24: E credo che per quanto riguarda il discorso di mercato e compagnie balla, credo che storicamente quando c'è una grande manifestazione come mondiale o europeo, tutti i lavori siano un po' più a rilento, ma in generale, perché comunque tutti i giocatori vengono coinvolti in una manifestazione ed è complesso fare una trattativa quando un bel po' di giocatori, di protagonisti del mercato sono in giro. Detto ciò, credo che il Bologna

Io dovessi spendere 28 milioni per Lucumi pagando la clausola, beh, prima aspetto che torni sano e salvo dal mondiale, poi magari ci penso, no? Immagino. Cosa fareste voi? Prendi oggi subito così? Perché a 28 vi dicevo che per me è una baza, visti i prezzi un po' che corrono sul mercato. Non lo pensate? Io sì. E come mai la Juve non se lo piglia? Ma probabilmente perché non ha 28 milioni da spendere per un difensore centrale. No, non è questo il problema. Probabilmente per altre valutazioni che farà. Andrà via di più Lucumi? Non lo so, scaduta la clausola potrebbe aprirsi un'asta, tutto è possibile. Vediamo. E di sicuro in questo momento c'è della pluma. Saputo plumone, Elkan plumone, ditemi voi, De Laurentiis sono plumone, tutti plumoni, non spendono in questo momento e sono un po' in mano. Però era bello, bello in preventivo e che sarebbe stata un'estate calda e basta, afosa più che calda. E, ci sarei arrivato un po' più preparato, ecco, perché si poteva fare. Poi ognuno faccia come vuole. Comunque sì, mi fa ridere il messaggio di prima che il budget sia di gran lunga inferiore al ricavato delle cessioni, vuol dire proprio non avere la più pallida idea, e questo è un problema che, ripeto, non dipende tifoso, dipende solo da noi. Ma va bene così, anzi no, non va bene per niente, ma ognuno faccia quello che vuole, basta non offendere gli altri. Buongiorno Manfredi, Odgaard ha segnato 7 gol, terzo e quarto marcatore della squadra, sempre sottovalutato. Riccardo, sono d'accordo, io non... Ma magari veramente, poi alla fine qualcuno dovrà essere sacrificato in sto mercato, però, quindi non so dove andranno. Se si va verso un 4-3-3, Odgaard rischia di non trovare posto, però avere un Odgaard che ti dà un'alternativa, magari se i piani proprio non funzionano, di poterti spostare con un 4-2-3-1, vedi che Odgaard ha salvato l'italiano. Quindi certo, finché la mediana ha retto, però per più di un anno l'ha fatto, un anno. Aspetterei e vediamo un po' di capire. In un 4-3-3 puro io non lo vedo proprio, e mi dispiace molto. Non lo vedo come attaccante di riserva al Castro, chi ci sarà a posto di Castro. Non lo vedo come esterno aggiunto, ne abbiamo un'infinità forti. I tre quarti a quel punto non c'è, non lo vedo come interno, e dove lo metti Odgaard? Quindi in posto di lui ho dei dubbi, ma veramente credo che anche Bologna non abbia chiare le cose, probabilmente anche con Tedesco ne dovranno parlare, lo vorrà vedere. È un giocatore importante, quindi sottovalutato no. Odgaard è un giocatore importante, lo è diventato grazie a Italiano, che gli ha trovato il ruolo perfetto. È vero che al Bologna aspetta un premio dalla FIFA per l'utilizzo dei propri giocatori nelle nazionali partecipate al Mondiale, 5 giocatori per... tu dici che più o meno sono 750.000 euro di riconoscimento o qualcosa, sì, non so quantificarlo, qualcosina comunque sì. Retegui era così appetibile che a metà agosto era ancora al Genoa, e se non si faceva male Scamacca era ancora lì. Lasciamo perdere Marco, ma guarda, ti ripeto, col senno di poi è una storia vecchia, poi Caia ha resa nuova, lui dice lunedì facciamo tutti 13, sarebbe meglio a questo punto dire martedì, sembravi tutti a far 13 alla schedina. In ogni caso ti dico che col senno di poi ci sono mille variabili. Sul discorso di Retegui, tu hai sicuramente un Retegui qua che avrebbe fatto molto probabilmente meglio di Dallinga, per come andate, e oggi ne è la certezza che avrebbe giocato probabilmente anche più minuti quell'anno. Hai il dubbio di quanto Castro sarebbe cresciuto con Retegui davanti, e ti fai un po' di domande, però tutte ste certezze io le invidio. Anche con Carson spero quei 2-3 milioni in più, e poi spesero quei 2-3 milioni in più, e poi è andata male con Carson, è andata male. Ma infatti, ripeto, non sempre. Scusa, vi ho detto che la Fiorentina ha fatto un mercato da 91 milioni l'anno scorso, vogliamo parlarne? Quindi tendenzialmente però chi spende di più ha meno margine

0: di ha più margine d'errore, mettiamola così, no? Dovrebbe sbagliare un po' di meno. Questa è la grande differenza, quindi chi spende meno non può sbagliare. Questa è la spada che cade sulla testa di Sartori e di Di Vaio, che è tostissima. Quindi, se le cose non dovessero andare bene quest'anno, l'unica cosa che mi aspetto è che poi a febbraio non ci sia qualcuno che si gira e dice: ma che squadra mi avete fatto? Ecco, questa è l'unica cosa che posso dire io, no? E se dovesse capitare, alzerei la mano dicendo: ma come si fa a fare un ragionamento? Cosa devono fare? Prima o poi sbaglieranno, no? Non è che possono prenderle tutte. Poi qualcosina hanno sbagliato. Per fortuna l'incidenza degli errori è stata molto, molto più bassa rispetto a quelle che sono state le scelte positive. Potrebbe capitare, nessuno se lo augura, che prima o poi arrivi invece. Poi quest'anno, figurati, abbiamo un allenatore nuovo, perdiamo il leader in difesa, rischiamo di perdere il leader a centrocampo, non sappiamo se l'attaccante più prolifico che abbiamo rimane o no. Questo è un anno di grandi punti interrogativi. Come andrà, no? Chi ha le certezze che sarà un disastro, per me può prendersi una settimana di ferie come faccio io. Chi ha le certezze che faremo sfacelli, apprezzo l'entusiasmo, che sicuramente è positivo e salutare, perché bisogna comunque tenere la barra dritta anche dal punto di vista, per me, dell'entusiasmo. Però insomma, gli eccessi da una parte e dall'altra secondo me sono pericolosi. Forza Manfred, tieni duro, saluti Ale. Bene, premesso che sono fra quelli con l'ansia del calciomercato, ti capisco, però non capisco una cosa. L'unico acquisto finora non lo portiamo in ritiro? Non lo portano in ritiro? Saluti Felix. Chi dici? Caccavo? Caccavo è stato preso, me l'hanno detto subito, per farlo giocare. È stato un acquisto anticipato, tardivo. Tardivo perché ha 22 anni. Però fai finta di aver preso un ragazzo da Sud America di 22 anni che ha giocato in seconda divisione del campionato brasiliano, lo prendi e lo mandi a giocare subito in B. Va bene, l'unica cosa, l'unica anomalia è che è italiano, è una cosa che non abbiamo visto tante volte fare, almeno da quando io seguo Bologna. Questa è mi sembra abbastanza unica. Sto pensando, non ne ricordo altre, quindi un po' magari sorprende per questo. Buongiorno ragazzi, leggevo che nell'accordo per Caccavo ci saranno anche i nostri giovani che andranno in prestito a Lumezzane in C. Sì, per fare esperienza. Magari l'acquisto di Caccavo a 300.000 euro, una sorta di indennizzo a Lumezzane per farci da serbatoio per qualche giovane, visto che non abbiamo i numeri per iscrivere una seconda squadra in C. Vado a naso, potente Barilla. Non sei andato lontano a naso, l'ho pensato anch'io. In realtà non è così. Non è così il discorso di compensazione. Mettila così. Bologna ci crede su Caccavo e questo mi fa contento. Ci crede e quindi ha provato a fare un acquisto prima per evitare di fargli fare un passaggio in più e doverne pagare di più eventualmente se le cose dovessero funzionare un domani. Ha preso un rischio minimo e ci prova, vediamo se funziona, però ci crede. Situazione Orso? Situazione Orso è quella che conosciamo, non ha deciso. Parlerà con Tedesco e credo che da questa chiacchierata ne verrà fuori abbastanza. Poi, vuole più soldi? Non li avrà da Bologna. Ha dei dubbi lui ha un variabile molto alto. Ha un fisso, 2 milioni, intanto ormai è uscito dappertutto, più bonus. I bonus lo portano quasi vicino ai 3. Si raggiunge tutti però. Il tema quanto gioco, secondo me, è un tema abbastanza importante nella partita. Lo penso io, perché vi ho detto, parlavamo, no, consuntivi, budget, robe varie. I bonus e il variabile è importante. Avere tutto per raggiungerlo a disposizione è importante. È ovvio che i bonus li raggiungi se giochi. E quanti minuti giochi fa la differenza. Lui ha davanti, o comunque condivide il posto con Bernardeschi, per me su questo pezzo qua ci passa abbastanza della scelta di Orso. Dovrà parlare un po' con Tedesco e capire se nella testa di Tedesco ci può essere anche una convivenza nell'11 di Berna e Orso. Per me questo aspetto è un aspetto abbastanza importante nella partita. Non ho mai parlato con Orso, non ho mai parlato con Minieri, di queste cose non parlo con Bologna, neanche di altre. cioè nel dettaglio, neanche dei giocatori che abbiamo, a meno che non si apra una cessione, allora in quel caso cerco di darvi più informazioni possibili. E quindi è una percezione totalmente personale, in cui credo però moltissimo. Mi sembra ragionevole. Ditemi voi. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, 13.43, ultimo blocco di mezzogiorno, rosso blu, mamma mia, doveva recuperare tutto qua.
18: Buongiorno, sono Buongiorno. Gianluca, ti sto ascoltando. Allora, Belgio alla grande, colpa dell'America. E per quello che riguarda stasera l'Egitto, forza Salah. Io l'albiceleste, se va fuori, posso solo esultare. Forza Colombia, dico forza Colombia. Alla grande. Ciao. Ciao Gianluca.
0: Ciao Gianluca. Forza Colombia, sono d'accordo. Forza Inghilterra un po'. Vabbè, gusti personali. E capisco se qualcuno non sta simpaticissimo. Però sì, le mie due preferite sono in questo momento, di quelle rimaste, Inghilterra e Colombia, senza dubbio e per distacco. C'è un Leo Messi che sull'Argentina è un po' sposta. Mai stato un grande amante, però devo dire la verità, è un giocatore. Forse ha ragione Ronaldo, bisogna arrendersi e ammettere che è il giocatore più forte di tutti i tempi. Non so cosa dire, probabilmente ho un'età adesso che non mi porta a quell'emotività di un tempo, no? Non lo so, io mi sono innamorato, per dire, di Cruyff senza averlo mai respirato, per il mito, per il personaggio, per il tipo, ma ero un ragazzo. Baggio, figurati, l'ho visto, respirato e vissuto. Messi non riesco ad entrarci dentro, non so cosa dire. Comunque, mi sembra di aver letto Ferguson il 17, Moro il 19, è attendibile. Bravo, quindi grazie anche per l'aiuto. Ok, mi mandate tutti quanti, siete in subbuglio per la faccenda del Bari, De Laurentiis e la Guardia di Finanza che è entrata per le indagini in corso. Vedremo. Vedremo dove porterà. Bene, no, però si vedrà. Questo non so se l'ho ascoltato, mi sembra di sì. De Laurentiis indagato per bancarotta, fonte sito Repubblica Online, Carlo, sì, adesso vi faccio il riassunto, riguarda comunque lato Bari, dove ci sono delle plusvalenze, delle operazioni che hanno un po' fatto storcere il naso alla procura. Sono partite le indagini, vedranno che cosa ne verrà fuori. Speriamo nulla di grave, perché sennò questa situazione delle multiproprietà diventano un po' pesanti. Diventano un po' pesanti e vedremo di capire un po' come andranno le cose. Non so cosa dirvi. Tanto quando c'è un'indagine in corso, l'unica cosa è stare lì, leggere e vedere dove portano. In questo momento mi sembra di potervi dire, ragazzi, nulla di eclatante. Insomma, vediamo. Certo, bancarotta è abbastanza fraudolenta, tra l'altro, se non ricordo male, è abbastanza pesante, però vediamo. Lukaku, ve lo siete dimenticati, hai ragione. Ciao ragazzi. Qua, ciao ragazzi, sono sconvolto, ma non andrà da italiano anche lui? Tu dici del Besiktas l'interesse pare per Orsolini, è una possibilità. Io ve l'avevo detto un mese fa, vi ho detto ma perché? Magari italiano va, un mese fa, quando italiano firmò, vi dissi magari si vuole portarli anche Orso, no? Lo fanno alcuni allenatori di portarsi i giocatori appresso. E Orso, che ha una situazione un po' sua particolare, perché no? Vedremo. Buongiorno, credo che il rinnovo di Lollo sia la notizia più bella che si potesse desiderare per cominciare questa campagna acquisti. Anch'io sono contento, ve l'ho già detto. Cioè, ma visto che negli ultimi anni ecco, sono contento perché poi è arrivato un nuovo allenatore e Lollo ha avuto un ruolo insieme agli altri, per carità, comunque anche per permettere a Italiano di riuscire a superare qualche problema iniziale. Me la sono sempre immaginata così. Penso che sia andata così, tra l'altro. E quindi, visto che siamo di nuovo a un cambio, da questo punto di vista credo che possa essere un valore. Speriamo che pesi in positivo. Ma visto che negli ultimi anni i giocatori più importanti arrivano ad agosto, il ritiro, come viene da sempre inteso, ha ancora un senso? È diventato più una vetrina per i tifosi? No. No, ha un senso. Poi l'anno scorso, ragazzi, vi ripeto, il ritiro era pieno di giocatori ed era fatto, sai, da stagione a stagione cambiano le condizioni. L'anno scorso Bologna doveva riempire la rosa, ha fatto partire poi due giocatori chiave, ha fatto partire Beuke, ma ha fatto partire Ndoye. Beuke è partito subito ed è arrivato subito Vitic. Però Ndoye è rimasto fino praticamente alla fine del ritiro, se vi ricordate, e poi da lì a due settimane arriva, dieci giorni, arriva Roux, che si presenta l'occasione. Però la squadra era tutta, no? Ieri l'anno scorso vi dicevo che era il ritiro più competitivo, più completo e quindi di conseguenza competitivo che abbia visto del Bologna da quando lo seguo, e lo penso ancora. Quest'anno sarà diverso, però intanto c'è un mondiale di mezzo, quindi tanti giocatori sono sparpagliati. In più il mondiale rallenta il mercato, c'è qualche giocatore che va a scadenza, per esempio Freuler, e quindi i reparti che per giunta, ridisegnando un pochino gli equilibri del Bologna, probabilmente sono più scoperti come centrocampo del Bologna. Chiaro? Buongiorno, con Mimmo in panca, giocando una volta a settimana faremo un bel campionato, cosa che tenendo in panchina l'allenatore precedente penso non avremmo fatto, Dave. Penso che l'allenatore precedente non credesse molto in questa stagione, o comunque se avesse creduto fortemente in questa stagione penso che Italiano sarebbe rimasto, no? Quindi o ha avuto la percezione che non gli avrebbero fatto la squadra che voleva, o ha visto un calare emotivo, quello che volete, di ambientale tutto, ma qualcosa l'ha portata a ritenere che comunque il terzo anno con Bologna sarebbe stato un pericolo per lui e anche per il Bologna. Ha rinnovato Lollo, so che probabilmente capisco. Diogo Leite è svincolato? Non so se è svincolato, però è un giocatore sempre accostato a Bologna. Svincolato non ne sono sicuro, dovrei controllare. Adesso ti dico la verità, in diretta non faccio in tempo. Da noi vengono quelli che non vuole nessuno. Benissimo, questi riusciamo a prenderli tranquillamente. Quelli che gli altri non vogliono. Benissimo, sono d'accordo. Va bene. E allora sono bravi due volte, perché vincere una Coppa Italia con tutti quelli che non vogliono gli altri non è da poco, eh? Le riserve, film straordinario, no? Te lo ricordi? Film straordinario, va bene. È un approccio abbastanza tossico, ma lo accetto. C'è sempre un risvolto positivo anche nelle storie brutte. Le due volte in cui Matte Negri ha sforato il budget è stato per cose utili in azienda oppure per prendere delle statue di Pikachu in bronzo alte 25 metri? Secondo me le statue in Pikachu. E potrebbe fare come Di Marzio, che va in ferie per un mese in pieno calciomercato. No, Di Marzio va in ferie in pieno calciomercato, non mi risulta. C'è sempre in TV, ti dico la verità, non ne ho la più pallida idea, non so perché è scritto questa cosa. Comunque, ciao Manfredi Campione, magari è vero, io non lo so, però mi sembra che ci sia sempre. Beh, vabbè. Ma che faranno saldo zero? L'ha dichiarato la società o un'elucubrazione di qualche addetto ai lavori? Mauro il Tornitore? No, è una deduzione, però fondata. Fondamentalmente, se abbiamo tutti quanti preso atto che Bologna andrà avanti autofinanziandosi, al di là di fare le battaglie per questa cosa ogni anno, dicendo e ripetendo pedissequamente le stesse cose, tu sai che con quello che c'è di compri e che dentro il pacchetto dovresti riuscire a stare il più vicino possibile a quello che sono le forze del club, senza dover accedere a investimenti della proprietà. Chiaro? E questo ti porta a dire che dipende poi dove vai. Vai in Europa, hai più soldi, non vai in Europa, ne hai meno, e poi c'è un costo e quello che puoi coprire di quel costo è facile, no? Voleva deve fare così. Piace sta roba? Evidentemente no. Piacerebbe a tutti vedere uno che ogni anno fa il pieno alla barca e ci porta in giro, no? Evidentemente dopo 12 anni, per diversi motivi che non conosco, le cose vanno così, capito? Però, ripeto, L'importante è che il progetto è che ci sono tante cose dentro, ripeto, c'è lo stadio, c'è il settore giovanile, ci sono tanti aspetti che devono comunque andare avanti e non si possono fermare, men che meno far passi indietro. Se la barca continua a muoversi e ad andare avanti, può anche starci un autofinanziamento, è una procedura prudente. Viceversa, se le cose dovessero piantarsi, ecco che allora ci sta a preoccuparsi, perché dove si trova oggi Bologna e come si stanno muovendo quelle attorno, rimanere fermi non è un bene, è evidente. Allora sì, in quel caso bisognerebbe incominciare a indagare e capire per quale motivo siamo bloccati. Siamo bloccati oggi? No. Però a ottobre io vorrei vedere delle novità sullo stadio, no? E nel frattempo andiamo a vedere più o meno come andiamo su tutti gli altri fronti. Dopodiché valutiamo se un mercato a zero è accettabile oppure diventa meno accettabile. Secondo me così si valuta il quadro, no? Chi è il preparatore dei portieri? Zinone, ma che domanda. Perché un po' mi preoccupa. Il preparatore dei portieri di Tedesco è una soluzione interna, se non ricordo male. Credo che sia cresciuto, sì, che abbia fatto tutto il percorso dentro a Bologna. Dovrebbe essere, se non sbaglio, vado a recuperare, sì, Andrea Sentimenti, allenatore dei portieri. Se non ricordo male, lui è dal 2016 qua. Soluzione interna. Perché ti preoccupa, Zinone? E perché era fortissimo quello di Motta? Per quello, in quel senso? Comunque ogni staff ha le sue eccellenze. Cioè, non lo so, ogni allenatore si porta dietro poi un suo mondo, no? Quindi di sicuro quello di Motta top, per quello che abbiamo visto, ma non solo quello dei portieri, anche tutto il pacchetto difensivo è cresciuto di brutto. Lo staff di Italiano sugli attaccanti ha fatto un lavoro straordinario. Guarda Andoia quanto ha reso nel Bologna, guarda che fatica ha fatto, è vero, in Premier, ma anche in Nazionale non sta andando benissimo. È stato un anno un po' difficile per lui, vediamo nel secondo. E Italiano ha fatto un lavoro con gli attaccanti per me super. Orsolini ha fatto le sue stagioni più importanti. Berna è rientrata alla stragrande, no? Anche Castro ha avuto un percorso di crescita secondo me solido. E Rowe, vabbè, uno dice, vabbè, insomma, Rowe è Rowe, sì, però ci avrà messo un po' di più a metterlo con continuità, ma è cresciuto. Cambiaghi ha avuto una partenza mostruosa, ognuno si porta un po' le sue. Vediamo Tedesco dove lavorerà, magari sarà il momento dei centrocampisti, eh? Grande exploit gliela devono dare, però. Andiamo su qua. Ciao ragazzi, secondo me questo mercato bloccato per quasi tutta la Serie A, non secondo te è così, potrebbe risultare positivo per il Bologna, perché Valles sarà fondamentale per permettere a Tedesco di fare le prime valutazioni e quindi far capire a Sartori e Di Vaio su chi puntare e dove andare ad operare nel mercato. Per questo intendo che questa fase di stallo nel mercato può tornare utile a Bologna, perché da quel punto di vista un po' tutte le altre si muoveranno in ritardo. Un saluto da Elia. Può essere, Elia, non è una brutta... Sì, non so quanto possa incidere sulle altre. Per il Bologna, secondo me, va messo un puntino lì a centrocampo. Ripeto, poi i 14 e 16 due arrivano e quindi 4 li hai. Però, insomma, io accelererei un po' lì, se si può. Dubito che una prima scelta abbia 19 anni e venga da Partizan. Spero che non sia così, se no mi preoccupa il mercato del Bologna. Va bene? Prima scelta. Che poi a me non piace come termine, ma se proprio vogliamo far passare anche questo messaggio, allora preoccupiamoci. Va bene? Ditemi voi. Ciao Manfredi, ma cosa ne pensi del... Non penso niente. Non me ne frega niente. Ho perso l'interesse. Buongiorno, l'allarmismo gratuito. Va bene, ancora. Non me ne frega niente, ragazzi. Fatto sta che in Italia e in Europa il calcio mi sembra sempre più un giochino. 31 luglio e 31 dicembre sembrano i giorni dell'apocalisse, dice Stefano. E poi, fatto sta che in Italia e in Europa il calcio mi sembra sempre più un giochino che si che si indebita di più, e soprattutto nel UEFA e nel Lega Calcio sono interessate ad avere società virtuose che generano utili in grado di autosostenersi, sicuramente un sistema che privilegia gli spedanzioni anziché gli imprenditori. Stefano, guarda, non è tanto neanche così, l'UEFA ci prova, poi le sanzioni secondo me non hanno piglio, bisognerebbe mettere sanzioni solo sportive, ci sono, ma per arrivare a quelle devi combinare praticamente un disastro, e questo sicuramente è discutibile. Poi vediamo, devo sicuramente chiudere. Il calcio è così, detto in maniera brutale, ragazzi, per come lo vediamo in Italia, per come l'abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 30 anni, purtroppo le cose, il conto è facile, o spendi e ne perdi, oppure non sei ambizioso e non hai le palle per stare qua. Questo è il tema. Io non so se così si può raccontare il calcio in maniera giusta, per me no, per altri sì. Il partito del sì mi lascia seri dubbi, ok? Ognuno poi deve vederla come vuole. Secondo me così siamo andati allo sprofondo e avanti. Non andremo mai. Però ognuno deve pensare come vuole. Ogni volta che si apre il mercato, tutto è una conseguenza di questo assunto. Ciao!
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 14 e un minuto.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Bari Calcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
28: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
27: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
21: Nettuno Bologna 1.
29: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
30: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
31: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
32: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
31: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
32: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Via! So!
3: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
2: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 14.05, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, prima prova del giorno superata. Che non è quella di esservi messo la cuffia senza che si sentisse che stavo scapicollandomi, che poi si sente il microfono che balla, perché no, la prima prova è perché Francesco, dopo 5 giorni che non ci sentivamo, giustamente anche mi dice: ah, oggi quando arrivi vammi a prendere una cosa in macchina che io ti apro da qua sopra. Lei mi apre da qua sopra, esce dal balcone come tutti i più grandi imperatori, praticamente, no? Come tutti i più grandi che si sporgono dalla finestra, quasi papale, essendo anche vestita di bianco oggi, è uscita con un solo gesto della mano. Mi ha detto: vai, armiamoci e partì. No, cioè, vai verso la mia macchina, io prendo la cosa che dovevo prendere nella sua macchina. Lei mi dice: bene, rientra dentro. E non mi apre la porta.
16: No, ma questo c'è una spiegazione. Io lo sapevo che tu avresti avuto da ridire. C'è una spiegazione. Ho aspettato un attimo perché c'era Manfredi che stava per rientrare in onda. Se venivo ad aprirti subito, rischiavo di non tornare in tempo per aprire il microfono a Manfredi. Cioè, lì c'è una spiegazione.
15: Quell'esatto momento. Guarda, ti vorrei testimone a un processo.
16: Ti vorrei sollevare.
15: Questa è quella che conduce dopo alle 16.30.
16: Mamma mia.
15: E settimana prossima mi dicono, vabbè,
16: la mattina
15: mi dicono esatto. Cioè, mi dicono che comunque ci saranno delle edizioni speciali dell'ora franca e,
16: sì,
15: è così. Non vediamo l'ora. Io spero di non vederla, cioè proprio di non avere a che fare con orologi.
16: A proposito, però, te lo dico subito così: c'è caso che la prossima settimana qualche mattina ci possiamo sentire? T'avverto.
15: Ma tu
16: tanto cosa hai da fare tu la mattina?
15: Tu scrivimi vabbè. E poi ti rispondo quando credo sia il caso. Allora, no, una cosa, prima di andare a chiamare Alessio Torri, poi più tardi abbiamo Dario Teri, poi abbiamo Gianmarco Marchini, abbiamo Filippo Venturi, che oggi presenta il 7-7 alle 7, presenta il suo quinto libro dedicato all'oste Emilio Zucchini. Allora, che si chiama proprio I Conti senza l'oste, edito da Mondadori. Quando ieri abbiamo parlato anche noi della questione legata a quel al senso dello sport stritolato, sminuito, semplificato e soverchiato da parte dei massimi organi che dovrebbero tutelarlo, lo sport, io ho detto che secondo me se ne stava parlando anche lievemente troppo e che se fossi stato il Belgio l'avrei preso proprio come una catapulta, l'avrei preso come un trampolino. Un conto è se un sopruso lo fa una squadra già forte, più forte di te, e purtroppo questo succede in tantissimi aspetti della vita quotidiana, che il più forte usa la sua forza non per aumentare il benessere di tutti, ma per difendersi attaccando il più debole, che a quel punto non può difendersi. Ma stavamo parlando di Stati Uniti-Belgio. Cioè, Stati Uniti-Belgio giocano 10 volte, il Belgio deve vincerne 11. E infatti cosa ha fatto il Belgio? Ha vinto la partita. Ha vinto la partita tanto a poco. Cioè, era così che dovevano andare le cose. Visto che si tratta di sport, bisognava che la singolare attenzione la si sistemasse sul campo. È stata sistemata. Bravo Belgio. Cominciamo.
4: Quasi gol, presentato da
17: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et capè, u carot.
20: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
21: Parola di Riccardo Orsolini.
20: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
22: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
15: '14:11, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, un saluto a voi, un saluto a Francesca Bolognini che torna al proprio desco, ecco. Ahimè, già si lamenta, cioè è tornata da un minuto, si lamenta, un minuto, va bene. E io invece non mi lamenterò mai di Alessio Torri che è con noi da 8 anni e mezzo e ci ha consentito anche questa settimana un cambio di turno molto comodo. Ciao Ale, come stai?
23: Ciao Leo, ciao a tutti, bene, grazie.
15: Bene, allora la domanda della settimana, giusto che fra ieri non c'eri, ovviamente non c'era neanche Ale, la faccio a tutti e due. No, parlavamo di questo termine, la skillcation al posto della vacation, ovvero in vacanza voglio imparare qualcosa, voglio fare mille cose, voglio tornare che sono esperto della tale materia. Ale, tu in vacanza, cioè, sei lì che lambicchi, sei lì che cioè, vuoi imparare, ti arrabatti in vacanza o riesci a non fare una benemerita cippa? Ecco.
23: Ma guarda, io sono reduce da un weekend a Bucarest, che magari uno dice cosa vai a fare a Bucarest con moglie e figli?
15: No, vabbè, cioè, ci mancherebbe.
23: No, perché magari non, se fai un sondaggio tra 10 persone, vai a fare un weekend in una capitale europea, Bucarest è l'undicesimo, ci va.
15: Ti mancava però Bucarest?
23: No, ma al di là che mi mancasse non è quello il problema è un altro. L'ho voluto fare perché volevo fare vedere a mio figlio una delle cose che io ho vissuto graficamente in vita, cioè, ossia uno dei passaggi decisivi dell'Europa in cui viviamo ora, che è la famosa rivoluzione rumena del dicembre 89, che io ricordo di aver visto in TV, e volevo che mio figlio vivesse questo tipo di situazioni facendogli vedere i luoghi dove questo ha preso corpo, dove di fatto, assieme al muro di Berlino che era caduto un mese prima, ha contribuito a costruire l'Europa in cui viviamo, e, o meglio anche il mondo, perché dal punto di vista lì si è un po' sfasato il discorso della cortina di ferro. E quindi la tua domanda è perfetta, cioè io vado via anche per imparare, per cercare di tornare con qualcosa di più per me, per mio figlio e mia moglie nella fattispecie. Quindi sì, la risposta è sì, l'ho fatta fino a ieri.
15: Grande Ale, bella, bellissima risposta. Allora te la giro dall'altra parte. Sai non fare assolutamente niente?
23: No, purtroppo no. No, lo dico non in maniera ironica, nel senso che io, ma mi conosci, no? Quando vado in un posto, o per un motivo o per l'altro, voglio tornare più stanco di quando sono partito. La mia vacanza, okay. No, la mia vacanza sì. È andata male se io torno riposato. Se io torno riposato vuol dire che io ho perso del tempo. Se torno stanco, però ovviamente una stanchezza propositiva, significa che ho messo un granello di più nel mio percorso di vita. Di qualsiasi genere, amo tantissimo lo sport, quindi non ti nascondo che ho cercato anche qualche riferimento a Agi, a Ducadam, la stavo a Bucarest, insomma c'è poca roba ancora, però qualcosa ho cercato. Quindi cerco sempre di cercare qualcosa di mio interesse che mi porti anche fatica, ma una fatica propositiva. Non riesco a non fare nulla. È capitato in alcuni casi che si è tornato a casa svuotato, o meglio riposato, e a quel punto però mi sono reso conto di aver perso tempo, di aver fatto una vacanza, per come intendo io.
15: Dai, ci sto assolutamente. Diteci anche la vostra, 366-402-4022, fate in vacanza, fate, avete bisogno, come Alessio, di stancarvi, avete bisogno di accrescere il vostro fardello culturale, come diceva...
16: Ma neanche se mi dà... No, se mi danno 1 milione di euro forse potrei farlo, ma per me no.
15: Quindi tu che stai ascoltando, che avevi quei 927.000 euro da proporre alla Francesca, tienli per te, hai capito? Lei li rispedisce al mittente.
16: No ragazzi,
15: sembra in Bologna con Lucumì, sembra, o la Juventus con Miretti.
16: In vacanza di solito, che poi alla fine, se dico di sì alla fine mi diverto anche, ma quando io sono sul lettino a sdraio in riva al mare e mi dicono dai alzati che giochiamo a racchettoni,
15: Poi anni 90 come cosa.
16: Poi dico di sì, alla fine mi diverto. Però quando mi si propone dai alzati che faccia,
15: cioè, e hanno bisogno di te per giocare a racchetto. Pensa se come sono messi loro.
16: Se si è in due per forza.
23: Sono in nove.
15: Ah ecco, esatto. Come, pensa se chiedo a Alessio Torri, ci manca il portiere, chi è che vuol venire in porto?
16: C'è stata una vacanza.
23: Lì ci vado.
15: No, appunto, ma gli rovini il calcetto perché le pari tutte. Cioè, voglio metterlo sfigato in porta delle volte, no?
16: C'è stata una vacanza, ero in Sicilia, anni fa. Vacanza estiva, ok? Quindi lettino, sole, mare, nulla facenza, in cui un giorno sono stata obbligata.
15: Patriarcato.
16: Perché l'ho detto 30 volte, non ne ho voglia, sì. ad andare a vedere il sito di un tempio.
15: www cos'era?
16: Sì. Il sito di un tempio greco. Sì. Sotto un caldo devastante, perché era luglio, va bene? Sì. In mezzo al deserto della Sicilia.
15: Cioè, hai preso un aereo e sei andata ad Atene?
16: Sì, no, più o meno. È stata una roba tremenda. Immaginatevi cosa può essere successo la sera. Non è stato un bel proseguo di vacanza.
15: Sai che sull'immaginatevi cosa può essere successo la sera mi sono venute delle immagini in mente, che
16: no, avevo un diavolo,
15: è meglio se vado in ferie.
16: Avevo un diavolo per capello. Cioè, mi hanno tolto un giorno di spiaggia e di nulla facenza per fare della fatica, tra l'altro, perché poi la navetta ti lasciava ai piedi di questo colle e tu dovevi fartela a piedi in salita. No, lasciamo stare.
15: La navetta, quella che va per mare, quindi ti lasciava.
16: Sì, proprio quella, esatto.
15: Pensa una vacanza a Bolognini-Torri.
16: Potremmo scannarci al giorno, anzi, all'ora due.
23: Al gate dell'imbarco.
16: Sì, sì.
15: Monica Vitti e Giancarlo Giannini, praticamente. dispersi.
23: Fra l'altro. Questo weekend è stata essenzialmente una improvvisata per mio figlio. Che lui non sapeva che noi andassimo là. L'abbiamo svegliato alle 3 di notte, perché avevamo l'aereo a Bologna alle 5 di mattina.
15: Sì.
23: Con una scusa assurda, tipo dobbiamo uscire di casa che c'è il terremoto, non era vero.
15: Bella scusa, quei traumi.
23: È l'unico modo per farlo alzare velocemente.
15: Sì.
23: Io e mia moglie eravamo già vestiti tutto, l'abbiamo infilato in macchina e siamo partiti. È venuto il dubbio che non ci fosse il terremoto quando usciti da Imola e siamo arrivati in tangenziale a Bologna.
15: Sì.
23: E a quel punto non capiva. Per farla breve, siamo usciti all'uscita dell'aeroporto, abbiamo parcheggiato la macchina e lui continuava a non capire cosa stiamo facendo.
15: Non avrei capito
23: e
15: neanche
23: lui capito, e lui ha capito dove stessimo andando solo quando eravamo al gate dell'imbarco.
15: Bella, si è divertito.
23: Detto, ma cosa stiamo facendo? Sì, ma sul momento non ha capito, poi è rimasto a un certo punto, è stato bellissimo. Eravamo all'imbarco e lui dice forte, ma a me e a mia moglie, ma dove stiamo andando? È un passeggero, stiamo andando a Bucarest.
15: Ha rovinato tutto, ecco.
23: No, ma come per dire, il passeggero dice, ma questo sta imbarcando, non sa dove stiamo andando.
15: Sì, sì, sì, che sia loro figlio, ecco, pure sono di quelle storie un po'.
23: È stata una cosa, quindi dopo è stata una sorpresa per lui, improvvisata, e
15: bello.
23: Mi è piaciuto molto, perché poi dopo gli ho spiegato.
15: Bravi ragazzi, allora tra un po' calcio ancora i vostri messaggi sulle vacanze. Alessio Torri, arriviamo.
0: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
24: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
25: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
28: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon martedì, è il 7-7. Francesca Bolognini prima ci ha raccontato delle sue avventure, come dice Alberto Bortolotti con noi giovedì. A Segesta sei andata, ma è quella dell'inno, no? Fratelli d'Italia,
16: l'Italia se gesta, sì, proprio quella.
15: Alessio Torri con noi, credo per l'ultima volta per sempre a questo punto, visto il, il livello. Allora, poi mi stanco tutto l'anno, mi va bene stancarmi anche in vacanza, ma deve essere una stanchezza che mi appaghi l'anima. Ale, roba tua questa, anche tua, Fra.
23: Sì, ha fotografato benissimo.
16: No, sì, è che forse io e Ale abbiamo cose diverse che ci riempiono l'anima in vacanza.
15: A te non solo l'anima. anche così, con l'apparato digerente. Ecco. Cosa hai mangiato a Bucarest, Ale? Tu che sei noto nostro opinionista di cibo, no? Cosa...
23: No. Ah, no, innanzitutto abbiamo dovuto, cioè avevo programmato di mangiare In un locale gluten free per mio figlio, essendo celiaco, però abbiamo mangiato essenzialmente carne, verdure, non mi ricordo. Comunque base di carne, piatti base di carne.
15: Ok, la Fra non risponderebbe mai in questo modo. Ale mi ha detto, abbiamo mangiato carne, verdure e non mi ricordo. La Fra mi torna che fa un report che un rapporto dei carabinieri praticamente. Allora, Ale, messaggi, andiamo un attimo col calcio, ma prima ho l'ultima curiosità io. Romania e basket? Rapporto tra Romania e il basket?
23: Nulla, oddio, quantomeno non che abbia mai avuto io particolari esperienze di basket, quindi no, direi assolutamente nulla. Ma anche il calcio là al momento è abbastanza periferico come sport, non stanno vivendo un'era esattamente mitologica, tant'è che la maglia ancora più venduta è quella di Agi, sì. Zacatus, Pescu,
15: Raducciu, ricordo, sì.
23: Sì, ho spiegato a mio figlio di Dukadam, che per me è un mito, essendo un portiere in quegli anni giocando in porta, per me Dukadam è un mito, e quindi ho spiegato il mito di Dukadam, però insomma parliamo di cose di anni 80-90. Molto lontane.
15: Bene, abbiamo parlato anche qua in diretta settimana scorsa con te quando abbiamo fatto quella bellissima puntata sui portieri e io non ti ho letto un sacco di nomi che erano rimasti, no? Cioè, a parte quelli che ci tirano tutti i giorni. Ad esempio, con te non avevo parlato di Predom, tu mi avevi parlato di Pfaff, ma in due ci avevano scritto anche di Predom.
23: Beh, è stato, diciamo, è stato un po' il dopo FAF dal punto di vista anagrafico per quanto riguarda la nazionale, una carriera comunque importante anche a livello di club, perché comunque credo che abbia vinto qualche coppa europea fuori, non so se in lui giocava credo nel Malin, forse era in quel Malin che batte l'Atalanta in Coppa delle Coppe, quando vince Coppa, vado a memoria, perché l'Atalanta era in Serie B quell'anno, arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe, vado a memoria, perse col Malin e credo che in porta ci fosse Prodome, e poi il Malin o Mechelen, che dir si voglia, vinse del trofeo. Però sì, è stato un portiere assolutamente, assolutamente importante, meno credo di Faf, però.

0: Guardino mondiale del calcio, quando fino a una settimana fa non era considerato, però sì, certo, ha usufruito di un tabellone non impossibile. Ora però credo sia arrivato anche a Pulinea, però certamente comunque chiudere al quarto di finale credo sia una bella fotografia per il calcio belga, ecco.
1: Credo
0: Non
1: anch'io.
0: è il Belgio di Prodom, ecco, quello no, nemmeno di Pfaff, quello sicuramente.
1: No,
0: Ricordiamo il
1: però.
0: Belgio, no, 80, arrivò in finale in Coppa Europa, penso la Germania, l'Olimpico, insomma, era una squadra che negli anni 80 arrivava spesso sul podio nelle varie competizioni euromondiali, e quindi non diciamo.
1: Ale, però sta cambiando un po' la geografia del calcio, o meglio, lo sta facendo più velocemente rispetto a quello che noi siamo abituati a pensare più che a vedere, no? Cioè, a me non stupisce quasi più nulla, mentre Brasile-Norvegia, se uno fosse fosse stato così su Marte negli ultimi 15-20 anni, magari potrebbe essere un risultato sorpresa, per me non lo è.
0: Ma guarda, sono d'accordo, hai detto bene, la percezione è sbagliata, perché tutti stanno incensando il Marocco. Il Marocco è arrivato quarto di tutti i mondiali, ragazzi. Il Marocco è
1: Campione
0: arrivato in
1: d'Africa, sì,
0: semifinale,
1: esatto. Sì.
0: campione d'Africa, voglio dire, il Marocco è arrivato più avanti della Spagna, del Belgio, è arrivato più avanti di tutte tranne la Croazia, Francia e Argentina. Quindi è chiaro che il Marocco non è una sorpresa. La Norvegia, comunque, avendo un giocatore fuori misura per la media della squadra, certamente può beneficiare di questo. Non è escluso che possa battere anche l'Inghilterra, ma voglio dire, è una geografia che sta cambiando, ma che molti si ostinano a non voler vedere, ma in realtà sta cambiando molto velocemente, perché comunque ci sono appunto realtà come quelle africane, anche quelle eliminate come Capoverde, Congo, eccetera, che fino a 10 anni fa ovviamente erano molto lontane anche da un certo tipo di impressione. Oggi ci sono, bisogna fare i conti con quelle. Poi oggi abbiamo il sintomo vero del cambiamento, è che diversi giocatori del Marocco praticamente andavano poi a prendere il passaporto francese a giocare in Francia, oggi giocano a
1: Esatto.
0: giocare in Marocco, voglio dire. E questa è la fotografia vera del cambiamento, che però la gente non
1: Guarda,
0: vuole accettare, ma che ormai è così.
1: vi faccio anche l'esempio di Adam Masina. Adam Masina ha scelto di giocare per il
0: Esatto,
1: Marocco.
0: esatto. Esatto.
1: La Norvegia mi sembra l'Olanda di Cruyff. Cosa ne pensate? Dice questo ascoltatore.
0: Beh, adesso
1: Oddio.
0: allora, i paragoni intertemporali sono sempre
1: Sì.
0: abbastanza difficili, lo sai che non li amo,
1: La
0: però
1: maglia al
0: l'Olanda
1: colore
0: di Cruyff,
1: simile, la maglia al colore simile, però.
0: insomma, l'Olanda di Cruyff era un'Olanda che fece due finali mondiali contro due squadre padrone di casa, e nel contempo aveva in epoca non Bosman, quindi con gruppi di passaporto nazionale, un Ajax che fece tripletta in Coppa Campioni, il Feyenoord che vinse la prima Coppa Campioni fra una squadra olandese in quegli anni, eccetera, eccetera. La Norvegia non ha questo alle spalle, quindi va bene, beh, ottima la Norvegia, ma l'Olanda di cui forse non se la ricordo, non ce la ricordiamo bene.
1: Per me la Norvegia, non, ad esempio, non è ancora pronta ad ambire a qualcosa di grande, al netto che il risultato ottenuto fino adesso è ampiamente meritato e ampiamente nelle sue corde. Però secondo me gli manca ancora qualcosa alla Norvegia.
0: Certo, sì.
1: Norvegia-Brasile dà speranza al calcio, sgretolata poi dalla revoca della squalifica dello statunitense. Ale, io ho fatto questo discorso l'altro giorno, ieri, che era questo. Secondo me quest'opera di distrazione di massa poteva essere un grande trampolino per il Belgio e un grande boomerang per gli Stati Uniti. Oh, sono stato buon profeta, me lo dico da solo.
0: Ma io farei un passo indietro per cercare un po' di contestualizzare la situazione. Cioè, noi tutti, o meglio gli altri, io no, si sono accapigliati e scandalizzati per l'utilizzo extrasportivo di questi mondiali statunitensi ad uso e consumo della presidenza Trump, quel che volete. Però attenzione che lo sport a questi livelli è sempre stato, in epoche diverse, in metodi diversi e confini diversi, un veicolo principe dei vari governi, a partire dalle Olimpiadi del 30.

0: 36 per la Germania nazista, il Mondiale del 34 per l'Italia fascista, la dittatura militare di Jorge Videla nel 78 in Argentina, le Olimpiadi di Mosca dell'80 e dell'84, poi Mosca e Los Angeles con il doppio boicottaggio contro il boicottaggio, e poi andiamo avanti ancora, lo stesso Mondiale del Qatar. Ultimo, per il discorso del Medio Oriente, i diritti dell'uomo, voglio dire, queste manifestazioni planetarie sono sempre state utilizzate in maniera diversa e con fini diversi, ma con un principio simile, ossia io voglio utilizzare questo palcoscenico mondiale per mettere il mio governo, da un certo punto di vista, in mostra. Poi gli obiettivi della giunta di Jorge Videla non erano quelli chiaramente di Trump oggi, ci mancherebbe, però il concetto è quello. Quindi non scandalizziamoci se ci sono queste cose, sono sempre state, io ho fatto degli esempi numerici e chiari, non sto parlando di opinioni, ma sono partito dal 36 e ne ho citati diversi arrivando ad oggi, perché lo sport mondiale è sempre stato più o meno periodicamente utilizzato per fini anche extrasportivi. Questo mondiale purtroppo non fa eccezione.
1: Ok, con tutto che secondo me delle volte, anche quando si drammaticamente si utilizza lo sport per fini extra sportivi, magari lo si fa per cause sbagliatissime, violente, truci.
0: Certo, assolutamente.
1: In questo caso, secondo me, è stato lo specchiarsi in se stessi da parte dei vertici, di qualunque vertice, sia politico sia
0: Certo.
1: istituzionale. Cioè, avete fatto un accrocchio, hanno fatto un accrocchio grottesco. Tu hai detto la farsa prima, no? Hanno fatto un accrocchio grottesco. E non sarebbe cambiato assolutamente niente, e hanno soltanto portato l'opinione pubblica, l'antipatia, e probabilmente anche si sono portati una certa sfiga, lo dico proprio, dalla parte opposta a se stessi. L'ho trovato uno sfoggio di autorità. E Ale, quando i potenti, che già la possiedono l'autorità, si accorgono di non avere l'autorevolezza, è un autogol per loro, eh?
0: Certo, assolutamente, assolutamente.
1: Qua poi si parla anche dell'Italia, Ale. Ti faccio questa domanda. Francia, Spagna, Inghilterra ci batterebbero anche se giocassero con la Havaianas e il sigaro in bocca. Situazione Italia, Ale. L'Italia può guardare questi mondiali e apprendere qualcosa, secondo te?
0: Ma io penso che, come la chiamo, la squadra della FIGC, non la chiamo Italia
1: Ok,
0: questa,
1: va bene, sì.
0: no, non sono
1: Al
0: riesco a chiamare
1: momento senza
0: Italia,
1: allenatore, peraltro.
0: no, ma non riesco a definirla di federazione italiana, la chiamo semplicemente la squadra della FIGC, e ad oggi credo che debba guardare da Capoverde in giù a qualsiasi squadra e da ogni squadra. Non parlo solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista tecnico-organizzativo, attaccamento ai colori, voglia di crederci, e da ognuna prendere un qualcosa di diverso per ricomporre il puzzle. Perché onestamente, da qualsiasi nazionale, diciamo, togliamone magari 3 o 4, ma dalla maggior parte dei nazionali presenti a questo mondiale, la squadra, la FIGC, potrebbe apprendere qualcosa, l'attaccamento da una, la qualità dall'altra, la crescita dei talenti da una terza, l'organizzazione a livello di poltrone da un'altra, insomma oggi deve ricostruire tutto da zero e quindi se avesse l'intelligenza di farlo, ma le ultime elezioni federali non mi danno questa impressione di aver svoltato, dovrebbe cercare di capire che da ognuna possa prendere qualcosa di utile. Non dico prendo la squadra e copiarla, quello non sarebbe corretto e nemmeno fattibile, ma andare a vedere in ogni singola squadra e cercare di capire da quel contesto cosa prelevare per cercare di fare un passo
1: Sì.
0: avanti. Però ripeto, le ultime elezioni federali non mi sembra vada in tal senso, anche perché se il primo proposito, una volta eletto il presidente, è vi garantisco che il prossimo mondiale ci siamo, non hai capito nulla. Il problema non è
1: Sono
0: andare al mondiale, il problema è
1: d'accordissimo.
0: tutto ciò che c'è a monte. Però.
1: D'accordissimo. Signori, ditecelo anche voi. Mi è venuto in mente un qualcosa che l'Italia può guardare in questi mondiali, o siamo soltanto qua a farci delle pinte di birre, a mangiarci le unghie, a dire no, dovevamo esserci noi invece di Haiti, dovevamo esserci. Sì.
0: Quando hai detto farci delle pinte, sono preso paura.
1: Delle pinte.
0: No, sono, sono
1: sempre
0: sono...
1: cinque lettere, sempre le prime due P e l'ultima E, ma poi in mezzo è NT. Ok, arriviamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:42, Leo Vicari quasi gol. Ciao di nuovo, buon martedì anche ad Alessio Torri, ovviamente. Ciao Ale.
0: Ciao a tutti, eccoci qua.
1: Allora, confermo, era proprio Predom in porta a difendere la nostra, ci scrive un tifoso atalantino, Ale. Sono atalantino ancora adesso, ancora adesso ricordo quella cavalcata, avevo 7 anni, c'era il mitico Ottorino Piotti.
0: Grandissimo, 38, sì, lo ricordo. Era il portiere delle, non delle grandi, delle altre, no? Come ho definito, delle altre, non delle grandi, perché comunque è una carriera che parte dall'Atalanta, comunque
1: Como, Bolzano, Como, Avellino, Milan, Atalanta, Genoa.
0: Milan, poi fece anche il Milan, ma era un Milan
1: 80-84, era il Milan della B, certo. Sì, sì.
0: Quindi era portiere non delle grandi, ma era un portiere che in quegli anni faceva tanto. Era una bella Atalanta, quella era bella.
1: L'Atalanta tornò in A quell'anno lì, l'anno che fece la B e la Coppa.
0: Era l'anno in cui voglio secondo dietro a Bologna.
1: Allora sì, cioè, no. sì, c'era 80, no, sì, ok, c'era quell'anno lì assolutamente. Ah, noi giocammo con l'Atalanta, sì. Noi giocammo con l'Atalanta che faceva le coppe quell'anno.
0: Non lo so, potrei confondere, ma potrebbe essere,
1: pensa
0: potrebbe
1: che qualità,
0: essere quella, però magari,
1: pensa che qualità.
0: Ma, quando diciamo che in Italia oggi non vogliamo prendere atto del fatto che non c'entra nulla con gli equilibri che avevamo in quegli anni lì, anche questa è una fotografia, insomma.
1: Sì, no, io penso anche al nostro, cioè adesso magari si è tutto un po' traslato in Inghilterra, no? Cioè la qualità della B inglese è molto alta, si dice, no? Poi magari noi la vediamo poco, però il Bologna prende Eggen l'anno scorso dalla B inglese, e prendendolo dalla B inglese, vedere un giocatore che in un anno comunque adesso è ai quarti dei mondiali, si è preso di forza la titolarità nel Bologna, comunque ha fatto un anno molto bene in Europa League, fermato solo a un certo punto da un infortunio, quindi sì, ho presente, ho poco presente il rapporto della qualità della B degli anni 80 con il resto del mondo e dell'Europa, però ho presente di cosa vuol dire oggi andare a prendere un bravo giocatore di B inglese. Evidentemente non ha trovato posto in A, ma non vuol dire che sia un giocatore di Serie B.
0: Beh, forse, guarda, adesso senza andare nella Champions inglese, solo in Premier, così a occhio, penso che abbia migliori giocatori italiani da Premier che da Serie A.
1: Se il nostro leader è Tonali, giocatore forte, strapagato, tutto quello che volete, è un problema se Tonali deve fare il leader nell'Italia. Poi non stupiamoci se non facciamo risultati, perché ci manca evidentemente la qualità, il talento, io credo anche la mentalità. Ringrazio il signor Eugenio che mi fa i complimenti per la canotta oggi d'allenamento del Bologna di qualche anno fa, che mi regalarono due amici, uno di questi era Manfre. Phil dice: ciao Leo, l'analisi storica del tuo ospite circa la strumentalizzazione dello sport da parte dei governi è ineccepibile. Detto questo, ciò che ha scandalizzato stavolta è stato lo sfacciato servilismo con cui la FIFA si è prestata con poco imbarazzo alle esigenze extracalcistiche di Donald Trump, superando confini mai varcati prima. Io, ragazzi, sì, però proprio perché ci siamo tutti, quello che dicevo ieri, proprio perché ci siamo tutti scandalizzati, non lasciamo che lo scandalo prenda il posto alla partita. Ci doveva essere una partita e il Belgio ha vinto tanto a poco. Ha vinto 4-0. Cioè, questa distrazione per la quale ci siamo tutti strappati le vesti, abbiamo speso un sacco di energie dicendo no, il mondiale è truccato, non hanno neanche saputo truccare il mondiale, mi viene da dire. Ale,
0: ma guarda, questo purtroppo devo tornare su quello che dicevo prima, ma è sempre capitato, nel senso, o meglio, è sempre capitato nel momento in cui il mondiale è stato utilizzato come strumentazione. Nel 78 in Argentina, al Monumental, nelle partite in cui giocava l'Argentina, finale compresa, in tribuna d'onore c'era Licio Gelli, c'era la P2, ed erano tutte legate alla FIFA e alle organizzazioni sportive. Capisco che sia un tema bruttissimo, però purtroppo è realtà. Quindi le interferenze pesanti dal punto di vista politico e anche extra parlamentare, extra politica, diciamo, regolare, quando una manifestazione di questa importanza viene utilizzata dal governo, c'è sempre stata. A sto giro Trump probabilmente è la meno grave di quelle che ha fatto in questi anni, quella di chiamare Infantino per farsi revocare l'istruzione, però obiettivamente io non mi sono scandalizzato, non perché non sia uno scandalo, ma perché purtroppo, ripeto, è sempre successo quando a capo di un'organizzazione politica o diciamo organizzativa dal punto di vista della extra, dal punto di vista del governo, governativa, c'era un governo che aveva bisogno di utilizzare questo palcoscenico per determinati obiettivi, e quando succede questo si è già fuori strada indipendentemente da ciò che viene fatto in quel momento.
1: Ancora su Predom, giocava nel Malinsk e vinse la Coppa battendo contro pronostico in finale l'Ajax 1-0.
0: L'Ajax, sì.
1: Andrea 76, confermo, allora sì, era lui in porta, ok. L'Italia può giusto guardare la qualità degli stadi coperti e con l'aria condizionata, dice anche questo ascoltatore. Sì, io non partirei da lì. Però,
0: Ma però è una cosa da guardare, certamente.
1: Ok, come sblocchi certe cose.
0: Noi non abbiamo l'aria condizionata nei palazzi dello sport, figuriamoci un po'.
1: Ecco, quasi quasi io rimetterei, no, quelle belle nuvole di fumo, no, che un po' che distraevano, che facevano una certa atmosfera suggestiva. Sì, cioè, noi possiamo anche guardare gli stadi coperti, l'aria condizionata. Io poi adesso faccio il bastian contrario, faccio l'antipatico. Voi andreste allo stadio sempre comunque con qualunque prezzo, no? Cioè, perché mi sembra che il calcio stia diventando un bene di lusso, Ale.
0: Ma questo è un problema, è un altro problema, non solo dell'Italia, qui siamo in cattiva compagnia, però è anche uno dei problemi nostri. Poi chiaramente non è che se porti una famiglia in più allo stadio l'Italia vince il mondiale, però diciamo che nel puzzle degli errori e delle mancanze questo è più periferico come problema, ma è un problema che abbiamo, perché comunque oggi andare allo stadio dal punto di vista economico e burocratico soprattutto, sì. Uno se la domenica mattina si sveglia e vuole andare a vedere la partita non lo può fare, anche se in tasca un milione di euro,
1: sì.
0: Ok, è un problema.
1: Quindi stiamo problema. Parlando della Francesca, di quello che gli avevano offerto prima, no? Quel milione per andare in vacanza e impegnarsi e così via. Dopo non potrai comunque andare allo stadio, nonostante il milione di euro che avrai in tasca. Ale, ieri è ufficialmente cominciata la stagione del Bologna. Oggi con la cena, oggi è cominciata la stagione del Bologna e sta cominciando quella di tutte. Oggi è l'ultima puntata per noi, non ci sentiremo per qualche settimana, mi auguro di averti naturalmente anche, mi auguro di esserci innanzitutto e di averti anche l'anno prossimo, in tutti i sensi. Ti chiedo, facciamo un po' le carte alle prossime sei settimane, hai una sensazione su quello che succederà in queste sei settimane? Come ci presenteremo al via del campionato, in generale come campionato?
0: Sai che il mercato non è il mio territorio preferito.
1: No, ma infatti non ho neanche nominato la parola mercato, eh? No, come, cioè, il Como è c'è anche il Como per lo scudetto? Così per dire,
0: Per lo scudetto penso di no, per il semplice motivo che l'impatto Champions si farà sentire, credo. Inevitabilmente sarebbe veramente una primizia una squadra che mai stata in Champions, che nel giro di 2-3 anni va dalla B alla Champions, possa essere addirittura competitivo per lo scudetto. Mi sembra una roba anacronistica. Il Como ci ha fatto vedere che alcune cose sono anche fattibili, cose che per altre magari non lo possono essere, però onestamente un scudetto mi sembra un po' troppo velleitario. Mi auguro, l'unica cosa che posso dire, mi auguro che la mia Juve possa tornare, non dico essere competitiva per lo scudetto, ma essere seria. L'arrivo di Massara oggi assieme a quelli Carnevali mi dà un minimo di speranza, anche se non mi fermo al dirigente, voglio vedere la sostanza, voglio vedere quelli che vanno in campo. Per le altre non lo so onestamente, il Milan si è affidato a una scommessa in panchina, non so se questo possa portarlo allo scudetto. Il Napoli si è affidato a più grossa aziendalista, che però due acquisti ha già detto che li vuole. E l'Inter credo che parta avanti tutti come sempre negli ultimi anni sulla carta. Cosa siamo lì? La Roma non lo so, faccio fatica di decifrarla, ma stiamo parlando di nomi di squadra senza capire chi poi andrà in campo, quindi parliamo di nulla.
1: Sono molto curioso,
0: molto, molto teorici.
1: Ad oggi sono molto curioso perché io non avevo mai vissuto una situazione del genere legata a quella squadra, la Lazio.
0: La Lazio credo che difficilmente riuscirà ad essere competitiva per le coppe. Mi stupirei se riuscisse.
1: No, parlo proprio di. Vado proprio indietro io. Cioè, non parlavo di Lazio, coppe sì o coppe no. Okay. Io vedo un ambiente. Certo. Ai minimi termini,
0: sì, assolutamente. C'è sempre un discorso: la Lazio, così come la Roma, essendo due squadre comunque con figure diverse ma appartenenti alla capitale, hanno probabilmente, soprattutto in momenti di estrema difficoltà, un plus in più che le altre non hanno dal punto di vista politico. Torniamo al discorso di prima, ci sta, fra virgolette, cioè io accetto questo concetto sbagliato, ma sì, che di fatto esiste, che le due squadre della capitale in qualche modo debbano essere aiutate nei momenti di maggiore difficoltà. Dopodiché mi fermo lì, non è una polemica, ma
7: no, cioè c'è aiuto e aiuto, poi
0: ma che c'è
7: sì,
0: ma
7: poi c'è aiuto e aiuto, ecco, cioè
0: è chiaro che se sei ultimo,
7: cioè se sei in fase di autosabotaggio, certo. Io mi ricordo quanti anni uno dice, certo, ma figurati se la Sampdoria retrocede, l'abbiamo vista la Sampdoria, certo, retrocedere, certo, sì, ma il Bologna stesso, sì, ma il Bologna stesso, sì, abbiamo fatto delle retrocessioni belle clamorose.
0: Sampdoria, Bologna, la Fiorentina che ha rischiato quest'anno la prima parte di campionato, eccetera, e sono società che non hanno dietro diciamo il plus politico che ha una squadra di Roma. Loro possono abitualmente scivolare più facilmente se inguaiano. Le romane le vedo, come dire, con una chance in più. Poi è chiaro che se giocano al contrario anche loro poi pagano dazi, ci mancherebbe. Però le vedo con un bonus in più da giocare. Poi, quello che non so, a Masterchef sarebbe la, come si chiama, la spilla d'oro, quello che giocano la
7: Non lo so
0: se qualcuno vede Master, c'è la spilla d'oro che in caso di prova andata male uno può giocarsi per non essere eliminato.
7: No, poi figurati, figurati se Doncic fa una squadra per retrocedere. Ah, non parlavamo di quelle romane. Ah, no, cioè
0: il discorso è lo stesso, perché ormai sempre lì siamo, lì veramente.
7: Infatti, guarda Leo che ti dice, ma Alessio sta parlando della Maxima e dell'SPQR, no? Le due.
0: No, parlo di Roma come concetto, il concetto di Roma, poi giustamente è applicabile a qualsiasi cosa.
7: Sì, come nel film SPQR con De Sica e Boldi, quando Boldi vuole andare a smascherare il sistema romano, no? Boldi che fa il Di Pietro, no? Della situazione, praticamente. Sì, andrò a Roma, e poi alla fine finisce anche lui, ovviamente, in mezzo a tutti i trafficoni. Sì. La prima parte di SPQR fa ancora a morire dal ridere con un De Sica strepitoso. Ale, basket
0: molto velocemente, c'è più roba sulla Virtus che a
7: Roma. Ah no, Virtus Bologna, scusa, Virtus Bologna.
0: Ecco, Roma Virtus sono due cose che non c'entra nulla con tutti questi maccheroni. Sottolineiamo per gli amici di Roma, loro sono fuori da questi palazzinari o sport. Virtus Bologna, Marcus Carr è arrivato, ultimo acquisto ufficiale, 27 anni canadese, buona esperienza in Germania, un bel acquisto, fra l'altro ovviamente caldeggiato dal coach, dal mister, al coach della Germania Mumbrù, della Germania Mumbrù che lo conosce, e quindi certamente va nell'ottica dei giocatori giovani che abbiano voglia di emergere, con cifre anche importanti in Germania e anche in Champions. Quindi riepilogando con lui Casarin, Baldasso, Kliman, alla svedese su questo tenore, e Rashid Bello, e questo momento è il quadro degli arrivi in Virtus con i rinnovi di Hackett e Diouf. Per completare la casa degli arrivi restano un paio di titolari, una guardia e un 4, diciamo. Ci sarà a Lubiana la rassegna Under 20 la prossima settimana, e il direttore generale ci sarà là, perché inevitabilmente potrebbe anche cercare di pescare lì. Fortitudo invece che ha fatto un altro bel colpo con Radonjić, che aveva giocato molto bene a Brindisi. Mi sembra che il nuovo corso Fortitudo abbia le idee chiare sul fatto di puntare su elementi importanti dopo quelli che aveva già firmato le settimane precedenti, quindi direi che le due bolognesi si stanno muovendo con i rispettivi programmi e le rispettive possibilità in maniera decisa. Entrambe stanno cercando di anticipare il mercato, perché giustamente, non avendo probabilmente capitali infiniti, devono giocare sul tempo, lo stanno facendo credo bene.
7: Molto bene Ale, ancora un paio di nomi di portieri per te. Ti chiedono di Batman taglia la tela, grandissimo, l'avevo al fantacalcio, dice Davide.
0: Sì. È stato napoletano, Doc, lui
7: forse è cresciuto in un periodo in cui c'erano tanti portieri più bravi di lui, ma lui era bravo, però ce n'erano di più bravi.
0: Sì, ma Lui è cresciuto certamente nell'epoca in cui c'erano negli anni 90 comunque i Denga e Tacconi, insomma c'era gente che era fra i migliori portieri del mondo, adesso classifiche magari possono anche essere legate al tipo di squadra qui militavano, però comunque certamente era decisamente un momento difficile per emergere, sì. Per emergere come portiere. Lui era legato a Napoli, fece di fatto tanta panchina a Napoli, dietro Garella, poi mi sembra dietro,
1: ecco,
0: anche Garella,
1: esatto. E insomma, Gianfranco ti ricorda il Garellone, Gianfranco, ecco.
0: Garella, io penso che Garella abbia un record pressoché imbattibile nel nostro calcio.
1: Parate di piedi.
0: Aver vinto nel giro di...
1: No,
0: ma quello è il secondo record. Il primo record è aver vinto nel giro di 2 anni 2 scudetti, 2 squadre che non aveva mai vinto in un biennio. Prima Napoli, prima Verona, poi Napoli.
1: Ah, giusto, è vero.
0: In 2 anni l'ho fatto, da 84-85 Verona. Passò a Napoli, quindi non indossò nemmeno uno scudetto, che non indossò Giuliani a Verona, e poi gli andò a vincere a Napoli, ma Verona e Napoli non ho mai vinto uno scudetto. Lui fece questo bis inedito, che credo sia una roba imbattibile come record in
1: imbattibile,
0: Italia.
1: Imbattibile, assolutamente.
0: Imbattibile.
1: Non ho dubbi. Imbattuto, imbattibile, certo. Non solo da portiere, quindi, da giocatore proprio, cioè di avere...
0: No, ma in assoluto, come giocatore, a trovare un giocatore che vinca 2 scudetti consecutivi con 2 squadre inedite in Italia, in calcio.
1: Non sarà mai successo anche nella storia del calcio.
0: Anni.
1: Esatto, cioè devi andare al 1900 probabilmente, che dove non c'erano
0: sì,
1: dove
0: forse
1: non...
0: all'inizio.
1: No, non c'erano i trasferimenti. Cioè i trasferimenti
0: sì, esatto.
1: Sono cominciati negli anni 20, tipo sono cominciati sì, i trasferimenti. Sì. Ti abbraccio Ale, buona estate, poi noi ci sentiamo, grazie mille.
0: Assolutamente, buona estate a tutti e poi riprendiamo a fine agosto. Insomma, quando
1: come sempre, se riprendiamo, riprendiamo il primo lunedì dopo il campionato, quindi il 24.
0: E che è? Scusa, aiutami.
1: 24.
0: No, 24 no, salto perché sto
1: Ah certo, perché tu sei sempre esatto,
0: quindi
1: tu
0: direi,
1: sei
0: andrei quello dopo.
1: Grande Ale, ciao, un abbraccio. Alessio Torri con noi, che grande. Mi fermo, arrivo tra poco, andiamo a salutare Dario Teri.
8: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et capè, u carot.
10: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
11: Parola di Riccardo Orsolini.
10: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
12: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
13: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
15: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a euro.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.04, Leo Vicari, quasi gol, ciao. 366-402-4022, l'ultima settimana con il sottoscritto in conduzione. Andiamo a salutare tutti, assolutamente, ovviamente anche Dario Teri a Milano, ciao Dario.
23: Buongiorno a tutti, come pronti per le vacanze?
1: Come andiamo?
23: Insomma, caldamente bene, dai, si sta.
1: Vabbè,
23: adesso
1: dai,
23: aspettiamo insomma che ricominci il campionato, eccetera, eccetera. Insomma,
1: ci aspettiamo anche che ricominci il campionato, manco un mese e mezzo ancora, cioè, sì, abbiamo ovviamente tempo, una lunga gestazione, poi c'è questo mercato non è proprio scoppiettante.
23: È scoppiato
1: il mercato, esatto. Dai, fammi un po' il punto sull'Inter, dai.
23: Ma non l'ho seguita molto, sinceramente, perché ogni giorno
1: è stata ferma, quindi
23: Uno te l'ha portato via, va bene, ha speso.
1: Giusto, ecco, come l'hai presa la cosa di Palestra?
23: Ma io l'ho visto quest'anno come tutti noi, nessuno lo conosceva, presumo, ho fatto salvo i personaggi che lo seguivano, ma buon giocatore, ma francamente prezzo non indifferente.
1: Ma sai che la vedo come te? Ma sai che anch'io credo che si sia un pochino perso il senso della misura delle volte.
23: Ma è un po' esagerato, voglio dire, in questo senso, però dopo ognuno la vede a suo modo. Io francamente mi spiace che non l'avevo preso, ma è per mano che gioca questo ragazzo, quello che gioca, ha fatto un ottimo, se non sbaglio, un ottimo andato del campionato, no, la parte iniziale, bene, poi il secondo ritorno un po' meno, però questo non significa nulla, ma solo che costa delle cifre, cioè hanno speso delle cifre incredibili. Non siamo ancora abituati forse a queste cifre.
1: Obiettivamente queste sono cifre per un laterale di centrocampo che non è che uno ti dice, sai, prendo Neymar, no, cioè ai tempi prendo Neymar, lo metto laterale perché ho già due punte fortissime, chiaro, sì. Ecco, così, cioè 60 ragazzi, 60
23: milioni,
1: in Italia no. Io sono concordo anche con una visione, ma non etica, ma con una visione in questo caso di buon senso, sì. Dai, per cominciare le rivoluzioni, Dario, ma questo sempre bisogna fare il primo passo, e il primo passo è smettere di stare alle regole del mercato, ad esempio, cioè il mercato
23: anche per me le spese sono così elevate, guarda mia che ha comprato quello attaccante a 75 milioni, non so,
1: sì, lievemente meno, sì, però ma lo dicevamo settimana scorsa, il Milan poi deve dare anche un certo tipo, secondo me, di risposta alla sua gente, no? Però mi sembra che sia già da un po' di tempo che il Milan sbaglia l'attaccante.
23: Era sbagliato in alcuni, non è differente in questo senso, per cui mi è sembrato questo, io sinceramente non lo conosco neanche, l'ho visto un paio di volte, ma non so neanche chi sia. Sarà anche indubbiamente un forte, però non è proprio regalato.
1: Ecco, ecco sì, secondo me il mercato italiano, secondo me, deve ricominciare. Adesso detto così sembra un proclama politico, ma deve ricominciare dalle idee. Poi è vero, se arriva la possibilità di prendere il grande campione magari un po' attempato, prendilo, ma devi ricominciare anche dalle idee. E mi sembra stiano un po' mancando anche la, mi sembra sempre Dario delle minestre riscaldate.
23: Beh, insomma, ti lascia un po' perplesso queste cose qua, comunque mi sembra un po' esagerato su alcune, ma tutti, non sto dicendo nel fattispecie le scuole che ho citato, ormai siamo schiavi di determinate cose, per cui non lo so, francamente mi stupisce un attimo.
1: Siamo abituati e non riusciamo a uscire da questo loop. Allora, la Juventus ha fatto una mossa che io all'inizio non avevo capito, poi ammetto che gli ho fatto anche un plauso tra me e me, quella di prendere Hector, no? Pagato, eh? Sì. Perché l'hai pagato, perché 18 è pagato Hector, eh? Cioè non stiamo parlando di un giocatore già fatto e finito, però,
23: sì, esatto.
1: Però che la Juventus abbia il coraggio e la forza di farlo titolare questo giocatore. Perché se tu prendi Hector per fare quello che ha fatto il Napoli con Lucca, e sono soldi buttati via.
23: E beh, in effetti il Napoli in quella situazione insegna, nel senso che ha speso, se non sbaglio, 30 milioni,
1: sì,
23: per Lucca.
1: Sì.
23: E ha giocato X partite meno X, meno Y, no, praticamente.
1: Esatto, perché poi quando ti si fa male Lukaku e tu prendi Højlund, Luca non giocherà mai.
23: È vero, ovviamente.
1: Poi,
23: che sì, non si capisce mai come si muove qua, ormai c'è un caos totale.
1: Secondo me non ci si muove neanche, cioè si aspetta che si muovano gli altri per poi andare a vedere quello che un pochino cade dall'alto. Ci sta, si può fare anche così. Io quando sentivo qualche settimana fa l'Inter che poteva riprendere Perisic.
23: Dopo andavo via in macchina, sinceramente.
1: Allora,
23: a
1: me va bene, però anche lì mi sembra non riusciamo a uscire da un certo loop.
23: Sì, indubbiamente, siamo legati a determinate cose, però dipende dal tipo di giocatore anche che vai a prendere, che comunque tra fattispecie è un giocatore di una certa età, eccetera, eccetera. Ma ci sono situazioni ben peggiori, voglio dire, cioè, ribadisco, io non conosco quello che ha preso in Milan. Questo spagnolo, no,
1: portoghese.
23: Cioè 76 milioni sono, cioè,
1: Gonzalo Ramos, fai quello che
23: indubbiamente sarà anche forte,
1: tanto non li devi tirare fuori tu,
23: no indubbiamente, però mi sembrano cifre abbastanza, sì, poi chiaramente vedi all'estero quelli che comprano, gli inglesi che comprano al doppio ancora, forse non so, però comunque
1: sono parametri differenti, loro hanno dei parametri differenti, loro arrivano con la stessa presunzione, ma giusta, con la stessa prepotenza con cui arrivava l'italiano a fine anni 90. Cioè l'Italia a fine anni 90, oltre ad essere la meta che era scelta dai giocatori, era anche la meta che poteva andare soldi in bocca a comprare chiunque. Cioè noi abbiamo preso, la Lazio ha preso Mendieta 100 miliardi. Mendieta, buon giocatore,
23: indubbiamente.
1: È vero che ce lo siamo dimenticati. È vero, quando quella Lazio aveva Mendieta, Della Pegna, ti ricordi?
23: Sì, appena ricordo benissimo.
1: E questi arrivavano in Italia e fallivano. Perché? Perché gli chiedevi di essere dei giocatori eccellenti e Dario non lo erano giocatori eccellenti. Erano giocatori bravi, ma non eccellenti.
23: Beh, ma anche quelli che vengono adesso non sono così eccellenti.
1: Quelli che vengono adesso non possono essere eccellenti, perché noi andiamo a prendere le terze scelte. Possono essere buoni, ma non eccellenti. Per me è un miracolo che nel campionato italiano ci sia Lautaro.
23: Sì, Sì, ci sono alcuni giocatori che sono ottimi e altri che non sono così.
1: Sì, ma ci fermiamo lì, ci fermiamo lì, ottimi, ma non campioni, non fuori classe.
23: Beh, c'è qualcosa che non va bene, di tutto forse non va bene, però il fatto stesso che non andiamo è una situazione particolare, il fatto che non andiamo per la terza volta consecutiva a fare i mondiali.
1: Sì, che poi quello secondo me è una delle ultime cause. Non puoi star fuori, ma guardiamo che cosa ci offre il campionato. Il campionato ci offre delle partite che non guardiamo più, Dario. Cioè andiamo a vedere la nostra squadra. Tu stesso quante volte mi hai detto sì, adesso non è che posso guardare tutte le partite che mi propongono, eh? Vent'anni fa, se nella Serie A del 95 ci facevano vedere tutte le partite, le guardavamo tutte, guardavamo anche Reggiana Foggia 20 anni fa.
23: Sì, sì, invece hanno un altro mercato, un altro tipo di giocatori, un altro tipo di, non so come definirlo, ma solamente quei giocatori davano già lustro a tutta la squadra del campionato. Adesso, francamente, anche perché vai a prendere dei giocatori che non so, io non so se non capisco più il calcio, ma non so neanche chi siano. Non parlo di squadre, c'è giocatori in tutte le squadre, stanno prendendo XY, e chi è XY? Cioè non è come una volta che prendevi dei giocatori famosi, adesso indubbiamente vai su altri giocatori, però che ti costano una cifra. No,
1: allora su quello sono d'accordo con Dario, nel senso che oggi abbiamo un mondo globalizzato in cui facendo un click sul telefono, senza neanche bisogno di accendere il computer, no? Fai un click sul telefono, sul tablet, e ti viene fuori tutta la storia della famiglia di quel giocatore, praticamente, no? Però nonostante questo può essere un giocatore che, a meno che non siamo andati noi a spulciare, che non abbiamo mai visto. Cioè un tempo i titoloni dei giornali, perché un tempo si comprava il giornale, ragazzi, i titoloni dei giornali ci facevano sognare. Perché? Perché il nome che vedevamo
23: lo
1: conoscevamo tutti, ma di qualunque squadra di Serie A. Io mi ricordo un titolo di Stadio, quindi Stadio edizione di Bologna, che usciva quindi a Bologna per vendere a Bologna, no? Corriere dello Sport, che a Roma si chiama Corriere dello Sport e da noi si chiama Stadio. Allora, io mi ricordo che in prima pagina, foto notizia, la Fiorentina sta prendendo Mario Basler.
23: A base, non ricordo.
1: Cioè, la Fiorentina, che non era una squadra che vinceva lo scudetto, che era una squadra che era tanto se andava in coppa e che era abbastanza odiata sportivamente qua a Bologna, no? Però c'era la notizia che la Fiorentina stava prendendo Mario Basler, che è andato veramente vicino ad arrivare alla Fiorentina, e Dario lo conoscevano tutti.
23: Adesso non è che tutti li conoscono, nessuno li conosce tutti.
1: Bravo, esatto, è vero, oggi devi essere veramente un nerd del pallone.
23: Nessuno conosce tutti.
1: È vero, è proprio così. Ciao, il Foggia di Zeman, ti dicono, lo guardava tutta Europa, Rambaudi, Baiano, Signori, ma li vedevamo. Sì. Se c'era la possibilità lo vedevamo il Foggia, Dario.
23: È vero, stavo con te.
1: Cioè io oggi Verona-Sassuolo non la vediamo.
23: Sì, non è come una volta, voglio dire,
1: e ce l'abbiamo con un click, eh? Oh, possiamo vederla ovunque siamo. Ecco. Mi ricordo ancora il titolo di Stadio, Baggio al Bologna, dice Fabrizio. Poi c'è Matteo che dice di essere gasato per l'arrivo dell'allenatore, visto che non stiamo facendo mercato. Dario, a te gasano gli allenatori? Oppure prendi quello che c'è e quando c'è da storcere il naso lo storci? Ma è ancora qualcosa che gasa l'allenatore?
23: Beh, dipende da chi viene.
1: Ti sei fermato?
23: Dipende da chi prende.
1: Ti sei fermato a Mourinho tu, però?
23: No, beh, Mourinho è là, però
1: è là.
23: Non si può diciamo andare contro Mourinho, ma lo stesso
1: nominare in vano Inzaghi, anche
23: Inzaghi è arrivato contento. Per esempio adesso il nostro allenatore lo conoscevo come giocatore, non lo conoscevo come allenatore, devo dire che si è presentato bene, però dipende da che allenatore vai a prendere. Quelli più famosi li conoscono più o meno tutti, altri più che non famosi ma meno bravi li conoscono tanti.
1: Chi è uno che ti gaserebbe? Sì, ma non dico neanche all'Inter, chi è un allenatore che ti gasa oggi?
23: Mi piace è particolare, che adesso mi viene il nome chiaramente perché sono anziano, non mi ricordo più i nomi.
1: Ci mancherebbe.
23: No, battute, a me piace molto Simeone.
1: Ah, ecco, ecco, ecco. Anche quella storia particolare, che sia da 20 anni nella stessa panchina, praticamente.
23: Sì, sì,
1: Simeone. Viene, mi viene da chiedere come faranno a separarsi. Cioè, ormai è passato quel periodo in cui dai,
23: già,
1: vabbè,
23: figli e nipoti,
1: sarà l'ultimo anno, veramente, veramente.
23: No,
1: sì.
23: Ma lui l'ho sempre, mi è sempre piaciuto, anche allenato, che poi può piacere o non piacere, può essere antipatico, simpatico, a me è sempre piaciuto Simeone, uno che mi attizza, uno che comunque, passiamo il termine, cattivo tra virgolette.
1: No, certo, è ancora, sembra uno che fa storia a sé Simeone ancora.
23: Sì, sì,
1: è vero. No, mi chiedo se una volta che dovesse separarsi con l'Atletico Madrid,
23: è chiaro, come si muove da altre parti.
1: Come si muove da altre parti, e chi va al posto suo all'Atletico Madrid.
23: Ah, dubbio,
1: anche
23: sì,
1: quello, perché vai un po'.
23: Se... figlio, forse vanno.
1: Ah, bravo, sì, esatto. Potrebbero aspettare che finisca un figlio e che ci vada lui.
23: Esatto.
1: Ascolta, Dario, vuoi stare con noi ancora un quarto d'ora?
23: Un quarto d'ora al volo, sì.
1: Ah, guarda, facciamo, lo facciamo andare più velocemente del solito.
23: No, no, quello ce la faccio, perché poi mi vengono a prendere. Okay?
1: C'è una battuta che diceva, ho letto una, due che parlavano, allora stai arrivando, e l'altro, sì, sto aspettando l'autobus, e l'altro che dice sbrigati, e lui che gli risponde, lo aspetto più velocemente, lo aspetto più velocemente, allora come faccio a sbrigarmi? Arriviamo, dai, che ti leggo dei messaggi.
23: Ok, grazie, ciao, ciao.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
25: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
26: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, la puntata del martedì che stiamo proseguendo ancora, salutando per l'ultima volta quest'anno Dario Teri. Ciao Dario.
23: Ecco, specificato per quest'anno.
1: No, vabbè, ma non salutando per l'ultima volta. Cosa, no, ma cosa, cosa avevi capito? Cosa, no, dice mi è uscita male, mi dice la Francesca.
23: Scusa, mi è caduta il telefonino, dovuto fare un movimento.
1: Un movimento. Movimento sexy, va bene.
23: No, comunque.
1: Com'è l'atmosfera a Milano?
23: Atmosfera, ma sai, adesso c'è questo momento di non so come chiamarlo, di mancanza di novità o di speranze, non si sa ancora se chi prendi, chi non prendiamo.
1: No, ma a Milano che... città, no, no, io infatti dicevo a Milano senza speranze, no? Vabbè, la città a sospesa.
23: A Milano si schiatta, basta.
1: Sì, si schiatta. Ma tu ma cosa fai? Ti fai la passeggiata tu? Cosa fai? Ti,
23: vai, ma io non ho problema del caldo, per cui...
1: No, neanch'io, esatto, quindi...
23: Zero.
1: Quindi esci nelle ore più calde, esci...
23: No, magari no, ma cioè non mi danno fastidio, ecco, in questo senso.
1: Ma cosa fai? Guardi la TV, fai una passeggiata, vai a prenderti un gelato.
23: Passi, sì, leggi un libro, guardi un film, niente particolare, voglio dire. Per cui,
1: no, perché la domanda che facciamo questa settimana ai nostri ascoltatori è anche se tu durante il periodo di vacanza, poi Dario in pensione, però insomma questi sono i periodi in cui anche lui va in vacanza tu fai cose? Oppure non fai niente?
23: Dipende da cosa c'è da fare. Alcune cose le fai, altre
1: tipo?
23: Stanche non le fai. Non so, una volta leggevo molti libri, adesso leggo un po' meno, piuttosto che fai.
1: Sono cambiati i libri o sei cambiato tu?
23: Non sono cambiato io. Li divoravo, adesso è un po' che non leggo. Poi non so, fai due passi, solo che sono 750 gradi, per cui due passi ti sciogli e torni in casa. Niente di particolare, Milano è un po' caotica, devo dire. Che se,
1: no, però quando vai via, no? Tipo quando vai al mare, tu stai 8 ore sul lettino, tu?
23: No, io sto solo e fisso, per cui però meno male, perché altre cose, non, il bagno lo fai al mare, piuttosto che però niente di particolare, cose che comunque fanno tutti in questo senso, mi piace molto stare al sole, sì. Perché non mi dà noia.
1: Cioè fai passare la giornata, cioè le vacanze è quello, far passare la giornata.
23: No, comunque sì, vabbè, però fai anche altre cose, non so, fai due passi, fai... chiacchieri spesso, giochi a calcio barilla se c'è, piuttosto
1: sì, pong. Sì, dai, sapore, cose, sì, sapore esatto. Di mare, dai, sapore di mare, sapore di sale.
23: Quando ho 6 anni, adesso ho qualcuno di più, però francamente.
1: Va bene, no, ma io accetto, c'è un nostro amico, peraltro che è uno del fan club tuo, vabbè, che ognuno poi ha le sue...
23: Ma come fan club in che senso, scusa,
1: devianze.
23: Che fan club ho io?
1: Hai un fan club, un fan club, ecco qua. Non so come è nato e non so come proseguirà. Non sono capace di riposare in vacanza, cioè se devo riposarmi sto a casa. La vacanza per me è vedere cose, ci dicono.
23: E dipende da
1: dove vai, anche dai.
23: Beh, chiaro, se vai in un posto infinito o vario, bello o splendido, bene. Se non vai in un posto che invece è anche brutto, ti stufi anche, non so, poi dipende da come è fatto uno.
1: Ma penso Dario che i posti abbiano tutti degli scorci di bellezza, no? Poi dipende più grande, più piccolo, però ci sono dei posti dove la cosa che devi fare è evidentemente essere lì per la spiaggia. Cioè faccio un esempio, noi abbiamo Marina di Ravenna ad esempio, no?
23: Sì.
1: Cioè Marina di Ravenna non è Riccione, non è Rimini. Marina di Ravenna o vai lì per andare in spiaggia o non mi dire che vai lì per la pineta. Ok,
23: cioè, capito, questo, sì, sì.
1: Cioè ci sono dei posti che sono fatti apposta per andare lì e non fare praticamente niente, stare belli rilassati e polleggiati. Se no fai come la Fra, che qualche anno fa è andata in Sicilia e chi era con lei diceva no, adesso andiamo a vedere i monumenti, e lei non voleva andare a vedere i monumenti.
23: È peccato perché avrebbe perso molte cose da vedere.
1: No, c'è andata a vederli, c'è andata, sì, contrariata, sì. C'è andata, quindi dipende dalla nostra indole. Ma dipende
23: anche dal caldo che c'è comunque in quel periodo. Se vai a fare dei giri con 40 gradi forse non ti... non sei molto deciso di farlo in questo senso.
1: Vero, però ad esempio, allora guarda me che purtroppo le ultime quattro estati, purtroppo comunque è andata così e la resilienza serve anche a quello. Io le ho passate praticamente tutte a Bologna le ultime quattro estati e vado a giocare a basket. Solo che cosa faccio, Dario? Quello che io cosa faccio? Vabbè, è una cosa che mi, anche per tenermi in forma, cioè è una cosa che mi serve per la testa e per il corpo. E cosa faccio? Per evitare di andare a trovare intasamento, perché io non posso giocare contro qualcuno perché ho un problema a una gamba e quindi non gli posso dire non marcarmi, ok? Perché metti che ecco, quindi vado a fare dei tiri, vado a giocare, io so quali sono i miei limiti. Io vado negli orari dove so che non trovo nessuno.
23: Ah beh, chiaro, se puoi, molto meglio.
1: Quindi anche lì il discorso è: ah, c'è il caldo. C'è il caldo, però se no il campo si riempie. E quindi che non gioco, sia. E quindi sopporto il caldo. Cioè, ognuno poi si rapporta anche con la propria sopportazione. Tipo...
23: ma il Bologna, per esempio, dove va quest'anno in vacanza?
1: Il Bologna in vacanza l'ha già fatta. Il Bologna le vacanze,
23: l'ha già fatte?
1: Sì, come tutti le vacanze le ha già fatte. A Valles,

0: No, ho visto una qualche amichevole estiva, ma quando il Bologna andava a Sestola. Cioè, quando andava qua nell'Appennino modenese, comunque, insomma, che ci si metteva in teoria poco. Sono andato due volte a Sestola, entrambe le volte ho sbagliato strada. Due volte su due non è facile, però ce l'ho fatta.
1: No, in effetti ci vuole un attimo di costanza.
0: No, sembrava come se fossi andato a Pescara. Cioè, ci ho messo come se fossi andato a pescare. Sì, a pescare, uguale, esatto, come se fossi andato a pescare, anche imparando a pescare, no? Che non lo so fare.
1: Sono andato a vicino a Brunico, che sia.
0: Ah, sai che non ho mai capito se si dice Riscone di Brunico o Riscone di Brunico?
1: Io dico, mi salvo perché non si capisce cosa dico, per cui
0: a Riscone, va bene, ok. Sì.
1: Brunico, sì. E siamo andati in 4-5 foto con i giocatori, tutto preparato, foto particolari fatti per noi con i giocatori Zanetti, piuttosto che fatto le foto con questo mio amico e niente, tutti contenti, siamo andati a Milano e l'idiota non aveva messo il rullino nella macchina fotografica.
0: Così imparate ad andare lì a fare le foto, no? Bisogna chiacchierare con le persone, bisogna vivere il momento, il presente.
1: Ci penso io a fare la foto.
0: Vabbè, Zanetti ha smesso di giocare a calcio perché mi sono perso quel.
1: Si è smesso.
0: Non gioca più Zanetti, è sempre uguale, però ecco.
1: Sì, è sempre uguale, in effetti hai ragione, non cambia mai.
0: Come Gianni Morandi. Zanetti è Gianni Morandi.
1: Hai perfettamente ragione. Sono quei personaggi che rimangono sempre uguali, sì.
0: Per me la vacanza non è vedere cose, è vedere la birretta e l'ombrellone, dice questo ascoltatore. Ma io cioè va bene? Va bene.
1: Cioè, dipende da cosa, con i gusti che ha uno, dipende.
0: Ma certo. Cioè, proprio quello, essendo vacanza, uno deve poter esprimere se stesso, Dario. E ognuno si esprime a modo proprio.
1: Ognuno ha i suoi gusti, che poi possono essere paritetici ad altri, ma comunque fa quello che vuole in teoria.
0: Certo. Allora, ti chiedono. Perché l'ho perso? Ah no, è qua. A Dario piaceva Cooper e quel Valencia stellare?
1: Valencia, nel senso che abbiamo vinto col Valencia, ma...
0: No, perché Cooper veniva dal Valencia.
1: Ah sì, no, dopo abbiamo giocato.
0: No, perché prima avevo nominato Mendieta, probabilmente per quello che giocava nel Valencia.
1: No, Cooper purtroppo ha messo, si è imposto un po' su Ronaldo, che se n'è andato praticamente. Ma detto ciò, non era un fenomeno, ha avuto anche un po' di sfortuna e abbiamo buttato via un campionato, per cui c'era Cooper in panchina, chiaramente, per cui non è stato mai amato più di tanto in questo senso. Non ha lasciato dei ricordi incredibili a San Siro, allo stadio.
0: Apprezzo molto questa tua lealtà nel dirlo, perché comunque sia, quando si perde uno scudetto in maniera efferata come lo perse l'Inter, no? in quel 5 maggio, che ci ricordiamo anche qua a Bologna, perché l'Inter perde lo scudetto ma il Bologna perde 3 posizioni e non va in Europa, sempre quel 5 maggio, e magari si tende, Dario, immediatamente ma anche con il tempo, lo facciamo anche noi qua, a dare la colpa sempre agli altri, quando in realtà una parte di colpa c'è anche nostra. Il Bologna che retrocede con Mazzone è un Bologna che purtroppo subisce gli effetti di quella calciopoli, ma è un Bologna che gli bastava fare un punto in più e se ne fregava di tutti questi effetti di calciopoli, no? Quindi è un Bologna che perde 9-10 posizioni da Pasqua alla fine del campionato, 8-9 posizioni da Pasqua alla fine del campionato. È un Bologna che delittuosamente da un punto di vista sportivo molla. Poi è vero, c'è stata calciopoli, ma c'è stata anche colpa del Bologna, e allo stesso tempo accetto molto che tu mi dica Cooper quell'anno è legato anche a qualche evidentemente errore dell'Inter, non soltanto a quello che è successo e non soltanto alla partita finale contro la Lazio, no?
1: Insomma, sì, indubbiamente la partita della Lazio è stata, non so come definirla, poi chiaramente chissà come mai dopo un minuto lui vinceva già Udine, questo è un altro discorso, però comunque noi vincevamo 2-1, 2-2, poi abbiamo buttato via la partita.

0: partita, cosa che ti dica, abbiamo buttato già uno scudetto, siamo andati terzi se non sbaglio,
1: terzi seconda, la Roma arriva seconda, la Roma è il primo anno di Cassano. E poi ti chiedono che ricordi hai di Benitez?
0: Benitez l'allenatore?
1: Sì. Benitez, che è quello, pochi, giusto, è una risposta giusta. Risposta giusta. Perché poi Benitez non finisce neanche l'anno, se non sbaglio.
0: No.
1: Io non mi ricordo. Sai che non mi ricordo. L'anno
0: non mi ricordo, ma lui è quello che ha sostituito Mourinho.
1: Certo. Sì. Io non ricordo chi è venuto dopo Benitez.
0: È venuto, aspetta, lo dico io.
1: Non era Leonardo?
0: Sì. Forse Leonardo, ma prima ce n'era uno ad interim, la seconda, secondo allenatore, però comunque dopo ci è arrivato, come dicevi tu, sai che non mi ricordo esattamente chi ci fosse. Lui è andato via, ha vinto, è riuscito a perdere una coppa, non è stato un grande allenatore, ha fatto, poi mi dicevano che voleva un attimo cambiare l'atmosfera che c'era nello spogliatoio, dove invece sì, era tutto particolarmente
1: legato al
0: triplete, legato al triplete, questo ha fatto di cotte di cure, infatti. Però capita, voglio dire, sai, purtroppo il 5 maggio devo dire che se nella negatività che c'è stata per noi è stato poi positivo, perché è iniziato il triplete dell'Inter, il 5 maggio Roma-Inter Coppa Italia, finale Coppa Italia, vinto.
1: È vero che voi avete questo esorcismo al contrario, praticamente. Sì, 5 comunque maggio, è stato questo antidoto che la stessa data ti evoca anche qualcosa di buono.
0: Abbiamo iniziato il triplete spapolando fegati in tutta Italia.
1: Sì, ok, va bene.
0: Beh, sì, è verità, c'è gente che si sgagnava le mani piuttosto che buffavano. Gli è scoppiato il fegato, capita.
1: Vabbè, d'altronde è lo sport, sì. Chi lo vive in maniera così viscerale. Dario, dai, noi stiamo per salutarci, arrivano delle foto inopportune con Haaland con la maglia del Bologna, va bene. Stai seguendo un po' di più?
0: Sì, ma grandioso il tifo della Vagese, l'ho trovato fantastico.
1: Tifi Norvegia? No, tifi Argentina,
0: no,
1: tu.
0: No. Sì, Argentina, chiaramente. No, ma al di là di quello, dicevo, il tifo dei norvegesi è fantastico.
1: Sta cambiando un po' la geografia del pallone, Dario, cioè la Norvegia che batte il Brasile, il Marocco così avanti.
0: Il Brasile non è una squadra di calcio, il Brasile non è mica una squadra di calcio. È una squadra che già gioca in tanto, si chiama Neymar, giusto?
1: Sì, Neymar.
0: Quanti anni c'ha Neymar?
1: 34.
0: Allora, cioè, in Brasile, nonostante sia andato quello che ha vinto tutto, è andato a casa, quello che ha vinto in tutti i campionati.
1: Sì, non in tutti, però Ancelotti. Ma sì.
0: Inghilterra ha vinto, Francia ha vinto, Italia ha vinto, è l'unico
1: in Spagna.
0: Sì, come tutti gli altri, solo che lui ha vinto anche in Francia, perché nessuno degli altri è andato in Francia. Detto ciò, adesso è andato in nazionale e è andato a casa.
1: Sì, credo ci siano dei limiti per gli allenatori e siamo noi come società e come stampa ad aver, secondo me, idolatrato troppo gli allenatori. Oggi c'era un titolo su Stadio che diceva: gli allenatori non vanno in campo, che è vero, Dario, gli allenatori non vanno in campo e le partite si decidono ancora in campo.
0: Ah beh, questo è un dato di fatto indiscutibile, solo che non tutti la pensano così.
1: No, quando mancano i giocatori allora idolatriamo gli allenatori, secondo me è uno dei drammi del calcio italiano.
0: Dipende, no, ma si può anche idolatrare un allenatore, dipende da chi poi chi sceglie, ecco, perché non è che
1: sì,
0: tutti
1: lo si può idolatrare, ma fa sempre allenatore, eh? Cioè non para i rigori, non tira le punizioni,
0: no, ma ti fa vincere magari per cui.
1: Non lo so,
0: non tutti.
1: Io sono sempre un po' perplesso nel ritenere che a farti vincere l'allenatore. però vabbè, è un mio è una mia turba. Ti abbraccio Dario, ciao amico,
0: saluti a tutti, mi raccomando.
1: Buon luglio.
0: Ci sentiamo il 20 agosto,
1: 24 poi te ci sentiamo quando vuoi.
0: Ci sentiamo, d'accordo, un abbraccio a tutti,
1: ciao amico,
0: salutami,
1: ciao.
0: Tutto,
1: e poi ci vediamo a Milano, se salgo ti chiamo, dai.
0: E così esco, dimmelo, ciao.
1: Esatto, così non ti fai trovare, bravo, ciao.
0: Ciao.
1: Arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 15.43 Leo Vicari quasi gol, ciao di nuovo, 366-402-4022. Quando l'ho sentito questa mattina, il mio amico e collega, gli ho detto: ti va di venire un po' a quasi gol? Facciamo due chiacchiere, ma ci diamo una regola: non parliamo di calcio, perché il calcio si deve anche un po' meritare in questo senso, no? di essere parlato, chiacchierato, discusso, scritto come fa lui. Quindi in questi giorni, gli ultimi di quasi gol, io voglio parlare di vacanze, voglio parlare di noi. Lo faccio con Gianmarco Marchini, che a differenza mia ha una caratteristica, è un uomo di mare. Ciao Gianmar, resto il Carlino.
11: Ciao Leo, adesso per chi non mi conosce fisicamente si immagina, capito, il moro mediterraneo.
1: Sì, sì, con le manone da pescatore anche, no? Con le vesciche, i calli da reti tirate su anche, no? L'homme de mer, come diceva in un film con Villaggio che lui rispose dicendo: ma come ti permetti? A chi hai dato dell'homme de mer? E vabbè, poi non ha capito che mer era mare, ecco, in francese. Come stai, Giamma?
11: Va bene, dai Leo, sono appena tornato alle ferie, quindi sono tipo sotto shock. Cioè, sono tornato ormai da qualche giorno, però ecco, sono un po' sotto shock. E adesso Bologna che riparte, apro piccolissima parentesi calcistica, mi aiuterà un pochino a riconnettermi con la dolorosa realtà.
1: Guarda, a me il calcio fece uno dei più grandi favori inconsapevoli della mia vita quando ripartì dopo il Covid. Perché mi aiutò a fluidificare il mio ingresso nuovo nella realtà, no? Ti ricordi quando praticamente si poteva quasi solo guardare le partite di calcio in quel periodo?
11: Sì, no? Sì, esatto, è vero.
1: Quindi è vero, il calcio e lo sport scandiscono anche un po' i tempi della nostra vita, però io dico già, ma lo devono fare bene, no? Cioè devono meritarci anche la nostra attenzione.
11: Noi adesso siamo, Leo, noi adesso siamo profondamente lacerati, feriti dalla faccenda Balogun, e quindi io sono proprio mi sento un innamorato ferito, ecco, in questo momento, profondamente disilluso. Cioè questo mondiale proprio sta mettendo a dura prova quel che restava del romanticismo legato a questo, non è uno sport per noi, no? È stata un po' la vita.
1: Esatto, proprio perché è stata la vita, non era, è già da un po' che non è più romantico per me. Per te lo è ancora il calcio romantico? Riesci ancora a trovare il romanticismo? Sai che io lo trovo guardando la serie D o la C, il romanticismo?
11: Guarda, è una bellissima domanda. Lo trovo in alcune occasioni. Lo trovo se mi ricapita sotto, non lo so, Febbra 90, il film.
1: Ah, quindi allora... 30 anni fa, quindi?
11: Sì, cioè nel senso, ricordi proprio, se mi capita, cioè, è romantico, ecco, ad esempio, per contestualizzarlo, mi sono venuti i brividi nel rivedere le immagini del mondiale del 2006. Stanno girando svariati reel, no? Con quindi tutte le stelle dell'epoca, lascia perdere tutta la nostra narrativa dell'andiamo a Berlino, del Cannavaro, no? Ma al di là di quello, proprio in generale, il 2006, forse perché poi erano gli anni che ancora, cioè i primi anni di università, ecco, per me è rimasto un po' lì. Poi dopo, guarda, se ti dovessi farlo coincidere a livello temporale, la fine del romanticismo, secondo me è con la fine un po' di un determinato modo di fare calcio in Italia, che era quello un po' legato alle grandi famiglie, quando avevamo i soldi, no, da spendere, da investire, e lì allora arrivavano i campioni, il nostro campionato. Dopo, da quando è diventato il calcio che guarda i bilanci, che fa il tifoso, ecco, il tifoso che fa la somma delle entrate e delle uscite, per me questo è devastante.
1: Colpa anche nostra, Giamma? Compa anche della stampa?
11: Sì, assolutamente, noi abbiamo grosse colpe, abbiamo grossissime colpe come categoria, assolutamente. Sì, abbiamo contribuito al deromanticismo di tutto il movimento, ma sicuramente, nella maniera più assoluta, Leo.
1: Senti, tu vieni da un comune, da una città che è, secondo me, il paese reale. Come abitanti, come stile di vita, probabilmente anche come reddito pro capite, che è Senigallia. Come vive Senigallia il rapporto con il calcio? Perché noi, abituati a Bologna, a parlare di Milano, a parlare magari di Roma, ma il paese reale è fatto di comuni, città, grandi come Senigallia, dove c'è la squadra locale che sgomita magari in Serie D, quindi in quarta serie, oppure in C, oppure in eccellenza, e che si sveglia la mattina, va a lavorare, deve fare i conti con se stessa. Com'è il rapporto del senigalliese con il calcio?
11: Il rapporto che negli ultimi anni grazie a, insomma, a gente, a una cordata che ci ha messo comunque un po' di soldi, ci ha investito, è risbocciato, cioè c'è stato un nuovo innamoramento, perché comunque, come dire, una piazza che non ha mai fatto del calcio il suo forte. Noi abbiamo sempre vissuto il grande antagonismo, ma sempre, diciamo, da secondi con Iesi, da questo punto di vista, no? È una città che, basti citare Mancini, ha sempre avuto una scuola un pochino più avanti di quella della Vigor Senigallia. E quindi, ecco, diciamo che da sempre il rapporto col calcio è un rapporto tribolato, nel senso che il senigallese non è abituato a grandi vittorie di campionati, è sempre, come dire, un po' votato al pessimismo, alla fatica, alla sofferenza. Negli ultimi anni ha avuto questa proprietà che ha un pochino riportato entusiasmo. Anni di Serie D, tieni conto che quando avevo 20 anni io, la Serie D era quasi un miraggio poter arrivare in Serie D.
1: E la Serie D era quinta serie ai tempi, no? Perché c'era ancora la C2, serie, c'era, esatto, ancora la seconda divisione di Lega Pro, ecco, insomma. Sì.
11: Sì. Comunque no, per risponderti, per chiudere la risposta, è un rapporto molto caldo, perché comunque si va la domenica a vedere la Vigor Senigallia. Io ho tanti amici che ancora vanno, abbonati, anche amici o colleghi che da Bologna tornano a Senigallia proprio per vedere la Vigor.
1: Grande.
11: Quindi il rapporto c'è, un bel rapporto, un rapporto a chilometro zero, Leo.
1: In tutti i sensi, visto dov'è lo stadio anche, no?
11: Esatto, esatto, sì, perché è proprio appena fuori dal centro, che poi il centro è una roba, non so, è Piazza Maggiore, tutta Piazza Maggiore, fa conto, e quindi dai, è lì, è come se fosse, appunto,
1: al Pratello,
11: non so, la Piazza Maggiore.
1: Al Pratello,
11: sì, esatto,
1: lo stadio,
11: bravo,
1: al Pratello, esatto, cioè, lo stadio di Senigallia, se camminate a Senigallia ci sbattete contro. È meraviglioso, io ci sono andato dentro, non mi ricordo se era un torneo quel giorno che ci stavo passando, ci sono andato dentro, ho respirato calcio dentro lo stadio del Senigallia. Ti scrivono, Giamma, guarda quanti messaggi. Allora, Berlusconiani, Berlusconi, Cragnotti, Tanzi, Moratti, Agnelli, Sensi, Gazzoni, Preziosi, Mantovani, eccetera, tutto finito, anche perché oggi sarebbe anacronistico oppure un po' così. Di conseguenza la Serie A è morta, visto che non si è neanche riformata per evolversi, dice Massimo, che aggiunge nell'incipit, che non ti sto a leggere, vabbè, soldi familiari che venivano investiti senza un domani 20-30 anni fa, cioè oggi sarebbe non solo anacronistico ma anche impossibile, Giamma?
11: Beh sì, abbastanza, cioè oddio, oggi Berlusconi, Moratti, Cragnotti, che poi vabbè, Cragnotti diciamo con un asterisco, però le grandi casate, le grandi famiglie, le grandi dynasty, no? Sono quelle che poi oggi sono gli Emirati Arabi, che sono gli arabi del calcio, cioè alla fine, anzi, questi spendono molto molto di più. In proporzione, perché adesso voglio dire, un colpo come quello che fa Sandro Tonali nel Newcastle con Sandro Tonali, cioè un tempo quelle cifre lì, cioè non giravano quelle cifre lì, quindi paradossalmente adesso si spende anche di più. Il problema è che c'è un'oligarchia ristrettissima, molto declinata a Oriente, che ha una specie di monopolio sportivo, ma soprattutto sul calcio, perché poi se andiamo a vedere invece le proprietà americane hanno un tutt'altro tipo di gestione, anche tutt'altro tipo di cultura sportiva, quindi di concezione, di concepimento della gestione della squadra come un'azienda. Invece cioè, i Moratti, i Berlusconi, lo stesso Gazzoni, cioè erano prima di tutto presidenti tifosi, e quindi investivano perché non resistevano alla tentazione di regalarsi e di regalare ai propri tifosi la stella, il giocatore. Cioè ragazzi, ma qua è arrivato Roberto Baggio, cioè cosa vogliamo aggiungere?
1: No, esatto, cioè quando Gazzoni prende il Bologna in realtà lui non è particolarmente tifoso e lo dice, lo prendo per senso civico, ma ci mette un attimo a entrare nel meccanismo del calcio come passione di pancia e non la passione della testa. E allora, cioè, prima dei Baggio e dei Signori, Gazzoni prende Colivano e Anderson, eh? Cioè, ricordiamoci anche questo, cioè, lui è arrivato in Serie A e ha speso dei soldi, e, è stato bravo, poi a un certo punto ne ha spesi troppi, Giamma. ne ha spesi troppi e i risultati non arrivavano. Quindi la prima cosa da ricordarsi è che, secondo me, da parte del tifoso, da parte dell'imprenditore, non è vero che se spendi vinci in automatico. A volte però capita che non spendi e fai di più di quello che ti eri prefissato. Sicuramente è difficile che non spendi e vinci. Quello sicuro.
11: Ah, sicuro. Quello sicuro. Comunque, Leo, giusto per chiudere, diciamo, il discorso, la parentesi su questo argomento, non è che il calcio era romantico solo perché c'erano i presidenti che investivano vagonate di soldi fine a se stesse.
1: No, no.
11: Era proprio quell'investimento, diciamo, fine a se stesso, era espressione di tutto un mondo che viveva, lo hai detto tu anche prima, il calcio con la panta.
1: Ma certo, ma con la libertà di essere quello che è. Cioè, io vedevo una partita di calcio, io volevo vedere dei numeri, li vedevo. Oggi vedo della tattica, oggi vedo le rimesse laterali, oggi vedo i giocatori per terra, oggi vedo che si litiga sulla regola se uno può mettere o meno le mani davanti alla faccia. Non c'è più il gesto tecnico, Giamma, oggi.
11: No, ma non c'è più, Leo, se ci pensi. È vero che poi qui si possono aprire mille parentesi sulla tecnologia, ma non c'è neanche più la gioia, il godimento di per sé di un gol, perché tu c'è il gol e poi devi aspettare, c'è quel... Cioè, intanto è un'esultanza che è trattenuta, è, come dire, è interrotta, usiamo questa espressione, e poi, cioè, devi aspettare, non so, quei 20, 25, 30 secondi, a volte anche di più, per capire se quel gol è convalidato o no. Cioè, abbiamo ucciso ogni tipo di emozione.
1: Già, ma allora ti dicono, per me invece non c'è nulla più di romantico nel calcio proprio dal Covid, non so perché, ma me lo identifico lì come momento. Già, ma tu hai un momento in cui il calcio ti è sfuggito di mano?
11: In che senso?
1: In cui ti sei reso conto, in cui c'è stata la consapevolezza che non era più quello di cui ti eri innamorato, e a quel punto devi essere tu ad adeguarti al calcio. Un mio amico, ad esempio, disse, Luca Sgarbi, mi disse, quando l'obiettivo è diventato per le big arrivare quarto e non arrivare primo.
11: Sì, allora devo dire che nel nostro caso, Leo, secondo me c'è anche una contaminazione col lavoro, e comunque già di per sé un pochino va,
1: ci sta,
11: no,
1: ci
11: a,
1: sta, sì,
11: a depauperare la parte sentimentale, la parte emotiva del tutto, no? Perché comunque sei giustamente chiamato a essere, no, obiettivo, professionale, serio, mentre la parte vera del tifoso è becera, cioè dico proprio internamente, no, l'anima,
1: sì,
11: cioè maledire il giocatore che sbaglia là, il passaggio, il gol, gufare gli avversari, cioè questa è, come dire, gli ingredienti basi. Poi è chiaro che devi cambiarli, no? Cioè, quando questo diventa anche il tuo lavoro, c'è un'evoluzione inevitabilmente. E il momento di disinnamoramento, allora, anche per me, come nel tuo caso, il calcio nel Covid è stato una medicina potentissima.
1: No, questo è il caso di una... scusa, ok, io avevo detto esatto come medicina, mentre l'ascoltatore aveva detto che invece lui lì ha perso completamente speranze nel calcio. Vedi poi come siamo diversi.
11: No, in realtà lì invece per me quella ripartenza lì, anche con gli stadi vuoti, però era stata veramente molto molto significativa, perché era come andarci a riprendere il nostro mondo, no?
1: Sì, è stata una carezza,
11: in maniera diversa, però sì, era proprio andarci a riprendere qualcosa che si era fermato, che quando ha ricominciato a rotolare il pallone, per noi, almeno per noi, secondo me, io la penso come te, cioè quel rotolare del pallone è stata un po' la vita che riprendeva, no?
1: Mi ha tolto certi pensieri per 2 ore al giorno. Per 24 ore, perché io poi non dormo, per 24 ore avevo gli stessi pensieri. Quello fece il calcio per me. A me il calcio mi è sfuggito di mano, Giamma, a Calciopoli. A Calciopoli lì ho cambiato il mio approccio con il calcio. A Calciopoli, la retrocessione del Bologna, tutto quello che è venuto fuori le 2 estati successive, io non ho più avuto un rapporto di illusione con il calcio a quel punto. Quindi stava a me dopo decidere se continuare a seguirlo o meno.
11: Io, se devo proprio trovare un momento, ti potrei dire l'addio il giorno dell'addio al calcio di Roberto Baggio.
1: Ah, ok.
11: Perché comunque io sono dell'85, quindi per me a San Siro, sì, tra l'altro l'abbraccio con Maldini, cioè comunque anche il contesto, no? Proprio sembrava un addio disegnato da uno sceneggiatore. Però ecco, per me generazione 85, quindi Pasadena, quindi il rigore di Baggio, sì, quel mondiale del 94, tutta la sua carriera, il Bologna, il Brescia, cioè Baggio per me ecco, era romanticismo nel calcio. Quindi il giorno che lui ha smesso, quello, se dovessi far coincidere un po', sì, la fine da lì siamo diventati grandi.
1: Sì, dovevamo camminare con le nostre gambe. Sì, dovevamo, sì, imparare a attraversare la strada da soli. Bravo, bellissima questa. Giamma, sarei con te delle ore, però pochi secondi. Gianmarco, sei un grande marchigiano come metà di me. Quando ti sento mi sembra di essere al mio piccolo paese Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino, ti dice questo ascoltatore.
11: Allora, a cui mando un grande abbraccio, non sono mai stato a Montefelcino, però conosco la zona e quella zona è molto bella.
1: E poi ti chiedo, visto che sei reduce dalla vacanza, sì, la domanda della settimana è questa: tu in vacanza fai o non fai una cippa?
11: Allora, intanto ti devo dire una cosa, perché ti volevo fare una foto, perché sono salito, ho fatto un trekking su Vulcano,
1: ecco,
11: Vulcano,
1: trekking,
11: e ho trovato c'era un ragazzo, sì, che mi ha chiesto se potevo fare una foto al suo gruppo, e lui aveva la maglia del Malaga.
1: Grande, grande.
11: Ed era un ragazzo, credo tedesco, comunque sì, credo di quelle parti lì di Europa, insomma, e solo che ero talmente stremato da questo trekking che non ho avuto la forza di fargli la foto, ma non, cioè, di farla a loro, ma di non farla,
1: capito,
11: a lui.
1: Sì, sì, sì, capito, Fra? Lui in vacanza fa fare il trekking sul vulcano, lui, capito? Proprio come la Fra, uguale, ecco, perfetto.
11: No, allora no, il tema è questo, per rispondere alla tua domanda, ma io come in tutte le cose non ho delle tonalità molto precise, cioè io sarei tutto il giorno a riposarmi o tutto il giorno a stancarmi, dipende, okay, dal momento. Mi faccio molto trascinare.
1: Bella.
11: Mi faccio molto trascinare,
1: bella,
11: da mia moglie,
1: sì,
11: diciamo così.
1: Bella, bella. Grazie Giamma, buona estate. E poi ci vediamo in giro.
11: No, noi dobbiamo vederci, assolutamente.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo ancora un bis di fratello da fare, io e te.
11: Assoluto, anche un tris.
1: Grazie.
11: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao. Gianmarco Marchini, Carlino, mi fermo. E tra poco Filippo Venturi, perché l'ha fatta grossa anche quest'anno. Ogni due anni esce il suo libro su Emilio Zucchini e andiamo a parlarne con lui.
12: Quasi Gol, presentato da
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
15: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
16: Parola di Riccardo Orsolini.
15: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
17: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: 2-3. Nettuno Bologna 1.
22: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Apri l'estate, a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.
0: Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
27: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
28: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
27: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
28: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
28: www.sorcevannini.it.
29: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.07, l'ultima parte della trasmissione. E, beh, allora, quando vengono scelte certe date, secondo me è già un sintomo di un po' di genialità. Dai, insomma, oggi è il 7 luglio e ci sarà una presentazione. Oggi pomeriggio, provate a dire a che ora uno decide di fare una presentazione il 7 luglio, quindi il 7-7 alle 7. Io lo trovo già questo una enorme operazione di marketing, ma il marketing delle volte dobbiamo anche metterlo da parte, perché quando siamo arrivati alla quinto capitolo, alla quinta edizione di un'avventura letteraria ed editoriale come quella di Filippo Venturi, con il suo oste, investigatore, ispettore, ficcanaso anche, delle volte rompipalle anche, come Emilio Zucchini, direi che oltre alla saga siamo alla sagra, cioè arrivata alla millesima edizione. E noi l'abbiamo adottato fin da subito, fin da ormai quasi una decina d'anni direi, e ne parlo sempre molto volentieri con l'autore, edito da Mondadori, Filippo Venturi, perché oggi è uscito il nuovo libro che è I Conti Senza l'Oste. Ciao Filo!
32: Ciao Leo, ciao a tutti!
1: Ciao, allora, l'hai fatta grossa anche a sto giro.
2: A parte mi hai chiamato alle 16:07, hai fatto apposta.
1: Ecco, quindi anche il 7 dei minuti va bene. Ok, allora, però è il quinto libro, no, di Emilio Zucchini. È il quinto. Allora, l'hai fatta grossa. Ancora, cioè, quando si prosegue, quando le cose arrivano al quinto capitolo, vuol dire che vanno bene.
2: Chissà, sì, dai, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. È stata dura, devo essere sincero. Ci ho messo anche più del... perché probabilmente un insieme di cose. La vita va sempre più veloce, chissà perché, ce la siamo cercati, è tutto sempre così frenetico, siamo tutti di fretta e quindi il tempo è a disposizione da dedicare alle proprie passioni, anche sempre meno, un po' anche, dai, insomma, l'ispirazione è... può darsi che poi alla lunga, no?
1: È una domanda che volevo farti. È una domanda che volevo farti.
2: Nel senso, io ti dico, questo tema qui mi frulla un po' nella testa, no? Perché io ho iniziato a scrivere questo libro. Adesso non voglio farmi il viaggio del grande scrittore,
1: facciamolo. Beh, insomma, no, quanti libri hai già fatto, Filo? Quanti libri hai già pubblicato, Filo?
2: Diciamo, questi con Mondadori sulla serie di Zucchini sono 5, appunto.
1: Sì, sì, poi tanti anche prima, insomma, cioè Un giorno come un altro, i primi, cioè, insomma.
2: Vabbè, insomma. Insomma, dai, un po' di gente che me lo chiede quando è che ne scrivi un altro, quando esce il nuovo, cioè, avevo appena finito di scrivere il quarto, cavolo, dammi almeno, insomma, una vespa. E quindi questa cosa mi lusinga, cioè, mi mette anche un po' di pressione,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: forse
1: sì.
2: Un po' di responsabilità. Sì. Io quando ho la fortuna, ogni tanto mi chiamano nelle scuole, no? Ed è una cosa che mi piace tantissimo, wow. No? Andare a parlare,
1: wow.
2: Fare passioni. E la cosa che dico sempre è: chi ha un talento, attitudine, capacità, deve impegnarsi di più. Se tu sei bravo a giocare a basket e hai 16 anni, ti devi impegnare più del tuo compagno. Anche se ti dici, ma scusami, lui è più scarso di me, perché mi devo impegnare più io? No, ti devi impegnare più tu, perché hai avuto la fortuna di avere una capacità, una dote, e quindi devi impegnarti, banalmente impegnarti di più. E quindi, se lo dico agli altri, deve valere anche per me stesso, no? Ho avuto la fortuna di avere questa dote, questa capacità, non lo so neanche io, ha sorpreso anche me qualche anno fa, e quindi
1: credo anche questa, diciamo, insistenza, no? Credo anche questa,
2: chiamiamo la passione, sì. Quindi, insomma, se c'è qualcuno che comunque mi aspetta, io mi devo far trovare pronto. E questa situazione qua, ancora oggi mi chiedo, ma è giusto aver fatto una cosa più perché te la chiedevano gli altri che perché? Sì, perché sono assolutamente soddisfatto di quello che è uscito, perché il libro è bello, perché era quello che volevo e perché poi alla fine a me scrivere piace, quindi ho dedicato tanto tempo a una cosa che mi piace fare e alla fine, insomma, oggi ci siamo, finalmente lo presento e sono felice.
1: L'ispirazione ti arriva, come tutte le ispirazioni romantiche, da un così, da una saetta, da un flash, da un fulmine, oppure è qualcosa che ha una gestazione dentro di te, vedi un fatto, lo rielabori, ecco, cioè, perché a sto giro, io, a me non piace, lo sai che io e te non parliamo mai, non spoileriamo mai il libro, no? Però si può dire che in questo libro c'è un qualcosa che ha a che fare con la TV, comunque ha a che fare con un talent, con un, con un reality,
2: sì.
1: Ecco, quindi
2: sì.
1: Sei stato ispirato, sì. Oppure è una cosa che ce le abbiamo sempre praticamente tutti addosso, questi input, ed era necessario tirarlo fuori, dimmi.
2: Allora, innanzitutto partiamo da una base, cioè io ho un personaggio che è questo Emilio Zucchini, che è un host detective che si trova a indagare suo malgrado, diciamo così, in maniera anche un po' così sgangherata, tragicomica, e ho un'ambientazione che è Bologna, ho una serie di cose che sono la cucina, insomma il mistero, insomma, quindi diciamo che comunque si parte già da una base. Dopodiché, intorno a questa base, questa situazione, devo trovare qualche cosa che prima di tutto ispiri me stesso, cioè comunque che faccia sì che io mi metta lì e riesca a costruire qualcosa di credibile, sì, di divertente, di spendibile
1: anche per te,
2: e soprattutto per me. Se mi diverto io, se mi emoziono io, se mi commuovo io, è più facile che poi succeda anche al lettore. L'obiettivo è sempre quello di emozionare ed emozionarmi, quindi questo è il punto di partenza. Sicuramente volevo appunto metterci dentro il talent show televisivo, proprio perché è un mondo che non mi appartiene e non mi apparterà mai. Io sono la persona, il ristoratore forse meno competitivo al mondo, sono ahimè molto competitivo con me stesso, sempre e comunque. E se mi guardo intorno rispetto alla strada in cui sono io, che è una strada di ristoranti, possiamo anche non dire quale sia perché sennò sembra sempre che voglia farmi pubblicità,
1: è via Augusto Righi, lo dico io, la Montanare e la Montanarina, perché noi non abbiamo alcun tipo
2: di... ho 10 ristoratori che sono 10 amici,
1: sì,
2: e quindi insomma la ristorazione per me non è mettersi lì, sì, e criticare,
1: non è un campo di battaglia, sì,
2: no, a prescindere qualcuno, però credo anche che questa cosa sia un po' lo specchio dei tempi, no? Questo sempre essere un po' alla ricerca di scorciatoie, questo guardare un po', sbirciare, tentare di apparire,
1: prevaricare, dai, primeggiare, sì, sì,
2: primeggiare in apparenza, perché è sempre questo, no? E quindi poi ci troviamo che in apparenza tu sfoggi, però in realtà non sei felice, quindi siamo tutti sempre un po' incastrati in questa dinamica qua del rancore, dell'infelicità, un sì, po' della competizione. Cioè tu, io l'altro giorno guardavo i numeri che ha fatto Ultimo al suo concerto, no? Che sì, per l'amor di Dio, bravissimo, 250.000 presenze, 250.000 selfie, 250.000 post, sono sicuro, lo so che è successo questo, ma perché? Perché oggi c'è questo bisogno qua di partecipare, di fare queste esperienze per far vedere che tu ci sei, che tu sei felice, che tu puoi fare, che tu... Però in realtà dentro poi a te stesso menti poco, no? Insomma, siamo un po' in quest'epoca qua, e quindi un po' il disegno di questo cercare di, vedi anche nella cucina, cioè si impara, si guarda imparando dalla televisione. Cioè i giovani, sì, di oggi schivano la scuola, sì, e guardano Cannavacciuolo, che è uno che comunque come Barbieri si è fatto, Barbieri poi anche Virtusino, figurati, e si sono fatti un mazzo così, cioè capito, non è gente che ha fatto delle scorciatoie, però un po' questo mondo qui io e quindi volevo in un qualche modo, ironicamente, perché poi c'è, sì, sempre questa...
1: Perché anche Emilio Zucchini non lo ama magari questo mondo qui, ecco, però...
2: Non c'è mai lo strale, non arriva mai la spada dall'alto, mai, sempre così, sono occhi che cercano di capire quello che sta succedendo, quelli di Emilio Zucchini, sì, quello che gli accade intorno, e sicuramente questa è una cosa che gli accade intorno, e quindi andava comunque, siccome in questi 5 casi ancora non c'era stato nulla a riguardo, era importante dare un po' una versione, quindi diciamo che c'è anche una partecipazione poi alla fine di Zucchini che è abbastanza bizzarra, e quindi è stato divertente immaginare Zucchini che fa questo show, e comunque nell'ambito comunque di un caso, di un mistero e di un omicidio, perché anche in questo libro c'è un morto, ho imparato a uccidere, vedi.
1: Che ruolo ha Bologna? Quanto è, che tipo di protagonismo ha Bologna in questo libro?
2: Bologna come sempre è lì che si muove come un protagonista, come un personaggio insieme agli altri, ed è la Bologna di questi anni. È la Bologna di questi anni con le sue eterne contraddizioni, la sua capacità di includere, di accogliere, contrapposta a questo caos collettivo, e quindi il grande paesone che era e la piccola metropoli che è diventata. Bologna ormai è una matriosca, no? Questa sì. Qui è una matriosca, c'è questo grande involucro dove dentro c'è la nostra Bologna di una volta. È diventata questo, è diventato la Bologna la grassa, è diventata del mordi e fuggi, no? Di tutto un po', come ti dicevo prima, questo andare tutti di fretta sempre, comunque, quindi l'overtourism e soprattutto la Bologna del traffico impazzito a causa dei lavori per il ripristino delle rotaie del tram. Però è una Bologna impolverata, è una Bologna un po' messa a suo quadro, messa sotto sopra, però è una Bologna, come dice Emilio, che è comunque da amare, perché è facile amarla quando tutto va bene, è facile amarla quando è bella, quando è messa giù da cara e tutti che la bramano. Bologna la devi amare e rispettare sempre, no? Come fosse una donna a cui giura eterno amore, nella buona e nella cattiva sorte.
4: Sì, è un argomento che mi piace molto questo.
2: Oggi bisogna essere... non è semplice.
4: No, esatto, è un argomento che mi piace molto. Perché
2: il finestrino di tutti i bolognesi sfiatano fuori tante di quelle bestemmie che riempi le strade, però bisogna... avere la fiducia che venga fuori qualcosa di realmente più, che ne so, più attuale, più sostenibile, più adatto,
4: adatto,
2: più pronto
4: adatto,
2: per questa
4: giusto,
2: nuova
4: sì,
2: società che è più, che va più veloce, e quindi bisogna cercare delle anche infrastrutture che permettano di sostenere tutto. E ribadisco e puntualizzo una cosa molto importante in tutto quello che ho detto ora e che ho scritto soprattutto nel libro: non c'è nulla di politico.
4: No, va bene, sì, questo non dobbiamo neanche puntualizzarlo.
2: Il giorno va fatto.
4: No, nel senso che chi vede la politica ovunque, secondo me, determina se stesso. Io non posso chiedere scusa come un mio ospite, come sei tu adesso, non pretendo mai che chieda scusa perché eventualmente qualcuno può essere stato colpito da un argomento che per lui è troppo sensibile. È un problema suo se è troppo sensibile. Se ci vediamo la politica dappertutto, secondo me è un problema che va affrontato, che va affrontato anche. Sì, sì.
2: È successo, questa è la situazione. La ragione è Pia Carracci e io ci volevo credere. Vabbè.
4: Su che cosa? Su Via Carracci?
2: No, nel senso, sono rimasto credo 50 minuti.
4: Ah,
2: fermo.
4: Certo, sì.
2: E poi, la bella idea di fare Via Carracci.
4: E poi girare a destra? E poi fare il ponte?
2: Vabbè, no, ma avrei girato da qualsiasi parte, ma non...
4: No, perché poi è drammatico anche se devi tornare sui viali, no? Perché c'è il ponte appunto di Matteotti, per cui il semaforo ci mette dei 7-8 minuti, anche se sei il primo mezzo di trasporto.
2: Via Carracci già ribattezzata Via Crucis, guarda che la vera idea sarebbe quella di passare con gli spiedini di gamberi tra le macchine, cioè bisognerebbe industriarsi, non lamentarsi, capito?
4: Sì, mi fa anche ridere che un tempo, quando ci fu la Città 30, misero i primi Velox in Via Carracci. Voglio vedere come fate a fare più dei 30, va bene. Gag a parte. No, io penso che Bologna oggi ci chieda una cosa che forse non ci aveva mai chiesto prima, ovvero di riscoprire gli scorci, gli angoli che ci appartengono di Bologna, che per me sono alcuni, per Filippo sono degli altri, per la Francesca sono degli altri, e rispettabilissimi ovviamente, cioè anzi ognuno rispetta quelli degli altri senza bisogno che coincidano, però ci chieda di fare uno sforzo in più per trovarli, questi angoli di Bologna. Quindi Bologna è rimasta quella di prima, ma molto più in piccolo, perché si sono sommate tante altre Bologna sopra, no? E tante altre Milano, tante altre Roma, e tante altre Firenze e così via.
2: È un problema collettivo, cioè basta viaggiare un attimo per capire che il mondo è così. Il mondo è questo, ormai è... Poi sicuramente il Covid non ha aiutato in questo, forse ha aiutato, non lo so, dipende dai punti di vista.
4: Il Covid non ha aiutato in nessun modo, in nessuna maniera, niente.
2: Però ha accelerato un processo che oggi è in atto, cioè questa velocizzazione, frenesia, questo desiderio di fare, di apparire, ripeto.
4: Filo, dove sei oggi, ecco. Alle 7?
2: Oggi alle 7 siamo al convento di Santa Margherita, via Santa Margherita, a presentare questo libro.
4: Dov'è? Racconta a chi Bologna conosce solo il proprio rione.
2: Margherita è quella via sopra, diciamo, da Vicolo Gangaiolo, sopra la questura, da Vicolo Gangaiolo se vieni da Barberia, insomma, da scendi a destra.
4: Val d'Aposa, sì, ecco.
2: Val d'Aposa, sì, da quelle parti lì, giri subito a destra, è la strada che porta in Piazza Celestini. Ed è, mi permetto questa citazione, ed è la strada in cui Andrea Roncato abita.
4: Esatto,
2: nel film,
4: esatto, quella del fardello, quella
2: qui c'è il cane e siamo lì, esattamente, un po' prima però, col chiostro un po' prima.
4: Quando lui parla con Gigi, no? Gigi vestito di giallo, sì, sì. No, il chiostro di Santa Margherita è una figata, posso dirlo,
2: sì,
4: ecco, insomma.
2: No, assolutamente, anzi ringrazio della ospitalità, è una location stupenda, siamo stati anche 2 anni fa e quindi, insomma, questo è.
4: Filo, ti chiedo anche un commento di basket prima di lasciarti. E tu hai una lieve simpatia per il basket cittadino, no? Così, insomma, l'importante è che vinca Bologna, no?
2: Isolato, così sì. In senso ampio, anzi, diciamo, è una domanda un po' che mi chiedi se, beh, il basket sta cambiando, quindi
4: No, Filippo Venturi, no, il basket, io voglio Filippo Venturi in rapporto al basket oggi, Fortitudo.
2: No, cioè. Fortitudo, mi sembra che stiamo facendo le cose bene, che insomma stanno allestendo una squadra di tutto rispetto e quindi siamo fiduciosi, nel senso che prima o poi ce la faremo.
4: Va bene.
2: Però poi ce la faremo, no.
4: Ce l'abbiamo sempre fatta prima o poi.
2: E ce la faremo anche stavolta, quindi tempo al tempo, non c'è fretta, dai.
4: E come è scritta sul muro, diceva tempo al tempo, ma nel frattempo perdiamo tempo. No, ma non noi, vedrai, dai che l'anno buono, che io ho bisogno di andare via da questa A2, ho un bisogno atavico di andare via dalla A2. Tu come ti trovi in A2 in tutto questo? Cioè, a te piace la A2?
2: Mi trovo, insomma, non è che se c'è una cosa che ci contraddistingue è che noi siamo e ci siamo, a prescindere un po' da tutto quello che è il contesto.
4: Così.
2: Mi piace, mi dai un minuto per ricordare che in questa situazione un po' in cui, a causa di questo potenziale ingresso della NBA in Europa, sta succedendo un po' di tutto nella pallacanestro, no? E quindi questa compravendita dei diritti sportivi sta prendendo una piega veramente fastidiosa. Ricordo che noi siamo quelli che a questa compravendita di diritti abbiamo fatto la guerra, e pur di non sottostare a queste dinamiche siamo stati 3 anni senza squadra, e questo penso che sia una bella prospettiva guardare, insomma, chi siamo stati, quindi la 2 ci fa un baffo.
4: Che bello, mi hai ricordato questa cosa qua.
2: Noi siamo partiti dalla quarta categoria pur di non accettare tutta questa roba qui, quindi insomma, tanto di cappello. Non riconoscerci questa cosa è pretestuoso, poi insomma poi si aprono dei discorsi un po' più ampi, ma non li facciamo.
4: Via Santa Margherita 12, oggi alle 7 c'è Filippo Venturi e un sacco di gente per la presentazione del libro edito da Mondadori, Conti senza l'oste. Grazie Filo.
2: Grazie di questo spazio.
4: Ciao, a presto. Ascolto un vocale.
5: Bella Leo, buon pomeriggio a tutti. Ascoltando per radio, non so se avete già parlato del Bologna, del ritiro, immagino di sì. Questo lungo stop, questa lunga vacanza, li ho contati, sono 46 giorni, uguale 6,5 settimane di vacanze, ferie, tantissimo tempo. Ma ho visto i giocatori pronti, saranno in una decina domani, stasera, domani. Cosa ne pensi? Ciao, da Manuel di Zola, ciao!
4: No, penso che manchi tantissimo all'inizio del campionato e non ci debbano essere, come un tempo, 6 settimane di ritiro, preparazione. Cioè, ragazzi, devono giocare a pallone e non devono imparare a giocare a pallone, devono giocare a pallone. Ripartiamo non da zero per quanto riguarda il Bologna. Io sono molto contento della base che ha il Bologna, chiedo anche al Bologna però di sviluppare e di manutenere le altezze tecniche e motivazionali che ci hanno contraddistinto negli ultimi 4 anni. Vi abbraccio, vi lascio a Francesca Bolognini. Ciao, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista.

0: vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e Xpeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
21: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
24: Ehi, non ti piace la pappa?
25: Forse vuole qualcosa di più.
24: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
25: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
24: Ok, ordiniamo subito.
25: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
27: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059

0: 3698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
3: Sì, buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Martedì 7 luglio 16:36, riprendo la mia postazione qui su Nettuno Bologna 1, almeno fino a venerdì, perché poi vi ricordo che ci saranno un po' di cambi di palinsesto con l'arrivo di Valles, ovviamente, del ritiro che comincerà lunedì 13 luglio, e quindi ci saranno un po' tutte le nostre consuete novità di estive di palinsesto, tra cui ovviamente le trasmissioni direttamente da Valles con Frank Loretti e Leo Bosello. Detto ciò, ben ritrovati a tutti, 366-402-4022 per i vostri messaggi se volete chiacchierare con noi e farci compagnia a vicenda, e ben ritrovato anche a Massimo Guerrieri a TV Rete 7. Ciao Max.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
3: Allora, io sono un po' in depressione perché sono finiti ovviamente i miei primi 4-5 giorni di ferie, sono un po' triste, ma fortunatamente torno al lavoro con un sacco di novità di mercato. No.
4: Un sacco, sì, una marea, bisogna dire una marea.
3: Un sacco e una sporta, come dicevano le nonne a Bologna. Tutto fermo, Max, ma non soltanto in realtà da parte del Bologna, cioè mi sembra che si stia muovendo tutto,
4: sì,
3: a rallenti
4: tutto...
3: in generale.
4: Tutto fermo, per il momento le novità principali, che non sono novità ma sono temi di cui si può tornare a parlare, riguardano incredibilmente il campo, cioè è tornato prima il campo di o comunque l'inizio del raduno,
3: l'inizio,
4: del ritrovo per la prossima stagione, rispetto a veri e propri ingressi e movimenti in entrata di mercato. Ricordiamo che oggi è appunto il primo giorno di raduno, sono attesi calciatori, staff, dirigenza alle 8:15 a Casteldebole per la cena che appunto apre il ritrovo, e sono attesi anche tanti giocatori, due nello specifico direi, di rientro dai prestiti, che non solo Domenico Tedesco vorrà visionare con attenzione tra questi primi giorni di Casteldebole e il ritiro di Valles, ma sui quali almeno io sono personalmente molto curioso a livello di carica, di entusiasmo, se ce ne sarà, che avranno nel rivestire la maglia del Bologna. Parlo di Ella Zuzzi, ma soprattutto di Emil Holm. Io lo sto dicendo più o meno a tutti, oggi farò in 4K riprese proprio degli occhi di Holm, perché io sono molto molto curioso di
3: della faccia,
4: come,
3: sì, che sì, faccia, sì, con che
4: Holm
3: faccia, esatto,
4: Casteldebole,
3: esatto. Io sono anche io effettivamente sono molto curiosa anche poi di tutto quello che eventualmente verrà dopo, perché ancora ci abbiamo capito poco su, o almeno più o meno ci abbiamo capito poco nel profondo sulla la separazione da gennaio, no, di l'Holm, perché è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno, perché fino a quel momento in realtà oltretutto Holm era stato praticamente il terzino perfetto per Vincenzo Italiano, per come interpretava il calcio Vincenzo Italiano, per quel tipo di movimento e di spinta di cui aveva bisogno proprio Vincenzo Italiano. E poi almeno per me è stato abbastanza un fulmine a ciel sereno, separazione per evidentemente divergenze con l'allenatore, eccetera. Quello che ci siamo sempre un po' chiesti è: tornerà a fine prestito, a maggior ragione se non ci sarà più Vincenzo Italiano, perché magari le scaramucce, come può succedere nel calcio e negli spogliatoi, sono state con l'allenatore e basta? Oppure è proprio stato un divorzio e una separazione in generale dal Bologna? E questo sarà curioso vederlo proprio in questi giorni, credo.
4: Sarà molto curioso, ovviamente non lo possiamo sapere, non abbiamo la risposta con assoluta certezza, perché lo sa solo lui e lo sanno le parti prese in causa in questo discorso. È chiaro che Vincenzo Italiano non c'è più, c'è un altro allenatore con cui costruire un nuovo rapporto da zero, e immagino che Tedesco, nei vis-à-vis che avrà singolarmente con ognuno, ne vorrà avere anche uno con Emil Holm. Aggiungo io che potrebbe essere poi un mix di fattori, cioè Olmo è andato via da Bologna a gennaio per divergenze, dicono, con Vincenzo Italiano. Uh-huh. In seguito ha trovato un accordo con la Juventus, il club in cui lui, per cui lui ha sempre sognato di giocare, almeno questo ha scritto lui sui sì. propri social, e quindi mi viene da dire ad oggi, martedì 7 luglio 2026, Italiano non c'è più, Olm rientra dal prestito perché la Juve non l'ha riscattato, quindi da una parte la voglia di Olm di farsi vedere in un certo modo dal nuovo allenatore, magari di costruire un rapporto su basi ancora più solide di quelle che aveva con Italiano prima delle eventuali divergenze, dall'altra la voglia però eventualmente di una proroga del prestito con la Juve, o comunque di rivestire i colori bianconeri. Non lo faccio per alimentare dubbi uh-huh. nei confronti della fedeltà al Bologna di Emil Holm, sia chiaro, lo dico perché sono uno abituato a leggere tutto, e lui sui suoi social ha scritto: sono i colori che sognavo fin da bambino.
3: Ah, l'ha scritto lui, infatti
4: l'ha scritto lui, non lo dico io. Esatto. Quindi è chiaro che da una parte c'è la voglia magari di costruire il rapporto con Tedesco, perché no, di ripartire da zero, se così vogliamo dire, al Bologna a Casteldebole, dall'altra è allettante, immaginiamo, per lui l'idea di fare ritorno alla Continassa, a Torino, alla Juve, magari con una proroga del prestito. Difficile che accada a titolo definitivo, penso, difficile che si parli di proroga del prestito adesso, però magari un po' più avanti, ad agosto, faccio per dire, se ci saranno le condizioni, eventualmente i due club potranno mettersi d'accordo su questo, se proprio Olm vorrà partire, sia chiaro.
3: Allora, leggo però che c'è, in teoria c'è anche un interesse, ci potrebbe almeno essere anche un interesse su Olm da parte della Fiorentina.
4: Sì, che peraltro fonte Gianluca Di Marzio si è interessata anche a un altro giocatore che era stato inserito in orbita Bologna, un altro terzino, in questo caso terzino sinistro, che è Victor Valdepeñas, sì. classe 2006 del Real Madrid Castiglia, quindi diciamo dell'under 23, così la chiameremo in Italia, del Real Madrid, e quindi è chiaro che adesso, uscendo un attimo da Valdepeñas, che non conosciamo nemmeno così bene qui a Bologna, e rimanendo su Olm, Olm è un nome interessante, cioè Olm è un giocatore che ha avuto divergenze, ce lo hanno raccontato, diciamo, sono uscite indiscrezioni con Vincenzo Italiano, che si è infortunato a più riprese nell'ultima stagione, ma che se sta bene umanamente nell'ambiente in cui è e fisicamente sul campo, può attirare l'attenzione e l'interesse di tanti club anche più alti, se vogliamo, a certo. livello di classifica, di Bologna e Fiorentina, senza nulla voler togliere a questi due club, perché è un giocatore forte, è un giocatore di talento, che ha buon piede, che ha tantissima corsa, che dà una grossa mano in difesa,
3: che anche, esatto, ha delle letture. Io l'ho visto fare delle letture Holm in difesa, proprio, che sono state praticamente perfette
4: a stacco di testa quando coinvolto magari sul rinvio del portiere o sul rilancio di un difensore avversario o di un centrocampista avversario. Cioè, parliamo di un giocatore di livello, e quindi non c'è da stupirsi se esce dell'interesse certo. della Fiorentina, se dovesse uscire magari dell'interesse anche di Luciano Spalletti, che mi pare l'abbia apprezzato, al di là degli infortuni, mm-hmm. di riaverlo in casa alla Juve, come dicevamo, magari con una proroga del prestito, perché è un giocatore di valore.
3: L'unica cosa che magari, almeno se io fossi un allenatore o un dirigente che deve fare il mercato, eccetera, che pur mi piacerebbe tantissimo come qualità, veramente come tipologia di giocatore Holm, farei qualche riflessione effettivamente, ed è quello che magari può preoccupare, tra virgolette, da parte del Bologna, se dovesse aprire alla cessione e se non volesse tenere più Holm, è il fatto che lui possa essere effettivamente un giocatore, uno di quei giocatori un po' fragili. E questo un po' l'abbiamo visto a Bologna.
4: L'abbiamo visto, se ne sono accorti molto bene nei sei mesi, poco meno, che ha fatto alla Juve a Torino. È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto a più riprese, che continuiamo a fare sulla prossima annata di Lukasz Skorupski. Cioè, ci sono quelle stagioni in cui gli infortuni sono abbastanza seri a volte da metterti dei tarli in testa che prima non avevi. Cioè, nessuno avrebbe mai immaginato che venisse messo in discussione il futuro di Skorupski a Bologna. È stato, adesso mi pare meno, a tratti, però soprattutto nelle scorse settimane, nello scorso mese, messo in discussione il futuro di Skorupski a Bologna, perché è stato fuori 4 mesi, sommando i 2 grossi infortuni che ha avuto, e questo ha fatto evidentemente spaventare un po' soprattutto la dirigenza rossoblù. Lo stesso discorso lo applichiamo a Holm, ed è un tema che va certamente tenuto a mente in primis da Tedesco e dal suo staff, perché se poi la scelta è Holm ci piace, lo vogliamo tenere, per favore non cedetelo perché noi ci contiamo, però non è che gli infortuni svaniscono e il giocatore diventa meno fragile all'improvviso, quindi a partire da Tedesco in giù devono tutti tenere in considerazione questo.
3: Allora, questo ascoltatore che dice mi sembra perfetto Holm che va a giocare con Kane, direi che a Firenze sia tutto fantastico. Sì, perché ricordiamo il dissing che c'era stato
4: almeno finisce la gara di ballo.
3: No, esatto, a quel punto i balletti li possono fare e creare insieme.
4: Esatto, non solo in campo come scambi, ma anche
3: esattamente. Mi pare invece un'operazione perfetta alla Ballando con le Stelle. Guarda,
4: esatto, sì, potremmo definirla così.
3: Senti, poi continua a rimanere tutte le nostre speranze di vederla chiusa in relativamente breve tempo, poco tempo, di avere novità, insomma, almeno entro l'inizio delle attività a Casteldebole, cioè il nodo Orsolini, che ancora tutto tace, mi sembra. Però noi l'ultima volta che ci eravamo sentiti, Max, se non sbaglio ero con te, ci eravamo anche detti che potrebbe anche essere che sia da parte di Orsolini, soprattutto magari da parte di Orsolini, ci fosse anche magari la voglia, prima di prendere una decisione definitiva, anche quella di parlare e conoscere il nuovo allenatore di persona.
4: E finalmente arriverà il momento in cui Orsolini e Tedesco potranno parlare, e quindi, seguendo questo ragionamento, dovrebbe sciogliersi in un senso o nell'altro il nodo Orsolini tra questa settimana e la settimana prossima. Ma io, perdonami adesso, insomma, la frase non del tutto radiofonica, col cavolo che ti dico che si risolve la prossima settimana.
3: No, a questo punto non ci esponiamo più, non ci esponiamo più.
4: È passato un mese e mezzo, quindi ora io non dico più niente. Dico solo che Tedesco e Orsolini, per forza di cose, dovranno parlare, o si evitano, ma non è una grande idea, appena conosciuti, oppure si parlano, e a quel punto poi si capirà di più rispetto al futuro di Riccardo Orsolini. Io poi sono della schiera di chi pensa che più passa il tempo e più rimane a Bologna, perché poi ci sono due, come dicevo anche ieri su ETV durante i nostri TG quotidiani. Ci sono due schieramenti, c'è chi pensa che più passa il tempo più Orsolini andrà via, e chi che più passa il tempo e più Orsolini rimarrà.
3: Io ti do una terza opzione, però non devo dire la verità, ci penso perché a volte sono maliziosa e da donna il mio overthinking, no, sai, c'è sempre, no? Però c'è effettivamente una terza opzione, ma secondo me è quella meno improbabile, per come conosciamo Orsolini, per come Orsolini è legato, e questo è vero, alla piazza di Bologna, e per come Bologna è legata a Orsolini. Quindi devo dirti la verità, non ci crederei neanche se lo vedessi da questo punto di vista. Più passa il tempo, più Orsolini decide di rimanere sia a Bologna, perché magari non ha l'offerta che, diciamo così, lo sconfinfera, lo vuole accettare, o comunque magari non ha determinate offerte, quindi rimane a Bologna ma senza rinnovare.
4: E quindi andando a scadenza per prendere di più a livello di ingaggio l'anno prossimo.
3: Esatto, e avere anche magari qualche offerta in più eventualmente, perché poi a quel punto hai le squadre che magari ti vogliono, che non devono pagare un cartellino.
4: Allora,
3: però non ci posso credere, dai.
4: Mi pare già abbastanza raro questo in assoluto, cioè guardando come si muovono calciatori e club in giro per l'Europa, e se vogliamo anche e soprattutto in Italia. Non voglio nemmeno arrivare a pensare che una cosa rara già in assoluto possa accadere in questa circostanza, dove sono coinvolte due parti che si sono date tutto fatto sì, non infatti. Qualcosa tutto infatti. Reciprocamente per 8 anni, cioè Orsolini è la bandiera del Bologna infatti. E il Bologna è la squadra che ha regalato numeri, carriera, visibilità, spazio per mettere in mostra le proprie qualità a Riccardo Orsolini. Quindi io non voglio nemmeno arrivare a pensarci, se poi così sarà s'avrà visto lungo il tuo cinismo, ma vedo che insomma anche tu stai sperando in ogni modo che non sia così. Per me più passa il tempo e più alla fine Orsolini rimane a Bologna, perché poi bisogna anche chiedersi chi può fare un certo tipo di offerta un anno dalla scadenza per Riccardo Orsolini, sì. A quante, a quali squadre fa comodo, in quali campionati è maggiormente richiesto. Poi è chiaro che può essere solo una questione economica, quindi Orsolini può finire in Turchia, visto che oggi si parla sì, del Beşiktaş sì, di Vincenzo sì. Italiano, peraltro. Però mi pare di capire che possa anche essere una questione di stimoli. Dovesse essere una questione di stimoli, è un downgrade dall'Italia andare in Turchia.
3: Sono d'accordo.
4: E quindi a quel punto vorrebbe dire che Orsolini sta aspettando la Spagna, la Germania, l'Inghilterra. Non è proprio facilissimo che Spagna, Germania e Inghilterra cerchino un giocatore come Orsolini.
3: Guarda, tra tutti quelli che abbiamo nominato, io quello in cui forse lo vedrei di più come campionato che non è quello italiano è quello spagnolo. Cioè la Premier, mi dispiace, io adoro Orso, secondo me è un grandissimo talento, è uno che fa sempre, soprattutto negli ultimi anni, tantissimi gol, ma in Premier hanno dei ritmi che secondo me Orso non è adatto a quel campionato, magari sbaglio,
4: ma soprattutto quando dico non è facilissimo che squadre di questi tre campionati cerchino Orsolini o comunque facciano offerte convincenti per il Bologna, anche per Orsolini, non lo dico per dire Orsolini è scarso, no, Orsolini certo. Non segna in altri campionati, Orsolini non corre, lo dico perché in Spagna, forse la Spagna in questo momento è la patria degli esterni, mm-hmm. E quindi andare a prendere un esterno dall'Italia, italiano, senza valorizzare eventuali ragazzi giovani spagnoli, per tanti club forse non ha senso.
3: È come andare a comprare i tortellini in un negozio, non so, a Los Angeles.
4: Esatto, cioè ribadisco, in questa epoca storica poi, perché
3: sì,
4: poi
3: sì, no, è vero,
4: epoche anche in questo. Certo. In Inghilterra hai fatto tu un giustissimo discorso a livello di ritmo, in Germania è la strada che posso tenere anche eventualmente un po' più aperta, però quante volte un club importante o comunque delle prime 7-8 posizioni di Bundesliga ha richiesto in maniera così convincente per il club di appartenenza un esterno italiano?
3: Sì, quante
4: volte in Bundesliga vengono richiesti in generale giocatori italiani?
3: Poi è vero,
4: ce ne sono. Però mi pare che sia un campionato che pesca poco dall'Italia,
3: forse anche
4: meno negli ultimi anni rispetto all'Inghilterra, dove invece abbiamo visto arrivare Tonali, Savona, Leoni. Non lo so.
3: Stefano da Imola dice: Lollo ha rinnovato, manca Orso, spero che rinnovi anche Remo. Allora, abbiamo parlato di Orso, andiamo ovviamente anche sul rinnovo, che però insomma ci aspettavamo, che l'ufficialità sì. Poi è arrivata oggi, fino al 2027, un altro anno con Lollo De Silvestri. Ovviamente ti lascio anche le tue considerazioni e poi andiamo a parlare anche di Remo Freuler, con cui, mi dispiace ragazzi, ma secondo me, oddio, è vero che le vie del mercato sono sempre infinite, anche un giocatore che è già andato in scadenza magari a fine agosto decide di si continuano a parlare le parti e si sentono e magari ad agosto Remo dice beh sai dai mi va bene, rimango eccetera. Io credo che, mi sbaglierò, ma le strade di Bologna e Remo Freuler si siano separate.
4: Vedremo.
3: Non sei convinto?
4: No, non sono convinto, ma perché io aspetto la fine del mondiale, aspetto di vedere quanto va avanti la Svizzera, aspetto di capire esattamente chi in questo momento è davvero interessato a Remo Freuler. E quando dico davvero, escludo tutti i club che, ma sì, dai, Freuler è un centrocampista interessante, come terzo mediano lo posso prendere, perché sono convinto che Freuler, se deve lasciare Bologna, lascia Bologna per un club che non dico gli dia la titolarità fissa, ma che comunque gli possa dare opzioni più allettanti.
3: Sì, che non lo lasci come terza scelta.
4: Ecco,
3: sì, sì.
4: Quindi magari, non lo so, essere seconda scelta in un club che fa la Champions, quello lo posso capire. Essere prima scelta in un club che ti dà 6 milioni all'anno di ingaggio viaggio, altro club turco per citare opzioni, lì lo posso capire, sarebbe una mera questione economica. In altri casi voglio poi vedere quanto Freuler è convinto da altre destinazioni che non siano restare a Bologna. Aspettiamo post mondiale, peraltro oggi c'è un Freuler contro
3: lui, volevo arrivare.
4: Sia a scenari tutti rosso-blu in questo mondiale senza Italia ma con tanta Bologna, e cito anche la grande partita di Eggen contro il Brasile. Per tornare a De Silvestri, l'ufficialità non è arrivata oggi, secondo me è arrivata ieri quando l'abbiamo visto tra i convocati del raduno e del ritiro, perché ci si stava solo chiedendo se avrebbe continuato a giocare o se avrebbe smesso. È convocato a raduno e quindi continua a giocare e per forza di cose continua a farlo, da bravo sindaco qual è della nostra città con i colori rosso-blu addosso. Quindi esatto, sono ovviamente molto contento sotto l'aspetto umano, perché penso che ce ne sia bisogno nel calcio di oggi e nello spogliatoio del Bologna. Sono contento perché De Silvestri è un simbolo ormai di questo club e di questa città. Sono contento, come sono contento anche per dire in virtus per il prolungamento annuale di Daniel Hackett, perché la chioccia in spogliatoio è sempre
3: serve sempre, assolutamente vero. Andiamo un attimo anche proprio dai mondiali, dato che giustamente hai ricordato la sfida di questa sera tra Freud e John Lucumi, ovviamente tra Svizzera e Colombia, ma insomma ti chiedo anche un po' una considerazione su il Portogallo che viene eliminato dalla Spagna, con ovviamente in teoria l'abbandono dalla nazionale di Cristiano Ronaldo. Poi si sa che magari è una porta chiusa, per ora non ha chiave. Vedremo.
4: Sì, la sorella ha detto ha finito, lui ha detto decido io, quindi adesso
3: secondo me la porta c'è la porta, secondo me l'ha chiusa magari, ma non a chiave. Io non mi fido troppo di questa chiusura, diciamo così. Però ti chiedo ovviamente una considerazione proprio anche sulla partita di ieri tra Portogallo e Spagna. Io l'ho vista, cioè ti giuro, la Spagna che segna, mannaggia, nel recupero è stata una beffa incredibile. Poi per carità, sicuramente bel gol, la Spagna sta dimostrando una solidità difensiva incredibile, magari segna poco ma una solidità difensiva incredibile. E poi su la Norvegia, che sta andando avanti, è andata avanti ma incontrerà l'Inghilterra. Io non so quanto sia matura e grande la Norvegia per andare ancora avanti, non lo so.
4: Allora, temi tutti molto interessanti. Parto in ordine da Portogallo-Spagna, che ho ripescato perché ieri eravamo in onda al pallone nel 7.
3: A Villa Serena, visto.
4: A Villa Serena, esatto.
3: Salutiamo
4: esatto.
3: Anche Marco Salicini.
4: Abbiamo postato qualsiasi cosa, quindi visto per forza. Abbiamo veramente riempito tutti i social.
3: Molto bene.
4: Allora, la Spagna è squadra. Più squadra rispetto a tante altre big di questo mondiale, è la più squadra di tutte come proposta di gioco, come concetti, come compattezza. Non parlo tanto di garra, di spogliatoio, in quel senso forse la più squadra di tutte è l'Argentina, che sembra che lotti come nazione per far vincere il secondo mondiale di fila Leo Messi, ma proprio come concetti, idee e nel modo di stare in campo la Spagna è la più squadra di tutti. Avevo pronosticato il passaggio di turno della Spagna, anche perché a proposito di essere squadra o non esserlo, il Portogallo in questo senso a me ha fatto, dal mio punto di vista, ha fatto un mondiale molto scadente.
3: Molto, sì, purtroppo sì.
4: E anche un po' preoccupante per quello che è il futuro del Portogallo post Cristiano Ronaldo. Cioè bisogna sistemare più di qualcosina, a partire da gerarchie, prese di responsabilità, prese di posizione. L'allenatore non credo sarà quello tra 4 anni, e forse da un certo punto di vista me lo auguro anche per loro, perché certo, anche sulla gestione di Cristiano Ronaldo ha fatto più che discutere qualcosina. Però sarebbe ingiusto dire il Portogallo è uscito perché Ronaldo non ha corso i chilometri.
3: Lo sport è uno sport di squadra, ragazzi. Poi puoi avere un fenomeno dentro, ma è uno sport di squadra, rimane per quello.
4: Bruno Fernandes ha fatto una stagione ai limiti dell'incredibile e ha fatto un mondiale pessimo. Vitinha ha fatto un mondiale ancora peggiore e ha vinto la Champions League da protagonista. Sembrava un fenomeno, è un fenomeno nel Paris Saint-Germain. Evidentemente lì in mezzo col Portogallo Portogallo non si è ritrovato,
3: certo,
4: giusto per far due nomi. Quindi è chiaro che il Portogallo ha fatto fatica. Arrivando alla Norvegia, dico solo una frase: la Norvegia ha palleggiato in faccia al Brasile, questo è il 2026, che piaccia o non piaccia, questo è il movimento norvegese che vive un'epoca d'oro, e il movimento brasiliano che sta provando a riciclarsi post generazione di campioni, che però ormai mi pare è terminata, con le lacrime di Neymar come ultima scena.
3: Sì.
4: E Ancelotti adesso mi auguro gli venga dato tempo per rifondare in vista dei prossimi mondiali, cioè mi auguro abbia un ciclo di altri 4 anni, dubito,
3: per poter lavorare.
4: Esatto. Non so se la Norvegia batterà l'Inghilterra, proprio perché l'Inghilterra ha superato uno scoglio, quello del Messico, che un po' di Inghilterre fa non avrebbero superato gli inglesi.
3: Infatti il mio timore, io devo dire la verità, tiferò Norvegia, però il mio timore è che la Norvegia, che pur ha grande qualità, ha dimostrato di star facendo cose incredibili, poi lasciamo perdere Haaland, ma che non sia ancora, diciamo così, sia ancora un adolescente da questo punto di vista, quindi non sia ancora abbastanza matura per magari giocarsi in un certo modo certe partite, quindi forse è un po' più favorita all'Inghilterra, ma non si sa mai.
4: È vero, no, sarà una bellissima partita,
3: assolutamente vero. Max, grazie mille, noi continueremo a sentirci, sappilo, io continuerò a cercare di chiamarti quando ovviamente potrai, anche quando sarai su Avalles. Se mi
4: tutta
3: dai disponibilità,
4: esatto. Anche a Ferragosto.
3: No, lì l'estate. Sono in ferie, io non vi voglio più sentire neanche se mi pagate.
4: No, anch'io, assolutamente. Grazie
3: Max, alla prossima. Ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, a TV Rete 7, pausa e poi rientriamo.
0: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17:03.
11: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nuovamente in studio, pomeriggio rossoblu, 17.08, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Finalmente riesco a risentirlo, Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, è due settimane che non riusciamo a sentirci io e te.
16: Ciao Francesca, forse la volta buona, speriamo.
15: Esatto.
16: Ci sono tutte le premesse per compiere la missione.
15: Cioè, è stato più difficile sentirci noi di quanto è difficile il rinnovo di Orsolini, praticamente. No, forse non arriviamo a quel punto.
16: Esatto.
15: Dopo ne andiamo,
16: sì,
15: ovviamente.
16: Simile, però esatto.
15: Noi, cioè, diciamoci la verità, ne stavo parlando anche prima con Massimo Guerrieri, forse ci aspettavamo che una qualche risposta sarebbe arrivata prima, così non è stato. Però c'è anche la questione, che per me non è da sottovalutare, che magari la voglia anche di Riccardo Orsolini sia anche quella di prima conoscere e parlare di persona col nuovo allenatore, perché obiettivamente è un allenatore che forse anche tanti calciatori di Serie A non conoscono.
16: Guarda, sì, io penso che comunque a questo punto non è neanche da escludere una soluzione in stile Locumì, cioè una cessione, cioè una soluzione, poi uno scenario che non è che nasce oggi, uno scenario che comunque può essere possibile, probabile, lo è da sempre, come lo sarà poi per Locumì, cioè lo scenario simile nel senso di giocatore che è in scadenza l'anno prossimo e che il Bologna sarà costretto a cedere in questo, in caso di mancato rinnovo, per massimizzare al massimo la cessione. Io penso che su Riccardo Orsolini vadano fatte innanzitutto una barra due riflessioni, cioè innanzitutto sull'età, l'età che è molto importante, 29 anni, certe cifre, io davvero ci penserei due volte, sinceramente, fossi nel Bologna, a rinnovare un 29enne, che per carità è una bandiera del Bologna, comunque lo sappiamo tutti, quello che ha dato il Bologna alla causa rossoblu, ma ha 29 anni, quindi l'anno prossimo ne fa 30, e fino a prova contraria nel calcio moderno, pur, l'abbiamo visto, cioè, certa gente arriva anche a 41 anni al mondiale,
15: sì.
16: Però ancora la media dei giocatori, diciamo che dopo i 30 anni inizia comunque la fase calante, questo è abbastanza chiaro e acclarato. Poi sappiamo tutti Orsolini quello che vale nella storia del Bologna, è una bandiera come ormai non ce ne sono più, quindi è ovvio che quando il Bologna tratta, quando offre un contratto a Orsolini, è un caso particolare, un caso molto speciale, come anche ammesso dallo stesso Fenucci in più di un'occasione. Però la riflessione sull'età io la farei davvero più a fondo di come si è fatta fino a questo momento, perché è vero che parliamo di ormai un figlio adottivo di Bologna, ma parliamo anche di un giocatore che ha 29 anni, l'anno prossimo 30, quindi forse rinnovarlo a certe cifre potrebbe anche essere un autogol nel caso. Questo secondo me lo si può dire senza problema, cioè quantomeno come esporre, ecco, il tema. Poi se ne può parlare, rinnovo sì, rinnovo no, ad oggi siamo nella fase di stallo, alla fine simile a quella di John Lucumi in fondo, perché se ci pensi
15: sì, sì.
16: Le due situazioni sono identiche ad oggi, due giocatori in scadenza l'anno prossimo che ancora non hanno rinnovato. Poi vedremo, chiaramente sarà fondamentale anche il colloquio con il nuovo allenatore, tutto il nuovo staff tecnico, però certo non è da escludere a priori lo scenario della cessione, direi che è un po' traumatizzante,
15: esatto.
16: Però è così.
15: Quello è vero, con una, però secondo me una, cioè, ovviamente anche altre differenze, però una differenza tra situazione Lucumì e situazione Orsolini, diciamo così, che secondo me Lucumì è da talmente tanto in realtà che si sa la sua volontà di cimentarsi da qualche altra parte, la sua volontà di andare a provare altri palcoscenici, poi doveva essere già l'anno scorso, non è stato possibile per l'uscita repentina di Bökema e quindi la impossibilità da parte del Bologna di cedere anche l'altro titolare in difesa, si è aspettato un altro anno con un Lucumì assolutamente professionale che ha fatto un campionato straordinario. Orsolini invece secondo me diciamo così, l'idea magari di poterlo cedere quest'estate viene fuori un po' all'ultimo, nel momento in cui si vede che non sta rinnovando, quindi secondo me è un po', cioè su Lucumì è come se tu avessi già scritto, no, le pagine del libro. Con Orsolini invece secondo me non era paventata questa opzione, forse, questa ipotesi, almeno all'inizio.
16: Sì,
15: o forse solo da noi.
16: Va detto che anche Va detto che anche Rossolini l'offerta è stata fatta ormai mesi fa,
15: sì.
16: Questo per quanto sì, proprio sì. Stando alle dichiarazioni pubbliche fatte sì, anche dai sì, dirigenti del Bologna, Lucumi e Freuler Orsolini furono fatte già nel periodo primaverile, se non addirittura anche un po' prima, quindi è chiaro che il Bologna non può aspettare in eterno, c'è un timer comunque fissato innanzitutto dal mercato, dal giugno dell'anno prossimo, che ha fatto partire ufficialmente, no, il countdown verso la scadenza. E certo, uno scenario può essere anche questo, soprattutto se poi ci sarà la volontà di Tedesco di rinnovare il Bologna del tutto, perché anche quella è una soluzione che insomma potrebbe anche essere uno scenario per l'estate che verrà, cioè quello di iniziare un nuovo corso a tutti gli effetti, cioè salutare tutti i grandi protagonisti di questi anni, provare a massimizzare, diciamo, le cessioni, quindi ottenere il massimo di milioni di soldi da questi profili, e poi ripartire con altri e ripartire praticamente da zero un nuovo corso. Anche questa può essere un'idea.
15: Guarda, tu hai detto una cosa, un concetto fondamentale, la volontà di Tedesco, perché ci deve sempre essere comunque ascoltata, ci devono essere sempre i colloqui in cui c'è la volontà anche dell'allenatore, no? Le idee dell'allenatore, il pensiero dell'allenatore. Ad oggi questa parte qua mi sembra che sia un po' sotto traccia, o no?
16: Allora, siamo all'inizio, iniziamo oggi, questa sera, quindi siamo poi di fatto davvero all'anno zero, neanche all'anno uno di questo Bologna. Questa sera la cena, domani iniziano i test atletici, poi soprattutto fra una settimana Valles, che sarà già un po' il banco di prova per capire l'allenatore cosa vuole fare, chi vorrà tenere, chi no. Uno intanto l'ha già detto, chi non vuole tenere, cioè Jesper Carlsson, ha già fatto capire che insomma non ci sarà spazio per lui neanche in questa prefase, no, di
15: sì,
16: così
15: sì.
16: Controllo, monitoraggio dei test atletici e fisici, quindi anche questa è a suo modo anche una scelta già importante,
15: è stata,
16: decisa,
15: è stata una mossa forte comunque. O no? È stata una mossa, cioè comunque
16: sì,
15: bella decisa e forte, eh?
16: A suo modo sì, perché comunque parliamo di un giocatore ancora under 30, difficile rilanciarlo, questo dobbiamo dirlo in modo chiaro e trasparente, anche se quest'anno insomma in Scozia e Olanda ha fatto il suo, chiaramente la Serie A è un'altra cosa, quindi partirà altrove, questo era già scritto, però sicuramente non volerlo neanche visionare in questi primi giorni è già una scelta tosta. Poi dovremo aspettare Valles per avere verdetti in un senso o nell'altro e capire soprattutto se quest'estate sarà un'estate di transizione dal punto di vista dei protagonisti, no? Se cambierà poco, cambierà molto, e anche quest'ultima opzione, nel caso delle offerte giuste, non solo per Lucumi ma come abbiamo detto anche di Orsolini, potrebbe aprire subito la strada a un Bologna veramente rinnovato a tutti i livelli, forse con un nuovo allenatore in panchina, uno scenario da non escludere anche questo, diciamo, a priori in partenza.
15: Senti Stefano, vista anche la lista dei convocati, diciamo così, per il ritiro di Valles, e un mercato che non soltanto da parte del Bologna ma mi pare un po' in generale in Italia sia abbastanza al rallenti, per essere buoni e gentili, sei un po', diciamo così, non preoccupato, però ti dà un po' da pensare questo mercato che fa una grandissima fatica a decollare, sicuramente complice anche il mondiale, anche i giocatori che sono al mondiale, e con conseguente comunque ritiro di Valles almeno nella prima parte, in cui in realtà i giocatori a disposizione di Domenico Tedesco cioè, non sono forse i giocatori, almeno non tutti, che ti porterai poi in Serie A e tutto quanto, cioè cambia il modo di lavorare in ritiro questa situazione.
16: Ma allora, se analizziamo quello che è il Bologna di oggi, per come ha finito il campionato scorso, il Bologna è una squadra che ha finito ottava la stagione scorsa, e con una squadra che grosso modo, quella che parte in asse di partenza questa sera con la cena inaugurale, certo adesso ci sono i mondiali, i giocatori del mondiale che sono ancora o in vacanza o occupati, c'è un Freuler in meno e questo è senza dubbio una perdita pesante. C'è un João Mario di meno tornato dal prestito e un Som in meno, anche lui tornato alla casa madre. C'è però un Olmo in più, quindi questo va comunque sottolineato, e poi tutti i vari rientri dei prestiti minori, tra virgolette, come Lazzuzzi e Dilic, che andranno comunque valutati. Grosso modo c'è l'attacco che è lo stesso, quindi Bologna riparte dalla certezza dell'attacco, che è un po' la conferma. Tedesco avrà fin da subito tutti gli elementi offensivi dell'anno scorso e questo è un vantaggio. Il problema è delle due a centrocampo, dove senza sì. Moro e Ferguson e soprattutto Freuler, che proprio non ci sarà più in via definitiva, ci sarà un po' da studiare l'assetto, perché ad oggi comunque Tedesco avrà a disposizione Pobega e Lazzuzzi, e ci saranno due giovani della primavera molto interessanti, questi da tenere d'occhio, Badori e Libra, che sono stati fondamentali nell'Under 18. Libra già nazionale venezuelano a 18 anni, quindi da tenere assolutamente d'occhio, però serve anche gente pronta.
15: Viene inserito anche Odgaard, viene inserito anche Odgaard nei centrocampisti.
16: Sì, penso dei centrocampisti possiamo chiaramente mettere anche Odgaard, dipenderà anche qui il Tedesco come vorrà giocare, se vorrà, se ci sarà continuità con il vecchio corso. Passando invece alla difesa, sì, non c'è Lukumi, potrebbe essere anche una soluzione, diciamo uno scenario definitivo, quello dell'assenza di Lukumi, e lì bisognerà capire se saranno promossi i vari Elland, diciamo, ed Eggen, anzi uno dei due sicuramente, bisogna capire se anche l'altro, se ci sarà un sostituto di peso per Lukumi, perché quella è un po' la grande incognita. Quindi no, grosso modo è un Bologna che ha mantenuto, non è che parte in emergenza,
15: no,
16: perché
15: no,
16: lo struttura
15: no.
16: Grosso modo è quella di ormai due mesi fa, di un mese e mezzo fa, dell'ultima partita contro l'Inter. Ci vorranno senza dubbio uno, due, tre ritocchi per diciamo sostituire quelli, i buchi lasciati vuoti, però la struttura di base c'è, ecco, questo quindi direi di scacciare un po' l'idea di una squadra in emergenza, quello direi di no. Per però rimanere alle posizioni attuali ci vorranno senza dubbio quei colpi, ma già previsti abbastanza nei programmi, in grado di mantenere questo, innanzitutto non neanche superare, ma mantenere questo livello, perché ad oggi questo Bologna deve conservare la posizione che si è guadagnata in questi anni, cioè appena a ridosso dell'Europa, provando poi con le condizioni necessarie a fare il salto oltre.
15: Andiamo con qualche minuto di pausa, poi rientriamo ancora con mercato, Bologna, ma anche un po' di mondiali ovviamente. A tra poco.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
22: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nuovamente in studio con Pomeriggio Rossoblu, 17:23, 366-402-4022. Stefano Brunetti con noi da stadio. Ciao Stefano di nuovo, ben ritrovato.
16: Eccomi qua.
15: Allora, ti aspettavi, poi vado un attimo anche sui messaggi, ti aspettavi un mercato così a rilento in Serie A? Sì, visto il mondiale, oppure ti aspettavi che se non altro qualcuno riuscisse a muovere qualcosa?
16: Ma sì, nell'anno del mondiale è logico che si proceda un po' così, con i ritmi rallentati. Intanto c'è il Milan, dai, che forse ha piazzato un po' una bombetta con
15: Mario con Ramos, con Mario Gila anche.
16: Sì, sì, quantomeno, cioè era la squadra che forse doveva un po' rinforzarsi di più dopo per il finale dell'anno scorso, sì. E qualcosina sta facendo. Diciamo che io sono un po' incerto sulla guida tecnica, forse il Milan ha bisogno più di una certezza pronta, no? Per l'immediato, sì. Come non una Mourinho che comunque viene da un fallimento grosso, lo United, deve scoprire il calcio italiano. Certo, parliamo di un allenatore che prima dello United era in rampa di lancio, certo. Questo va detto per quanto fatto in Portogallo, però ecco, sarei andato su altri profili più pronti per l'immediato, più sicuri, più esperti, però vediamo, questa è senza dubbio una scommessa. Poi le altre squadre, sì, c'è la Lazio che è in estrema difficoltà per l'ennesimo anno di fila, quindi purtroppo sarà costretta a fare i conti con questo problema. Una Fiorentina che, dai, comunque anche la Fiorentina qualcosina sta facendo, altra squadra che deve assolutamente riscattare lo scorso anno, lo sappiamo tutti, dopo veramente la grande paura dello scorso anno, che alla fine comunque è riuscita in extremis a salvare il salvabile. Il Bologna dal canto suo, ribadisco, è arrivato ottavo lo scorso anno, il suo l'ha fatto grosso modo, quindi non ha un bisogno così immediato, ecco, di andare sul mercato.
15: Sì, no, non è completa emergenza, esatto. Sì,
16: non è nella situazione di queste squadre per diversi motivi, no? Poi c'è anche un nuovo allenatore che dovrà valutare, cioè il Bologna adesso soprattutto, lo ripetiamo da settimane, la fase di lavoro che andrà fatta è quella di scrematura, perché comunque è una squadra che questa sera si ritroverà 26 elementi, certo, con molti primavera. Però attenzione, perché poi ti tornano anche i giocatori del mondiale. Chiaro. E sono chiaramente troppi in un anno senza Europa. Sono troppi e innanzitutto andrà sfoltito questo grande numero. Poi, dopo le cessioni eccellenti che ci saranno, come sappiamo almeno 1/2, poi arriveranno i colpi per sostituirle e allora veramente il gioco potrà partire. Ma per il momento siamo ancora in alto mare per tutta una serie di motivi, ma fa parte anche dei piani previsti all'inizio.
15: Al di là del mercato, io vedo un matrimonio che secondo me funzionerà molto bene tra Atalanta e Sarri.
16: Ma allora,
15: non sei convinto tu invece?
16: Ma ti dico la verità, Sarri sono stato un grande fan negli anni scorsi, però a quell'età lì forse non lo so, avrei fatto più altre scelte anche in quel caso, più scelte volte verso il futuro. Mi sembra un allenatore che un po' il suo ha già dato, così. Però certo, bello anche vederlo in un contesto un pelo più organizzato e solido di quello che ad oggi è il contesto della Lazio. Questo è fuori discussione. Sarri, va detto, comunque ha fatto i miracoli l'anno scorso per quello che era la realtà della Lazio, cioè una squadra incompleta, in estrema difficoltà, ecco, mettiamola così. Auguri anche a Gattuso per l'anno prossimo, perché davvero non è facile in queste condizioni. No, cioè, senza dubbio sarà interessante vederlo, però sai, come si suol dire, largo ai giovani. Io sono un po' più per quello stile lì.
15: Che ci può stare, ecco, ci può...
16: sì, il Bologna ha fatto una scelta molto inclina a questo motto, comunque un allenatore di 42 anni, non lo so, per me ha fatto bene il Bologna, però staremo a vedere. Due scelte senza dubbio molto opposte come filosofia, ancora prima che di gioco, di vita, però stiamo a vedere, perché ognuno poi fa la sua scelta.
15: Guarda, e io invece magari anche lì sbaglio, però prevedo un po' di fulmini e temporali nel corso della stagione calcistica in casa Napoli con Allegri. Non lo so se è stata una scelta perfetta.
16: Allora, mettiamola così. De Laurentiis, oltre che questo, dobbiamo dirlo perché i risultati parlano chiaro, oltre che il più grande presidente di calcio degli ultimi 20 anni, io credo che su questo nessuno possa essere in disaccordo, perché ha preso una società fallita in Serie C, 5 anni dopo l'ha portata in Europa, 10 anni dopo in Champions League
15: e ci ha rivinto uno scudetto.
16: In realtà gli scudetti, sì, ma che poi gli scudetti, parliamone, sarebbero dovuti arrivare anche prima, cioè sì, già sì, con sì. Sarri. E proprio lì voleva arrivare. De Laurentiis è uno che ti ha preso un Sarri che veniva dall'Empoli, quando il Sarri Prime, per usare diciamo termini no, che vanno adesso tra i giovani, sì. Non il Sarri del 2026, ma il Sarri di 10 anni fa, che era veramente
15: quello con Higuain.
16: Esattamente, e io ti invito invito tutti ad andare a vedere i commenti dei tifosi del Napoli, non solo, quando De Laurentiis prese Sarri. Quindi, per dire, cioè, se De Laurentiis prende Allegri è perché è convinto di questa scelta, cioè, perché davvero a maggio prendere Allegri dopo il finale di stagione col Milan, cioè, nessuno sano di mente lo farebbe. Questo davvero, dopo quel finale lì, chi può prendere un allenatore ormai criticato da tutti, ormai dato anche...
15: No, sicuramente non sarebbe stata una scelta così automatica da fare, effettivamente, quando nel momento in cui un allenatore viene da un fallimento, non ti viene la scelta automatica, se sei un altro club, da chiedere quell'allenatore, quello sì, invece è un po'...
16: Assolutamente. Però Laurentiis, questo lo sappiamo insomma per certo, che Allegri lo cercava da anni, quindi è una sua fissa da anni.
15: Infatti.
16: E quindi io direi che una scelta di De Laurentiis, anche all'apparenza insensata, perché obiettivamente lo è, questo è abbastanza...
15: Potrebbe però, dici, essere quella giusta in realtà, perché poi lui ci vede lungo.
16: Potrebbe avere il suo senso, perché un presidente è, ribadisco, il miglior presidente di calcio negli ultimi 20 anni, e sono i fatti e i risultati soprattutto a parlare. Quindi aspettiamo anche qua prima di giudicare.
15: Vediamo, no, infatti è vero, vediamo. Allora, questo ascoltatore dice: ma c'è qualcuno interessato a Casale? Apriamo anche il capitolo appunto difesa in generale Casale, perché giustamente tu prima dicevi, vedremo se arriverà anche un sostituto magari di peso di Lucumì. Secondo me tanto dipende veramente dall'uscita o meno di Casale, cioè se Casale non dovesse uscire, secondo me uscirà Lucumì, ma per l'annata di quest'anno ci sarà da lavorare con Eggem, Wittig, Elland e Casale. Non ne prenderanno un altro, a meno che non sia un giovane anche lì da formare. Viceversa, magari se esce un

0: Quindi Casale via si può fare solo una condizione, in prestito col Bologna a contribuire in parte dell'ingaggio, perché sennò davvero per l'ingaggio che hai è molto complicato cederlo. È incredibile a dirsi, ma è così. Poi è vero che diciamo, l'altro difensore può arrivare solo in caso di partenza di Casale, perché Haaland comunque non è stato preso a caso, è stato preso a gennaio come futuro titolare e avrà l'estate l'anno prossimo la chance di partire praticamente dal primo minuto, quantomeno a giocarsi il posto con Wittig e Eggen, come è giusto che sia. E il quarto difensore, sì, tutto dipenderà da Casale o meno, dalla sua permanenza o meno, e dalla cessione che però, per i motivi detti, è molto complicata per via di quell'ingaggio che nel caso il Bologna dovrà aiutare la squadra che vorrà Casale a coprire del tutto, altrimenti non si può fare la partenza di Casale. Questo lo scenario ad oggi è all'incirca così.
1: E poi c'è anche, non il nodo, però la decisione da prendere eventualmente, magari anche con l'allenatore e tutto, anche su Holm, perché Holm rientra, e lo dicevamo prima, Stefano, ovviamente dal prestito della Juventus, è tra l'altro tra i convocati per il ritiro, eccetera. A quanto pare però il Bologna comunque credo sia aperto ad un'eventuale cessione e leggevo comunque di interessamenti anche per esempio per dire da parte della Fiorentina. Quello che bisognerà sciogliere e cercare di capire è effettivamente se sia la volontà di Holm con il nuovo allenatore può essere quella di comunque di ripartire da qua e di rimanere qua, ma anche da parte del Bologna di voler tenere o meno Holm. Che idea ti sei fatto su tutta questa situazione?
0: Ma allora, l'idea è che con Italiano Holm non avrebbe avuto chance di rimanere,
1: Ah,
0: questo lo
1: sicuramente.
0: sappiamo, sarebbe stato solo di passaggio a Casteldebole. Con un nuovo allenatore è tutta da riscrivere la storia, questa è la premessa necessaria, obbligata, però nel caso di Holm va considerata anche un'altra cosa, cioè la tenuta fisica, perché è un giocatore che anche nei mesi alla Juventus di fatto non ha mai giocato, innanzitutto per problemi fisici. Quindi è un po' una situazione simile, seppur diversa, a quella di Elazzuzzi. Elazzuzzi, giocatore di grandissime speranze, che tanto aveva fatto bene nell'anno con Thiago Motta, ma anche l'anno scorso ha finito la stagione a febbraio.
1: È
0: Quindi,
1: vero.
0: sai, quella è purtroppo la condizione minima di base per un giocatore, cioè garantire. Così la tenuta fisica è anche un problema che chiaramente, seppur
1: Ma è un
0: in altre
1: aspetto che
0: forme,
1: una
0: riguarderà.
1: società deve sicuramente tenere sott'occhio, perché è chiaro che anche se tu hai un giocatore
0: Certo,
1: di
0: certo.
1: indiscussa qualità, che ti piace tantissimo, che è un giocatore di grande talento, ma può diventare un problema, tra virgolette, perché è un classico giocatore magari più fragile, è chiaro che quella è una valutazione che necessariamente e giustamente credo un club debba fare.
0: Esattamente, e lo stesso discorso, anche per motivi qui di anagrafe, andrà fatto per Luka Skorupski,
1: Sì.
0: giocatore lo conosciamo tutti, che se sta bene è un portiere di caratura europea e internazionale, però l'anno scorso ti ha lasciato 4 mesi senza il titolare di ruolo e questo può diventare un problema alla lunga, è un problema che rischia di accentuarsi più andrà avanti con l'età. Quindi sono tre situazioni molto simili, diverse, chiaramente con sfumature molto diverse, ma che dovranno essere così prese circa la stessa maniera, cioè capire se questi giocatori possono garantire la tenuta fisica standard, una continuità durante tutto l'anno.
1: Andiamo anche un po' sui mondiali, anzi, prima ti chiedo ovviamente una considerazione sul rinnovo, ma ce l'aspettavamo quello di Lorenzo De Silvestri per un altro anno fino al 2027, insomma, Lollo rimane ancora un anno con la voglia di giocare o comunque di voler stare in squadra, questo ce lo aspettavamo, ovviamente, poi è arrivata l'ufficialità oggi, ma come se fosse arrivata prima.
0: Sì, io guarda, non ho un almanacco sotto mano, ma Lollo De Silvestri arriverà quindi a 39 anni a giocare con la maglia del Bologna. Sinceramente, non ricordo giocatori più anziani giocare, quindi forse siamo vicini davvero a un record, perché Pagliuca secondo me arrivò all'incirca, sì, a quest'età, però era un portiere, quindi qui parliamo di giocatori di movimento, quindi no, un grande attestato di stima comunque per un giocatore che ormai è nella storia recente. Ricordiamo che arriva al settimo anno quest'anno Lollo De Silvestri con la maglia del Bologna, quindi ormai giocatore che fa parte anche dell'immaginario del club, ormai è veramente tra campo e fuori campo, per dire, ormai della personalità anche molto importante fuori dal rettangolo di gioco. No, sarà importante anche una continuità così col vecchio corso, no? Con le stagioni corse, in un'estate che si annuncia di transizione.

0: tanti cambiamenti, tanti protagonisti che partiranno, però De Silvestri, che ormai è una sorta, diciamo, di allenatore in terza, possiamo spacciarlo un po' così, sarà fondamentale davvero per creare quel filo di continuità tra vecchio e nuovo e spiegare anche ai giovani, aiutarli a entrare in questa realtà, e sai, con un allenatore anche che ti sta di fianco in panchina, in campo, diventa tutto più facile. Ecco, è una soluzione che va spiegata così, più che sul lato prettamente tecnico, perché chiaramente 38 anni, certo, para 39, ecco, cominciano a essere importanti anche per lui, anche per Lollo l'immortale.
1: Sì. Andiamo sul mondiale, in cui c'era a giocarselo, c'era un 41enne, c'è ancora un 39enne, stiamo parlando ovviamente degli eterni rivali, poi rivali forse più secondi media che secondo loro, cioè Messi e Ronaldo. Uno è stato eliminato col suo Portogallo con conseguenti lacrime dalla Spagna, insomma forse qualcuno ci aveva sperato. In realtà la partita è stata 0-0 fino al tempi al recupero, poi la Spagna secondo me si è dimostrata, ma non solo nella partita di ieri, anche in altre partite, di una solidità incredibile a livello difensivo. Fa effettivamente pochi gol, che magari dalla Spagna te lo aspetti poco, che possa essere un po' meno prolifica a livello realizzativo, ma è veramente molto molto solida invece per quanto riguarda la difesa. Come hai visto, se l'hai vista, se stai guardando anche un po' i mondiali, cominciamo proprio da Portogallo e Spagna.
0: Guarda Francesca, ieri sera una lacrimuccia.
1: Lo immaginavo.
0: Purtroppo è scesa. E guarda, io non sono neanche uno di quei fan di Cristiano Ronaldo, proprio sfegatati, però cosa vuoi? Io sono classe 93, uno dei primi europei che ho visto, Euro 2004, c'era un Cristiano Ronaldo 18enne, praticamente 19enne, ecco così, che portò il Portogallo in finale, e vedere la fine di questa splendida avventura, già agli ottavi, e questo è un po' che dispiace, no? Sarebbe stato bello davvero vederlo oltre. Però questa Spagna è superiore, non c'è niente da dire. Questa Spagna, il 0-1 finale è stato molto bugiardo come risultato. La Spagna ha fatto la partita, ha dominato, non c'è partita tra queste due squadre. Dispiace, perché comunque il Portogallo è una squadra che ha dei giocatori importanti, si pensi a Vitinha,
1: infatti
0: adesso Leao faccio fatica a definirlo ormai giocatore importante, sinceramente, però c'è anche lo stesso Ramos, insomma ce ne sono, forse, però bisogna anche entrare nell'ottica di idee che a 41 anni là davanti Cristiano Ronaldo, niente, è l'ora anche del passaggio di consegne, perché nessuno immortale, anche lui deve rendersi conto che forse per questo Portogallo è stato più un problema che altro. La verità pur triste è questa.
1: Guarda, io ho visto un Portogallo che, come giustamente dicevi tu, ha dei giocatori molto importanti, il Portogallo, perché non è una squadra scarsa con poca qualità, anzi di qualità ne ha veramente tanto. Ma al di là proprio di Cristiano Ronaldo, proprio anche togliendo Cristiano Ronaldo, ho visto un Portogallo che era poco squadra, cioè come se fosse un insieme di figurine, di grandi talenti, ma che non riuscisse a diventare squadra.
0: No, ma è un Portogallo che poi di fatto ha fatto anche una fatica estrema nel girone, ha pareggiato col Congo, pareggiato anche, ha vinto solo con l'Uzbekistan, bene, ma per l'appunto l'Uzbekistan è stata una squadra che ha mostrato difficoltà fin dalle, ha perso tutte le tre partite, quindi veramente. Poi ha pareggiato con la Colombia, ha pareggiato col Congo, aveva fatto bene con la Croazia anche con un po' di fortuna, mettiamolo. Poi niente, dai, poi a volte il calcio risulta prevedibile. La Spagna è più forte, la Spagna è secondo me la grande favorita per la vittoria del mondiale, non ha ancora subito reti, e questo, attenzione, perché alla lunga
1: è
0: molto significativo. Infatti. È molto molto significativo, quindi attenzione alla Spagna, che secondo me è anche un pelo sopra la corazzata Francia, però veramente sono due squadre che Francia-Spagna sarà la vera finale anticipata in semifinale. Dall'altra parte vediamo se per una volta l'Inghilterra riesce a superare la maledizione del mondiale, arrivare almeno in finale. L'Argentina è la stessa di 4 anni fa, un po' più vecchia, quindi l'Argentina sicuramente è un passo un po' indietro rispetto alle altre, pur avendo un signore che si chiama Leo Messi. Attenzione a una squadra che si chiama Norvegia, di cui io ti ho parlato,
1: esatto,
0: ti ricordi, nelle settimane scorse.
1: Stefano, ti fermo un attimo, ti posso rubare altri giusto 3 minuti dopo la pausa, che volevo un attimo parlare bene della Norvegia, ma ti rubo giusto 3 minuti, poi ti lascio andare, così non andiamo in ritardo in pausa. Allora aspettiamo un secondo e poi andiamo a parlare un po' più approfonditamente, perché ci tenevo a toccare questo argomento.
0: Dopo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. scarica le app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
6: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ho rubato altri 3 minuti a Stefano Brunetti per approfondire un attimo, grazie Stefano ovviamente della tua disponibilità, giuro ti rubo 3 minuti, 4 minuti per parlare della Norvegia, poi ti libero, perché insomma un pochino volevo un attimo toccare l'argomento. Io prima l'ho definita la Norvegia che sta facendo cose straordinarie, una nazionale secondo me di grande talento, al di là ovviamente anche di Haaland che è veramente un alieno, ma questo l'abbiamo sempre detto. però l'ho definita forse un po' ancora come un'adolescente, di grande voglia, di grande talento, ma ancora non così matura forse per arrivare oltre all'Inghilterra. Devo dire la verità che vedo un bello sbarramento con l'Inghilterra, nonostante tutto. A te, tutto il tempo che vuoi.
0: Allora, guarda, no, molto in maniera telegrafica, battere questo Brasile non vuol dire praticamente nulla. Questo diciamolo subito, perché pur con Ancelotti in panchina è il Brasile per giocatori, per materiale a disposizione, meno attrezzato probabilmente della storia, o quasi, nel senso che è un Brasile che davvero dal disastro del 2014 non è più riuscito ad alzarsi, ma proprio come giocatore che riesce a sfornare, a parte Vinicius, non si riesce a citare se non a pochi altri giocatori proprio di calibro internazionale. Quindi questa ad oggi è la situazione del Brasile. Dispiace tanto perché sembra un po' di rivedere anche quella dell'Italia. Curioso che le nazionali che hanno vinto più mondiali sono quelle ad oggi.
1: Sì, nel calcio moderno, esatto.
0: Quelle, è anche questione di cicli. Poi c'è anche dall'altra parte il nuovo che avanza, la Norvegia, che però, anche qui dobbiamo essere onesti, è il nuovo che avanza grazie a un giocatore, perché va bene, ci sono tutti gli altri 10, ok, ma poi è un giocatore che ti fa la differenza,
1: che è inafferrabile,
0: con la sua media rete, con la sua media rete che probabilmente batte tutte le leggi della statistica, della probabilità, li annienta tutte da solo, perché
1: veramente
0: è una cosa impressionante. Questo signore viaggia praticamente alla media di una rete a partita, cioè una cosa veramente fuori logica. Vediamo, perché se batte anche l'Inghilterra, la Norvegia si candida ufficialmente per vincere. Vediamo, perché è molto interessante. Haaland contro la Premier League, praticamente, quindi contro tutti i giocatori che conosce. Vediamo anche il Marocco, perché è l'altra grande squadra, come dicevi te, è l'adolescente che vuole diventare grande.
1: Sì.
0: Dopo la semifinale di 4 anni fa, se batte la Francia diventa una delle grandi pretendenti per la vittoria finale, però insomma prima devi per l'appunto superare la più forte. Se dopo ho superato la più forte puoi sperare, un po' come se il Bologna avesse battuto la Aston Villa, se ce l'avesse fatta,
1: è vero,
0: contro la Aston Villa diventava la favorita per la vittoria finale praticamente,
1: è vero.
0: Però purtroppo sappiamo com'è andata a finire.
1: Sarebbe stato interessante vedere Haaland contro la Spagna, ma nel senso che lo dicevamo prima, no? La Spagna che va avendo una solidità difensiva incredibile, volevo vederla con uno come Haaland, se anche lì riusciva. Guarda che non credo, però sarebbe veramente interessante vedere se Haaland potrebbe essere quello che va a perforare la difesa solidissima come quella della Spagna. Stefano, grazie mille,
0: sì.
1: Ci risentiamo prossima settimana, poi ci sentiamo ovviamente privatamente, perché ci siamo un po' di cambi di palinsesto estivo eccetera, ma io ci sono,
0: perfetto,
1: quindi
0: perfetto.
1: Ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Grazie Stefano, un saluto.
0: Grazie a te, ciao a tutti, a presto.
1: Ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, che risentiremo ovviamente anche nei nostri cambi di palinsesto, ve lo ricordo, dalla prossima settimana cominciamo col nostro palinsesto estivo, quindi un po' di cambi, in particolar modo da lunedì 13 fino a giovedì 16 mi sentirete la mattina dalle 8 alle 10 al posto di Dario Ronzulli, poi dalle 10 a mezzogiorno invece si andrà a Valles da Frank Loretti e Leo Bosello, che seguiranno per noi e per voi soprattutto tutto il ritiro del Bologna. Poi ovviamente ci sarà mezzogiorno rossoblù con Manfredi e poi a volte magari con Joe, e dopo da venerdì 14 invece io passerò a Quasi Gol Estate per la gioia di Leo Vicari, come sempre, quindi un po' di cambiamenti di palinsesto, ma ci saremo sempre anche e soprattutto con i due appuntamenti mattina e pomeriggio da Valles, anche dalle 16 alle 18 se non sbaglio. Andiamo un po' sui messaggi al 366-402-4022. Mi ricordate anche Pecci e Rodrigo Palacio, che giocarono fino a 39 anni o comunque ad età avanzata come De Silvestri. Infatti me lo scrive anche questo ascoltatore, forse De Silvestri se la gioca anche con Palacio, sì, anche Palacio aveva 39 anni, però sì, se la giocano un po' loro, un po' insieme. La Spagna ha battuto il record di imbattibilità al mondiale, che era detenuto dal mio mito Zenga, Italia 90, dice Cristian da Ponteronca. No, ragazzi, quello che effettivamente mi ha non mi ha impressionato, però mi ha sorpreso in realtà della Spagna. La Spagna è sempre stata, ovviamente con altri interpreti probabilmente, però è sempre stata una di quelle nazionali che facevano tanti gol, come era poi forse tanto anche il campionato spagnolo, cioè un campionato in cui si voleva fare tanti tanti gol, si prediligeva magari la fase offensiva, la realizzazione. Questa Spagna magari non segna tantissimo o ha meno forse colpi nel suo arco, ma ha veramente una grandissima solidità difensiva, non prende gol, non prende mai gol, e all'italiana, è un po' all'italiana di una volta ovviamente, e questo effettivamente alla lunga può essere assolutamente un'arma per andare avanti in questo mondiale, perché sai, se nessuno riesce a farti gol, poi alla fine se tu un golletto lo trovi, come si dice, prima regola non prenderle, e la Spagna in questo momento effettivamente è molto molto solida a livello difensivo. Vabbè, anche l'Argentina di Maradona era un giocatore, Andy. Ah, perché prima abbiamo detto che l'Argentina gira tutta intorno a Leo Messi. Vabbè, sai, quando hai comunque questi grandi campioni che di base sono quelli che hai e gli basta forse una giocata in un momento per risolverti eventualmente una partita, è chiaro che tanta dell'attenzione anche in un gioco di squadra verte tantissimo su quel giocatore singolo. Sono sicura che è successo con Maradona, succede con l'Argentina oggi di Messi, a una squadra, l'Argentina che gioca per lui. Quando hai questi elementi in squadra, inevitabilmente c'è tanto da quel punto di vista lì. Ma a proposito di partite dei mondiali, vieni qua, caro Frank, tra poco ti lascio ovviamente lo spazio, il tuo spazio di Football Drive Time, però giusto due o tre cose sul mondiale. Allora, intanto perché è un po' basso, sì, non si era alzato del tutto.
17: Ah, ok.
1: Cioè. Caro Frank,
17: purtroppo non hanno sentito il mio sbuffo, ma che non era per...
1: Era per il Portogallo. Come l'hai presa la partita di ieri?
17: Malissimo.
1: Male, malissimo.
17: Malissimo, malissimo. Sono veramente distrutto. Sono veramente distrutto perché si è conclusa ieri l'esperienza del più forte giocatore di tutti i tempi, per me, dai, dico per me, con la sua nazionale ai mondiali, e mi dispiace molto perché la squadra è molto forte, era molto forte, ma purtroppo tanti giocatori hanno deluso, quindi ho grandi rimpianti per questa competizione.
1: Ma secondo te è veramente chiusa a chiave la porta della nazionale
17: mondiale,
1: con
17: sì.
1: Cristiano Ronaldo?
17: Mondiale sì, l'ho detto.
1: Però aspetta,
17: ultima
1: l'ha detto.
17: Partita ai mondiali.
1: Sì, perché il mondiale effettivamente è tra quattro, il prossimo mondiale
17: l'europeo,
1: tra quattro anni.
17: Considerando che c'è Jorge Santos come nuovo allenatore del Portogallo, penso che potrebbe essere chiamato ancora Cristiano, però è sempre tra due
1: perché
17: anni,
1: lui secondo
17: lui
1: me non
17: 43 anni,
1: quello è vero,
17: quindi.
1: Però lui secondo me ancora non ha chiuso completamente a chiave la porta della nazionale,
17: ecco,
1: poi è chiaro,
17: auguro...
1: che forse il mondiale 4 anni sono un po' troppi.
17: No, mondiale non ci credo, e penso che sia giusto, perché penso che sia giusto che non giochi più al mondiale, come forse sarebbe anche giusto non giocare neanche l'europeo del 2028, però magari potrebbe avere un ruolo più marginale. Poi marginale Cristiano Ronaldo,
1: come fai a fargli fare un ruolo marginale?
17: Però penso che anche lui alla fine si renda conto che non è più il giocatore anche solo di 3 anni fa, perché 3 anni fa continuava a fare gol nei top campionati europei, però Credo che sia finita, ecco, la sua epoca con il Portogallo potrebbe essere finita. Mi dispiace molto, però sono contento perché l'ho visto tante volte, mi ha fatto godere tante volte. Per me è stato un esempio, fuori dal campo, proprio uno sportivo da seguire, proprio come esempio. Poi probabilmente so che scaturirò le opinioni negative di qualche nostro ascoltatore, perché non sta molto simpatico Cristiano Ronaldo, ma...
1: Ma
17: soffro tanto.
1: Non avete idea della faccia sofferente che ha la Frank Loretti in questo momento. Senti, invece andiamo su cosa pensi della partita di oggi tra, allora, prima Svizzera-Colombia e poi
17: 10. Andiamo in ordine cronologico al contrario. Svizzera-Colombia, gran bella partita, molto interessante, due squadre che secondo me si equivalgono abbastanza anche a livello di valori in campo. vedo meglio la Colombia rispetto alla Svizzera in questo, in questo preciso torneo. Su Argentina-Egitto, che comincia tra 4 minuti, credo che l'Argentina
1: faccia fatica a non passare con l'Egitto, eh?
17: Sì, soprattutto perché già la partita che gli può aver fatti venire la grande paura l'hanno passata la scorsa volta
1: contro
17: una squadra inferiore rispetto all'Egitto,
1: ma che ha lottato come non so
17: che
1: cosa,
17: ha lottato strenuamente, però ecco, a giocare in prima marcia succede che poi rischi di essere eliminato anche da Capo Verde.
1: E dici che quella è stata una lezione che hanno preso, assimilato e non rifaranno.
17: Penso proprio di sì. Invito tutti gli amici a casa che guarderanno la partita, che magari supportano anche l'Argentina, guardiamo la squadra più scorretta di tutta la competizione, perché è così, perché è così.
1: Sono
17: ingannare, ingannare l'arbitro, menare come dei fabbri, simulare continuamente.
1: Non grande simpatia per l'Argentina.
17: No, ma non da parte mia, è una cosa oggettiva, è una cosa oggettiva. In un calcio che a me piace vedere, un calcio pulito, comunque non vuol dire senza agonismo, senza cattiveria, perché è bello vedere una squadra che dà tutto. Però se tu picchi come un fabbro e vieni picchiato,
1: accetti anche il
17: non puoi simulare. Se simuli sei ridicolo.
1: Va bene, tra poco comunque darai,
17: passa all'Argentina.
1: Darai aggiornamenti ovviamente tra poco con Argentina-Egitto, perché direi che te la metterai sotto durante Football Drive Time. Grazie Frank, a tra pochissimo.
17: Grazie a voi, grazie a te, grazie. Poi sei ci sei tu e basta.
1: Sì, però io posso essere, mi puoi dare del voi,
17: no,
1: se
17: no,
1: vuoi.
17: No.
1: Se vuoi puoi darmi del voi, lo accetto, questo lo accetto.
17: No.
1: Questo lo accetto.
17: No, no.
1: Va bene, grazie Frank, che lo risentirete tra pochissimo con Football Drive Time. Io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento a domani con Pomeriggio in Rosso Blu alle 16:30 come sempre. Ciao a tutti.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 17:59.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis, Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
18: Nettuno Bologna 1.
22: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
23: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
24: Da Sfaccio
2: faccio occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
24: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
25: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
24: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
25: E te lo porto io!
24: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
25: Perché se non Deghi, non ci credi!
26: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
27: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
28: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
17: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di martedì 7 luglio 2026, 18:05, e direi apriamo sicuramente, come ieri ho aperto con il tennis, anche oggi aprirò con il tennis, perché Jannik Sinner si guadagna la semifinale a Wimbledon battendo Struff 3-7-0 e incontrerà il vincente tra Félix Auger Aliassime e Nole Djokovic, quindi partita in programma stasera o comunque già cominciata, adesso non sto più guardando, ma comunque si saprà direi entro la fine di questa giornata, adesso ve lo dico, sì, ecco, è alle 18:20 in programma la partita tra Djokovic e Aliassime, uno dei due sfiderà Jannik Sinner in semifinale del torneo più importante di tutto il circuito del tennis, seconda semifinale consecutiva dopo aver vinto l'anno scorso. Sinner proverà ovviamente a vincere anche quest'anno. 366-402-4022 per i vostri messaggi, e ce ne sono già diversi, però prima di andare sui vostri messaggi io direi di partire da fare un po' il resoconto della giornata di ieri riguardo ai mondiali. Parliamo prima di Stati Uniti contro contro Belgio, partita che ha avuto un esito, non dico inaspettato, però molto netto, 1-4 in favore del Belgio. Devo dire che ci fa tutti abbastanza contenti, quantomeno per una sorta di giustizia, anche perché effettivamente con quanto era successo, ovvero la revoca della giornata di squalifica per Balogun, quindi la possibilità di schierarlo titolare, Pochettino non ha sicuramente perso tempo, lo ha messo titolare dal primo minuto. La squadra di Rudy Garcia ha vinto 4-1 senza lasciare scampo agli uomini di Pochettino. Poi non passa in cavalleria secondo me questa cosa qua, perché comunque resta un episodio abbastanza bruttino, quello della revoca della giornata di squalifica per l'attaccante degli Stati Uniti, però almeno la squadra di casa non avanza ai quarti di finale di questa competizione, quindi almeno un pochino di giustizia è stata fatta. Complimenti al Belgio, complimenti a De Ketelaere e Lukaku soprattutto, perché ecco, Lukaku sta dimostrando di essere giocatore molto in forma, soprattutto da sostituto sta facendo la differenza. De Ketelaere trova i suoi primi due gol in questo mondiale, la prima buona partita con il Belgio in questo mondiale, dopo aver sbagliato, secondo me, dopo non aver fatto troppo bene le prime partite, andando quindi Belgio che avanza ai quarti di finale, dove affronterà la Spagna di Luis de la Fuente, perché ieri alle 21 c'è stata la partita più importante della giornata, dico almeno per quanto mi riguarda, perché giocava la Spagna contro il Portogallo, squadra che io personalmente supportavo in questi mondiali 2026, e purtroppo, come se c'era qualcuno all'ascolto fino già qualche minuto prima dell'inizio della trasmissione da Francesca Bolognini, purtroppo il Portogallo è stato eliminato, perché tengo molto a questa squadra, sono molto affezionato a Cristiano Ronaldo, che con questa sconfitta chiude la sua esperienza con la sua nazionale, almeno ai mondiali di calcio. Vedremo per gli europei del 2028, dove lui avrà 43 anni. Comunque, mai chiudere le porte a un giocatore così. C'è molto rammarico da parte mia, ovviamente, perché non so se c'è qualcuno affezionato al Portogallo. In ogni caso, c'è molto rammarico, secondo me, perché la squadra di Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, era molto attrezzata anche per arrivare in fondo, anche per vincere secondo me la competizione, cosa che però non si è mai vista in queste 5 partite giocate, quindi è stato giusto poi ieri che siano usciti, vittoria meritata da parte della Spagna. Per il Portogallo una grande occasione, soprattutto con Nuno Mendes, che è giocatore incredibile, impressionante, laterale secondo me migliore che c'è al mondo in questo momento, e si può paragonare ad altri giocatori molto molto importanti in quel ruolo lì, nella storia, perché davvero sembra essere onnipotente su quella fascia, sia in fase offensiva ma anche in fase difensiva. Aveva tenuto in maniera perfetta Lamine Yamal, che ovviamente uno dei giocatori più cercati dalla formazione spagnola. In ogni caso, poco Portogallo, più Spagna, anche se la partita effettivamente è stata abbastanza equilibrata, l'ha decisa un gol al 91esimo minuto di gioco, segnato da Mikel Merino, subentrato nel secondo tempo, pochi minuti prima del gol, tra l'altro assistito sempre da un giocatore subentrato, ovvero Ferran Torres, che è stato molto molto bravo a imbucare il pallone a Merino, che poi ha segnato in maniera giusta, perfetta, alle spalle di Diogo Costa, che è stato direi insieme a Nuno Mendes il migliore dei suoi. Delude molto il centrocampo del Portogallo, che dovrebbe essere uno dei più forti in circolazione, composto da Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Non sono stati in grado di replicare le loro prestazioni, che si sono viste tantissime volte nei rispettivi club, ovvero Paris Saint-Germain e Manchester United. Però questo è finito il mondiale di Cristiano Ronaldo, è finito il mondiale del Portogallo, continua quello della Spagna, che comunque rimane una delle principali favorite, almeno secondo me, di questa competizione, perché comunque, ragazzi, è una squadra che non prende mai gol, e le squadre che non prendono mai gol alla fine arrivano più o meno sempre in fondo, quindi complimenti a loro perché dimostrano anche ieri di avere un'ottima solidità difensiva. Detto questo, provo a collegarmi anche con l'ospite di giornata che avete ascoltato negli ultimi giorni durante Pomodoro in rossoblù, e parlo proprio di Andy Persico, che saluto e ringrazio per la presenza. Ciao caro Andy, buonasera.
0: Grande, ciao Frank, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
17: Come stai? Stai bene?
0: Bene, tutto tranquillo, un po' accaldato perché batte un 36, insomma, un po' accaldato, ma ci siamo, ecco.
17: È tornato, sì, è tornato il caldo, bello, bello importante, purtroppo a Bologna, chissà per quanto ci sarà ancora, sì. E chissà se aumenterà per gradi in queste giornate.
0: Noi speriamo ben di no.
17: Comunque, io e il signor Bosello, dopo domenica salutiamo la città e andiamo verso la montagna, dove speriamo di stare meglio, ma teoricamente la legge dovrebbe essere quella.
0: Ti consiglio all'arrivo di prendere quel ruscelletto che passa di fianco dove avete lo studio, la postazione, voi prova a metterci i piedi dentro, mi si sono crepati lo scorso.
17: No, ma il famoso pediluvio,
0: pediluvio. Cazzo in freezer lì dentro, no?
17: Esatto, sì,
0: incredibile,
17: sì. Esatto, beh, comunque fa molto bene, ecco, aiuta molto la circolazione, sempre se non è esagerata la temperatura, vabbè. Comunque, prima di andare sul Bologna, e dato che oggi comunque c'è del materiale, perché sai, è il giorno del raduno, quindi qualcosa da dire c'è, soprattutto commentando i convocati, vado sul mondiale. Hai visto qualcosa ieri?
0: Posso fare un paio di pernacchie?
17: Vai.
0: Ci stanno,
17: esatto. No,
0: adesso scherzi a parte, il Belgio rende giustizia al regolamento del calcio perché liquida 4-1 gli Stati Uniti, dopo la magrissima figura che fa la FIFA, perché bisogna essere onesti, bisogna dire le cose come stanno, la figura è magra, brutta, viene meno l'ultimo forse strato di verginità di una federazione che dimostrato tantissime crepe e male, molto male quello che si è vissuto con la faccenda ballo, e no, da sportivo da tifoso non posso accettare una roba del genere. Questo è un autogol clamoroso e per fortuna che il campo, che come sempre il gentiluomo mette sempre le cose a posto, ha messo anche questa.
17: Siamo completamente d'accordo. Io l'apertura l'ho dedicata, vabbè, prima al tennis con Sinner che ha vinto il suo quarto di finale, sì, contro Struff, grande. E poi l'ho dedicata alla partita di questa notte, perché quello che è successo nei giorni scorsi è una parentesi piuttosto bruttina, togliere, revocare, comunque rimandare la squalifica per un giocatore tra l'altro importante, ma non ci siamo proprio, perdi di credibilità, però almeno un po' di giustizia è stata fatta, detto che comunque rimane quanto è stato fatto, però la giustizia almeno ha visto il Belgio trionfare per 4-1, non dico in maniera inaspettata, però in maniera molto netta, contro la formazione di Pochettino.
0: Netta. Si può definire il Belgio finora una delle sorprese in positivo di questo mondiale, perché comunque era una nazionale che non era accreditata poi per anche ragioni grafiche di tanti giocatori, ma è comunque una nazionale che finora sta facendo più di quanto era preventivabile facesse, e sono contento per loro perché adesso avranno il quarto contro la Spagna, se non
17: esatto,
0: se la semifinale,
17: sì.
0: No, il quarto contro la Spagna, e diventa una partita da dentro fuori molto importante contro una Spagna che non so tu come la pensi, Frank, secondo me non è la solita Spagna vista in altri mondiali, una squadra molto più debole.
17: Io non sono d'accordo, perché sai che oltre al fatto che Nico Williams non sta giocando e non c'è il miglior Lamine Yamal, perché comunque non è troppo in forma e si vede, non prendono mai gol, Andy, e non soffrono. È una squadra che
0: mentalmente, Frank, non la vedo sul sul pezzo come gli altri anni, e questo è per una squadra così tecnica, una squadra che fa della propria verticalità col possesso palla, secondo me loro faranno molta fatica a arrivare in fondo a questo mondiale.
17: No, vabbè, ci sta, comunque è un'opinione. È detto che non ha cominciato bene, sì, e certo, su quello siamo d'accordo, però nelle ultime partite contro l'Austria soprattutto, perché ieri contro il Portogallo tanti errori ha commesso, soprattutto dal punto di vista tecnico, credo che tu ti riferissi proprio a quello, però è una squadra che secondo me, sai, quando non subisci mai gol sei pericoloso, cioè fai paura, nel senso che comunque oltre a non subire gol, ripeto, non concedono proprio azioni agli avversari.
0: Sì, è una squadra che tiene palla, e se la palla, come diceva il barone Nils Lidholm, se la palla la tieni tu, gli altri non fa molto difficile che facciano gol. Però non è la solita Spagna, è una squadra che ha molte pause, è un giro palla molte volte fino a se stesso, manca quel qualcosa in più. Poi magari entra Nico Williams e allora può essere che quel qualcosa in più ci sia, ma la squadra al momento è quella lì. Vince 1-0 con un gol di Merino, con un'imbucata bellissima di Ferran Torres che lo mette davanti al portiere, ma è una qualità dell'individuo, non è una qualità, una giocata che arriva di squadra, hai capito? E quindi secondo me quella è la difficoltà di questa Spagna. Se supera questa, sono d'accordo con te che possa arrivare in fondo e possa essere una delle pretendenti al titolo. Però sai, se con questo Belgio tu vai con una... Ma posso dire che una squadra così, secondo me, fai molta fatica. Molta fatica.
17: Intanto segnalo il gol dell'Egitto al 15° minuto del primo tempo contro l'Argentina. Quindi bene. Argentina 0, Egitto 1. Ha segnato Yasser, che è difensore, sì, dell'Egitto, su sviluppi o direttamente da calcio di punizione. Comunque 1-0 in favore dell'Egitto. Quindi vediamo come reagirà a questo svantaggio l'Argentina di Lionel Messi e compagni. Come ti poni sul Portogallo e su Cristiano Ronaldo, Andy? Perché qua Io sono in lutto dopo ieri sera, perché
0: mi è dispiaciuto vederlo uscire così, sì, vederlo uscire dal campo così mi è dispiaciuto tanto, perché è un giocatore che comunque al calcio ha dato tantissimo, è un giocatore che ha accompagnato un buon ventennio delle nostre, sì, delle nostre esistenze, e quindi se ne va con una pagina amara, non quanto amara come quella di Zidane, però un giocatore che con i mondiali sicuramente ha chiuso a 41 anni, ma ne va di fare uno a 45 che sarebbe un record clamoroso, però insomma direi che a 45 si commentano le partite, non si fanno, ecco, sì, che sono passato, te lo dico.
17: Sì, no, siamo d'accordo, ecco, soprattutto se sei un attaccante centrale, soprattutto se sei stato quel, sì, giocatore lì, a prescindere dal, bravo, fatto che è un giocatore che quando si ritirerà creerà tanto dispiacere. Io soffrirò tantissimo, ieri ho sofferto veramente tanto, e ti trasmetto che comunque anche adesso sentirti parlare un pochino di magone mi sta venendo, e infatti mi scuso, sì, con gli amici a casa, perché è stato per me seguirlo per tutta la carriera è stato bellissimo, infatti sono contento di averlo seguito. Comunque, a prescindere da questo, io lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per lo sport che amiamo, ovviamente, ecco.
0: Quindi, io l'ho sempre seguito come te, tranne che per un quinquennio,
17: per qualche, sì, no, per un triennio
0: hai ragione, per un triennio non l'ho seguito, e qui però è un giocatore che rimane clamorosamente forte, clamorosamente nell'immaginario collettivo come dei migliori giocatori al mondo.
17: Andy, devo andare in pausa un attimo, io ti ritrovo dopo la pub,
0: certo,
17: grazie,
0: certo,
17: allora ci sentiamo tra pochissimo.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù.
29: e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
7: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Sbaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
12: Da Sbaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
27: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 18 e 23 minuti, aspettate un attimo che torniamo anche in video, eccoci qua, e torna anche Andy Persico, eccoci qua.
0: Sì, eccolo.
17: Andy, è il 21esimo minuto e adesso non so cosa sia successo, ma mi sembra che Messi abbia sbagliato il rigore, non so se lo devono ricalciare, ma Lionel Messi ha sbagliato il rigore del potenziale pareggio al 19esimo, mi pare, quindi ancora situazione di punteggio fermo. Argentina 0, Egitto 1, rigore non calciato benissimo da Messi, comunque bravo il portiere a intuire la direzione. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Guarda, te ne leggo qualcuno, anzi no, me lo tengo per dopo perché vorrei andare con te sul Bologna. In questo momento ci sono dei messaggi, sì, che vanno contro Ronaldo, mi dispiace un po' leggere alcune cose, però è normale, ci sta. Andy, oggi comincia la stagione, possiamo dire oggi comincia la stagione ufficiale del Bologna, sì. 26-27,
0: certo, alle 19.45,
17: esattamente,
0: un'oretta e un quarto,
17: con la cena di squadra con lo staff, comunque si conosceranno personalmente giocatore, giocatori, allenatore e staff del relativo allenatore, e parleranno ovviamente, si confronteranno, e poi domani primo allenamento alle ore 9 a Casteldebole per poi arrivare al prossimo lunedì quando comincerà il ritiro su Avalles. Andy, come ci arriva il Bologna a livello di rosa? Perché la cosa che risalta subito agli occhi è la mancanza anche numerica a centrocampo, perché ci sono due giocatori sì. che devono scontare tra virgolette le proprie ferie, ovvero Ferguson e Moro. Freuler è ancora impegnato al mondiale, chissà, probabilmente non tornerà. In questo momento ci sono Lazzuzzi e Pobega, Andy, a centrocampo.
0: Freuler puoi già considerarlo un ex giocatore del Bologna, a meno che non rifirmi, ma in questo momento non è più un giocatore del Bologna dal 30 di giugno.
17: Esatto.
0: E, siamo corti, siamo cortissimi. C'è qualche giocatore delle giovanili a
17: sì, ovviamente. Parlavo di prima squadra, ecco, per essere specifico.
0: Certo. Attenzione, ci potrebbe essere qualche innesto, perché forse un giocatore potrebbe essere già considerato pronto, possiamo metterla così, però ti servono almeno tre innesti al centrocampo, 3-4, perché comunque è vero che non facciamo le coppe, però tu devi comunque garantire una qualità a un allenatore che arriva a Bologna per un progetto, per centrare quantomeno, non dico una qualificazione in Champions, ma comunque una qualificazione in Europa, perché questa squadra milita a ridosso dell'Europa, quest'anno non la gioca e ha tutte e deve avere tutte le carte in regola per poter poi giocare l'anno prossimo.
17: Sull'allenatore, Andy, guarda, ci torno perché tu sei stato un suo grande alfiere anche prima che arrivasse, certo. Quindi
0: e continua
17: adesso, esatto, beh, ovviamente adesso ci siamo, perché adesso poi abbiamo sì. la possibilità di vederlo all'opera per due settimane. Come te lo aspetti come approccio con i giocatori, anche a livello umano, che vibrazioni ti dà Tedesco su quel punto di vista lì?
0: Guarda, io ho visto tante, possiamo dire, ore di sue partite, di partite delle sue squadre. Ieri, ad esempio, sono andato a rivedermi per l'ennesima volta a Borussia Dortmund, Schalke 04, dove lui allena lo Schalke 04, 4-0 Borussia alla fine del primo tempo, con lo Schalke che dal 65esimo rimonta 4 gol e la pareggia 4-4. Se tu non hai la squadra salda in mano, difficilmente riesci a, certo. Ad avere dei risultati simili, ma queste ne sono successe diverse durante la sua carriera, quindi vuol dire che con i giocatori ha comunque un rapporto che gli permette di avere quel qualcosa in più da parte dei suoi giocatori. Quindi mi aspetto una gestione del gruppo molto oculata, come ha sempre fatto del resto, perché dei grossi strappi nella sua carriera potete andarlo a percorrere, non ce ne sono, e il Bologna deve far tesoro di questo allenatore. Ripeto, sulla carta arriva un allenatore che, a differenza di Motta, a differenza di Tiano, che arrivavano dal Genoa, dallo Spezia, Italiano aveva delle finali giocate con la Fiorentina, ma non aveva una carriera così lunga. Arriva un allenatore pronti via, che ha già vinto, allenato nazionali e ha dei percorsi europei di campionato molto importanti.
17: Eh sì, come nome sicuramente. Io, guarda, l'ho collocato forse al primo posto tra i nomi a livello proprio di importanza mediatica che sono arrivati al Bologna. Non so dirti la parentesi degli anni a cui faccio riferimento, però si colloca secondo me tra i primi posti, perché comunque, per come è percepito Tedesco, è un allenatore molto importante che arriva ad allenare appunto il Bologna. Intanto, guarda, ti leggo qualche messaggio. Primo giorno di scuola a Casteldebole, ma sbaglio, manca mezza squadra che ancora in vacanza e chi è ai mondiali, scrive Filippo. Beh sì, manca mezza squadra. In realtà poi il reparto d'attacco ci sono praticamente tutti. A centrocampo invece ci sono le assenze principali, perché comunque credo che sia forse il reparto dove il Bologna, poi vedremo se anche in base alle cessioni, però ecco, credo che sia il reparto dove il Bologna deve lavorare di più, anche considerando le difficoltà dello scorso anno, Andy.
0: Assolutamente, si parla sempre del centrocampista serbo Ugrevic, scusami. la differenza di 3 milioni tra offerta e richiesta, secondo me si arriverà a un punto di accordo. Se veramente il Bologna è interessato, alla fine lo prende, anche perché le competitor, vabbè, la Fiorentina perché c'è a priori, ma è meglio che non ci sia il Torino, poi ci sono il Sassuolo e il Feyenoord. C'è anche un progetto come il Bologna, come un allenatore con il Bologna, se il Bologna ci crede lo fa. E vedremo se sarà questo il primo rinforzo, giocatore comunque che andrebbe a infoltire assolutamente dal centrocampo. Ne servono assolutamente degli altri. Ieri parlavamo, intanto ho sbagliato dall'Argentina con la parata del portiere dell'Egitto, e ieri ne parlavamo a pomeriggio proprio del fatto che il Bologna con Chico Rimondi non abbia avanzato qualcosa su Liberali, perché si poteva fare a un prezzo anche ragionevole. Io credo che il Bologna sia andato a sfrucugliare in casa di altri e si sia tenuto magari un benefit su altre cessioni o altri acquisti che deve andare a fare il Bologna. Tutto lì.
2: Ma Orsolini rinnova o no? Non scherziamo con l'orso, deve restare a vita a Bologna, scrive Matteo. Tu cosa dici, Andy? Perché guarda,
0: essere in due.
2: Esatto, cioè la mia opinione è che comunque se ancora a luglio, perché i dialoghi vanno avanti da tanto tempo, direi, sì, da tanti mesi, se ancora a luglio non c'è stata la decisione concreta, finale, positiva da parte di Orso di rimanere, qualche dubbio direi che sorge, no? anche nei tifosi, anche a noi, cioè comunque c'è effettivamente la possibilità che Orso non sia più giocatore del Bologna la prossima stagione.
0: Ci può stare, anche perché, ripeto, con un procuratore che vede lo stesso giocatore per 9 anni nella stessa squadra, io penso che un'ultima boccata di euro la voglia dare, scusate il termine, e quindi possa spingere al giocatore a portarsi in altri lidi. Ecco.

0: Sì, ma se ce lo ricordiamo è perché è un unicum, hai capito? Se no ne avremmo più di uno in quella maniera lì.
1: No, no, ma sicuramente, sicuramente, probabilmente per quello. E qua invece c'è un messaggio su Carson. Vedo che è tornato dal prestito dall'Utrecht. Cosa facciamo? Gli diamo un'altra chance con Tedesco o lo rispediamo indietro? Scrive Anna Maria. Ma guarda, direi che la decisione del club di escluderlo dai convocati per il raduno è abbastanza, insomma, non lascia dubbi.
0: A meno che non abbia qualche problema fisico che ne precluda l'utilizzo nella prima parte del raduno o nel raduno, ma non risulta, quindi credo che sia proprio una scelta precisa del tecnico o della società. Quindi sì, direi che è un peccato, perché è un giocatore che non capisco perché a Bologna non abbia reso quello che prometteva, però del resto sono già passati tanti anni, siamo ancora fermi alla stessa situazione, è giusto che vada a giocare dove possa rendere, perché comunque parlando di un ragazzo ancora mediamente giovane che può dare, intanto c'è un palo dell'Argentina clamoroso.
1: Sì, Messi che insomma è stato assegnato calcio d'angolo, ma in realtà ha preso il palo direttamente, infatti poi è stato tolto il calcio d'angolo, perché in questo mondiale si vede finalmente l'utilizzo del VAR anche sui calci d'angolo, solo quelli assegnati che quindi possono essere tolti. Chissà, forse arriveremo a un punto dove si potrà utilizzare in entrambi i casi, però ecco, quelli che non vengono assegnati non possono essere assegnati, ma si possono togliere solo quelli assegnati in un primo momento, quindi decisione.
0: Guarda, visto che c'è la tecnologia, bisogna usarla. Però se si tornasse al mero errore arbitrale, io sarei felice,
1: certo,
0: di ritrovare
1: il
0: mio calcio.
1: Ci sta benissimo la tua ipotesi, cioè, e la condivido, ma se c'è, perché dobbiamo usarla così a spizzichi, proprio così, proprio centellinarla, la dobbiamo centellinare. Angoli solo se te li ha dati si può togliere, invece no, se invece non te l'ha dato e c'è, non te lo può assegnare.
0: Guarda, prima di quello che è successo con la questione Balog, poteva starci qualsiasi ragionamento. Adesso non vale più niente. Adesso tu devi usare dappertutto la tecnologia, perché tanto la tua, come posso dire, la virilità della FIFA è caduta definitivamente.
1: Siamo abbastanza d'accordo, Andy, questa cosa la condividiamo direi in particolar modo. Su Raimondo invece cosa dici? Perché ecco, stamattina Manfred mi ha chiamato durante Mezzogiorno Rossoblu e mi ha chiesto su Raimondo. Io effettivamente mi aspettavo che venisse quantomeno valutato per qualche allenamento anche durante il ritiro, poi magari anche rispedito in prestito. Invece il Bologna ha preferito proprio, cioè comunque, o magari anche il calciatore che ha pesato la sua richiesta o la richiesta del Frosinone, comunque non si unirà alla squadra, ecco, sostanzialmente quello. Tu cosa dici?
0: Guarda, io condivido in pieno la parte che ha preso il Bologna, perché è un giocatore che in Serie A ha dimostrato a Venezia di non essere ancora proprio della dimensione giusta. In Serie B a Frosinone ha centrato molto bene la promozione da protagonista. Sì. Deve stabilirsi in Serie A con un po' di, come posso dire, di continuità, e Frosinone, che è un ambiente che già conosce, secondo me è la soluzione giusta. Adesso a lui, e che il Bologna l'abbia messo nella condizione migliore per poter esprimersi e poter venire fuori e arrivare da una squadra di bassa classifica in Serie A come può essere il Frosinone, in una squadra di medio-alta classifica come può essere il Bologna.
1: Ultima cosa che ti chiedo: Svizzera-Colombia stasera, sì, che è una gran bella partita tra due squadre, tra due squadre che secondo me sono molto simili, non per gioco ma per valori.
0: Tanto Bologna, esatto, perché c'è Ebischer, c'è Freud.

0: Verzendoia, c'è Lucumi, bellissima, bellissima partita. Questa me la guarderò molto volentieri e spero che vinca la nazionale che se lo merita, la nazionale più forte. Io credo che la Colombia abbia qualcosa in più della
1: Sono
0: Svizzera
1: d'accordo con te.
0: e sono loro, secondo me, i favoriti. E se passa la Colombia al turno, ragazzi, dipende come va poi anche questa partita qui. Dopo vedremo il quarto di finale, come sarà la Colombia, una squadra che se trova il modo giusto di stare in campo, soprattutto caratterialmente, secondo me può fare bene.
1: Sì, sono con te su quanto hai detto. Ho detto che poi vedo la Colombia leggermente favorita sulla Svizzera, ma la reputo una partita molto equilibrata per valori in campo e per quanto si è visto in questo mondiale. Però la Colombia ha fatto secondo me un po' meglio rispetto alla Svizzera di Freuler, Rebic, Rondoi, ecco, una squadra che comunque ci genera simpatia, direi, in maniera abbastanza
0: Però se
1: automatica.
0: dovessi vincere la Svizzera, oh, pazienza, cioè,
1: Vabbè,
0: ci sono
1: certo.
0: tre giocatori del Bologna, ex giocatori del Bologna, a me farebbe piacere vederli andare avanti, ecco.
1: Assolutamente sì, Andy, io ti ringrazio molto del tuo tempo, ti mando un abbraccio e ti
0: Ti
1: auguro una buona
0: ringrazio a
1: serata.
0: te, ringrazio te, caro Frank, e viva Forza Bologna sempre, e da stasera ancora di più perché si ricomincia.
1: Grazie, grazie mille, sempre bene ricordarlo. Ciao Andy.
0: Grazie, ciao ragazzi.
1: Grazie bene, grazie molte, grazie bene, grazie molte a Andy Persico. Scusatemi, mi sono un po' perso perché ho sotto anche la partita dell'Argentina, quindi ogni tanto ho qualche piccola defiance. In ogni caso, ci sono tanti messaggi anche riguardo al mondiale, quindi adesso ve li vado a prendere tutti, qualcosa anche sul mercato. Quindi andiamo in pausa e ci sentiamo tra poco per l'ultima parte di Football Drive Time.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
8: people. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18 e 43 minuti, ultimi minuti insieme in questa puntata di Football Drive Time. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Adesso arrivo da tutti i ragazzi. Intanto sempre aggiornamento sul punteggio tra Argentina ed Egitto, 42esimo minuto in corso, 0-1 ancora in favore dell'Egitto, con il rigore sbagliato da Lionel Messi circa metà della prima frazione di gioco, un po' prima della metà del tempo. Andiamo sui messaggi. Allora, qua partiamo da questo che è riferito a Ronaldo. Senza Ronaldo il Portogallo avrebbe passato il turno, scrive Stefano, e poi aggiunge: diversi infortuni per la Svizzera, Colombia favorita, e poi manda un audio.
18: Ciao Frank, relativamente a Ronaldo, anch'io sono stato un suo grande amante, l'ho amato tantissimo come calciatore, come professionista, come tutto, per cui mi dispiace che sia andato fuori, e vederlo piangere mi è dispiaciuto. E quello che posso dire è che secondo me doveva fare questo mondiale alla Lukaku, intervenire solo, giocare non da titolare, non voler essere un totem che da giocare per forza, perché secondo me anche i suoi compagni questo non è che lo gradivano, e entrare al 60esimo, 50esimo, fare uno scorcio di partita dove poteva essere forse più efficace. Questa è l'idea che ho io di Ronaldo in relazione a quest'anno.
1: No, ma è un'idea condivisibile, Stefano, quindi su questo io non sono d'accordo, però comunque è una cosa che si può condividere tranquillamente, poi ci mancherebbe, è legittimo ovviamente pensarla come si vuole. In ogni caso, guarda, io credo che il Portogallo abbia sbagliato completamente il modo di interpretare le partite con Ronaldo attaccante, perché se tu schieri Ronaldo attaccante, che comunque in area di rigore è ancora una sentenza, e su questo direi che è una cosa che non desta dubbi, credo che se tu giochi con Ronaldo ancora titolare che va a riempire l'area di rigore, devi impostare la gara in un altro modo, devi crossare dall'inizio alla fine, devi isolare i tuoi esterni, devi fare in modo che puntino tutta la partita cercando di saltare l'uomo e mettere pallone in mezzo o dalla tre quarti o una palla strisciata all'indietro, rasoterra. Ecco, devi cercare di metterlo nelle condizioni di segnare. Ronaldo utilizzato come punta che viene incontro, che prova a far salire la squadra, che gioca in un certo modo, è completamente inutile, soprattutto all'età che ha, perché è inevitabile che a 41 anni lo smalto di un tempo non ce l'abbia più. Quindi se decidi di far giocare Ronaldo titolare e di puntare su di lui come tuo attaccante centrale, devi comportarti di conseguenza. Non puoi giocare facendolo venire fuori, facendolo venire sulla tre quarti, provando a costruire gioco. No, devi lanciarlo in profondità quando detta il movimento, oppure devi crossare 100 volte a partita in area di rigore, perché Ronaldo con i cross fa gol, Se tu gli dai la palla in mezzo, lui segna anche a 41 anni. E lo ha dimostrato, perché comunque gli è arrivato un pallone contro l'Uzbekistan, va bene, non una gran palla, e ha segnato. Un altro ha segnato, e contro la Croazia, a prescindere dal gol che ha segnato su rigore, ha fatto un gol incredibilmente bello, in posizione irregolare. Comunque è uno che i gol li fa e li farà sempre. È chiaro che non può più giocare nel modo in cui giocava prima, detto che comunque anche prima era un giocatore che non veniva troppo incontro, era un giocatore che quando era spostato sulla fascia, quando giocava sulla fascia, giocava in un certo modo. Quando poi si è trasferito nel ruolo di attaccante centrale, stava molto, non dico statico, però non veniva troppo incontro. Ogni tanto veniva a prendere il pallone per toccarla, per prendere un po' di appunto per prendere la palla, per avere confidenza, ecco, volevo dire, per prendere confidenza con la palla, per entrare in partita, ma giusto per sentire il pallone che magari mancava da qualche minuto. Quindi l'utilizzo del Portogallo di Ronaldo è stato sbagliato. Nel momento in cui c'è, devi cambiare completamente il modo in cui interpreti le partite. Poco fraseggio nella tua metà campo, possesso sterile, delle volte veramente inutile. Devi cambiare un po' il metodo di approccio alle gare. Comunque, altri messaggi. Chi ha perso una grande occasione e credibilità sono stati soprattutto giocatore e l'allenatore della nazionale. Per me, loro si sarebbero dovuti opporre a questa grossa presa di posizione della politica. Loro sono gli atleti e spetta a loro fare valere le regole anche contro chi le vuole violare con la prepotenza, che scrive Christian da Ponteronca. Christian, su questo non te lo so dire, devo dirti che è molto difficile comunque prendere queste decisioni. Poi ci sta il tuo pensiero e probabilmente lo condivido. Allo stesso tempo, sai, ti danno un giocatore di esposizione, non lo schieri in un mondiale che giochi in casa a un ottavo di finale? Fai un po' fatica a lasciarlo in panchina. Comunque capisco la scelta di Pochettino, che comunque ha detto: io ce l'ho, io lo schiero, punto, finito. Non ti dico che ha fatto bene, però è una cosa che capisco. Altro messaggio, questo sul mercato. Ho letto il nome di Zawa per il Bologna, nome che ai tempi avevi fatto anche tu. Ci stiamo pensando davvero? Sarebbe perfetto come filosofia di acquisto. Poi Natali completamente chiuso. Parto da Natali, molto difficile secondo me. Difensore del Bayer Leverkusen, estremamente promettente. Ci sono tante squadre su di lui. Forte. Un classe 2008, sarebbe veramente bello prenderlo al Bologna, però la vedo molto molto complicata. Su Zau al Bologna so che era interessato al giocatore, sul giocatore c'era un interessamento che tra l'altro prosegue da diverso tempo, e comunque sono tanti mesi che il Bologna ha seguito Zau, che tra l'altro è stato vicino anche al Pisa nella sessione invernale di mercato. Giocatore che per me è fortissimo. Sarebbe perfetto come filosofia di acquisto. Assolutamente sì, condivido completamente il tuo messaggio, nel senso che parliamo di un 2006 che ha tantissimi margini di miglioramento, ma comunque nel campionato svizzero è un centrocampista dello Zurigo. Ha dimostrato già di essere giocatore vero, sotto tanti aspetti, sotto il punto di vista difensivo, offensivo e anche della personalità, che è una delle cose che secondo me si tendono a guardare un po' di più quando guardi un giocatore giovane. Comunque parliamo di un 2006, non di un 2009, comunque ha 20 anni, ma è un giocatore che per me è molto molto forte. Sarebbe molto bello, ecco, in caso un suo arrivo a Bologna, almeno da parte mia, per me sarebbe davvero un ottimo acquisto. Ci sono diverse squadre su di lui, tra cui il Club Brugge e lo Sporting di Lisbona. La valutazione dovrebbe essere sui 7-8 milioni di euro. Al Bologna per il centrocampo serve un giocatore fisico che faccia legna e sappia impostare. So che non è facile da trovare, scrive Luca. No, non è facile decisamente, perché comunque è un identikit non facile da scovare. Guarda, io un giocatore di quel tipo lì, secondo me il Bologna ce lo potrebbe anche già avere, e parlo di Elazzuzzi, perché è proprio quel tipo di giocatore lì che sa giocare con il pallone sia quando lo deve, sia quando deve condurre, sia quando deve passarlo, e poi in fase difensiva ha un approccio favoloso, un giocatore fantastico, cioè per me è un giocatore formidabile sotto il punto di vista della personalità. Aggredisce dal primo all'ultimo minuto in cui gioca, davvero non fa mancare mai niente, temperamento top, e giocatore che se sta bene fisicamente per me potrebbe anche essere forse un titolare del Bologna il prossimo anno. Poi vediamo, sono cose che penso, che magari non si verificheranno mai, però è anche una speranza, perché il giocatore che ho visto con Thiago Motta, il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso in ritiro durante gli allenamenti, è un giocatore di livello, quindi io spero tanto che possa stare bene, che possa trovare continuità soprattutto dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, perché per caratteristiche è un giocatore che può essere molto adatto al centrocampo di Tedesco. Ecco, lo vedo abbastanza simile, forse leggermente più difensivo, però su quel genere lì, secondo me, tipo Guendouzi, dato che Tedesco lo ha allenato al Fenerbahce ed è stato uno dei suoi giocatori più importanti, lo vedo molto simile al centrocampista francese, che simpatico, antipatico, è piuttosto antipatico come calciatore, però è molto bravo, è molto bravo, molto forte, giocatore di livello internazionale, ecco, il centrocampista francese ex Lazio, che tra l'altro è arrivato al Fenerbahce, mi sembra proprio a gennaio, quindi non è passato tanto tempo. Vado su qualche altro messaggio prima, sì, c'è ancora qualche minuto, quindi ho tempo di leggere i messaggi. Ragazzi, io lunedì prossimo vado su a Valles per ritiro. Chi viene con me a bere delle birre e a vedere i ragazzi? Scrive Simo. Beh, sicuramente Simo trovi qualcuno che ti fa compagnia se sei lì da solo, che comunque da solo non sei, perché ci sono tanti tifosi, ci sono tantissime persone che ti possono tenere compagnia. Ne approfitto tra l'altro per ricordarvi tutti i vostri impegni, ecco, tutti i nostri impegni, anche perché saremo noi, io e Leonardo Bosello, a farvi compagnia direttamente dal ritiro a Valles del Bologna 2026, da lunedì 13 fino a sabato 25, dirette seguendo gli allenamenti del Bologna con le varie conferenze stampa e ovviamente le tre amichevoli che si giocheranno tutte e tre a Valles. Quest'anno non ci sarà il triangolare di Bolzano l'ultimo giorno di ritiro, bensì una partita amichevole l'ultimo giorno, sempre a Valles, quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo lì e sappiamo già comunque che ci sarà tantissima gente, ma oltre agli allenamenti, che saranno due volte al giorno, nella maggior parte dei casi ci saranno tante attività comunque disponibili per passare il vostro tempo e per divertirvi tutti insieme, quindi mi raccomando, non mancate a Valles. Se ancora avete il dubbio di venire o non venire, mi raccomando, venite se avete la possibilità, perché ci si diverte, si passa dell'ottimo tempo insieme. E poi direi, come ultima cosa ma non per importanza, si fa qualche giorno lontano dal caldo di Bologna, che nelle prossime settimane è destinato ad essere abbastanza importante e abbastanza insopportabile, quindi ecco, lì sicuramente speriamo che ci sia il sole, però la temperatura è completamente diversa. Allora, dov'era? Qua. Sì, Valles arriviamo, ecco, vedi, scrive Luigi, speriamo solo che in Trentino faccia un po' più di fresco rispetto a Bologna, qui si muore, ecco, vedi, proprio legato alla cosa di cui stavo parlando poco fa. Ma si sente dire che Holm piace in Premier League e alla Fiorentina, ma l'abbiamo appena riscattato. In che senso, Claudio, l'abbiamo appena riscattato? L'anno scorso il Bologna lo ha riscattato dall'Atalanta. Comunque, vabbè, a parte l'ultima cosa che hai detto, io un giocatore che terrei sempre Emil Holm, sapete quanta stima nutra io nei suoi confronti, devo dire, non so effettivamente se ci possono essere le possibilità che questo avvenga, perché il problema principale era nato con l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, tra lui appunto e Holm, e poi si è presa la decisione di andare da un'altra parte. Lui è andato in prestito alla Juventus, che non lo ha riscattato, e quindi è convocato comunque per il raduno e spero anche per il ritiro. Sinceramente io mi auguro che rimanga, perché è giocatore formidabile con un cruccio, con un lato negativo che è legato alla sua condizione fisica, che spesso non lo supporta e lo obbliga a saltare diverse partite durante la stagione, cosa che è successa anche quest'anno prima della sua partenza verso Torino, sponda Juventus. Comunque spero che rimanga, ecco, per me è uno dei giocatori migliori della nostra rosa. Niente, allora qua c'è un altro messaggio, allora lo vado a leggere. In bocca al lupo a mister Tedesco, sostituire italiano non sarà facile, ma noi siamo con te. Bene, mi fa piacere. Comunque carica, concludi il tuo messaggio così, e dai, speriamo davvero che possa il nuovo allenatore del Bologna fare bene con la nostra squadra, e in bocca al lupo ovviamente glielo faccio anch'io, dato che oggi ufficialmente comincia la stagione del Bologna 26-27. Noi ci risentiamo comunque domani alle 18 e vi auguro una buona serata qui sui canali di Nettuno Bologna 1. Ciao!
19: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
25: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of
26: love. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
27: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
28: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Per il benessere della tua vista.
0: Da spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO ha elogiato il presidente turco Erdogan. Ha fatto un lavoro fantastico, sono qui solo per lui, ha detto, criticando ancora una volta gli alleati NATO. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna mi hanno deluso, sono state le parole di Trump, che poi è tornato a parlare della premier italiana Giorgia Meloni con una leggera riapertura. Mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi contro Teheran, ha sottolineato Trump. 3 anni di carcere, dei quali uno con il braccialetto elettronico, ma potrà candidarsi. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la colpevolezza per fatti gravi di Marine Le Pen, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. La sentenza prevede anche una ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 con sospensione condizionale. La Corte tuttavia ritiene che la leader dell'estrema destra abbia già scontato i 15 mesi residui a partire dal 31 marzo del 2025, quindi Le Pen potrà candidarsi alle elezioni presidenziali previste nella primavera del 2027. La Corte accusava Le Pen, il suo partito e altri 10 funzionari di aver assunto nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari pagandoli con i fondi del Parlamento europeo. 2 ex agenti dell'AISI, l'Agenzia delle Informazioni e Sicurezza Interna, sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici in favore dei servizi russi. Uno è il 59enne Gavino Raul Piras, in pensione da oltre 10 anni. Aveva alle spalle un lungo curriculum nel quale spiccano specifiche esercitazioni internazionali della NATO. L'altro agente arrestato è Vincenzo Di Pasquale, 59enne originario di Matera, è anche lui un ex AISI e in pensione. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. Lavitola verrà interrogato domani dai PM. Non nascondo un certo stordimento, perché con Walter abbiamo un rapporto di amicizie dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte le parole di Sigfrido Ranucci. Il caldo non abbandona l'Italia, la settimana si è aperta con temperature elevate con le minime in risalita su gran parte del centro-sud e dopo la pausa legata al passaggio della perturbazione della settimana scorsa rimonta l'anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo e tornano le città con il bollino arancione, il livello che indica un rischio legato al caldo e afa per i più fragili. Oggi solo Firenze era contrassegnata con il livello 2 di rischio, ma il numero salirà repentinamente a 9 domani. Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
8: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Mezzogiorno Rosso Blu e ben ritrovati. Allora, intanto la libidine di vedere quattro pappine infilate agli Stati Uniti ieri sera me la sono tolta, perché ho guardato per la prima volta una partita con gli occhi aperti alle 2 del mattino e ho goduto tantissimo nel vedere la prima doppietta di De Ketelaere, giocatore italiano. Quindi c'è un po' d'Italia nella firma di ieri e questo mi ha reso fierissimo. Dispiace per i tifosi che non c'entrano niente degli Stati Uniti, ma ovviamente ieri si è creato un caso assolutamente di imbarazzo, ma anche di sconforto, e non, insomma, ve l'ho detto anche ieri, qualunque riflessione nel merito diventa poi una banalità, no? È giusto parlarne, ma non, l'aveva fatto abbondantemente Dario prima con i suoi ospiti, e quindi aveva già detto più o meno tutto. Sarebbe stata semplicemente un rinnovo, no? di riflessioni assolutamente a segno che avevano avuto prima. Bene, però poi c'è il campo, e il campo per fortuna ha detto basta, chiuso il discorso, rimane però il precedente e vedremo che conseguenza avrà nei prossimi mondiali o qualificazioni, perché a questo punto succede un po' di tutto. Per il resto invece, per quanto riguarda le notizie di oggi, intanto fronte Torino, la Juve conferma Massara direttore sportivo e quindi si forma la coppia Carnevali-Massara, colpo ottimo, e in previsione futura la Juve recupera una solida credibilità che le è mancata sicuramente in questi ultimi anni, dalla gestione di Giuntoli fino ad arrivare all'ultima di Comolli. Insomma, è stato un periodo abbastanza, chiamiamolo così, di interregno. Con Carnevali e Massara io credo che le premesse per rivedere una Juve vincente, purtroppo per qualcuno, siano più che concrete, e questo è. Per il resto invece è uscita la lista dei convocati e oggi è la giornata del raduno. E finalmente oggi si riprende a parlare anche un po' di campo. In realtà faremo un po' di campo, un po' di palestra, un po' di ristorante, perché stasera si va a cena. Poi domani ci sarà riattivazione atletica, divisa tra campo e palestra. Però che libidine finalmente parlare di calcio. E allora lo faccio con Frank Loreti, che sarà il compagno d'avventura, la metà, l'altra faccia della medaglia di Leo Bosello per il ritiro di Nettuno Bologna 1 a Valles. Buongiorno Frank.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
0: Che voce squillante.
1: Vedi, senti, non sei, te l'aspettavi, che... dai, no. Mezzogiorno, dai.
0: Sei carico?
1: No, non sono per niente carico oggi.
0: Non sei carico?
1: Te lo devo dire, no, per niente.
0: Per il raduno o per il mercato?
1: Per ieri sera, per me è un lutto.
0: Gli Stati
1: la
0: Uniti?
1: Sconfitta del Portogallo.
0: Mi stavo spaventando, Frank, stavo per mettere
1: no,
0: giù
1: no,
0: nella
1: no,
0: mia
1: guarda,
0: democratica trasmissione.
1: La persona più opposta a quello stato lì che probabilmente c'è in radio. Quindi vabbè, non andiamo oltre. Vai.
0: Senti, e a proposito di questo, qualche sorpresa c'è, perché poi è uscita la lista dei giocatori convocati al raduno, no? E ci sono Franceschelli, Apponen, Ravaglia, Skorupski, manca Pessina perché purtroppo non è andata bene con l'Under 19, fatta fuori in una maniera anche abbastanza, non dico casuale, però beffarda,
1: sì.
0: Con la sconfitta con l'Ucraina per 1-0, per differenza reti rimangono fuori, non accedono alle semifinali. Bene, quindi Pessina raggiungerà il gruppo il primo giorno di ritiro, non durante il raduno, ma il primo giorno, secondo giorno di ritiro dovrebbe già essere su Pessina. Comunque, Casale, De Silvestri, Ilic, Elland, Holm, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic, Zortea. A centrocampo il piatto piange, perché sono Badori, Lasusi, Libra, Odgaard, Pobega, aspettando Moro fondamentalmente, perché in questo momento Freuler non ci sono
1: parenti, Ferguson,
0: bravo, non ci sono apparenti motivi, dicevo, per aspettare in questo momento Freuler. E poi davanti invece il piatto è ricco, con Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Bene, allora, alla luce di questo, il primo caso, cioè quello di Carson, fuori dai giochi. te l'aspettavi, non te l'aspettavi, sei uno dei delusi, ancora riecheggia lo striscione Carson, che fece tanta arrabbiare Thiago Motta nelle sue particolarità, no? Ad accusare addirittura la direzione tecnica, no? Di quello striscione, o comunque a pensare che potesse arrivare da lì. Quindi Carson è sempre stato un po' un oggetto misterioso, no? Un giocatore fortissimo potenzialmente, però che in Italia non è riuscito ad ambientarsi, e a quanto pare fuori anche così d'ufficio dalle preferenze, o comunque dalle curiosità, ecco, direi più dalle curiosità di Tedesco. Te l'aspettavi o credevi che con lui comunque un reset ci potesse essere col nuovo allenatore?
1: Mi aspettavo, Manfred, che comunque a prescindere da tutto non venisse troppo considerato, ecco, forse l'esclusione a priori no, perché comunque c'è un nuovo allenatore, un allenatore che tra l'altro ama studiare i giocatori, che magari non ha mai allenato, ovviamente in questo caso con Carson, però devo dirti che è un giocatore che qua per me ha un po' finito, a prescindere da tutto, poi magari gli poteva piacere, gli poteva fare un'impressione buona, ma credo che il suo tempo a Bologna sia esaurito. Dico purtroppo, perché io quando è arrivato ero gasatissimo, lo conoscevo molto bene, era un giocatore che quando l'avevo visto giocare mi aveva sempre impressionato, però nel nostro campionato c'è bisogno di qualcos'altro, ecco, un po' troppo circo probabilmente, un po' troppo gioco lezioso, troppi tocchetti e non troppa concretezza, detto che le sue occasioni effettivamente qua le ha avute, se due allenatori lo hanno bocciato, direi che qualche indizio c'è sulla sua capacità nell'incidere nel nostro campionato. Quindi alla fine è una decisione che mi può sorprendere da un lato, ma dall'altro assolutamente no.
0: Senti, non è neanche andato così male in quest'anno fuori dall'Italia. Sì, sì, non ha entusiasmato forse qualcuno, non si può esagerare. Mi sembra che abbia collezionato in tutto una decina di gol, non mi ricordo più.
1: Forse sì, ha fatto abbastanza bene a livello di statistica, ha fatto abbastanza bene. Aspetta che vado a controllare, dato
0: sì,
1: che
0: aiutami se ce l'hai
1: comodo,
0: vicino,
1: per essere precisi. Allora, in stagione lui ha fatto, aspetta che sto andando a prendere, ha fatto 5 gol con allora 5 gol in Scozia. 5 gol in Scozia, poi dopo è stato girato in prestito in Olanda all'Utrecht, quindi ha fatto 5 gol lì e 4 gol con l'Utrecht, quindi 9 gol in totale in nei due campionati.
0: Scusa, quanti in tutto? Giusto perché
1: 9 gol.
0: 9. Ok.
1: Goal.
0: E perché mi manda il saluto Miki, gira un post fake di Lukaku portato via da alcuni agenti dell'AIS, no? Dopo sì, gol di ieri e quant'altro. Sorrido per non piangere, perché comunque l'ipotesi sarebbe anche paradossalmente anche possibile. però mi sento di dirvi, ragazzi, che no, è un fake, è una notizia fake, quindi tranquilli, non è successo, ma che accolgo la preoccupazione, mettiamola così. E senti, Franca, allora a questo punto Carson sì, ha fatto benino e tutto, io ho provato a capire se ci fossero spiragli per magari farlo, sai, non convocarlo addirittura al raduno, è una scelta molto forte, ma in ogni caso mi ero detto, ma probabilmente continuerà il percorso a Utrecht e quindi seguirà lì le dinamiche, no? I tempi e tutto, no. Quindi per lui il Bologna cercherà una soluzione, lo dicevo ieri sera al pallone, probabilmente definitiva.
1: Sì.
0: E da questo punto di vista con lui si chiude questo capitolo. Bene, l'altra notizia, ma non è una notizia, è che insieme a lui non è convocato neanche Caccavo, che andrà a giocare in Serie B. Questa era una cosa che si era detta fondamentalmente subito, quando fu preso, quella sera eravamo di nuovo al pallone, tra l'altro, e al volo, raccogliendo informazioni, diedi la sensazione che comunque sì, doveva ancora essere ufficializzato, ma da quel momento in poi Bologna gli avrebbe dovuto trovare una squadra. Così sarà. Seppur, per esempio, un tuo compagno di avventura tipo Simone Onestini, ne parlavo con lui una sera che ti sostituiva, aveva anche, perché no, la speranza che potesse essere aggregato, almeno visto da Tedesco. Non è andata così, ti dispiace o lo vedi come percorso naturale?
1: Allora, un po' mi dispiace, detto che quando, come dicevi tu, quando il Bologna l'ho acquistato si aveva subito l'idea che potesse essere girato immediatamente in prestito in un'altra squadra, ecco, probabilmente di Serie B, quindi un po' dispiace, perché comunque sai, quando il Bologna acquista un giocatore c'è sempre curiosità di vederlo un po' in quella situazione lì, vederlo allenato un po', vedere e pensare che l'allenatore lo possa valutare. Però ecco, su quello me l'aspettavo abbastanza, me l'aspettavo meno su Raimondo Manfred, perché ecco, dopo una buona stagione in Serie B e dopo quello che era trapelato nell'inizio di giugno, avevamo tutti l'idea che potesse essere visionato da Tedesco e valutato dal nuovo allenatore del Bologna per avere magari un ruolo anche magari non fondamentale nella prossima stagione, però che poteva ritagliarsi un po' di spazio all'interno delle partite o comunque all'interno della stagione del Bologna, cosa che però non succederà, perché anche lui non fa parte dei convocati e probabilmente, ecco, è questione direi non di molto tempo che tornerà al Frosinone. Quindi ecco, quello un po' mi dispiace, perché comunque un giocatore che aveva dimostrato negli anni di avere delle buone qualità oltre che delle statistiche, e l'anno scorso la sua stagione migliore a livello realizzativo, e magari essere valutato da un nuovo allenatore poteva essere quantomeno una cosa curiosa per tutti noi, vedere se effettivamente poteva essere in grado di ritagliarsi dello spazio. Però questa è la decisione, quindi non ci possiamo fare niente, solo commentarla.
0: Prendiamo atto. Invece, esatto, di ieri anche la notizia di Amei al Frosinone, sì, che fa il salto dalla C alla A. Bel salto, eh? Vabbè, ha avuto sfortuna, perché con quell'infortunio, oggettivamente ha avuto un infortunio molto grosso lui, 2 anni fa, un anno e mezzo fa. E però il salto è un salto importante. Pensi che riuscirà a ritagliarsi spazio nel Frosinone o pensi che non so se hai avuto modo di seguirlo, io dico sempre non arrivo alla B, figurati la C, anche perché non sarebbe facile da gestire a casa l'Elisa, ma in ogni caso la diventerebbe un po' complicato. In ogni caso il salto è importante, ha fatto bene nell'ultimo anno a May.
1: Ma io parlavo con ragazzi che seguono molto il campionato di Serie C, perché anch'io a me l'ho seguito molto negli anni con la maglia del Bologna giovanile, comunque l'ho visto giocare tante volte, quindi penso che sia un difensore con ottime caratteristiche per il calcio di adesso. Quindi secondo me, considerando le opinioni che ho sentito da persone che ritengo molto fidate sul tema, è un difensore che può all'occorrenza ritagliarsi dello spazio nel Frosinone in Serie A, perché per me ha un buon passo, ha una buona personalità, nel senso che si prende dei rischi anche dalla difesa, uscendo con il pallone, giocando palla a terra, trovando anche delle verticalizzazioni. Per un certo tipo di sviluppo, un giocatore che ritengo essere molto adatto per il calcio che si sta facendo adesso, che molti allenatori hanno la tendenza a sviluppare. Quindi, secondo me, può ritagliarsi dello spazio. Poi, quest'anno ha giocato 23 partite, tutte da titolare, quindi a livello di minutaggio ha risposto abbastanza bene. È chiaro che comunque Manfred, il salto dalla Serie C alla Serie A in un colpo solo è tosto, lo sai benissimo anche tu, quindi delle difficoltà le avrà, penso, però
0: anche se lui debuttò in A con Sinisa, se non ricordo
1: sì,
0: male, no?
1: Sì, nel 2021 mi sembra nel 2021, sì. Sì. E dovrebbe essere forse ancora il giocatore più giovane a debuttare nel nostro campionato,
0: se non sbaglio, sì.
1: Mi sembra. O forse superato da Camarda, ecco, forse è stato superato da Camarda. Però ecco, sicuramente
0: non so se
1: è
0: Camarda è il più giovane ad aver segnato o il più giovane ad aver debuttato? Camarda? Camarda, mi conferma Dario. Sì. Allora, io però dai, ce la fanno Franceschelli, Aponen, tra l'altro, che già avevano preso parte dei ritiri, e è una bella, è un bel attestato di stima per Jaber, che ha fatto molto bene con l'Under 20, per Papazov, e ovviamente Badori e Libra. Quindi loro invece si aggregheranno e saranno i giovani che un pochino aiuteranno Tedesco a rimpolpare anche e soprattutto quelli che arrivano a centrocampo. Una zona di cui adesso, se hai tempo di stare con me, vado un attimo in pausa, ne parliamo. Sì. Hai tempo?
1: Certo.
0: Allora arriviamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
3: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo Cielo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Work Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Siamo tornati, sono le 12.23, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Non posso parlare adesso, gentilmente, ma queste sono spot commerciali che ti chiamano al telefono, televendite.
10: Sì. È
9: silenzioso, non era silenzioso? Ah. E niente, insiste. Mamma mia, eh? Se Sartori fosse così sul mercato, probabilmente un centrocampista sarebbe già arrivato. Sai com'è, Frank?
11: Sono con te, sono con te.
9: Anche tu sei vittima delle telefonate aggressive dei... Sono la quinta chiamata, te la numero? 1, 2, 3, 4, 5, sì. 5 chiamate, anche tu sei vittima di questa aggressività?
11: Ma completamente, c'è stato un giorno la scorsa settimana che ne ho ricevute 8 nel giro di 2 ore. 8, eh? 8.
9: A me diverte che poi metti giù e ti richiama, metti giù, ti richiama, metti giù, ti richiama.
11: Esatto,
9: metti giù, ti richiama.
11: Esatto.
9: Sì, non funziona così probabilmente col mercato del Bologna, però, perché non arriva nessuno. Allora, fai parte del filone preoccupato? Infastidito?
11: Ma no, no. No. No, perché conosco come lavora il Bologna, Manfred, che nella maggior parte dei casi ha portato i giocatori importanti, nel senso quelli a livello di spesa, ecco, diciamo così, principalmente tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, quindi sono sereno su quell'aspetto lì. Un po' l'unica cosa che un po' mi può destare della preoccupazione è se magari Bologna, da come ci viene posta la cosa da altri media, ecco, nella maggior parte dei casi è che non mette quei 2-3 milioni in più e si fa superare, ecco la parola superare, da una squadra piuttosto che un'altra, ecco, solo quello un pochino, perché se ci sono giocatori forti che il Bologna reputa forti, secondo me andare anche leggermente oltre ogni tanto sarebbe la cosa giusta da fare, ma magari, ecco, dipende tutto da come il Bologna considera un giocatore effettivamente, se può essere giusta la spesa o meno, però ecco, è quello un po' che mi preoccupa se devo trovare qualcosa. Però sull'immobilismo di adesso, se lo vogliamo chiamare così, non sono per niente preoccupato, perché il Bologna, Manfred, lo sappiamo benissimo, lavora nella maggior parte dei casi fine luglio, inizio agosto, da anni ormai.
9: Allora, facciamo questo esempio su Miller. Dicevo ieri al pallone, l'anno scorso Bologna era forte su Miller, lo voleva prendere, no? Poi si mette in mezzo l'Udinese, prima anche un'altra squadra. E alla fine va a prendere l'Udinese. Bologna non fa l'asta. Ti ha infastidito il non arrivo di Miller?
11: No, non particolarmente. Okay. Ma perché il giocatore non lo conoscevo troppo. Ecco, se devo dirti, non lo conoscevo troppo.
9: Neanche
11: quindi,
9: io.
11: Sai.
9: Neanche io. Anche Ugresic, sì. Perché poi ovviamente ci stiamo riferendo a Ugresic implicitamente, ma stiamo parlando di lui, no? E poi però il Bologna va, arriva l'opportunità di Rou e Bologna prende Rou a 17, 18, 19, dite quello che volete. E perché?
11: Ah, perché non ha preso giocatori prima e se c'era uno slot libero in quella situazione lì.
9: Anche. E poi ti arriva il report UEFA che succede una volta per caso, perché Bologna per due anni di fila sta in Europa, non era mai successo prima, e ti certificano nero su bianco che Bologna l'anno scorso per la rosa ha speso tutto quello che era consentito spendere. Poteva andare ben oltre, prendersi la sua moltina, per l'amor di Dio,

0: dire un milione qua, un milione là, un milione su, un milione giù, spendi 3 milioni in più per il giocatore che avevi messo a budget a 5 e ne spendi 8, spendi 10 milioni per il giocatore che avevi messo a budget a 8 e ne spendi 10, vai avanti così, poi alla fine è un attimo che sfori di 10-12 milioni, no?
1: Ah no, ma sicuramente, ma infatti Manfred, le preoccupazioni,
0: ma non è con te che lo dico, eh? È che non capisco dov'è la difficoltà per un giornalista, parlo di un giornalista, di comprendere queste logiche, probabilmente non aver mai lavorato con dei budget nella vita e quindi si fa fatica a parlare di queste cose, meglio tralasciarle. Secondo me su Bologna in questo momento l'unica cosa che si può dire di certo è la preoccupazione che io ho, per esempio, fortissima, che Bologna stia fermo, che progettualmente non vada avanti. Non è il problema di un milione e mezzo, un milione, due milioni, tre milioni in più su un giocatore. Il problema è quanto va avanti il progetto. Va avanti il progetto sullo stadio? Va avanti il progetto con le giovanili? Perché a me va benissimo fare dei mercati a saldo zero, però tutto il resto deve andare avanti. Perché Bologna, se sta fermo, gli altri arrivano, ti superano, ti lasciano indietro, aumentano le distanze. Questo si può discutere su Bologna. È molto difficile attaccare Bologna sui risultati sportivi ed economici degli ultimi 3 anni. Hanno fatto praticamente un master universitario. diventa una lotta abbastanza impari, no? E oltretutto, insomma, un'impresa letteraria non facile. Questo io penso. Quindi sul mercato ritorna ad Ugresic. Trovo molto difficile che Bologna partecipi a un'asta, perché non l'ha mai fatto.
1: Ah no, no, quello siamo completamente d'accordo. Cioè sulle aste Bologna si toglie automaticamente. Che non è una cosa, ti ripeto, non è una cosa così stupida, perché l'asta è un attimo che poi il giocatore lo vai a pagare di più rispetto a quanto tu lo valuti concretamente. Quindi la preoccupazione nasce, Manfred, dal fatto che io lui non lo conoscevo troppo. Sono andato a vedermi diverse partite in questi giorni da quando la notizia è uscita fuori, e mi sembra un giocatore davvero molto forte. Quindi per quello Ugresic, perderlo, sì, perderlo tra virgolette, perché non si tratterebbe di perderlo, mi dispiacerebbe, perché lo reputo un giocatore veramente molto bravo, ecco, con cui si può lavorare e far diventare tanto tanto forte.
0: Anche perché comunque, e questo invece va detto come contraltare, ma più starei più su quello, il Bologna a centrocampo ora porta in ritiro due giocatori. Ci sono Pobega e no, un po' di più, dai. Però Pobega e Lasusi recuperato, ma bisogna vedere assolutamente come sta. E chi è che mi sto dimenticando? Scusami.
1: Pobega e Lasusi, e poi ci sono in Primavera. Odgaard, se lo consideri centrocampista, Odgaard.
0: Che facciamo? Lo consideriamo centrocampista o no?
1: Ibrido, dai, diciamo di sì, considerando che ce ne sono pochi lo consideriamo centrocampista.
0: Ma se Bologna giocherà 4-3-3, te lo vedi come interno?
1: No. No, proprio nel modo più assoluto.
0: Che situazione, quindi secondo te è in uscita Odgaard?
1: Per me no. Per me non è in uscita, perché comunque un giocatore che, se può fare diverse posizioni, dato che comunque Tedesco con il trequarti ci ha sempre giocato molto, cioè comunque giochi con un 4-3-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1, alla fine un giocatore che sta dietro la punta c'è sempre stato nel suo modo di giocare, quindi può fare sia quello Odgaard che la punta centrale. Io sinceramente, prima di privarmi di Odgaard, ci penserei molto bene. Giocatori che possono fare più ruoli, tra l'altro, anche bene, io non li perderei mai a cuor leggero, cioè anche sarei molto attento prima di venderlo o di cederlo.
0: Anche perché dopo la stagione di quest'anno, per te che stagione ha fatto? Cioè di gol ne ha fatti, però tutti nella prima metà.
1: Sì, un po'
0: a parte
1: un po'
0: quello di Pisa. A parte
1: un po' altalenante, è chiaro che nella seconda parte di stagione, quando il Bologna si è messo a giocare contro centrocampisti un po' in maniera un po' più accorta, Odgaard ha trovato meno spazio, perché in quel ruolo lì italiano ha provato a vendercela, che comunque gli piaceva e faceva bene.

0: bene, ma alla fine la risposta ce l'ha data al campo, che in quella posizione lì ci ha giocato due volte, vado a memoria, una volta contro la Lazio in Coppa Italia e un'altra volta in campionato, quindi anche per lui alla fine in quella posizione lì non ha reso troppo, se no avremmo visto un po' di più, considerando che in quel reparto lì il Bologna ha avuto forse i problemi più grossi, considerando le prestazioni e le difficoltà che avevamo durante le partite.
1: Per esempio, uno fa l'esempio, scusami la ripetizione, riparto, non so come si chiami, comunque qui fanno l'esempio di Retegui, no? Vedasi il discorso Retegui, se ne aggiunge un paio, ma erano un pochino di più, ma il senso è quello e ci sta, ma poi prendi un ottimo giocatore che poi rivende molto più di quei 2 o 3 milioni, non pesano, anzi sono un guadagno. Vai Frank, poi ti dico io.
0: No, ma cioè, questo discorso qua ci può anche stare, ma ragazzi, il motivo per cui Retegui diventa quel giocatore lì e viene venduto a quei soldi lì, primo perché l'Atalanta ha un altro tipo di status rispetto al Bologna, senza mancare di rispetto, però l'Atalanta ha uno status diverso, vende Ederson a 45 milioni, ha un anno di scadenza del contratto, quindi capiamo la differenza tra Bologna e Atalanta in questo momento. E poi comunque chi te lo dice che Retegui con Italiano avrebbe fatto 20 gol, 23 gol, quelli che ha fatto con l'Atalanta di Gasperini? A me non lo dice nessuno, cioè poi magari li faceva, però io non sono sicuro di questo, cioè, anche lì non, le cose non è che sono così matematiche.
1: Bravissimo.
0: Quindi cioè, se Retegui viene comprato a 20 milioni dal Bologna e fa una stagione con 10 gol, 12 gol, secondo me non lo rivendi a 60 milioni all'Alcazia o comunque con, non mi ricordo la squadra, comunque in Arabia.
1: Non dire parolacce.
0: No, no, è una squadra. Forse quella è la squadra di Barrow. Mi sono confuso.
1: Non ricordo neanche
0: io. In Arabia Saudita. Ecco, scusatemi se non me la ricordo, ma comunque, non, se fa una stagione da non 20 gol, 25 gol, il Bologna non lo vende a 60 milioni. Cioè, questa cosa qui deve essere abbastanza chiara, perché non si possono fare calcoli matematici sul fatto che un giocatore al 100% avrebbe guadagnato quel valore lì, anche con la nostra maglia.
1: Ma oltretutto, e a me purtroppo, ragazzi, io trovo di una noia mortale anche doverlo soltanto un attimo alzare la mano e dire: ma se l'equazione fosse questa, spendi 2 milioni in più e sei sicuro che quel giocatore ti vale 10 di più? Non lo farebbero tutti in Serie A,
0: ma soprattutto 40,
1: ma il mondo non sarebbe un mondo fantastico e avremmo tutte proprietà ricchissime senza debiti, che stradebiti e ridebiti. Scusami, in Inghilterra non ragionano così, eppure perdono un miliardo pur avendo aumentato i ricavi. E allora, ma perché dobbiamo sfociare in queste banalità tutti i giorni? Io vi giuro, sono distrutto, non ce la faccio veramente più, Frank, che è veramente una roba incredibile. Ma la cosa grave è che ci mettiamo noi, perché se lo fa un tifoso ha tutto il diritto di farlo, lo continua a dire, il problema è chi parla, chi scrive. È terrificante sta cosa, di una banalità incredibile. Vero è però che Retegui con un paio di milioni in più probabilmente lascia perdere capolavoro di Gasperini, l'Atalanta un momento straordinario, tutto quello che vuoi, forse qualcosina in più di Darling avrebbe anche fatto,
0: Ah beh, Manfred, considerando che fa veramente poco
1: esatto,
0: proprio di sì, però, cioè, quantomeno anche di integrità,
1: però quanto, cioè, ti avrebbe schermato
0: di Darling per avere quei punti,
1: chiaro, però quanto ti avrebbe schermato invece di Castro?
0: Sì,
1: quindi non si va da nessuna parte perché ci sono tante di quelle variabili che rendono sto sport laboriosamente imprevedibile. Certo è che servono dei centrocampisti, perché
0: infatti
1: Tedesco sta andando su a lavorare con Badori e francamente credo che abbia bisogno di una mano.
0: Libra,
1: sì, perché uno mi scrive e Moro arriva tardi, Moro arriva, sì, ma arriva tardi, è via, è in ferie adesso dopo che la Croazia è stata eliminata.
0: Ma no, poi sei sicuro che arriva Manfred? Perché non sono 3 settimane di solito di ferie per.
1: Allora, guarda,
0: per
1: i tempi giusti, ha fatto tutti i calcoli, considerando le ferie, tutto, l'INPS e tutto, Max Guerrieri, quindi ti sa dire esattamente giorno, ora e minuto in cui le sue ferie scadono. Moro dovrebbe arrivare in ritmo, me li ha detti ieri, mi sono già dimenticati. Però ecco, il tema è che quando uno scrive Moro, amico mio, purtroppo ti dobbiamo dire no, perché il buon Moro deve farsi le ferie. Ferguson deve farsi le ferie, arriva un po' prima di Moro. E, siamo messi così, e quindi per il buon tedesco si prepara sicuramente un raduno interessante in attacco, sicuramente anche in difesa. Perché insomma quelli che ci sono, eh? Manca Lukumi, ma se tanto mi dà tanto non sarà nel pacchetto, e quindi lì avrà modo, bravo, scusami, anche Hegem, quindi avrà modo abbastanza di valutare quello che c'è. Lì a centrocampo è dove tutti siamo un po' più in ansia, anche se l'ansia da mercato qualcuno ce l'ha più forte e qualcuno di meno. Cosa vuoi fare? Vuoi andare via o stare con me?
0: Ma no, se c'è bisogno io sto con te, lo sai. Ma io credo, l'ultima cosa, ultima prima della pausa, così Barbut non si arrabbia, perché ritardiamo un po', è che penso che il Bologna un centrocampista per il ritiro lo farà.
1: Ma
0: non so di che peso. Guarda, all'interno della squadra.
1: Mi prendo questa pubblicità per rifletterci, ma io non entro in ritiro, tu dici entro Valles?
0: Non per forza entro Valles, ma per
1: l'inizio di Valles intendo, non sì, Valles in corso.
0: Valles in corso. Okay. Cioè, io credo che nella prima settimana un nuovo centrocampista ci sarà.
1: Ok, penso anch'io. Comunque andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Angelo, perché ti affidi

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qui, siamo tornati con me, Frank Loreti, ma è arrivato e si è inserito nella conversazione anche un super Matte Negri. Buongiorno Matte.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
6: Ciao Matte.
4: Grande, io tutti e due. Oh, finalmente, dai, che tiriamo un po' sul morale. Quindi, Matte, riassumi insieme a te le cose di cui abbiamo parlato con Frank. Intanto, per Carson è arrivato il momento del farò del confronto.
5: Beh, direi decisamente, eh? Sì.
4: L'ha chiamato Filippo. L'ha chiamato e probabilmente non uscirà con il Bologna insieme, ma probabilmente se ne andrà da solo e senza accompagnatrice. La grande beffa che non ha neanche un'accompagnatrice che gli regaliamo, però
5: magari arriva una tentatrice, dai, che ne sai.
4: Vediamo, in questo momento non sembra più il Bologna che sia un po' tentato a trovare una soluzione, tra l'altro definitiva.
5: Com'è che si diceva una volta, che lo disse un allenatore passato da Bologna, no? Di certo c'è una cosa, no? Esatto. Era un direttore sportivo, scusa.
4: Può essere, no? Può essere. E l'altra notizia, Ferale, che Caccavo non rientra nei piani di Tedesco. Pensavi che potesse essere?
5: Penso che
4: non è così Ferale. Adesso.
5: No, beh, quello penso fosse abbastanza scontato, dai, che era stato preso per mandarlo in prestito in Serie B, dai.
4: Ok, e poi ultima cosa, siamo tutti l'unico aspetto che un po' di questo mercato comincia in chiave di Valles, soprattutto Valles, a preoccupare, è che Tedesco non ha centrocampisti. Infatti diversi giocatori della primavera arrivano a un po' coprire quel reparto che sarà privo di alcuni che devono tornare dalle ferie dopo il mondiale, Ferguson e Moro. Freuler non si sa che cosa farà da grande, è in una crisi di mezza età fondamentalmente, la vedrei così, e come Orso tra l'altro, e alla fine qualcosina a centrocampo forse potrebbe dare una mano a Tedesco per lavorare.
5: Sì,
4: ma voi pensate, oddio, che possa, in questa situazione abbastanza di emergenza centrocampo, voi pensate che possa anche provare Bernardeschi interno?
5: No.
4: Chi ha detto?
6: La vedo difficile, Matte.
4: Ok. Ecco,
6: ma sono abbastanza d'accordo con lui.
4: Non esiste che nel momento di emergenza provi. Non ci
5: piuttosto illudiamo. Fa giocare Badori.
4: Cioè, nelle formazioni che voi avete studiato benissimo di Tedesco in passato, non c'era un giocatore con le caratteristiche di Bernardeschi o che poteva ricordare Bernardeschi schierato come interno in un 4-3-3 di Tedesco?
5: Io sono l'ignorante del gruppo, faccio rispondere a Frank.
4: Dai, non dire così, che so che ti sei guardato tutte le partite.
5: Tutte, sì, sì.
4: Lo so,
5: sì.
4: Che le
5: se facessi
4: tutte
5: una roba del genere, Jessica mi fa dormire in mezzo ad una strada.
4: Io ho provato a vedere due partite del Fenerbahce e ho spento.
5: Perché non ti piaceva il Fener?
4: No, perché non riesco a guardarmi, a studiarmi le partite, come fa invece Bazzani, per dire che per il mondiale ne ha guardate credo 10 al giorno. Io non ci riesco, dico la verità. Tu, amico mio Frank, cosa dici? Hai mai visto? C'è un centrocampista di Tedesco in un 4-3-3 che ha le caratteristiche di Werner? Che ti viene in mente?
6: Io vado sempre su Dani Olmo, Manfred, per paragonarlo a Berna.
4: Però non giocava interno.
6: Quindi no, giocava un po' più alto, ma in realtà scendeva molto sulla linea dei centrocampisti, Quindi più una soluzione ibrida che proprio da interno di centrocampo, che rimane sulla linea, che ogni tanto si butta dentro lo spazio per andare a chiudere l'azione. Vado più su quella soluzione lì, ibrida, alla Dani Olmo, che faceva molto giocava molto tra attacco e centrocampo, si abbassava tanto per andare a prendere il pallone dai centrocampisti, lo portava su, smistava, ecco, aveva un ruolo molto libero Dani Olmo nella formazione di Tedesco a Lipsia, e magari lo potrei vedere lì Bernardeschi come lui. Devo dire che però Dani Olmo a Lipsia aveva, mi sembra, 22 anni rispetto ai 33 di Berna, quindi è un po' diverso comunque, cioè questo, con tutto il bene che voglio a Berna, vivono in due momenti delle carriere un po' diversi. Un giocatore che secondo me potrebbe assomigliare a un centrocampista del Fenerbahce di Tedesco è l'Azzuzzi su Guendouzi, Manfred, lo vedo abbastanza simile.
4: Simone chiede: prendiamo Dani Olmo? Ho capito bene?
5: Sì, ufficiale. Sì.
4: E poi non dovrei leggerlo, ma dai, lo prendiamo a ridere, perché sì, mi fa ridere.
5: Ma chi è che sta in panca su prendere Dani Olmo?
4: Appunto. Matte, 10 euro sull'Egitto, li butto? Adesso
5: io li ho messi sull'Inghilterra, rega, sta inizio mondiale, fidatevi di me.
4: Ok, va bene, salutiamo il decreto dignità e lo facciamo così per prenderla e ridere, insomma. Sì, non giocate, sì. Non giocate, che fa male. Ciao, sono Roby da Sala Bolognese.
5: Sì, ciao.
4: Ma non è che Sartori ha già venduto Carson, o quasi venduto, ed è per questo che non è stato convocato? Grazie mille. Dico che non siamo ancora lì, ma che le intenzioni, se non altro le intenzioni. Fin qui è il mercato delle intenzioni, direi. In entrata e in uscita.
5: Beh, avete sentito De Laurentiis ieri, no?
4: Non compra nessuno perché ha 47 giocatori.
5: Cioè, noi non abbiamo 47.
4: È aziendalista e ha già detto va bene.
5: Immagino, però
4: a Napoli sono in lutto e hanno scritto i soliti siti, quelli che ho combattuto tutta l'estate scorsa per Ndoye.
5: Hanno per scritto della Laurentiis
4: plumore. E Frank ne sa qualcosa, perché sono diventato pazzo per dire: non ascoltate quei matti, no, con tutto rispetto parlando, ma matti si dice dal punto di vista letterario, mettiamola così, è creativo, c'era tanta creatività. Sono già partiti il fronte napoletano dicendo: aziendalista sì, ma due acquisti li vuole. E comunque sì, ho sentito cosa ha detto De Laurentiis. Ma ci ho
5: Vabbè,
4: detto.
5: Comunque penso che sia abbastanza normale che prima devi cedere, no?
4: Cioè, dipende dai ruoli, a centrocampo sono... no, a centrocampo non dobbiamo cedere prima, a centrocampo possiamo fare tutto liberamente. E beh, è in difesa e l'attacco
5: comunque,
4: che...
5: Se gioca a due comunque a centrocampo hai... Per Valle sai Ferguson, Moro, perché ti rientrano dalle ferie post mondiali.
4: Quanto hanno di ferie? Hai fatto i conti te? Io no.
5: Ah,
4: io non ho mai fatto ferie in vita mia, non so neanche quanto.
5: Se
4: esatto.
5: Mi dicono, se mi fanno la robusta riesco a leggere.
4: Esatto.
5: Però dubito. Però no, in teoria dicono che sono già arruolabili per Valle, no? Dicevano in settimana. Metti anche caso che arrivino a metà ritiro, va bene, arriveranno, però bene o male a Valle andranno, dai.
4: Va bene.
5: Anche perché Ferguson è uscito ai gironi.
4: Voglio delle domande per voi, due ve le ho già fatte, quindi Dani Olmo è a un passo.
5: È fatta.
4: I 10 euro sull'Egitto va bene, bel rischio. Concordo, non ve l'ho chiesto. Goduri al top per la vittoria del Belgio sugli Stati Uniti ieri. Condividete?
5: Beh certo, io sì, di brutto.
6: Non c'è dubbio.
4: Ok, direi che ieri si è creata la situazione negli Stati Uniti e il resto del mondo praticamente. Comunque.
5: Ma lì è stata colpa del suo presidente?
4: Abbastanza.
5: Ha fatto tutto lui,
4: Abbastanza. Guarda, direi che questa tra le tante fosse quella meno. Comunque, la questione, sì. La questione mondiale ci ha regalato una doppietta di decetelare. C'è una firma italiana in questo mondiale, almeno arrivati a questo punto, perché del campionato italiano, ragazzi, il piatto ha un po' pianto sul mondiale, dico a taccuino proprio.
5: Beh, chi è che ha brillato? la vittoria della Norvegia sul Brasile non ti fa rivalutare un po' la situazione calcistica italiana per la mancata qualificazione? Non sei uno di quelli, tu?
4: No,
5: neanch'io.
4: No, perché noi ci fa fuori poi alla fine, ci fa fuori la Bosnia, Matte.
5: Esatto. Sì, sì, no, ma infatti, ma io l'avevo preso in ridere perché avevo letto dei post dopo sì, che è sì, passata sì, la Norvegia sì, dicendo abbiamo perso dal Brasile di Pelé, sembrava che
4: no, mi dite un protagonista del campionato italiano che sta De Ketelaere, l'ho detto io, poi doppietta, quindi figurati, è andato alla grande, ha fatto una bellissima
5: partita. Sta facendo bene al momento,
4: d'accordo. Sì, Lucumi. Altri? Non vi viene nessuno?
5: Lautaro, io ce lo metto ancora.
6: Leao ha fatto una buona partita contro la Croazia, però senza
5: Modric,
6: senza splendere. Modric, ovviamente, se lo possiamo considerare ancora del campionato italiano, però poca roba, Manfred. Anche De Ketelaere, comunque, ieri ha fatto doppietta, ma fino.
5: Beh, anche Lukaku.
6: Sì, Lukaku, certo. Però De Ketelaere fino alla scorsa partita non benissimo.
4: Sono
6: quindi
4: d'accordo.
6: Anche lui ha
4: giocato proprio male.
6: Ha tirato fuori. Esatto, sì.
4: Come
6: ha
4: tutto mezzo,
5: i due mediani della
4: mezzo.
5: Francia, direi tanta roba. Rabiot e Conesco giocando nel campionato italiano.
4: Bravo.
5: Quindi.
4: Giusto? Qualcosina quindi dai. Qualcosina.
6: Anche Mike Maignan.
5: Mike Maignan.
4: Bravo.
5: Sì.
4: Vedi che piano piano ne tiriamo fuori.
5: Non mi è sembrato che la Francia.
6: Non risultano sulle statistiche. Scrivono Doie. Un po' più fatica.
4: Doie prima del gol, male.
5: Non benissimo, sì. Cioè, non è l'Endoie che ci ha fatto vincere la Coppa Italia. Ecco.
6: Anche perché non ha giocato titolare le ultime due del girone. Ha giocato titolare la prima col Qatar, che aveva giocato secondo me abbastanza bene. E poi.
5: Poi aveva Qatar.
6: L'allenatore non. Sì. E poi l'allenatore non. Non lo ha cavalcato, ecco, per le seconde due partite del girone.
4: Ok, allora carissimi, mi permetto di correggervi. Carson, ok, si ritorna su Jesper, non è stato solo acquistato da Bologna. Il rimpiato è che su di lui è stato fatto un cospicuo investimento. Un grande abbrazzante dal Fossolo. Io su investimento, ragazzi, quando si arrivano a certe cifre.
5: Quando paghi un giocatore 15 milioni, che investimento
4: un
5: è?
4: Un po' meno di 15, 11, alla fine 11. 11.
5: Sì, vabbè, però cioè, nel senso, un investimento se tu spendi 5.
4: No, secondo me l'investimento poteva essere perché Carson sul valore complessivo si pensava potesse andare molto più su. Quando
5: cioè,
4: prima Matteo Dalla Vita ha detto. Però sui 15 possiamo dire che era probabilmente il suo valore per quello che aveva fatto vedere la Z, e soprattutto perché la Z non ti regala un euro. Ma quello che ha detto prima, ho sentito la fine del collegamento di Dalla Vita con Dario Ronzulli. Quando il Bologna prende Carson, è vero che Sartori è stato chiamato da più operatori di mercato ricevendo i complimenti. Questo è per dire di come il mercato purtroppo a volte ti riservi sorprese e inattese. Cioè su Carson c'erano almeno 5-6 squadre, anche più forti del Bologna, che hanno provato a portarlo lì e non è andata. Quindi comunque investimento o non investimento, chiamatelo come volete, dipende poi dalle operazioni. Secondo me gli investimenti è più facile buttarli dentro il settore giovanile e buttarli dentro lo stadio, le strutture, gli impianti.
5: Sono politiche.
4: Sui cartellini oggi diventano veramente spese, costi, perché poi si cumulano e si mettono dentro un pacchetto.
5: Devi avere anche fortuna, perché se fa. Sono d'accordo con te, devi avere anche fortuna però, perché se fai in stile Como, cioè Como ha preso Nico Pasta a 60, che sulla carta potrebbe essere l'acquisto del secolo, perché se fa come quest'anno, l'anno prossimo lo rivendi a 80 in tranquillità. Se tu alla prima di campionato però Nico Pasta si spacca facendo un intervento e sta fuori tutta la stagione, quei 60 li hai persi, un po' come è successo con Diao.
4: Te la cavi con le assicurazioni, vedi? Ma comunque sì. In teoria sì.
5: Il problema c'è. La stessa cosa il Como l'ha fatta con Diao. Diao sembrava giocatore da 60, quest'anno non ha mai visto il campo perché è sempre rotto. Certo. O ha giocato comunque meno rispetto a quello che doveva giocare. Ecco.
4: Certo, restando
6: però hanno pagato meno poi di 60.
5: L'hanno 50. Comprato a 20 per rivenderlo a 60, perché l'offerta del Tottenham non era di quelle cifre lì. l'anno scorso.
7: Sì, ah, beh, sì, no, beh, sull'offerta, sì, sì, no, ok, se fossero arrivate delle offerte, sì, però comunque loro l'hanno pagato, sì. 15-20 milioni.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, no, no, l'acquisto loro sì è di quella cifra lì, però tra virgolette hanno perso un capitale da 50, perché facendosi male adesso, a meno che quest'anno non ritorni il Diao di prima, faccio fatica a pensare che qualcuno offri 50 per, posso offrire 50 per Diao, ecco.
4: E Lorenzo Menegazzo com'è? Lorenzo Menegazzo era in prestito al Foggia, se non ricordo male, lui è un, sì, 2005. 2005-2006, 2005
7: è un 2005 Menegazzo.
5: Penso che le partite del Foggia però le guardi solo Ronzulli,
4: e infatti
5: radio.
4: Ci manca Ronz, questa è una domanda che ti invito a rigirare al buon Ronzulli, che ti informerà sulla stagione di Menegazzo, che no, francamente non lo so.
7: Comunque ha cominciato a Ravenna e a gennaio è andato al Foggia,
4: ha sfiorato Ronaldinho,
7: quindi ha fatto Ravenna, poi Foggia, poi torna al Bologna e adesso probabilmente verrà rigirato in prestito. Tra l'altro sono andato a controllare e ha scadenza nel 2027, quindi ha un anno dalla scadenza del contratto Menegazzo.
4: Ok, va bene, io adesso vado in pausa, ti saluto Frank. Beh, ti ho spremuto per un'ora.
7: Va bene, dai, così vado a mangiare il mio triste pranzo.
4: Triste perché? Sei a dieta?
7: Beh, perché mangerò delle verdure e delle uova, quindi
5: sì, allora è triste. Beh, sì.
7: Non è una soluzione felice.
4: Vabbè, ci sono le uova, dai, ci sono
5: ti
4: le uova.
5: Ti sono vicino, Frank, ti sono molto vicino perché è triste. Sì.
4: Ti do un abbraccio, grazie della compagnia, Frank Loretti.
7: Ciao ragazzi, grazie a voi.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: E allora vi saluta Frank, rimane con me Matte Negri. Adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
8: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: aspettano.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ben ritrovati, buon pranzo a tutti, con me Matte Negri, Mezzogiorno Rossoblu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Le telefonate indesiderate, le ho bloccate tutte. Ciao da Monica, perché mentre ero in onda mi sono arrivate 5 chiamate di fila mettendo giù pum pum pum pum pum.
15: Davvero?
14: Sì.
15: Ma erano tutta gente che voleva parlare da solo con te, però secondo me, sai.
14: Non lo so, erano tutti numeri sconosciuti, cioè di quelli, sai, 3 più 34, sì, bla, sì, bla, sì, bla, sì, bla, sì, bla bla bla bla. Senti, è ufficiale.
15: Cosa?
14: Il rinnovo di De Silvestri fino al 2027.
15: Sai che io ho una venerazione per il sindaco, quindi sono molto contento.
14: Anche io, So che qualcuno lo sarà, qualcuno non farà né caldo né freddo. Io sono contento.
15: Ah, a me ha fatto un video quando ero ricoverato e io ce l'ho sempre nel cuore.
14: Davvero?
15: Sì. Sì, sì.
14: Ma dai, ma che carino. Sono contento. Bravo.
15: Mi è arrivato un video quando ero ricoverato e ho pianto, ti dico solo questo. Quindi sì. Oh, rega. Erano momenti difficili già e a vedere questa cosa mi ha fatto piacere, ecco. Quindi sì.
14: E
15: per quello e per lo striscione, sappiatelo, perché voi siete stati complici in tutto questo. Quindi.
14: Matte, dimmi la verità, sei preoccupato per il mercato?
15: No.
14: Nessuno è preoccupato qui?
15: Ma io no, non sono preoccupato. Cioè, allora, ovviamente dipende sempre dalle aspettative che uno ha. Cioè, se io mi devo aspettare un mercato da spendere 200 milioni di euro, allora inizierei a essere preoccupato, sì, perché... Siccome sappiamo tutti che non è così, non sono preoccupato, perché nella mia testa c'era già da prima che siccome l'allenatore in conferenza stampa di presentazione ha detto che vuole una rosa di 20 giocatori più portieri, ne abbiamo 35, 34? Quanti ce ne abbiamo in totale di giocatori in rosa totali?
14: Vabbè, tu tiri 28 dell'anno scorso, fai così e gli togli Lico Giannis, togli Som,
15: 28 dello
14: scorso. E basta. Okay.
15: Quindi se hai 25 sei comunque in 5 di più rispetto a quelli che vuole.
14: Poi ci sono gli altri, dove dentro c'è Carson e compagnia varia, per l'amor di Dio. Però se no non facciamo.
15: Sì, sì. Teniamo i 28, sono d'accordo, va bene, teniamo i 28, 3 sono andati via, te ne rimangono 25, sei comunque sopra di 5. Cioè, secondo me la prima cessione da fare è un esterno d'attacco.
14: Va bene, pronti via. Secondo te Bologna da che posizione della griglia parte?
15: Ma come fai a dirlo adesso senza
14: dai,
15: aver fatto
14: un valore? Va bene, però dico, allora facciamo così. L'anno scorso sei arrivato ottavo, quelle che ti sono arrivate sopra sono più forti? Adesso non abbiamo fatto il mercato, sono d'accordo, ma nelle prospettive di mercato il Bologna sarà una di quelle che farà un saldo a zero.
15: Sì, va bene. Quindi, allora teniamo per buono la classifica di quest'anno e le squadre di quest'anno. Secondo me tu senza coppe te la puoi giocare a pari livello col Como e l'Atalanta.
14: Col Como?
15: Io lo voglio vedere il Como con le coppe.
14: Cioè,
15: a me Como mi ispira un sacco vederlo giocare ogni tre giorni. Okay. Sono proprio curioso di vederlo.
14: Io invece ci metto al nono posto, ottavo nono posto insieme alla Fiorentina.
15: Tu dici che la Fiorentina fa un recupero così incredibile?
14: Sì.
15: Non so,
14: Ti piace Dragusin?
15: È una scommessa, completamente una scommessa.
14: Perché? Perché non ha dato bene
15: un anno. No, perché si è fatto male bene lui, cioè si è rotto il legamento crociato.
14: Sì. E se ti dicessi vabbè, l'avresti portato qua come quarto?
15: Come quarto?
14: Sì, partono Lucumi e Casale, prendi Dragusin. Oh, la Fiorentina ha fatto un prestito oneroso,
15: Sì, sinceramente mi aspetterei più un colpo alla Lucumi più che la Dragusin.
14: Cioè la Lucumi 4 anni fa.
15: Esatto, sì, non di adesso ovviamente. Sì, certo, la Lucumi di 4 anni fa.
14: Va bene. Per esempio qua scrivono Dragusin bel colpo della Viola, con lui e Vieira, che poi è Vieri, forse hanno sistemato il loro vero problema, che era la difesa. Perdeva troppo d'ingaggio per noi. Sai che non so l'ingaggio di Dragusin, non so quanto gliene dia la Viola, magari se il Tottenham ne paga una parte, non so niente.
15: Quindi non so rispondere. Anch'io,
14: non ho guardato.
15: Di sicuro, ecco, non prende 500 all'anno, secondo me, ecco. Soprattutto dopo il trasferimento in Premier. Detto questo, ti dico, se ti avessero detto diamo via Lucumi e prendiamo Dragusin, secondo te sarebbe stato un salto di qualità? Per me no.
14: Mm.
15: Non lo so. Cioè, ti metti in difficoltà così questa scelta?
14: No, dico che non so ancora, non ho ancora avuto un'idea chiara su cosa fare. Cioè, se dovessi decidere io cosa fare in difesa, mettendo poi l'ipotesi che partano Lucumì e Casale, non so che profilo possa venire a Bologna e dove andranno a cercare.
15: A me ce n'è uno che piace tantissimo, ma non verrà mai perché è già troppo caro, che è Muamerovic.
14: Ma va.
15: Certo, ecco, sarebbe un profilo, però sarebbe quello un colpo che mi piacerebbe a posto Lucumì. Mi sorprende che vada alla Juve, no?
14: Che paga è molto di più di Lucumì.
15: Ma no, perché il 50% gli ritorna indietro, quindi lo paga 15.
14: Un po' di più.
0: Dragusin, prestito oneroso da 1,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 17,5.
14: L'ingaggio. No, l'ingaggio non so. Quello è il cartellino. Il prestito oneroso sono... l'ingaggio non lo so, non lo conosco, dopo ci guardo. Dov'è che volevo venire da te per leggerti il messaggio in ordine, però secondo me Sartori, ecco questo, le telefonate desiderate le ho bloccate, l'abbiamo letto, secondo me Sartori valuta il giocatore una cifra e lui sopra non va, io sono d'accordo. Qui si parla di Ugresic. Ti dà fastidio che Bologna non partecipi ad aste apparentemente? Cioè, ma che se si apre l'asta su un giocatore Bologna non vada avanti?
15: Ma per me chi sa fare bene, esatto, a parte che apparentemente, detto questo, chi sa fare questo mestiere deve è come quando si vende o si compra una cosa, tutti cercano di farla bazza, no? Sia chi vende sia chi compra. Diciamo che uno che è uno bravo sta fino a quando è bazza e quando finisce la bazza.
0: Cioè, se 2 tu milioni devi vendere una, scusate,
15: se tu devi mettere una macchina, se tu devi vendere la tua macchina, no? E vuoi prendere 30.000, ma il valore è 15, io che l'acquisto al massimo so che posso arrivare a 15, di 30 non te li do, cioè non sono qua a regalarteli gli altri. Hai capito? È questo che voglio dire.
14: Ci sta.
15: Quindi secondo me che ci sia un direttore sportivo che abbia una valutazione sua dei giocatori e oltre non va, per a me fa stare molto tranquillo, ma la stessa cosa vale anche per la vendita, eh?
14: Ok.
15: Cioè, Sartori è uno che se tu vuoi un giocatore o lo paghi così o quella è la porta.
14: Più che altro perché ha quel budget. Tu lavori con dei budget?
15: Io tutti i giorni.
14: Lo puoi sforare?
15: Devo avere autorizzazioni in carta papale praticamente.
14: E quante volte ti è successo?
15: In 10 anni di lavoro 2 volte.
14: Ok. Devi fare dei consuntivi?
15: Capita, certo, sì.
14: È il momento più drammatico della giornata?
15: È il momento peggiore della giornata.
14: Io ne ho fatti da cui dipendeva praticamente il mio futuro. Se sto dentro bene, se no vado a casa, per dire.
15: Da terra non drammatico di più.
14: Sì, perché poi li ho fatti sia dentro l'azienda che da fornitore esterno, e da fornitore esterno non te li pagano se non tornano,
15: che è ancora peggio, hai capito?
14: Per aziende che sono tra l'altro eccellenze del nostro proprio territorio, fiore all'occhiello, quindi
15: certo.
14: C'avevo il cecchino davanti pronto a sparare se compariva il simbolo rosso, hai capito?
15: Sottinteso,
14: li metti tu. Alberto da Ravenna, sì. Si parla di un giocatore esperto che tratterebbe Bologna tipo Bernardeschi, l'anno scorso potrebbe essere Brozovic, non credo.
15: Ma magari, ma non credo, sai.
14: Ti piacerebbe?
15: Di brutto, ma è
14: davvero?
15: Il giocatore, ma stai scherzando, nel campionato italiano è un gigante.
14: Vi ricordo
15: dici
14: che l'anno scorso,
15: cioè, questo ha portato l'Inter in finale di Champions, eh?
14: Sì, ma non sono gli acquisti che
15: a me Brozovic,
14: no, ma io sono per i giovani, faccio parte,
15: no, ma ci sta, però cioè, Brozovic
14: posso andare più su un Ugresic che su un Brozovic, per dire. Ugresic come profilo che non conosco bene, ho letto un po' cercando di recuperare un po', ho letto e mi intriga, poi sai anche Ilic mi intrigava, non è andata bene, e viene sempre da lì. Quindi sai, il metro di quanto può valere ce l'hanno loro. Dove si può sforare, vedrai che lo faranno e li recupereranno da un'altra parte. Certo è che nelle logiche che si costruiscono comunque fondamentalmente in un semestre, a fare i conti della serva, abbiamo visto i danni che si fanno. Vabbè, vi ricordo che l'anno scorso ci siamo fatti soffiare Geco dai Viola e fu psicodramma.
15: Ah, quello è vero.
14: Max da qui sotto, che se...
15: tranne me, ti metto un cuore. Tranne per me. Sì, io ero tranquillissimo sul fatto che non venisse. Che preferivo tutta la vita Immobile. Poi non è che abbia fatto un figurone anche il buono Immobile, per l'amor di Dio. Però
14: non lo so, ripeto, per me Bologna bisogna affrontare temi ben più importanti del mercato. Però Saputo Pomone è già stato detto, assolutamente sì. Società senza ambizioni anche, assolutamente, certo. Ce l'abbiamo, credo. Chiedo per un amico, grazie, ciao Manfre. Va bene. E poi direi aspetta, l'ho perso, ecco qua. Farai tutto il ritiro a Valles, Stefano da Imola? Per fortuna no, anzi ti dico la verità che è un dispiacere, perché il primo anno dell'allenatore è il più bello, però stacco 5 giorni perché sennò finisco male. E Mate, tu vai al ritiro? Sì, no, basta.
15: Allora, se riesco faccio una scappata in giornata, che col lavoro per me lui.
14: Quando?
15: Non lo so, devo vedere come sono messo col lavoro, perché per me il lavoro a luglio è il momento peggiore in assoluto.
14: Anche per me.
15: Pensa che noi non possiamo prendere ferie, ti dico solo questo, a luglio.
14: Anche per me è abbastanza dura.
15: I cantieri a luglio lavorano, non ti dico 24 su 24, ma quasi.
14: Ma più o meno per tutti, cioè fine luglio e prima settimana di agosto, praticamente qualunque devi salvare il mondo. Fondamentalmente.
15: Bravo, sì, perché
14: no?
15: Sembra perché che poi vanno tutti il 15 di agosto chiude il mondo e non riapre mai più. Sì. Non ho mai capito questa deadline, però sì, è così.
14: Non lo so, io mi sono preso un anno di aspettativa da sto
15: manicomio. Il 5 di agosto finisce il mondo e riapre il 20, hai capito? Non ho mai capito il motivo, però sì, è così.
14: Comunque dispiace, perché invece vedere il primo anno con l'allenatore nuovo, secondo me il ritiro è fondamentale. Purtroppo lo perdo, ma per impegni che avevo già preso e non posso.
15: Io, se avessi la possibilità, andrei su tutto il mese, guarda, starei su anche senza il Bologna, hai capito? Quindi figuriamoci. No, chi può che vada, perché ne vale davvero la pena. Gli altri che non ci riescono ad andare possono ascoltarla qui su Nettuno Bologna 1 comunque.
14: Buongiorno, secondo me i giornalisti sanno benissimo cos'è un budget, probabilmente contestano che il budget sia di gran lunga inferiore al ricavato delle cessioni. Marco, non credo che sia così, perché poi quando hanno contestato questo sono poi stati smentiti dai primi documenti che sono arrivati da un organo terzo, no? Cioè, se abbiamo passato un'estate a dover spiegare per quale motivo esistono dei tetti agli ingaggi e che esistono dei numerini nel conto della squadra che non vengono mai contati e sono gli ammortamenti e pesano per 50 milioni nel Bologna. Cioè, contare pensa. 50 milioni nella rosa è importante, eh?
15: Vabbè, ma non
14: io
15: è
14: purtroppo
15: facile.
14: Mi sono dovuto arrendere, ma è stato un anno devastante per me.
15: Tu te ne metti troppo le volte.
14: Io non
15: però,
14: è che me ne metto, io cerco di spiegare alla gente come funziona senza
15: sì,
14: nessuna pretesa.
15: Ma... basta, cioè, basta. Yeah, se non vogliono ascoltare perché non gli interessa, ma probabilmente. No.
14: Al giornalista dici che persevera.
15: In generale, certo. Certo.
14: Probabilmente sì. Probabilmente sì. Quindi comunque, per giusto dire che sono di gran lunga inferiori al ricavato delle cessioni, l'unica cosa che posso risponderti è che negli ultimi 3 anni complessivamente in Bologna fa accesso alla Champions, vittoria della Coppa Italia, accesso all'Europa League, finale di Supercoppa, quarto di finale di Europa League e ottavo posto in Serie A. 3 anni dentro questo giochino, il totale fa un più 15 di utile, che non è cassa in 3 anni.
15: Ma va.
14: Di gran lunga inferiore?
15: Certo.
14: Il problema è purtroppo proprio questa percezione che c'è. E la colpa non è assolutamente del tifoso, è di chi la racconta.
15: Sono d'accordo, ma la colpa è anche, ahimè,
14: drammatica la situazione, dai Matt.
15: Sì, sono d'accordo, però la colpa è anche in determinate cose. Se ti faccio un esempio, La Juventus non sta dentro al fair play finanziario, prende 6 milioni di euro di multa quest'anno?
14: Con 20 li pagherò domani.
15: Sì, forse, vediamo.
14: Condizionato. Okay.
15: Esatto. E allora, alle volte, chi me lo fa fare di stare dentro le regole?
14: Ma infatti, il problema è quanto costa sforare, perché poi per sforare devi spenderne degli altri. Quindi ti faccio l'esempio, la Fiorentina ha preso 6 milioni, sì, l'anno scorso quanto ha speso sul mercato? 91.
15: Sto per di 100, quindi
14: se poi retrocede perde la metà dei cartellini, fa un busso prendendo anche una multa da 6 milioni che se lo ricordano tutti, cioè...
15: Certo, non sono
14: però d'accordo. Vabbè ragazzi, fatemo come volete, io non è che posso star qua a parlarne ancora. Ripeto, purtroppo io attaccherei Bologna su altre cose, ci sono mille motivi, vi ripeto, lo stadio, ma facciamo battaglia. Ma santa pazienza, è il futuro del club. Chiunque ci sia domani, saputo o non saputo, si può fare, non si può fare, non si può fare, via, avanti chi vuole. Il settore giovanile è partito in ritardo, perché? Si poteva fare prima? Sì, no, forse, ma aspettavamo i soldi dell'Europa, perché comunque va bene. E adesso martellare, però l'anno prossimo senza Europa che si fa?
15: Dimettiamo sempre come... più sul settore giovanile che sulla prima squadra.
14: Bravissimo, io sono di quel partito lì. Avanti, sbattagliare ancora, siamo avanti, stiamo andando avanti progettualmente, cioè Bologna continua a investire su tutti i fronti o si è fermato sui investimenti come nel mercato dove deve fare dei pari? Andiamo a leggere, sbattagliamo, questi sono gli argomenti. Se li vai a pigliare dove non ci capisci e fai un busso per forza, e questo secondo me è l'unico inghippo che ogni estate si manifesta, però vadano avanti, andiamo in pausa.
15: Ciao.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
1: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Allora, tu, indietro. Qua. Audio. Ah no, Matte, ciao. Bravo, mi ero dimenticato di te, allora ci salutiamo.
15: Ancora. Vabbè, succede, vabbè, sai che capita. No, solitamente a casa mi succede, però cavolo, grazie.
14: È stata una stagione lunga. Senti, chi è il primo acquisto secondo te del Bologna? Centrocampista?
15: Un ruolo, tu dici, sì, un centrocampista tutta la vita.
14: Per forza. Entro quando per te?
15: Settimana prossima.
14: Addirittura.
15: Sì.
14: Vediamo.
15: Oh, e potrebbe essere Freuler, eh?
14: Perché no?
15: Cioè, vediamo stasera senso, cosa vale fa con anche Freuler.
14: Chi vince tra John e Freuler stasera? Per me John. Anche per me.
15: John.
14: Anche sì, per sì, me. Sì. E allora, complimenti alla Svizzera, passaggio di turno meritato. Va bene?
15: Facile, facile. Facile.
14: Ti do un bacio.
15: Va bene. Ragazzi, grazie, un bacione. Ciao.
14: Grazie a Matte Negri, Football Drive Time. No, Fantamatte, ex Football Drive Time. Con Edo Frati e Bonzanini, la mia trasmissione del cuore, ma mi piace anche la versione di Frank. E audio.
24: Buongiorno Manfredi, sono Adriano.
14: Buongiorno Adriano.
24: E credo che per quanto riguarda il discorso dei mercati e compagnie balla, credo che storicamente quando c'è una grande manifestazione come mondiale o europeo, tutti i lavori siano un po' più a rilento, ma in generale, perché comunque tutti i giocatori vengono coinvolti in una manifestazione ed è complesso fare una trattativa quando un bel po' di giocatori, di protagonisti del mercato sono in giro. Detto ciò, credo che il Bologna, io però prendo il Bologna, facciamo finito, cosa succede? Domani inizia il campionato del Bologna, perfetto. Bologna con questa squadra qui, tanto il cappello, è vero, c'è da lavorare, ma per me sono messi peggio altri che noi. Ciao.
14: Beh, peggio altri sicuro, speriamo, perché sennò ragazzi è durissima. Però in questo momento lì a centrocampo c'è un buco da colmare,

28 milioni da spendere per un difensore centrale? No, non è questo il problema. Probabilmente per altre valutazioni che farà. Andrà via di più Lukumi? Non lo so, ho scaduto la clausola, potrebbe aprirsi un'asta, tutto è possibile. Vediamo. E di sicuro in questo momento c'è della pluma. Saputo plumone, Elkan plumone, ditemi voi, De Laurenti son plumone, tutti plumoni, non spendono in questo momento e sono un po' in mano. Però era bello, bello in preventivo, e che sarebbe stata un'estate calda e basta, afosa più che calda. Ci sarei arrivato un po' più preparato, ecco, perché si poteva fare. Poi ognuno faccia come vuole. Comunque sì, mi fa ridere il messaggio di prima che il budget sia di gran lunga inferiore al ricavato delle cessioni, vuol dire proprio non avere la più pallida idea, e questo è un problema che, ripeto, non dipende tifoso, dipende solo da noi. Ma va bene così, anzi no, non va bene per niente, ma ognuno faccia quello che vuole, basta non offendere gli altri. Buongiorno Manfredi. Odgaard ha segnato 7 gol, terzo e quarto marcatore della squadra, sempre sottovalutato. Riccardo, sono d'accordo, io non ma magari veramente poi alla fine qualcuno dovrà essere sacrificato in sto mercato, però quindi non so dove andranno. Se si va verso un 4-3-3, Odgaard rischia di non trovare posto, però avere un Odgaard che ti dà un'alternativa, magari se i piani proprio non funzionano, di poterti spostare con un 4-2-3-1, vedi che Odgaard ha salvato italiano. Quindi certo, finché la mediana ha retto, però per più di un anno l'ha fatto, un anno aspetterei e vediamo un po' di capire. In un 4-3-3 puro io non lo vedo proprio, e mi dispiace molto. Non lo vedo come attaccante di riserva al Castro, chi ci sarà al posto di Castro. Non lo vedo come esterno aggiunto. Ne abbiamo un'infinità forti. I tre quarti a quel punto non c'è. Non lo vedo come interno. E dove lo metti Odgaard? Quindi in posto di lui ho dei dubbi. Ma veramente credo che anche Bologna non abbia chiare le cose. Probabilmente anche con Tedesco ne dovranno parlare, lo vorrà vedere. È un giocatore importante. Quindi sottovalutato no. Odgaard è un giocatore importante. Lo è diventato grazie a Italiano, che gli ha trovato il ruolo perfetto. È vero che al Bologna spetta un premio dalla FIFA per l'utilizzo dei propri giocatori nelle nazionali partecipate al mondiale. 5 giocatori per... tu dici che più o meno sono 750.000 euro di riconoscimento. Qualcosa sì, non so quantificarlo. Qualcosina comunque sì. Reteghi era così appetibile che a metà agosto era ancora al Genoa, e se non si faceva male Scamacca era ancora lì. Lasciamo perdere Marco, ma guarda, ti ripeto, col senno di poi è una storia vecchia, poi Caia ha resa nuova, lui dice lunedì facciamo tutti 13, sarebbe meglio a questo punto dire martedì, sembravi tutti a far 13 alla schedina. In ogni caso ti dico che col senno di poi ci sono mille variabili. Sul discorso di Reteghi, tu hai sicuramente un Reteghi qua che avrebbe fatto molto probabilmente meglio di Dallinga, per come è andata, e oggi ne hai la certezza. È la certezza che avrebbe giocato probabilmente anche più minuti quell'anno. Hai il dubbio di quanto Castro sarebbe cresciuto con Reteghi davanti. E ti fai un po' di domande, però tutte ste certezze io le invidio. Anche con Carson spero quei 2-3 milioni in più, e poi spesero quei 2-3 milioni in più, e poi è andata male con Carson. È andata male, ma infatti, ripeto, non sempre. Scusa, vi ho detto che la Fiorentina ha fatto un mercato da 91 milioni l'anno scorso. Vogliamo parlarne? Quindi tendenzialmente però chi spende di più ha più possibilità, ha meno margine di ha più margine d'errore, mettiamola così. No? Dovrebbe sbagliare un po' di meno. Questa è la grande differenza, quindi chi spende meno non può sbagliare. Questa è la spada che cade sulla testa di Sartori e di Vaio, che è tostissima. Quindi se le cose non dovessero andare bene quest'anno, l'unica cosa che mi aspetto è che poi a febbraio non ci sia qualcuno che si gira e dice ma che squadra mi avete fatto. Ecco, questa è l'unica cosa che posso dire io,
no? E se dovesse capitare, alzerei la mano dicendo

0: come si fa a fare un ragionamento? Cosa devono fare? Prima o poi sbaglieranno, no? Non è che possono prenderle tutte. Poi qualcosina hanno sbagliato. Per fortuna l'incidenza degli errori è stata molto, molto più bassa rispetto a quelle che sono state scelte positive. Potrebbe capitare, nessuno se lo augura, che prima o poi arrivi invece, poi quest'anno figurati, abbiamo un allenatore nuovo, perdiamo il leader in difesa, rischiamo di perdere il leader a centrocampo, non sappiamo se l'attaccante più prolifico che abbiamo rimane o no. Questo è un anno di grandi punti interrogativi, come andrà? Andrà, no? Chi ha le certezze che sarà un disastro, per me può prendersi una settimana di ferie come faccio io. Chi ha le certezze che faremo sfacelli, apprezzo l'entusiasmo che sicuramente è positivo e salutare, perché bisogna comunque tenere la barra dritta anche dal punto di vista, per me, dell'entusiasmo. Però insomma, gli eccessi da una parte e dall'altra secondo me sono pericolosi. Forza Manfred, tieni duro, saluti Ale. Bene, premesso che sono fra quelli con l'ansia del calciomercato, ti capisco, però non capisco una cosa. L'unico acquisto finora non lo portiamo in ritiro, non lo portano in ritiro, saluti Felix. Chi dici? Caccavo? Caccavo è stato preso, me l'hanno detto subito, per farlo giocare. È stato un acquisto anticipato, tardivo. Tardivo perché ha 22 anni. Però fai finta di aver preso un ragazzo da Sud America di 22 anni che ha giocato in seconda divisione del campionato brasiliano, lo prendi e lo mandi a giocare subito in B. Ti va bene? L'unica cosa, l'unica anomalia è che è italiano, è una cosa che non abbiamo visto tante volte fare, almeno da quando io seguo Bologna. Questa è mi sembra abbastanza unica. Sto pensando, non ne ricordo altre. Quindi un po' magari sorprende per questo. Buongiorno ragazzi, leggevo che nell'accordo per Caccavo ci saranno anche i nostri giovani che andranno in prestito a Lumezzane in C, sì, per fare esperienza. Magari l'acquisto di Caccavo a 300.000 euro, una sorta di indennizzo a Lumezzane per farci da serbatoio per qualche giovane, visto che non abbiamo i numeri per iscrivere una seconda squadra in C. Vado a naso, potente Barilla. Non sei andato lontano a naso, l'ho pensato anch'io, in realtà non è così. Non è così il discorso di compensazione, mettila così. Bologna ci crede su Caccavo e questo mi fa contento. Ci crede e quindi ha provato a fare un acquisto prima per evitare di fargli fare un passaggio in più e doverne pagare di più. Eventualmente, se le cose dovessero funzionare, un domani. Ha preso un rischio minimo e ci prova, vediamo se funziona. Però ci crede. Situazione Orso? Situazione Orso è quella che conosciamo, non ha deciso. Parlerà con Tedesco e credo che da questa chiacchierata ne verrà fuori abbastanza. Poi, vuole più soldi? Non li avrà da Bologna. Ha dei dubbi lui ha un variabile molto alto, ha un fisso 2 milioni, intanto ormai è uscito dappertutto, più i bonus lo portano quasi vicino ai 3, se li raggiunge tutti. Però il tema quanto gioco, secondo me, è un tema abbastanza importante nella partita. Lo penso io, perché vi ho detto, parlavamo, no, consuntivi, budget, robe varie. I bonus e il variabile è importante. Avere tutto per raggiungerlo a disposizione è importante. È ovvio che i bonus li raggiungi se giochi. E quanti minuti giochi fa la differenza. Lui ha davanti, o comunque condivide il posto con Bernardeschi, per me su questo pezzo qua ci passa abbastanza della scelta di Orso. Dovrà parlare un po' con Tedesco e capire se nella testa di Tedesco ci può essere anche una convivenza nell'undici di Berna e Orso. Per me questo aspetto è un aspetto abbastanza importante nella partita. Non ho mai parlato con Orso, non ho mai parlato con Minieri, di queste cose non parlo con Bologna, neanche di altre, cioè nel dettaglio, neanche dei giocatori che abbiamo, a meno che non si apra una cessione, allora in quel caso cerco di darvi più informazioni possibili. E quindi è una percezione totalmente personale, in cui credo però moltissimo, mi sembra ragionevole. Ditemi voi. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Apri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, 13.43, ultimo blocco di mezzogiorno, rosso-blu, mamma mia, doveva recuperare tutto qua.
17: Buongiorno, sono Gianluca, ti sto ascoltando. Allora, Belgio alla grande, colpa dell'America. E per quello che riguarda stasera l'Egitto, forza Salah. Io l'albiceleste se va fuori posso solo esultare. Forza Colombia, dico forza Colombia alla grande. Ciao Gianluca.
0: Ciao Gianluca, forza Colombia, sono d'accordo, forza Inghilterra un po'. Vabbè, gusti personali, eh? E, capisco se qualcuno non sta simpaticissimo, eh? E, però sì, le mie due preferite sono in questo momento, di quelle rimaste, Inghilterra e Colombia senza dubbio e per distacco. C'è un Leo Messi che sull'Argentina è un po' sposta, mai stato un grande amante, però devo dire la verità, è un giocatore. Forse ha ragione Ronaldo, bisogna arrendersi e ammettere che è il giocatore più forte di tutti i tempi. Non so cosa dire, probabilmente ho un'età adesso che non mi porta a quell'emotività di un tempo, no? Non so, io mi sono innamorato per dire di Cruyff senza averlo mai respirato, per il mito, per il personaggio, per il tipo, ma ero un ragazzo, Baggio, figurati, l'ho visto, respirato e vissuto. Beh sì, non riesco ad entrarci dentro, non so cosa dire. Comunque, mi sembra di aver letto Ferguson il 17, Moro il 19, è attendibile. Bravo, quindi grazie anche per l'aiuto. Ok, mi mandate tutti quanti, siete in subbuglio per la faccenda del Bari, De Laurentiis e la Guardia di Finanza che è entrata per le indagini in corso. Vedremo. Vedremo dove porterà. Bene, no, però si vedrà. Questo non so se l'ho ascoltato, mi sembra di sì. De Laurentiis indagato per bancarotta, fonte sito Repubblica Online. Carlo, sì, adesso vi faccio il riassunto. Riguarda comunque lato Bari, dove ci sono delle plusvalenze, delle operazioni che hanno un po' fatto storcere il naso alla procura. Sono partite le indagini, vedranno che cosa ne verrà fuori. Speriamo nulla di grave, perché sennò questa situazione delle multiproprietà diventano un po' pesanti. Diventano un po' pesanti e vedremo di capire un po' come andranno le cose. Non so cosa dirvi, eh? Tanto quando c'è un'indagine in corso l'unica cosa è stare lì, leggere e vedere dove portano. In questo momento mi sembra di potervi dire, ragazzi, nulla di eclatante, insomma, vediamo. Certo, bancarotta è abbastanza fraudolenta, tra l'altro se non ricordo male è abbastanza pesante, però vediamo. Lukaku, ve lo siete dimenticati, hai ragione. Ciao ragazzi. Qua. Ciao ragazzi, sono sconvolto, ma non andrà da italiano anche lui? Tu dici del Besiktas l'interesse pare per Orsolini, è una possibilità, io ve l'avevo detto un mese fa, vi ho detto ma perché? Magari italiano va un mese fa, quando italiano firmò vi dissi magari si può portarli anche Orso, no? Lo fanno alcuni allenatori di portarsi i giocatori appresso, e Orso che ha una situazione un po' sua particolare, perché no? Vedremo. Buongiorno, credo che il rinnovo di Lolo sia la notizia più bella che si potesse desiderare per cominciare questa campagna acquisti. Anch'io sono contento, ve l'ho già detto. Cioè, ma visto che negli ultimi anni soprattutto, ecco, sono contento perché poi è arrivato un nuovo allenatore e Lolo ha avuto un ruolo insieme agli altri, per carità, comunque anche per permettere a Italiano di riuscire a superare qualche problema iniziale. Ma sono sempre immaginata così. Penso che sia andata così, tra l'altro. E quindi in questo, visto che siamo di nuovo a un cambio, da questo punto di vista credo che possa essere un valore. Speriamo che pesi in positivo. Ma visto che negli ultimi anni i giocatori più importanti arrivano ad agosto, il ritiro, come viene da sempre inteso, ha ancora un senso? È diventato più una vetrina per i tifosi? No, ha un senso. Poi l'anno scorso, ragazzi, vi ripeto, il ritiro era pieno di giocatori ed era fatto, sai, da stagione a stagione cambiano le condizioni. L'anno scorso Bologna doveva riempire la rosa e ha fatto partire poi due giocatori chiave, ha fatto partire Beuke, ma ha fatto partire Ndoye. Beuke è partito subito ed è arrivato subito Vitic, però Doia è rimasto fino praticamente alla fine del ritiro, se vi ricordate, e poi da lì a 2 settimane arriva, 10 giorni, arriva Roux, che si presenta l'occasione. Però la squadra era tutta, no? Ieri vi ho detto, ieri, l'anno scorso vi dicevo che era il ritiro più competitivo, più completo e quindi di conseguenza competitivo che abbia visto del Bologna da quando lo seguo, e lo penso ancora. Quest'anno sarà diverso, però intanto c'è un mondiale di mezzo, quindi tanti giocatori sono sparpagliati. In più il mondiale rallenta il mercato, c'è qualche giocatore che va a scadenza, per esempio Freuler, e quindi i reparti che per giunta, ridisegnando un pochino gli equilibri del Bologna, probabilmente sono più scoperti come centrocampo del Bologna. Chiaro? Buongiorno, con Mimmo in panca, giocando una volta a settimana faremo un bel campionato, cosa che tenendo in panchina l'allenatore precedente penso non avremmo fatto, Dave. Penso che l'allenatore precedente non credesse molto in questa stagione, o comunque se avesse creduto fortemente in questa stagione penso che Italiano sarebbe rimasto, no? Quindi o ha avuto la percezione che non gli avrebbero fatto la squadra che voleva, o ha visto un calare emotivo, quello che volete, di ambientale tutto, ma qualcosa l'ha portata a ritenere che comunque il terzo anno con Bologna sarebbe stato un pericolo per lui e anche per il Bologna. Ha rinnovato Lollo, so che probabilmente capisco. Diogo Leite è svincolato? Non so se è svincolato, però è un giocatore sempre accostato a Bologna. Svincolato non ne sono sicuro, dovrei controllare, adesso ti dico la verità, in diretta non faccio in tempo. Da noi vengono quelli che non vuole nessuno, benissimo, questi riusciamo a prenderli tranquillamente, quelli che gli altri non vogliono, benissimo, sono d'accordo, va bene. E allora sono bravi due volte, perché vincere una Coppa Italia con tutti quelli che non vogliono gli altri non è da poco. Le riserve, film straordinario, no? Te lo ricordi? Film straordinario, va bene, è un approccio abbastanza tossico, ma lo accetto. C'è sempre un risvolto positivo anche nelle storie brutte. Le due volte in cui Matte Negri ha sforato il budget è stato per cose utili in azienda oppure per prendere delle statue di Pikachu in bronzo alte 25 metri? Secondo me le statue in Pikachu. E potrebbe fare come Di Marzio, che va in ferie per un mese in pieno calciomercato. No, Di Marzio va in ferie in pieno calciomercato, non mi risulta, c'è sempre in TV, ti dico la verità, non ne ho la più pallida idea, non so perché hai scritto questa cosa. Comunque ciao Manfredi Campione, magari è vero, io non lo so, però mi sembra che ci sia sempre. Beh, vabbè. Ma che faranno saldo zero? L'ha dichiarato la società o nell'elucubrazione di qualche addetto ai lavori? Mauro il Tornitore? No, è una deduzione, però fondata. Fondamentalmente, se abbiamo tutti quanti preso atto che Bologna andrà avanti autofinanziandosi, al di là di fare le battaglie per questa cosa ogni anno, dicendo e ripetendo pedissequamente le stesse cose, tu sai che con quello che c'è li compri e che dentro il pacchetto dovresti riuscire a stare il più vicino possibile a quello che sono le forze del club, senza dover accedere a investimenti della proprietà. Chiaro? E questo ti porta a dire che dipende poi dove vai. Vai in Europa, hai più soldi, non vai in Europa, ne hai meno, e poi c'è un costo e quello che puoi coprire di quel costo è facile, no? Bologna deve fare così. Piace sta roba? Evidentemente no. Piacerebbe a tutti vedere uno che ogni anno fa il pieno alla barca e ci porta in giro, no? Evidentemente dopo 12 anni, per diversi motivi che non conosco, le cose vanno così, capito? Però, ripeto, l'importante è che il progetto è ci sono tante cose dentro. Ripeto, c'è lo stadio, c'è il settore giovanile, ci sono tanti aspetti che devono comunque andare avanti e non si possono fermare, men che meno far passi indietro. Se la barca continua a muoversi e ad andare avanti, può anche starci un autofinanziamento, è una procedura prudente. viceversa, se le cose dovessero piantarsi, ecco che allora ci sta a preoccuparsi, perché dove si trova oggi Bologna e come si stanno muovendo quelle attorno, rimanere fermi non è un bene, è evidente. Allora sì, in quel caso bisognerebbe incominciare a indagare e capire per quale motivo siamo bloccati. Siamo bloccati oggi? No, però a ottobre io vorrei vedere delle novità sullo stadio, no? E nel frattempo andiamo a vedere più o meno come andiamo su tutti gli altri fronti. Dopodiché valutiamo se un mercato a zero è accettabile oppure diventa meno accettabile. Secondo me così si valuta il quadro, no? Chi è il preparatore dei portieri? Zinone, ma che domanda! Perché un po' mi preoccupa. Il preparatore dei portieri di Tedesco è una soluzione interna, se non ricordo male. Credo che sia cresciuto, sì, che abbia fatto tutto il percorso dentro a Bologna. Dovrebbe essere, se non sbaglio, vado a recuperare, sì, Andrea Sentimenti, allenatore dei portieri. Se non ricordo male, lui è dal 2016 qua. Soluzione interna. Perché ti preoccupa, Zinone? E perché era fortissimo quello di Motta? Per quello, in quel senso? Comunque ogni staff ha le sue eccellenze, cioè non lo so, ogni allenatore si porta dietro poi un suo mondo, no? Quindi di sicuro quello di Motta top, per quello che abbiamo visto, ma non solo quello dei portieri, anche tutto il pacchetto difensivo è cresciuto di brutto. Lo staff di Italiano sugli attaccanti ha fatto un lavoro straordinario, guarda Andoia quanto ha reso nel Bologna, guarda che fatica ha fatto, è vero, in Premier, ma anche in Nazionale non sta andando benissimo. È stato un anno un po' difficile per lui, vediamo nel secondo. E Italiano ha fatto un lavoro con gli attaccanti per me super. Orsolini ha fatto le sue stagioni più importanti. Berna è rientrata alla stragrande, no? Anche Castro ha avuto un percorso di crescita, secondo me, solido. E Rowe, vabbè, uno dice, vabbè, insomma, Rowe è Rowe, sì, però ci avrà messo un po' di più a metterlo con continuità, ma è cresciuto. Cambiaghi ha avuto una partenza mostruosa. Ognuno si porta un po' le sue. Vediamo Tedesco dove lavorerà, magari sarà il momento dei centrocampisti. Grande exploit, gliele devono dare però. Andiamo su qua. Ciao ragazzi, secondo me questo mercato bloccato per quasi tutta la Serie A, non secondo te è così, potrebbe risultare positivo per il Bologna, perché Valles sarà fondamentale per permettere a Tedesco di fare le prime valutazioni e quindi far capire a Sartori e Di Vaio su chi puntare e dove andare ad operare nel mercato. Per questo intendo che questa fase di stallo nel mercato può tornare utile a Bologna, perché da quel punto di vista un po' tutte le altre si muoveranno in ritardo. Un saluto da Elia. Può essere, Elia, non è una brutta, sì, non so quanto possa incidere sulle altre. Per il Bologna secondo me va messo un puntino lì a centrocampo, ripeto, poi i 14 e 16 due arrivano e quindi 4 li hai, però insomma io accelererei un po' lì se si può. Dubito che una prima scelta abbia 19 anni e venga da Partizan, spero che non sia così, se no mi preoccupa il mercato del Bologna. Va bene? Prima scelta, che poi a me non piace come termine, ma se proprio vogliamo far passare anche questo messaggio, allora preoccupiamoci, va bene? Ditemi voi. Ciao Manfredi, ma cosa ne pensi del... Non penso niente, non me ne frega niente, ho perso l'interesse. Buongiorno, l'allarmismo gratuito, va bene ancora, non me ne frega niente ragazzi. Fatto sta che in Italia e in Europa il calcio mi sembra sempre più un giochino. 31 luglio e 31 dicembre sembrano i giorni dell'apocalisse, dice Stefano. E poi, fatto sta che in Italia e in Europa il calcio mi sembra sempre più un giochino che si... No. che si indebita di più, e soprattutto né UEFA né Lega Calcio sono interessate ad avere società virtuose che generano utili in grado di autosostenersi. Sicuramente un sistema che privilegia gli spedazioni anziché gli imprenditori. Stefano, guarda, non è tanto neanche così, l'UEFA ci prova, poi le sanzioni secondo me non hanno piglio, bisognerebbe mettere sanzioni solo sportive, ci sono, ma per arrivare a quelle devi combinare praticamente un disastro, e questo sicuramente è discutibile. Poi vediamo, devo sicuramente chiudere. Il calcio è così, detto in maniera brutale, ragazzi, per come lo vediamo in Italia, per come l'abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 30 anni, purtroppo le cose, il conto è facile: o spendi e ne perdi, oppure non sei ambizioso e non hai le palle per stare qua. Questo è il tema. Io non so se così si può raccontare il calcio in maniera giusta. Per me no, per altri sì. Il partito del sì mi lascia seri dubbi, ok? Ognuno poi deve vederla come vuole. Secondo me così siamo andati allo sprofondo e avanti non andremo mai. Però ognuno deve pensare come vuole. Ogni volta che si apre il mercato, tutto è una conseguenza di questo assunto. Ciao.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
20: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
21: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
22: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
23: Società da iscrivere?
24: Super Mega Trebo Club.
23: Avete le divise da gioco?
24: Certo, eccole.
23: E cosa volete giocare con quelle lì?
24: Ma che cos'è che hanno?
23: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
24: Ma sono nuove.
23: Ma volete giocare con quelle divise lì?
24: Sì, sì.
25: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
27: Dal regista Christopher Nolan.
28: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
27: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
29: Andiamo!
27: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
32: Capisci quello che dice?
31: Roba senza senso.
32: Io invece sì.
33: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
31: Cosa vuoi fare?
1: rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
3: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
3: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
9: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
9: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Scopri l'estate a Valles e nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
17: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla! Scialla,
23: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
21: Noi 1000!
23: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito Rio Pusteria.it.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
26: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
25: Questo finché non passi a euro.
27: E allora tutto diventa più...
25: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
28: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
29: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
30: Scialla, c'è Skoda!
29: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
30: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
29: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
28: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
0: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
28: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
0: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
1: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
0: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
2: È 1:03.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: anno.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.